0: Di Frederick Delius avete ascoltato Miniatures, due pezzi per piccola orchestra. Orchestra Northern Symphony of England, diretta da Richard Hickox. Stoke-on-Church, 5 marzo 1948, Swansea, 23 novembre 2008.
1: Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 19 in Re maggiore, Oboken primo, 19. Allegro molto, andante, presto. Kammerorchester Basel diretta da Giovanni Antonini.

0: di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato Sinfonia numero 19 in Re maggiore, Oboken primo, 19. Kammerorchester Basel, diretta da Giovanni Antonini.
1: Fritz Kreisler, rondino su un tema di Beethoven per violino e pianoforte. Shlomo Mintz, violino. Clifford Benson, pianoforte.

0: Di Fritz Kreisler avete ascoltato Rondino su un tema di Beethoven per violino e pianoforte. Shlomo Mintz, violino. Clifford Benson, pianoforte.
1: Guillaume de Machaul, A Fortune, mottetto profano. Complesso vocale di Hilliard Ensemble.

di Guillaume de Machaut avete ascoltato A Fortune, mottetto profano, complesso vocale di Hilliard Ensemble,

Francesco Cavalli. Magnificat a 8 voci per doppio, coro e strumenti. Orchestra e complesso vocale i concertanti. Complesso strumentale il viaggio musicale. Associazione corale Claudio Monteverdi di Crema, diretti da Roberto Solci. Maestro del coro Bruno Gini.

0: Di Francesco Cavalli avete ascoltato Magnificat a 8 voci per doppio coro e strumenti. Orchestra e complesso vocale e concertanti, complesso strumentale Il viaggio musicale, associazione corale Claudio Monteverdi di Crema, diretti da Roberto Solci. Maestro del coro Bruno Gini.
1: Michael Blake Watkins, 1948. Concerto per tromba e orchestra. Allegro, largamente, andante con moto. Akan Hardenberger, tromba. Orchestra filarmonica della BBC, diretta da Elgar Howard.

0: Di Michael Blake Watkins, 1948, avete ascoltato Concerto per tromba e orchestra. Achan Hardenberger, tromba. Orchestra filarmonica della BBC, diretta da Elgar Howard.
1: Jean-Philippe Rameau, Platé, suite dalla Comédie-Ballet. Ouverture, air pantomime, air de ballet, orage, air pour de fou gai et de fou triste. Minuetto primo e secondo, Rigaudon primo e secondo. European Union Baroque Orchestra, diretta da Roy Goodman.

Di Jean-Philippe Rameau avete ascoltato Platée, suite dalla Comédie-Ballet. European Union Baroque Orchestra, diretta.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Ludwig van Beethoven. Sinfonia numero 8 in fa maggiore, opera 93. Allegro vivace e con brio. Allegretto scherzando. Tempo diminuito. Allegro vivace. Orchestra Berliner Philharmoniker. Diretta da Claudio Abbado.

0: Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Sinfonia numero 8 in Fa maggiore, opera 93. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Claudio Abbado.
1: Joseph Haydn, concerto in Do maggiore per violoncello e orchestra, Hoboken 7 B, numero 1, moderato, adagio, finale, allegro molto. Marco Ceccato, violoncello. Ensemble, Gli Incogniti.

0: Di Joseph Haydn abbiamo ascoltato il concerto in Do maggiore per violoncello e orchestra, Hoboken 7b,
1: numero 1.
0: Marco Ceccato, violoncello. Ensemble Gli Incogniti.
2: Anton Reika, quintetto in si bemolle maggiore numero 24 per flauto, oboe, clarinetto, fagotto e corno, opera 100, numero 6. Poco adagio, allegro, andante poco adagio, scherzo, allegro. Finale, andante, allegro vivace. Quintetto di fiati Albert Schweitzer.

0: Di Anton Reicha avete ascoltato Quintetto in si bemolle maggiore numero 24 per flauto, oboe, clarinetto, fagotto e corno, opera 100 numero 6. Quintetto di fiati Albert Schweitzer.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy. Ottetto per archi in mi bemolle maggiore, opera 20. Allegro moderato ma con fuoco, andante, scherzo, allegro leggerissimo, presto. Orchestra da camera di St. Paul, diretta da Pinchas Zuckerman.

di Felix Mendelssohn Bartholdy? Avete ascoltato? Ottetto per archi in mi bemolle maggiore, opera 20. Orchestra da camera di St. Paul, diretta da Pinkas Zuckerman. Johannes Brahms, concerto numero 1 in re minore per pianoforte e orchestra, opera 15. Maestoso, adagio, rondò, allegro non troppo. Pianista Glenn Gould. New York Philharmonic Orchestra, diretta da Leonard Bernstein.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

La felicità non ha un volto, ma spalle. Per questo noi la vediamo quando se n'è andata. Buongiorno a tutti, le 6 minuto e 32 secondi. Era Nietzsche che affermava questa, in effetti, una delle verità sulla felicità. Io potrei anche dire che la felicità è qualcosa che tu aspetti, per qualcosa che dovrebbe darti soddisfazione, è l'attesa oppure il ricordo, insomma non esiste, diciamolo. Intanto qui comincia oggi proprio di questo, parleremo, sono le 6 minuto e 53 secondi, Arturo Stalteri al microfono con Federico Capitoni oggi con noi in regia alle scelte musicali, con Fiore Libodio per la parte tecnica e la cura di Federico Vizzaccaro, e un telefono 335-5634-296 e c'è questo classico di Seneca, De vita beata, come vivere felici, tradotto ora da Roy Edizioni, in questa nuova edizione appunto che è stata curata da Cristina Dell'Acqua, che è laureata in lettere classiche all'Università degli Studi di Milano, insegna greco e latino al Collegio San Carlo di Milano e attualità della cultura classica all'Università Ulm di Milano, e ha scritto già numerosi libri. La traduzione in questo caso è di Alex Benzi, insomma questo classico ormai di Seneca, il quale era nato nel 4 a.C. circa e fu costretto a uccidersi nel 65 d.C. perché accusato di aver partecipato alla congiura contro Nerone, che poi era stato un suo allievo, un suo alunno. Intanto Cristina Dell'Acqua si interroga su cosa intendere per felicità in greco, con il suo vocabolario sofisticato. Dice, almeno due parole ci raccontano il senso di pienezza e serenità. Una è eudaimonia, secondo la quale felice è chi ha dalla propria parte un buon daimon. Questo mi fa pensare a Ilman. Una sorta di angelo custode. L'altra è olbios, ossia la felicità piena. Chi la possiede ha una vita, bios, completamente, holon, colma di beni duraturi come affetti, figli e doni piccoli o grandi di cui essere contenti. Comunque la si voglia definire la felicità, dice Cristina Dell'Acqua, resta una nostra prerogativa, persino codificata tra i diritti inalienabili della persona nella Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America. Nel pensiero classico le due idee fondamentali di felicità, quella epicurea e quella stoica, chiamano in causa concetti quale misura, limite, temperanza, equilibrio interiore, il vocabolario del benessere. Del resto Seneca, illuminato, diceva: cerchiamo cosa sia meglio fare, non cosa fanno tutti, cosa ci faccia possedere la felicità eterna e non cosa approvi la gente. Meditate, gente, meditate. Allora, eccola la réjouissance, qui la felicità, il gioire, grazie a Georg Friedrich Händel e alle sue musiche per i fuochi d'artificio, questa suite, Händel Werke für Streichquartett 151, scritta nel 749 su commissione di Giorgio II di Gran Bretagna, che fu scritta per il trattato di Aquisgrana del 748, che mise fine alla guerra di successione austriaca. Dunque il re non badò a spese e volle che si celebrasse con un importante avvenimento, festeggiamenti e meravigliosi fuochi d'artificio. Eccoci con questo, la réjouissance dalla suite di Händel con Christopher Hogwood e la Academy of Ancient Music.

La musica di Handel per i fuochi d'artificio, questa è la Réjouissance con la Academy of Ancient Music e Christopher Hogwood alla direzione. Dunque Seneca, come vivere felici, ovvero il De Vita Beata, che esce per Roy Edizioni con la nuova cura di Cristina Dell'Acqua. Ma la nostra Vanagrazia di Lodi ci scrive: la felicità ma può esistere sapendo che tutto finirà, forse solo per piccoli momenti? No, che non esiste, almeno secondo me. Può esistere quando riesci a rimuovere per qualche momento il destino ineluttabile dell'esistenza, ma poi la rimozione la paghi in qualche altro modo. Quindi meglio forse avere questo stato di continuo leggero malessere che momenti di grande disperazione. Ma come dice Seneca, impegniamoci a cercare qualcosa che non sia un bene solo in apparenza, ma che sia solido, stabile e più bello ancora nella parte meno visibile. Tiriamolo fuori. Non è un posto lontano, lo si troverà. È solo necessario sapere dove tendere la mano. Ora invece, come se fossimo al buio, passiamo oltre a ciò che ci sta vicino, sbattendo contro ciò che desideriamo. Ma per evitare di trascinarti in giro senza arrivare alla meta, tralascerò le origini e le opinioni degli altri, sarebbe lungo elencarle. Ascolta, la nostra. Quando dico la nostra, non intendo legarmi uno dei grandi stoici, anch'io ho diritto di esprimere un'opinione. Per questo uno lo seguirò, a un altro chiederò di chiarire il suo parere, magari interpellato dopo tutti gli altri, non disapproverò nulla di ciò che è stato espresso da chi mi ha preceduto e dirò: io aggiungo questo a quanto hanno detto. Intanto, cosa su cui tutti gli stoici sono d'accordo, mi attengo alla natura. È saggio non allontanarsi da essa, ma conformarsi alla sua legge e al suo esempio. Dunque è felice una vita che segua la propria natura. La otterremo se la mente per prima sarà sana e in perpetuo possesso della propria sanità. Poi, se sarà forte, vigorosa e paziente nel senso più nobile, capace di adeguarsi alle circostanze, dedita alla cura del proprio corpo e di tutto quanto lo riguarda, ma senza ansie, attenta a tutte le cose che arricchiscono la vita, ma senza ossessione per nulla, pronta a servirsi dei doni della sorte, ma non a servirli. Capisci tu stesso, anche se non mi dilungherò, che a tutto ciò seguono una ininterrotta serenità e la libertà, una volta allontanato quello che ci irrita o che ci spaventa. Infatti, dice Seneca, al posto dei piaceri, che sono di poca importanza, di breve durata e dannosi per la loro natura pericolosa, subentrerà una grande gioia che non potrà essere turbata e che rimarrà sempre costante in noi. Poi arriveranno anche pace, serenità d'animo e grandezza unita a umana comprensione. Ogni cattiveria nasce infatti dalla debolezza, e quest'ultima frase mi sembra realmente illuminante. Dunque la felicità, ma poi alla fine felicità è un termine che abbiamo creato noi uomini. Cosa significa felicità? Perché dovremmo essere felici? Questa è una domanda che forse ci si potrebbe porre. E nell'introduzione al libro Cristina Dell'Acqua dice: la felicità in fondo ha un volto, lo possiamo vedere. In tempi di risposte veloci e lapidarie abbiamo estrema necessità di un interlocutore come Seneca, che ci riporti al gusto di domande che si è posto prima di noi, scandagliandone le possibili risposte per se stesso e per noi. Poi appunto racconta la sua vita molto complicata, molto complessa, fino alla morte nel 65 dopo Cristo, ma erano comunque anni piuttosto complessi per una figura sicuramente per certi versi contraddittoria. Da una parte c'è il filosofo e dall'altro l'uomo ricco e fra i più potenti di Roma. Allora ecco invece un po' di ritmo, il ritmo da felicità, il muoversi da felicità, il corpo è in armonia e quindi trascina con sé anche la mente. In questo caso eccoci con George Gershwin e questa celebre I Got Rhythm, che è una canzone popolare che poi divenne un grande standard jazz, che lui scrisse accanto al fratello Ira Gershwin nel 1930. E proprio questo cambiamento di accordi e di ritmi, questi cambi armonici, questi accordi sono un po' la caratteristica di questo brano, che poi
moltissimi hanno eseguito, ognuno mettendo del proprio e arricchendolo, soprattutto nel stile del bebop ha avuto un grandissimo successo, quindi il jazz definito anche per alcuni progressive, no? Che si sviluppò soprattutto a New York negli anni 40, questi tempi veloci e poi queste elaborazioni ritmiche molto innovative alle quali si prestava molto bene la musica di Gershwin. Allora ascoltiamole quindi queste variazioni, perché in effetti poi proprio su questo tema lo stesso Gershwin scrisse una variazione, un tema e variazioni per pianoforte e orchestra, dedicandola proprio al fratello. In questo caso siamo con Werner Haas, con lui c'è l'Orchestra Filarmonica di Monte Carlo e Edo De Vart.

George Gershwin, grande vitalità, scintillanti queste variazioni su I Got a Rhythm per pianoforte e orchestra, il pianoforte Werner Haas, l'orchestra filarmonica di Monte Carlo con Edon de Wart alla direzione, Seneca, Come vivere felici, esce però edizioni, e Uranio in effetti ci dice cose condivisibili. La nostra felicità individuale forse è connessa a una felicità collettiva, o meglio, io sento che c'è un grado di felicità e che da questa felicità ha opportunità di non prescindere. E poi continua, insomma, sono un po' più felice se anche il mio gatto lo è. Non ha torto nel senso di pensare a qualcosa di più generale, non come pietre isolate in un panorama deserto. Quindi la tua felicità diventa anche la mia, ragionare un po' come esseri viventi, connessi, interconnessi, che la forza sia con noi, insomma, direbbe Obi-Wan Kenobi. Seneca ci dice: come mai poi sia i buoni che i malvagi provano piacere e gli infami si rallegrano del proprio disonore non meno che gli onesti delle loro belle azioni? Perciò gli antichi ci diedero questo insegnamento: bisogna seguire la via moralmente migliore, non la più gradevole, perché il piacere non guidi ma accompagni una volontà giusta e buona. Della natura infatti occorre servirsi come guida, la ragione la rispetta, le chiede consiglio, dunque vivere felicemente e vivere secondo natura sono la stessa cosa. Lui procede su questo concetto del vivere secondo natura, poi capire cosa ci chiede la natura. Lui dice: ti spiego subito di cosa si tratta. Dobbiamo mantenere le qualità del nostro corpo e le nostre caratteristiche naturali con cura e senza timore, ma anche pensare che sono cose dateci solo per un giorno e fugaci, non diventare loro schiavi, non farci possedere da cose che non ci appartengono. Infine considerare che quello che è gradito al corpo e solo occasionale deve avere da parte nostra la stessa considerazione che hanno in un accampamento le truppe ausiliarie e quelle armate alla leggera. Esse sono destinate a servire, non a comandare. Ecco, non a comandare, ma a servire. E allora Seneca è anche nella opera di Monteverdi, La incoronazione di Poppea, questa opera in cui proprio lo stesso Seneca a un certo punto canta e insieme ai suoi familiari. Lui è stato condannato a morte da Nerone e accetta il suo destino con coraggio e serenità e invita gli amici a non disperarsi, a dimostrare con i fatti la virtù predicata nei suoi libri. Amici, è giunta l'ora di praticare infatti quella virtù che tanto celebrai. Breve angoscia è la morte. Così recita Seneca e continua: un sospir peregrino esce dal core. È un'opera straordinaria in cui Monteverdi, che ha questo suo modo sempre originalissimo, a volte anche contestato perché è troppo moderno, di far vibrare le voci, a volte in maniera omofonica, altre volte attraverso una polifonia estremamente ricca. Dunque ascoltiamola questa Amici, è giunta l'ora. Siamo con Gabriel Garrido, l'ensemble Elima e il coro Antonio. Il verso alla direzione.

Claudio Monteverdi, dall'incoronazione di Poppea, questo è Amici, è giunta l'ora. Gabriel Garrido con l'ensemble Lima e il coro Antonio il Verso, dal nome del grande compositore del Seicento, la felicità. Beh, ad esempio per Anna di Olbia, la felicità, pensare sempre al peggio e constatare di essermi sbagliata mi rende felice. È un pensiero un po' alla Schopenhauer, insomma, per lui la felicità è la fine di un dolore, ma quanto durerà? Mi ricordo il film di Woody Allen, Anna e le sue sorelle, lui è convinto di avere un tumore al cervello, fa una risonanza, gli dicono guardi, lei non ha assolutamente nulla, lui esce felice saltellando e poi dice ma fino a quando? E già la felicità se n'è andata. In un attimo, Seneca, come vivere felici? Tu mi dirai, scrive, dice Seneca, come mai quell'uomo è tutto dedito alla filosofia e fa una vita tanto da ricco? Come mai sostiene che si debbano disprezzare le ricchezze e le possiede, che si debba disprezzare la vita e vive, che si debba disprezzare la salute e la cura con la massima attenzione e vuole che sia ottima? Infine, perché afferma che non gli importa affatto che il tempo della propria vita sia lungo o breve, ma poi, se nulla glielo impedisce, prolunga la sua esistenza e si gode la vecchiaia tranquillo e ancora in forze? In realtà il saggio dice che bisogna disprezzare tutte queste cose non per non averle affatto, ma per non averle pieni di ansia. Non le allontana da sé, ma quando se ne va non le saluta con animo sereno. D'altro canto, dove la sorte metterà più al sicuro le ricchezze, in un luogo da cui se le potrà riprendere senza che chi le deve restituire possa fare contestazioni. E insomma, anche qui c'è da riflettere molto sul pensiero di Seneca. E adesso una musica in qualche modo spensierata, almeno in questo episodio finale, della musica per il rodeo di Aaron Copland, queste musiche, queste suite scritte grazie alla coreografa Agnes de Mille e su commissione del Balletto Russo di Monte Carlo 1942, il rodeo del sabato pomeriggio, si chiude con questa Hoedown in cui Copland riprende questa danza popolare, piena di vita, ricchissima, e ne ricordo ovviamente, non posso farne a meno, una bella versione che ne fece Keith Emerson nell'album Trilogy. Insomma, questa melodia principale proprio deriva da questa danza di strada che è intitolata Bonnie Part, che chiude questa suite di Aaron Copland divisa in quattro parti. La Hoedown, la parte finale, è un allegro di grande sapore, tra l'altro molto ricca anche l'orchestra, con una grande attenzione anche per gli strumenti a fiato e per le percussioni, vede infatti glockenspiel, xilofono, piatti, triangolo e altri strumenti. Dunque l'ascoltiamo, in questo caso c'è in grande forma Leonard Bernstein con la New York Philharmonic Orchestra.

Rodeo, questa è l'ultima, Hold Down, Leonard Bernstein, New York Philharmonic Orchestra, e Seneca qui è veramente illuminante. Allora mi dirai che differenza c'è tra me, che sono sciocco, e te che sei saggio, se entrambi desideriamo possedere? Una grandissima differenza. Infatti, di un saggio le ricchezze sono schiave, di uno sciocco padrone. Il saggio non concede nulla alle ricchezze, a voi le ricchezze concedono tutto. Voi vi abituate a esse, vi ci attaccate, come se qualcuno vi avesse promesso il loro eterno possesso. Il saggio invece medita sulla povertà proprio nel momento in cui è ben piantato in mezzo alle ricchezze. E dice: un generale non crede mai nella pace, tanto da non prepararsi alla guerra è stata comunque dichiarata, anche se non è ancora iniziata. Totò diceva: la guerra è solo interrotta. Allora chiudiamo con un pezzo dedicato proprio alla felicità. Bobby McFerrin, grande vocalist, scrive nell'88 questa: Don't worry, be happy, non preoccuparti, sii felice. Nella vita qualche guaio ti capita, ma se ti preoccupi lo rendi grande il doppio, il viso ti si fa imbronciato. Canzone quindi che ci sembra molto ben augurante per chiudere l'appuntamento con cui comincia di oggi. E dunque Arturo Stalti da questi microfoni vi ringrazio, vi saluto accanto a Federico Capitoni oggi con noi regia Scelte Musicali, Fiore Liborio alla console, Federico Vizzaccaro che cura il programma. Vi ricordo che tra poco c'è il GR3, poi Radio 3 Mondo, e che noi siamo ancora insieme domani mattina per un bel viaggio, non vi dico dove, ma molto bello. Intanto Bobby McFerrin e questa Don't Worry, Be Happy.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Rai Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
1: Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. 165 vittime accertate, almeno un migliaio di dispersi. È il bilancio della catastrofica alluvione al confine tra Nepal e Tibet. All'appello mancano centinaia di turisti provenienti da una trentina di paesi. Salvi, secondo quanto riferisce la Farnesina, due italiani presenti nell'area colpita dal disastro.
3: La gigantesca onda di fango, la gente che prova a correre via, poi il caos. Uno tsunami di acqua e detriti provocato dal collasso di un ghiacciaio. Questa è la causa della terrificante inondazione al confine tra Nepal e Tibet. Non un terremoto come si era pensato in un primo momento. Lo afferma l'Istituto Geologico degli Stati Uniti. Un crollo glaciale e una colata di detriti che hanno provocato impatti catastrofici a valle, con centinaia di morti e di dispersi. Tra loro molti turisti, pellegrini indiani diretti alla montagna sacra del Kailash nel Tibet occidentale e lavoratori che trasportavano merci. Dei 90 italiani registrati dalla Farnesina nel paese, solo due si trovavano nell'area e sono entrambi salvi. Nel frattempo i soccorritori continuano a scavare, portando in salvo i sopravvissuti, ma i mezzi di emergenza si muovono a fatica nella colata di fango che ha ricoperto strade, alberi, case e le persone che ci abitavano. La Cina, dopo un silenzio durato 4 ore, è intervenuta con l'ordine di Xi Jinping di concentrare al massimo ogni sforzo per soccorrere le persone colpite e ridurre il numero di perdite umane. L'India, dopo aver inviato subito uomini e mezzi, sta evacuando quando migliaia di persone dalle regioni nordorientali perché teme che l'allerta non sia terminata. Marco Barbonaglia, GR3.
4: Il governo ha esteso fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi al litro delle accise sul diesel, una misura che vale 130 milioni di euro e verrà finanziata attraverso l'incasso anticipato di una parte delle tasse sugli utili dei grandi gruppi del settore energetico. In seguito l'esecutivo metterà a punto nuove misure strutturali e selettive a sostegno delle fasce di reddito più basso e delle categorie professionali sulle quali pesa di più il caro carburante.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, Mosca prepara un'escalation degli attacchi e potrebbe decidere di utilizzare anche armi nucleari tattiche, cioè di portata limitata. Lo riporta l'agenzia Bloomberg e secondo il Wall Street Journal il viaggio del direttore della CIA Ratcliffe in Russia sarebbe servito per mettere in guardia Putin rispetto alla tentazione di colpire paesi NATO per saggiare la capacità di reazione dell'alleanza.
4: I pasdaran iraniani hanno annunciato il raggiungimento di un accordo con l'Oman per la gestione del transito marittimo attraverso lo stretto di Hormuz e avvertono: il passaggio resterà chiuso se Washington non accetta le nostre condizioni, ma secondo il presidente Trump il canale è stato sminato ed è operativo. Teheran intanto denuncia all'ONU come terrorismo economico le sanzioni economiche americane.
2: Allerta malaria a Francoforte, morti 2 dipendenti dell'aeroporto, altri 4 contagiati, ma il rischio di diffusione della malattia viene considerato trascurabile dall'Istituto Scientifico Koch. L'inviata Rai a Berlino.
5: Uno è morto nei giorni scorsi, l'altro è morto a luglio, ma solo ora, attraverso le analisi, è stata accertata la causa del decesso. Sono 2 i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte deceduti a causa della malaria, entrambi addetti allo scarico e carico bagagli. La zanzara contagiosa sarebbe arrivata a bordo di un aereo, probabilmente nella stiva, nonostante le misure di sicurezza. Il rischio di contagio è comunque trascurabile, secondo le autorità, perché non sussiste la probabilità che la malattia si diffonda da persona a persona. La malaria, potenzialmente letale se non trattata, viene trasmessa all'uomo dalle zanzare dopo che hanno punto un soggetto infetto. Gli altri dipendenti aeroportuali contagiati che stanno ricevendo cure mediche sono comunque stati messi in isolamento e all'aeroporto di Francoforte sono state installate delle trappole, anche se, dichiara Peter Tinerman, responsabile della sanità locale, la zanzara infetta è sicuramente già morta. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR3.
4: Il caso La Vitola. Saranno interrogati questa mattina i 4 presunti esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Sono stati i loro avvocati a chiederlo ai magistrati che vogliono delineare il quadro entro il quale è maturato il piano criminale ai danni del giornalista.
6: Loro non sapevano manco dell'esistenza di La Vitola, non conoscevano assolutamente Ranucci, ma manco la trasmissione televisiva sua. C'è stato un mandato ricevuto e loro appunto specificheranno qual è stato il mandato. Ma il contatto è stato con Tavares.
7: A parlare è Antonio Falconieri, uno degli avvocati dei 3 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti all'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Daranno la loro versione dei fatti e certamente ribadiranno che non conoscevano La Vitola, fanno sapere i legali. familiari. Ciò che ci si attende di chiarire oggi negli interrogatori è il mandato ricevuto da Gomez Clesio Tavares, intermediario di La Vitola riparato in Africa. Il faccendiere, infatti, nell'ammettere di essere il mandante dell'attentato, ha detto di averlo immaginato con modalità diverse, non una bomba, ma una serie di colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Claudio Vigolo, GR3.
2: Ora Onda Verde e poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
0: Abbiamo trasmesso GR3.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
9: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
10: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6.51 minuti 30 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla 7, la Milano-Genova. Prudenza, c'è stata perdita di carico tra Busalle e Genova-Bolzaneto in direzione di Genova. Rallentamenti per incidenti in autosole tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione di Roma. Si tratta del tamponamento tra un'auto e un mezzo pesante. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno ci sono rallentamenti per un veicolo fermo tra l'Astrasigna e Firenze Scandicci in direzione di Firenze. A Roma, sul tratto urbano della 24, si sono formati 2 chilometri di coda per la presenza dei cantieri tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. In autosole, rallentamenti per lavori tra Capua e Caianello in direzione di Roma. Prudenza per il fumo a causa di un incendio sulla 14 Adriatica tra Trani e Molfetta. Sempre sull'Adriatica, un incidente è segnalato tra San Severo e Foggia in direzione di Bari. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
10: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno Luigi Spinola, sono le 6:53 minuti e 14 secondi. Adesso siete in ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa internazionale di Radio 3. Oggi per i nostri titoli andiamo innanzitutto in Nepal con il Kathmandu Post che oggi titola: un'alluvione lampo ha provocato almeno 162 morti e quasi 400 dispersi, tra cui turisti stranieri. Poi il catenaccio, una valanga sul lato cinese del confine, ha innescato un'ondata d'acqua improvvisa e senza preavviso, travolgendo sentieri escursionistici e città lungo il fiume Botekoshi, in uno dei disastri più mortali che il Nepal abbia visto negli ultimi decenni. Titoli simili e soprattutto video impressionanti che li accompagnano, li abbiamo trovati questa mattina in praticamente tutte le testate che abbiamo consultato, spesso al vertice della gerarchia delle notizie, vista la dinamica però del disastro. Vale la pena citare almeno un altro titolo cinese, quello del Quotidiano del Popolo, organo ufficiale del Partito Comunista. Xi esorta tutti a rafforzare le operazioni di soccorso e assistenza dopo la frana che ha colpito la zona di confine nello Xinjiang. Ci troviamo nel Tibet, in una zona che è anche ovviamente geopoliticamente molto sensibile. Dal subcontinente al Medio Oriente, una notizia che riguarda sia i britannici che gli israeliani. Noi la prendiamo però da Haaretz, il quotidiano della sinistra israeliano, che parla di sanzioni senza precedenti da parte del Regno Unito contro Israele che stanno arrivando. Come, si domanda, risponderanno gli ebrei britannici? Poi con la stampa statunitense, poi il Wall Street Journal che dà un contenuto finalmente al titolo che abbiamo citato ieri. Ieri ce l'aveva prima degli altri la CBS, il titolo sul viaggio segreto del direttore della CIA a Mosca. Oggi il Wall Street Journal in esclusiva spiega, questo è il titolo: il viaggio a sorpresa del capo della CIA aveva lo scopo di avvertire la Russia di non attaccare la NATO. Ma negli Stati Uniti la notizia dominante è un'altra, riguarda una causa storica, un accordo storico. Meta, il gigante di Facebook e Instagram, ha accettato cambiamenti radicali e un risarcimento di 18 miliardi di dollari in quello che viene definito un accordo appunto storico, il momento big tobacco per i social media. Chiudiamo andando nel paese più povero dell'emisfero occidentale, Haiti, dopo l'ennesima strage. Titola lo Nouveliste, il principale quotidiano di Port-au-Prince, la Police Nationale d'Haïti, au mur, la polizia nazionale, con le spalle al muro. E a questo punto, con l'aiuto di Fiore Liborio alla console, di Giulia De Luca in redazione, andiamo alla lettura degli articoli che abbiamo selezionato, iniziando appunto dal Nepal e dal racconto del Kathmandu Post sulla tragedia di ieri. Mercoledì un'improvvisa alluvione sul fiume Botekoshi ha seminato il caos in tre distretti, provocando almeno 162 morti, numerosi dispersi, tra cui membri delle forze dell'ordine e turisti stranieri, spazzando via proprietà private e pubbliche in uno dei peggiori disastri che il paese abbia subito negli ultimi anni. L'alluvione è stata causata da una valanga che ha bloccato il corso del fiume e ha colpito inizialmente Timure, vicino al confine tra Nepal e Cina. Gran parte dell'insediamento, abitato da centinaia di persone, è stato spazzato via prima che la piena si propagasse a valle. Non essendo state segnalate precipitazioni nella zona, gli abitanti non hanno avuto alcun preavviso del disastro e stavano svolgendo le loro attività quotidiane quando l'alluvione si è abbattuta sulla zona. E poi arrivano anche dei racconti. L'acqua si è alzata come un'onda, alta quasi 100 metri, e ha travolto il mercato, ha raccontato Rajendra Duganda, capo delle dogane di Rasuva, al Kathmandu Post. In pochi istanti il mercato era sparito. Quando la portata del disastro è diventata evidente, Duganda e altre decine di persone sono scappate nella foresta vicina. Più di 300 veicoli e camion in attesa al posto di blocco doganale sono stati travolti dalle acque. E poi l'alluvione si è diretta a valle e ha travolto quasi tutto ciò che incontrava sul suo cammino lungo il fiume, comprese persone, animali, edifici e infrastrutture pubbliche. Un comunicato dell'ufficio del primo ministro indica che centinaia di persone, tra cui 391 stranieri, oltre un centinaio gli indiani e 44 membri delle forze di sicurezza, risultano in questo momento disperse. C'è sulla stampa nepalese e sul resto della stampa estera, che copre con grande attenzione, con molti articoli, la tragedia, un focus particolare sul tentativo di capire che cosa abbia provocato questo flash flood, questa inondazione lampo, questa devastante alluvione. Le immagini, l'ho detto prima, sono davvero molto impressionanti. Secondo una prima valutazione di un gruppo di glaciologi e geologi, una valutazione raccolta dal New York Times, la causa potrebbe essere stata il distacco, di ghiaccio da un ghiacciaio. L'alluvione, ecco, leggiamo il pezzo di Leo Sands, è stata probabilmente innescata almeno in parte al distacco di un enorme blocco di ghiaccio precipitato per migliaia di metri nella valle sottostante. Questo fenomeno è noto come valanga di ghiaccio. Segnaliamo subito che, secondo gli stessi scienziati, è troppo presto per escludere altri possibili fattori alla base dell'inondazione improvvisa, ma si segnala appunto, e questo non può arrivare come una novità, che nell'Himalaya, che si sta riscaldando rapidamente, lo scioglimento dei ghiacciai sta creando nuove e pericolose opportunità per valanghe e terremoti di causare distruzione, scatenando torrenti d'acqua. Ecco, quando parliamo di un blocco di ghiaccio, parliamo di un blocco di circa 600 metri che si è staccato nettamente dal ghiacciaio, riversando appunto una miscela di ghiaccio e acqua sul fondovalle. Il blocco di ghiaccio è caduto da un'altitudine di circa 5200 metri, con un dislivello di oltre un chilometro. Dicevamo che la tragedia riguarda il Nepal, riguarda i turisti in Nepal, ma riguarda anche il versante cinese del confine, che è meno coperto dalla stampa estera, non così ovviamente dalla stampa cinese, dai media cinesi. Abbiamo un aggiornamento di poco fa che arriva dalla televisione di Stato CCTV a Pechino. Il numero delle persone disperse sul versante tibetano del confine è salito a 558, ma se leggiamo la stampa quotidiana, il People's Daily, che ho citato prima, il Global Times, ecco, il focus è tutto sugli sforzi alimentati dallo stesso presidente Xi Jinping di portare soccorso e assistenza dopo la valanga di fango. Il numero delle vittime accertate rimane molto basso, tre sulla stampa, su questi quotidiani si parla per il momento ancora soltanto di 265 dispersi. Dicevo, secondo CCTV il numero sarebbe molto più alto. Non è ancora però chiarissimo se il numero riguarda soltanto le vittime sul versante cinese della frontiera o anche quelle in Nepal. Lasciamo Kathmandu, restiamo in Asia e andiamo sul Japan Times. Ieri abbiamo dedicato molto spazio alla crisi dei rapporti tra Seoul e Washington, sia durante la rassegna che durante gli approfondimenti condotti questa settimana da Costanza Spocci. Anche i rapporti tra Tokyo e gli Stati Uniti e l'amministrazione Trump vivono una fase molto difficile, e molto di recente, anche per via della decisione dell'amministrazione Trump di sanzionare il presidente della Corte Penale Internazionale, la presidente, che è una giapponese, Tomoko Akane, nel contesto della campagna di cui abbiamo parlato, che era Radio Tremondo, che punta a smantellare l'organo giudiziario. La scorsa settimana gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni dure ad Akane. Il provvedimento di fatto impedisce ad Akane impedisce ad Akane di entrare negli Stati Uniti, blocca la sua proprietà su qualsiasi terreno soggetto alla giurisdizione statunitense e in generale vieta a individui e aziende statunitensi di effettuare transazioni con loro. Sono sanzioni che ormai conosciamo, standard, le stesse ad esempio che sono state combinate nei confronti di Francesca Albanese. Il caso è diventato un caso politico, non solo di politica estera in Giappone, perché la risposta del governo Takeishi è stata quella di definire l'episodio semplicemente come molto spiacevole. Sono arrivate allora critiche durissime da parte dell'opposizione, che l'accusa di debolezza di fronte all'alleato americano. Ieri Takeishi ha respinto queste critiche, questo troviamo sul Japan Times, ma l'apertura è dedicata ad altro, alle frasi con cui la stessa presidente della Corte Penale Internazionale, Tomoko Akane, chiede al governo di fare di più, chiede al Giappone di usare la propria influenza diplomatica per contrastare la campagna di Washington contro il tribunale e contribuire così a impedire che gli stati membri della regione si ritirino dall'organismo, definendo le sanzioni contro i funzionari della corte una crisi per lo Stato di diritto. Ecco, prima di lasciare il Giappone segnaliamo un altro articolo di Al Jazeera, forse si collega al tema che ho trattato fin qui, e cioè anche sul versante diplomatico la crisi dei rapporti tra Stati Uniti e Giappone. La notizia è che all'inizio di questa settimana una delegazione di politici giapponesi ha fatto una visita a Pechino e, secondo gli analisti consultati da Al Jazeera, il Giappone starebbe cercando in questo momento di costruire dei ponti con Pechino e porre fine alla gravissima crisi dei rapporti tra i due paesi, la crisi più grave dagli anni 70 ad oggi. Dall'Estremo Oriente al Medio Oriente, con intanto due titoli della stampa britannica, anzi ne basta uno, quello del Times, sui timori di boicottaggio contro Israele dopo che il premier Andy Burnham ha confermato la volontà di porre sanzioni contro gli insediamenti israeliani. Ma dicevo, l'articolo più interessante su questo tema l'abbiamo trovato oggi sulla stampa israeliana, su Haaretz, che racconta: il governo laburista britannico sta preparando misure drastiche contro gli insediamenti. Per la comunità ebraica britannica la risposta metterà alla prova il confine tra la solidarietà con Israele e la complicità con la sua leadership estremista. Molto interessante non solo per il Regno Unito, perché scrive Haaretz: se il governo Burnham andrà avanti, provocherà una forte reazione negativa e una notevole ansia tra molti ebrei britannici, ma potrebbe anche servire da campanello d'allarme per gli ebrei liberali della diaspora in generale. Si lasceranno ingannare dalla manipolazione globale di Netanyahu e della destra, che considera le critiche alle politiche israeliane come una forma di antisemitismo, finendo per amplificare in modo aggressivo le voci più distruttive tra gli estremisti degli insediamenti israeliani, oppure sarà l'occasione per una svolta? Haaretz ovviamente prima spiega anche che cosa è in arrivo e da cosa è causato: dalla costruzione di insediamenti israeliani nella zona E1, una striscia di terra tra Gerusalemme e l'insediamento di Male Adumin in Cisgiordania, che di fatto impedirebbe la contiguità territoriale necessaria per un futuro Stato palestinese. Per questo gli europei l'hanno sempre considerato una linea rossa, per questo i governi israeliani fin qui non l'avevano mai varcata. Le cose adesso dovrebbero cambiare, secondo gli annunci che arrivano da Israele, e allora il Regno Unito nelle prossime settimane definirà una serie completa di misure per rispondere a queste politiche, mettendo nel mirino in particolare appunto gli insediamenti, le loro produzioni e la loro capacità di commerciare con il Regno Unito. Dal Medio Oriente a questo punto alla Russia, con un articolo del Wall Street Journal che in esclusiva racconta le ragioni del viaggio a sorpresa del capo della CIA. Queste ragioni erano di avvertire la Russia di non attaccare la NATO. È una notizia del Wall Street Journal molto interessante, arriva in un contesto che abbiamo approfondito nelle ultime settimane con diversi articoli di stampa, con diversi analisti. Da un lato la denuncia di sabotaggi contro impianti europei che fabbricano armi, fatta dal Daily Telegraph alcuni giorni fa, e poi e soprattutto i possibili o presunti attentati che la Germania attribuisce ai servizi russi nell'aeroporto di Lipsia. 3 casi di droni esplosivi che sono stati trovati nei pressi di cargo destinati all'Ucraina. Il Wall Street Journal non cita questi casi, ma segnala: l'avvertimento giunge dopo che nuove valutazioni dell'intelligence statunitense hanno indicato che il presidente russo potrebbe lanciare un attacco limitato per testare la reazione, la determinazione della NATO. Secondo quanto riportato da Wall Street Journal, i funzionari statunitensi temono che Putin, messo alle strette in Ucraina e sotto pressione interna, possa lanciare un attacco che vada da un cyberattacco cibernetico a una piccola incursione terrestre, probabilmente contro una nazione baltica che, questo lo aggiungiamo noi, dovrebbe far scattare l'articolo 5 e innescare quindi una risposta da parte di tutti i membri della NATO. Facciamo una tappa ancora sul teatro di guerra, sui campi di battaglia dell'Ucraina. Due giorni fa abbiamo dato conto della prima operazione russa completamente gestita dall'intelligenza artificiale senza alcun intervento umano, nel quale sono rimaste uccise tre persone, le prime tre persone per quello che sappiamo uccise su un campo di battaglia senza che nessun essere umano abbia preso questa decisione tra la vita e la morte. Da tempo l'Ucraina viene considerata un laboratorio a cielo aperto per i progressi tra virgolette della guerra, per l'applicazione delle nuove tecnologie alla guerra. Il New York Times oggi si sofferma sull'arma più potente dell'Ucraina, questo è il titolo del pezzo, il software che orchestra il suo esercito di droni, il sistema Delta, che raccoglie dati dal campo di battaglia per identificare i bersagli, creando una zona di fuoco estesa per chilometri, e segnala il New York Times, si ritiene che questa tecnologia abbia contribuito a fermare quasi completamente l'avanzata russa. E poi il pezzo si sofferma anche sul divario, sul vantaggio che l'Ucraina nel campo di questa tecnologia ha guadagnato nei confronti dei competitor, da questo punto di vista più temibili, in primis proprio gli Stati Uniti. Non stupisce allora che il gigante che produce i chip per l'intelligenza artificiale, Nvidia, abbia realizzato in questo ultimo trimestre un record di ricavi. La notizia è in apertura sul Wall Street Journal con questo titolo: Nvidia reports blowout quarter, says demand for AI chips is getting even hotter. Nvidia annuncia un trimestre eccezionale e afferma che la domanda di chip per l'intelligenza artificiale sta diventando ancora più elevata, non solo per la guerra ma anche per la guerra. Ieri la società ha annunciato di aver realizzato un fatturato di 96 miliardi di dollari nel secondo trimestre, più del doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il capo di Nvidia dice che l'intelligenza artificiale ha raggiunto il suo punto di svolta. C'è motivo, lo sappiamo, lo abbiamo segnalato anche con la notizia che arriva dall'Ucraina, per essere inquieti, per essere preoccupati. Oggi tutte le testate statunitense riprendono un breve saggio pubblicato online dal fondatore di Microsoft, Bill Gates, veramente molto interessante, perché Bill Gates era un ottimista riguardo all'intelligenza artificiale, ora ha paura di ciò che potrebbe andare storto. In questo saggio Gates lancia l'allarme sui rischi che l'intelligenza artificiale comporta per la sicurezza, l'occupazione e il benessere dei bambini. E parlando del benessere dei bambini e di adolescenti, arriviamo alla notizia di apertura oggi su buona parte delle testate statunitensi, dal Washington Post al New York Times, la notizia dello storico accordo raggiunto da Meta, il gigante che possiede Facebook e Instagram, che non solo si è detto disposto a un risarcimento di 18 miliardi di dollari, ma soprattutto ha accettato cambiamenti radicali per quanto riguarda il suo funzionamento, le modalità di utilizzo delle sue app da parte dei minori, nell'ambito appunto di un accordo nazionale storico che mira a trasformare radicalmente l'uso dei social media da parte dei giovani. Ecco, vediamo alcuni dati. L'accordo annunciato mercoledì obbliga Meta a imporre limiti molto più severi all'utilizzo delle sue app da parte dei minori. Facebook e Instagram saranno bloccati da mezzanotte alle 6 del mattino, le notifiche saranno disattivate di default durante l'orario scolastico. Gli adolescenti potranno utilizzare le app solo per 2 ore al giorno, a meno che un genitore verificato non disattivi il controllo. Il conteggio dei mi piace sui post degli adolescenti sarà disattivato di default. Per un ulteriore approfondimento vi rimando a una lettura, ma anche magari al riascolto della puntata di ieri di Radio Trescenza, che era dedicata proprio al contenzioso, ai contenziosi giudiziari che poi nelle ultime ore hanno portato a questa che viene definita una svolta storica. Prima di salutarci abbiamo tempo ancora per una tappa nel paese più povero dell'emisfero occidentale, Haiti, dove scrive Libération tra domenica 23 e lunedì, quindi pochi giorni fa, almeno 47 persone che cercavano rifugio dalla violenza delle gang sono state uccise. Un nuovo massacro che allontana la prospettiva di una elezione presidenziale attesa da tempo. Segnalo l'editoriale che troviamo oggi in apertura su Le Nouveliste, quotidiano di Port-au-Prince, e che racconta l'impotenza delle forze di sicurezza. Il titolo, lo ricordo, La Police Nationale d'Haïti, do au mur. Questa è l'ultima notizia di Radio 3 Mondo per oggi, la rassegna della stampa estera di Radio 3, che tra poco sarà disponibile sulla piattaforma Rai Play Sound e anche sulle altre piattaforme. A questo punto non mi resta che cedere il microfono a Serena Danna, vice direttrice di Open, che questa settimana conduce la rassegna della stampa italiana di Prima Pagina. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3 Mondo, di Radio 3, l'appuntamento con Radio Mondo è per le 11. A questi microfoni ci sarà Costanza Spocci.
1: L'estate di Radio 3, il sabato alle 9.30, Terra di Sguardi, la costruzione di un mito, di Giovanni Carlo Federico Villa.
2: Questo nuovo percorso estivo non sarà semplicemente un viaggio nei luoghi d'Italia, sarà un viaggio negli sguardi che l'hanno immaginata.
1: Come scrittori, geografi, artisti hanno raccontato l'Italia nei secoli. Da Dante a Goethe, da Strabone a Raffaele La Capria, Terra di Sguardi. Il sabato alle 9.30 nell'estate di Radio 3.
3: Rai, Radio 3.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lascidi.legadelfilodoro.it.
6: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
7: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open.
8: Buongiorno e ben ritrovati dagli studi di Milano. Siamo in diretta su Radio 3. Buongiorno a chi ci ascolta appunto in diretta e a chi ci ascolta in podcast. La tragedia dell'alluvione in Nepal con i 165 morti, oltre 1000 dispersi, le nuove minacce della Russia, le risposte o le mancate risposte dell'Europa, ma anche le manovre e le polemiche dentro il governo e l'opposizione dominano le prime pagine dei giornali di oggi, giovedì 27 agosto. Cominciamo dal quotidiano La Repubblica, che come apertura sceglie la Russia, la guerra in Ucraina. Russia pronta ad alzare il tiro della guerra. Dopo aver detto no all'ultimo piano di pace, Putin prepara un'escalation e la propaganda di Mosca torna ad evocare l'uso del nucleare. L'avevamo detto ieri che ecco, le doppie missioni Vaticano e CIA potevano sperare in una riapertura della trattativa diplomatica, però ecco, ancora una volta la speranza è durata meno di 24 ore. C'è un approfondimento di Tommaso Ciriaco e Gianluca Di Feo, i timori del governo per le armi a Kiev. E foto centrale è dedicata appunto alla tragedia del Nepal. Ghiacci collassati, catastrofe in Nepal, centinaia di morti e dispersi nel fango. C'è un reportage di Carlo Pizzati, l'inferno nella valle della salvezza. E poi è richiamato in prima pagina il caso dell'aeroporto in Germania, malaria in Germania, colpa degli insetti da Europa tropicale. La spalla delle idee del quotidiano diretto da Stefano Cappellini è dedicata alle questioni, ai dibattiti del centro-sinistra. Il direttore dedica un articolo, Schlein, Conte e il dibattito sul terzo nome. C'è Tito Boeri, l'economista, direttore della rivista Eco, che dice servono primarie di proposte e non di volti. E poi sul dibattito del WOC c'è Maurizio Maggiani che dice meglio un insulto che diventare un acronimo WOC. Andiamo al Corriere della Sera, che invece dedica l'apertura alla decisione del governo di portare avanti gli sconti sul gasolio fino al 5 settembre. Sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate. Tajani, extra profitti, tasse da URSS. Vediamo che a questo scontro in maggioranza, perché alle parole di Tajani è seguita l'ira leghista, alcuni giornali dedicano ampio spazio. C'è un editoriale di Paolo Mieli, il titolo è Un voto per capire, e il voto è quello del 28 settembre, quanto scrive Mieli, quel giorno si scoprirà quanto conta davvero Roberto Vannacci, perché ci saranno le suppletive di Reggio Calabria, dove appunto sarà eletto il deputato che prenderà il posto di Ciccio Cannizzaro, che ha lasciato il seggio per essere eletto sindaco della città, e le mosse di Vannacci ci in qualche modo restituiranno la misura della sua forza, dice Mieli. Ovviamente ampio spazio dedicato a un'apocalisse di fango, strage tra Nepal e Tibet, i turisti dispersi. C'è una testimonianza richiamata di un italiano che si trovava lì, il bresciano Giovanni Fassini, intervistato a Serena Palumbo. Io vivo ma bloccato su un lembo di terra. C'è un altro editoriale destinato, insomma, forse a fare un po' discutere come molte delle idee di Ernesto Galli della Loggia, quel difficile incontro tra le culture e le religioni. Galli della Loggia invita, dice, e se fosse arrivato il momento di smetterla di parlare di multiculturalismo, e il Corriere della Sera appunto sancisce come il dibattito da avviare con questo occhiello, l'articolo di Galli della Loggia. In evidenza quello che ormai è uno scontro su MPS, appunto ora intesa va allo scontro, violate le regole. Poi c'è un intervento di Bonaccini sulle primarie. Bonaccini frena le primarie prima i contenuti. In evidenza anche la notizia, di cui poi parleremo nella fase degli approfondimenti, Meta si piega, dovrà versare 18 miliardi, anche la notizia della sanità pubblica in Lombardia, per la prima volta c'è stato un suicidio medicalmente assistito in una struttura sanitaria pubblica. La Stampa, ne avete sentito parlare già dai microfoni di Radio Tremondo con Luigi Spinola, la Stampa apre sul dibattito avviato sull'intervento di Bill Gates dedicato all'intelligenza artificiale, salviamo il lavoro dall'AI. Dalle tasse all'occupazione, l'allarme sulle ingerenze dell'intelligenza artificiale, milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% delle attività agli esseri umani. C'è il commento di Vito Mancuso, perché serve un governo globale, si riferisce ovviamente all'intelligenza artificiale. E in prima pagina la Stampa ha anche la nuova inchiesta della Procura di Milano dedicata all'ex Silva di Taranto, che appunto finisce di nuovo al centro di un'inchiesta della Procura. Questa volta l'accusa è di bancarotta fraudolente, l'accusa ipotizzata dai PM che hanno già iscritto nel registro degli indagati Lucia Morselli, l'ex presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie d'Italia quando è entrata nella compagine societaria Invitalia. E la Stampa ha un articolo di Marcello Sorge dedicata alla polemica avviata dal direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio su Giovanni Falcone. Vi ricordo brevemente la polemica, appunto l'accusa tra virgolette di Marco Travaglio era che appunto Falcone fosse andato a Roma a lavorare per il governo Andreotti. Sorgi oggi scrive: Falcone fu la rivolta dei PG a fermare la super procura, il giudice chiamato da Vassalli e Martelli. E in alto abbiamo un reportage da Bucha di Anna Zafesova, che torna a Bucha, il dolore non si cancella, viviamo in un mondo sospeso, e la tragedia sul lago di Campriccioli ad Ossola, l'urto e l'esplosione a 1400 metri, due morti nell'elicottero in fiamme. Andiamo sul Libero E Libero, ecco, apre oggi su la notizia del primo sciopero islamico. Accade a Venezia, ultimatum dei bengalesi, subito la moschea a Venezia o blocchiamo la città, siamo 40.000, senza di noi si fermano le fabbriche e turismo. C'è anche un editoriale del direttore Alessandro Sallusti dedicato a questo tema e appunto e alla richiesta di diritto di sciopero da parte dei lavoratori bengalesi. E appunto il nodo è, per Sallusti, è giusto e possibile appellarsi ai diritti e alla libertà dell'Occidente che l'Italia ha fatto suoi senza avere l'obbligo di rispettarli nella loro interezza. Poi appunto c'è anche qui in grande rilievo la notizia su Meta, c'è un'intervista a Paolo Crepè rivolta ai genitori, date il buon esempio, e Pietro Senaldi invece dà conto del conto finale del superbonus di Conte. Sono i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze sui lavori giunti a conclusione, cioè il 98,5% del totale, una cifra che lievita a 174 miliardi, scrive Pietro Senaldi. Anche il Manifesto dedica l'apertura alla questione della non mantenuta promessa della costruzione di una moschea a Venezia. Il titolo è Di rito di sciopero. Gli avevano promesso una moschea dove pregare, che si pagherebbero da soli, ma ora il sindaco di Venezia dice no e la comunità bengalese, che ha una leadership di destra, minaccia di incrociare le braccia per il tradimento. Qui l'editoriale di Gianfranco Bettin. E il titolo è E allora fermiamoci tutti contro l'ottusità. Sul Manifesto, anche qui, dipendenza da social, Meta patteggia, con un approfondimento di Marco Liberatore su come scardinare il potere delle piattaforme. Il Fatto Quotidiano, l'apertura è su la F-35 e antimissili 9 miliardi, caro benzina 0 euro. Quindi il giornale diretto da Marco Travaglio mette in correlazione appunto la probabile spesa dedicata alla difesa ucraina e i soldi investiti, a suo dire, dal governo sul caro benzina. Anche qui continua il dibattito sulle primarie. Oggi c'è un'intervista a Bettini, primarie bassa tarantelle, serve team di garanti. C'è anche un'intervista a Jeffrey Sachs, l'economista. Kiev perde, UE e USA parlano ancora di armi. Andiamo su Avvenire, che invece apre sul discorso del cardinale Pizzaballa, che ieri ha chiuso il meeting di Rimini con un appello per la Cisgiordania senza legge. Il titolo del quotidiano è La terra di nessuno, e c'è un editoriale di Giulio Albanese, Soffocare, non cambiare, sulle sanzioni all'Iran e il vuoto della politica. Ancora Mosca all'escalation, Kiev fortifica il Donetsk, e poi ovviamente il Nepal, una marea di fango sul tetto del mondo, e ancora la questione Meta. La Verità, sinistra in stato confusionale, ma interessante, richiamato in prima Francesco Borgonovo, persino il centrodestra adotta il fine vita in barba alla democrazia. Questo lo vedremo appunto tra un momento. Il Giornale, a proposito di beghe nel centrodestra, apre su benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia. C'è un commento del direttore Tommaso Cerno, che parla di clava della tassazione come populismo sovietico, insomma, diciamo, attacca senza fare nomi Tajani per la sua accusa sugli extra profitti. Velocemente, Il Riformista, io speravo che me la cavo, a proposito di Tajani. L'apertura appunto è su Forza Italia, sull'orlo di una scissione. Tajani deve rinnovare davvero il partito, la parola a Marina e ai congressi regionali. Segnalo due approfondimenti: in prima, giustizia, sovraffollamento carcerario, l'esecuzione esterna è la soluzione ma serve personale. E poi l'altro è dedicato appunto al nuovo think tank di Mario Draghi, il Club del Reno. C'è uno spettro che si aggira per l'Europa e quello spettro è l'agenda di Mario Draghi. Per concludere vi segnalo l'apertura di Italia Oggi: immigrati, un boom di ricorsi, lo prevede la relazione della Cassazione al DL Giustizia Migranti, quindi si estende la possibilità di rivolgersi alla Suprema Corte su ogni limitazione di personale. In chiusura vi dico che dopo la notizia che abbiamo letto ieri dell'intervista in esclusiva del Secolo XIX alla mamma di Daniele Compatangelo, giornalista italiano morto negli USA, la situazione si è tra virgolette sbloccata, nel senso che la salma del collega Compatangelo rientrerà in Italia. Questi sono i titoli delle prime pagine di oggi.
9: Prima pagina, gli approfondimenti.
8: Rieccoci tornati. Dopo i titoli passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali. Ne avete sentito una, appunto, un'anticipazione anche a Radio Tremondo, perché chiaramente la notizia è una notizia che domina sui giornali internazionali, ma ecco, è molto importante anche sui giornali italiani, perché al di là delle casse di un'azienda e di un oligopolio digitale come quello dell'azienda Meta, poi ecco cosa vuol dire nel concreto questo patteggiamento e quali sono le conseguenze per tutti noi che utilizziamo questi mezzi che sono ormai al centro delle nostre vite. Partiamo brevemente dalla vicenda descritta ho scelto l'articolo di Marco Schiaffino sul Manifesto. Meta patteggia per 16 miliardi, poteva andargli molto peggio. Dunque, con un patteggiamento da 16,7 miliardi di dollari, Meta mette fine a un processo che avrebbe potuto costarle molto più caro. Nella causa promossa da 29 stati dell'Unione, l'azienda di Mark Zuckerberg era accusato di non aver protetto adeguatamente bambini e adolescenti iscritti ai suoi social network. Nel mirino il design stesso delle piattaforme, pensate per massimizzare il tempo e il coinvolgimento degli utenti, pur sapendo che potevano favorire un uso compulsivo e danneggiare soprattutto i soggetti più facili. Non solo, le accuse riguardavano anche la verifica dell'età degli utenti e in particolare il fatto che Meta raccogliesse comunque i dati dei minori di 13 anni senza la necessaria notifica e il consenso dei genitori. Un comportamento vietato dal Children Online Privacy Protection Act. L'accusa a Zuckerberg di aver progettato i suoi social con l'obiettivo di creare una dipendenza in bambini e adolescenti non è nuova. Avanti l'articolo. Il processo di Oakland però si è trasformato in un vero incubo. Le bordate sono arrivate già con la prima testimonianza. Un collaboratore di Facebook che ha parlato del cosiddetto Instagram Wellbeing Team, coinvolto in tutti i processi legati alla tutela del benessere dei minori, ha sparato a zero sulle politiche aziendali, spiegando che si ispirava a una cultura che considerava la sicurezza dei bambini secondaria rispetto alla crescita e al coinvolgimento su Facebook e Instagram, e così anche le successive testimonianze. La decisione di optare per una transazione, seppur multimiliardaria, permette a Meta di uscire da quello che si era trasformato in un vero tritacarne mediatico, il cui proseguimento prometteva di portare ulteriori danni a livello reputazionale. E va avanti spiegando appunto nei dettagli la vicenda. Se volete leggerlo, lo trovate a pagina 7 del Manifesto. E continuiamo con un focus di Angelo Paura su Il Messaggero, che fa un po' i conti a quello che definisce lo strapotere delle big tech, che oggi vale più di 50 miliardi. La grandezza finanziaria dei colossi dimostra l'incapacità dei paesi di regolarli in modo efficace. scrive paura. Quando il deputato repubblicano Stuart McKinney usò per la prima volta la frase too big to fail, troppo grandi e interconnesse per poter fallire, non avrebbe mai immaginato che sarebbe servita a descrivere non solo una crisi economica, ma anche 40 anni dopo lo strapotere della Silicon Valley e dei colossi tecnologici. Era il 1984. Ancora una volta la frase descrive quello che sta accadendo negli Stati Uniti dopo il patteggiamento di Meta. La questione dei social media non è però l'unico settore in cui Big Tech cerca di resistere agli attacchi dell'antitrust e dei governi. Sull'intelligenza artificiale un numero crescente di analisti applica lo stesso ragionamento del 2008. I colossi sono diventati così centrali per l'economia che un loro crollo trascinerebbe tutto il resto e quindi con il passare del tempo diventerà sempre più difficile per i governi obbligarli a rispettare le regole. La capitalizzazione del settore tecnologico globale vale circa 52.200 miliardi di dollari e gli Stati Uniti ne controllano l'80%, con Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon e Alphabet che da sole superano i 16.000 miliardi. A questo si aggiunge poi la spesa pubblica. Washington sostiene Stargate, il progetto da 500 miliardi di dollari per costruire infrastrutture AI. Anthropic ha già pagato per il copyright, a settembre ha accettato di dare 1,5 miliardi di dollari agli autori che l'accusavano di aver usato le loro opere senza permesso per addestrare Claude, il più grande accordo sul diritto d'autore nella storia americana. E l'articolo continua mettendo in fila anche una serie di tentativi da parte delle corti e dei giudici americani di frenare lo strapotere dell'AI, come un giudice della Virginia che ha stabilito ad esempio che Google ha costruito un monopolio nel mercato degli scambi pubblicitari, battaglie che si fanno fatica per il momento a fermare. Chiudiamo questa pagina con un approfondimento di Libero che appunto ha intervistato Paolo Crepè, lo psichiatra che commenta non cambierà nulla, i genitori dicono dei no. Ecco appunto Crepè ovviamente non lo sentiamo sull'aspetto tecnico della vicenda, ma sulle ripercussioni appunto su quello che poi questi algoritmi, no? Gli effetti che possono avere su minori, ma soprattutto ecco la gestione, che è sempre uno degli argomenti e delle battaglie che molti genitori hanno in casa. E allora chiede Daniele Dell'Orco, Meta ammette le sue colpe, paga una maxi multa e la svolta decisiva contro la dipendenza dai social. Crepè dice no, stiamo meglio rispetto a una settimana fa, ma non cambierà granché. Serviva a Meta che degli argomenti e delle battaglie che molti genitori hanno in casa. E allora chiede Daniele Dell'Orco, Meta ammette le sue colpe, paga una maxi multa e la svolta decisiva contro la dipendenza dai social. Crepè dice no, stiamo meglio rispetto a una settimana fa, ma non cambierà granché.

davvero l'uso significa perdere utenti e interazioni. A Meta non conviene. Che cosa fanno esattamente questi algoritmi al cervello di un ragazzo? Lo scrolling infinito aziona il meccanismo neurochimico della ricompensa e lo stesso cortocircuito delle sigarette, dell'alcol o del bisogno compulsivo di zuccheri. La percezione di un sollievo momentaneo ti spinge a richiedere ancora quella sostanza. Con quali conseguenze concrete? Spazio isolante, impoverimento cognitivo. Il neuroscienziato tedesco Manfred Spitzer parlava già anni fa di demenza digitale. Se deleghi memoria, sintesi e pensiero allo smartphone, il cervello non fa più alcuno sforzo. Chiede ancora dell'Orco: l'idea di mettere blocchi notturni o limiti di età sulle app, spero si svilupperanno presto, sempre più app in grado di limitare il consumo di app, ce ne sono già, il sistema digitale deve regolarsi e deve farlo meglio. Come fa Meta ad esempio a verificare se un tredicenne ha inserito un'età falsa? Non può entrarti in casa. E poi c'è una contraddizione di fondo: le scuole stesse impongono i gruppi WhatsApp e i digitali per i compiti e poi pretendiamo che i ragazzi stacchino. Ma in tutto questo i genitori dove sono? Vittime dello stesso meccanismo. Un ragazzo in studio mi disse: mia madre urla perché sto al telefono in bagno, ma che vuole da me? Che mi offre in alternativa? E non facevo una piega, perché quale sarebbe l'alternativa? La famiglia nel bosco? L'errore è stato delegare la responsabilità genitoriale allo Stato, alle piattaforme, senza rendercene conto. Gli adulti hanno perso autorevolezza, quindi, completamente. Una volta suo padre le diceva di rientrare a mezzanotte e lei obbediva. Ora i padri rientrano a casa più tardi dei figli, scrollano più dei figli, sono immersi in questi loop più dei figli. Se un padre e una madre non sanno dire un no fermo e non propongono un'alternativa di vita reale a una stanza chiusa, non c'è causa legale negli Stati Uniti che possa salvare un ragazzo. L'intervista continua, la trovate a pagina 3 di Libero. C'è anche un'altra intervista alla giornalista e scrittrice Lisa Iotti, autrice del libro 8 secondi, viaggio nell'era della distrazione, che pure, ecco, dà alcuni spunti interessanti. Chiudo con una notizia che viene data da Milano Finanza, perché ecco poi appunto no, ci sono poi delle cose che si muovono e che si muovono, si spera, in direzioni positive. Il caso della Spagna, scrive Alessandro Mapelli che la Spagna sta valutando la possibilità di introdurre una sorta di obbligo di sostenibilità per i nuovi progetti dei data center, con l'introduzione di norme più severe sui temi di consumi energetici, di acqua e cyber security. Il governo guidato dal primo ministro Sanchez starebbe valutando l'introduzione di alcuni paletti perché, complice la presenza di una forte componente di energie rinnovabili nel paese, le richieste di investimento in data center legate al boom dell'intelligenza artificiale sono molto numerose, tanto da consentire alla Spagna di filtrare e autorizzare i progetti migliori e più efficienti in termini sia di sostenibilità ambientale sia di sicurezza informatica. Lo abbiamo accennato nei giorni precedenti, come appunto il tema dei data center e le conseguenze sull'ambiente, sull'economia, ecco, stanno diventando sempre più centrali nel dibattito e quindi ecco, è interessante vedere che anche in Europa ci si muove nel tentativo di regolamentarli. Torniamo in Italia, dove appunto c'è ieri c'è stata la notizia del primo suicidio assistito gestito in un ospedale in Lombardia, e Domenico Zuccarelli, 59 anni, affetto da sclerosi multipla, appunto è morto ieri con il suicidio volontario. È la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria, però ecco, è un caso perché è la prima volta in cui il servizio sanitario regionale ha organizzato l'intera procedura. Abbiamo visto come ecco, questa decisione in un governo a guida di centrodestra abbia anche causato qualche polemica all'interno del appunto del blocco e dei giornali di destra, con tutto che poi
L'abbiamo visto con Zaia in Veneto, questo è uno dei temi in cui poi il centrodestra dimostra che a livello locale o a livello regionale è spesso in grado, ecco, di muoversi anche in maniera autonoma rispetto a quelle poi che sono le decisioni, i dibattiti o la propaganda

0: nazionale. Leggiamo qualche stralcio dell'articolo di Sara Bettoni sul Corriere della Sera. Il quarto caso in Lombardia di suicidio medicalmente assistito porta con sé un ulteriore passaggio verso il diritto al fine vita. Domenico Zuccarelli, abbiamo detto, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto il 25 agosto in una struttura sanitaria non a casa sua, come invece è avvenuto per gli altri pazienti che hanno scelto la stessa strada. È la prima volta che accade in Italia, almeno tra le storie emerse finora. Il servizio sanitario regionale, secondo un iter già seguito in precedenza, tramite l'ACCT Ovest milanese ha fornito il farmaco letale, gli strumenti perché il paziente se lo autosomministrasse, il personale sanitario che monitorasse in situazione, e ha garantito l'intera procedura in un ospedale. Il 59enne non ha voluto tornare a casa. D'altra parte, già da alcuni anni era assistito in una residenza sanitaria per disabili. Domenico ha inoltre scelto di donare il proprio corpo alla ricerca. Ex Imbianchino aveva dovuto smettere di lavorare nel 2011, un anno dopo la comparsa dei primi sintomi della malattia. Ora riusciva solo a muovere alcune dita della mano sinistra. Sono oramai quasi del tutto privo di forza, stordito dai farmaci che non servono a curarmi, bensì a trattenermi in una condizione di continua, insopportabile e inaccettabile sofferenza. Raccontava pochi mesi fa, ricordando l'ultima vacanza nel 2009 a Marrakech e giri in moto, a cui era stato costretto a rinunciare da tempo. È il primo caso di suicidio medicalmente assistito in Lombardia dopo l'emanazione lo scorso giugno delle indicazioni operative della regione per la gestione delle domande di fine vita. Una sorta di vademecum per aiutare gli ospedali in assenza di una legge nazionale o regionale sul tema. Eppure per il 59enne non sono stati seguiti i tempi riportati nel documento non vincolante. L'associazione Luca Coscioni, che ha seguito il paziente in tutto il percorso, sottolinea che dalla richiesta dell'8 novembre 2025 all'effettiva attuazione della procedura sono trascorsi 290 giorni, oltre 9 mesi, contro i 145 stabiliti dalle indicazioni regionali. L'assessore regionale al welfare Guido Persolazzo ha commentato che la volontà del paziente prima della procedura che la sua morte non venisse strumentalizzata e usata, possiamo confermare che il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle procedure previste. Se volete leggere l'articolo, che continua pagina 22 del Corriere della Sera, l'autrice appunto è Sara Bettoni. Da Milano andiamo a Palermo con Roberto Puglisi su Avvenire, e che va nel quartiere dove è morta la piccola Anna Rosa, che ricordiamo è la bambina che è morta a causa della difterite, diciamo abbiamo scoperto con la morte di Anna Rosa che, ecco, il suo non era un caso, la mancata vaccinazione non era un caso isolato, ma c'era un reportage molto bello di Felice Cavallaro sul Corriere della Sera della settimana scorsa, che appunto raccontava come lo Zen di Palermo fosse diventato un quartiere in cui questa paura delle vaccinazioni, lo spettro dell'autismo avesse contagiato così tanto la popolazione, appunto, che c'erano dei numeri altissimi di bambini e bambine non vaccinate e la difficoltà degli operatori e di intervenire su questo tema. Però ecco, oggi Roberto Puglisi ci dà una, se si può chiamare, buona notizia: prime dosi o richiami, ora Palermo fa la fila per ottenere il vaccino. Leggiamone qualche stralcio. Il dolore immenso, la paura improvvisa, le indagini in profondità. La morte di Anna Rosa suscita domande angosciose ed emozioni fortissime. Abbiamo visto che i genitori sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo, a loro volta hanno denunciato 3 ospedali palermitani. La vicenda verrà chiarita punto per punto nelle sedi opportune. opportuna, il presente intanto è ferito dal lutto per la tragica fine di una bambina e dall'inquietudine di chi in queste ore sta correndo nei centri vaccinali di Palermo e provincia per un richiamo o per mettere in sicurezza i figli piccoli. Le vaccinazioni procedono a ritmo molto sostenuto, nelle 9 postazioni cittadine si accede con la prenotazione, ma chi semplicemente si presenta ed è disposto ad aspettare il suo turno, spiegano dall'azienda sanitaria provinciale, riceve comunque la protezione richiesta. Le scorte non mancano. In questi giorni, riferisce un medico, stiamo mettendo in sicurezza una comunità. Grazie al vaccino si scongiura la malattia con i suoi potenziali esiti peggiori. Sono finora 17 le persone sottoposte a profilassi con antibiotico e vaccino contro la difterite, individuate nel corso dell'indagine epidemiologica che sta ricostruendo i contatti con la piccola Anna Rosa. Gli organismi preposti non ci parlano di un'emergenza epidemiologica, siamo davanti ad alcuni casi. Queste le parole dell'assessore regionale alla salute Marcello Caruso. L'esperienza diretta conferma la corsa al vaccino. Il centro vaccinale di Pallavicino mercoledì mattina è praticamente preso d'assalto nel giorno più rovente di una caldissima estate palermitana. Non siamo lontani dal quartiere Zen, dove abita la famiglia della bambina. Le voci ascoltate raccontano il bisogno di sentirsi al riparo. Sono qui con mio marito, dice Flavia. C'è questo dramma che ha allarmato un po' tutti. Non eravamo abituati a pensare al richiamo da adulti, ma per come stanno le cose è saggio cautelarsi. Stessa situazione per un ragazzo di circa 30 anni, maglia scura, barbetta, che è in coda senza prenotazione. Aspetto il mio turno e non me ne andrò senza aver fatto il vaccino. Tra loro anche i genitori che non avevano portato i bambini a vaccinarsi hanno cambiato idea dopo la tragedia. Nessuno lo confessa apertamente. Sono qui per un richiamo, taglia corto una signora con una prole numerosa. Un'altra mamma sbotta. Mio figlio ha una disabilità, dovremmo pensare a proteggerci per salvaguardare i più fragili. L'articolo va avanti con le voci dei palermitani e lo trovate a pagina 9 del quotidiano Avvenire. C'è un altro reportage che vorrei leggervi, questa volta è sulla Repubblica, l'autore è Maurizio Crosetti, che appunto in questi giorni abbiamo parlato tanto di del caro carburanti, del taglio delle accise, degli extra profitti, abbiamo come dire, fatto tanti ragionamenti su le cause, le conseguenze e i possibili rimedi. Crosetti ha fatto una cosa che tutti i reporter dovrebbero continuare a fare. Questi sono tra gli argomenti di cui spesso appunto in redazione si continua a parlare, no? Perché molto spesso abbiamo questo tic di parlare delle grandi vicende del mondo, a volte anche in maniera un po' astratta, e poi di dimenticare che magari c'è una miniera di notizie o di testimonianze sotto caso sotto redazione che si possono raccogliere e che magari aiutano anche a spiegare meglio quello che accade. E quindi Crosetti che cosa fa? È andato al mercato di Torino, girato tra i banchi di frutta per capire appunto un po' l'impatto sui prezzi di frutta e verdura e appunto chiacchierando con i proprietari di questi banchi, anche provare a vedere, no? Come sono cambiati, quanto stanno cambiando i consumi degli italiani, anche perché appunto come vedremo è chiaro che se vuoi mangiare l'avocado tutti i giorni o la frutta non di stagione tutti i giorni, produrre, trasportare questa frutta ha dei costi di un certo tipo. Ma proviamo appunto leggiamo qualche estratto dell'articolo. Si chiama Cucurbita Pepo e sembra un personaggio di Almodovar, forse di Vargas Llosa. A suo modo, in effetti, la sua storia è un romanzo, magari un film. Peccato sia solo una zucchina coltivata ovunque in Italia e a molti cara. In effetti è diventata carissima. Qui proveremo a raccontarvi perché. Oltre a Cucurbita, l'altra protagonista della nostra storia si chiama Eleonora Schiavo, ha 38 anni e fa la fruttivendola. Ha anche la partita IVA, un marito, due figlie, un banco al mercato di Piazza Madama Cristina a Torino, il tempo delle mele, e un furgone sventuratamente diesel. La sua sveglia suona nel cuore della notte, c'è Cucurbita Pepo ad attenderla alla fine del viaggio. Metto in moto il furgone, alle 4 sono già i mercati generali di Grugliasco. Giro tra gli stand, assaggio, domando. Ma veniamo alla zucchina. Prima del Covid costava all'ingrosso tra gli 80 centesimi e un euro il chilo. L'aumento è stato costante ma ora intollerabile. Oggi pago 4 euro un chilo di zucchina e le rivendo a 4,80. Un anno fa le vendevo a 3,50 ed era comunque tanto. È chiaro che ho ridotto il ricarico complessivo. Fino a 4-5 anni fa si aggirava sul 50%, adesso non va oltre il 30%, altrimenti i clienti scappano. Dietro la quotazione d'oro di Cucurbita e dei suoi fratelli c'è il gasolio che serve a trasportarli dai campi ai mercati generali e da questi ai mercati rionali. Anche Leonora ne soffre. Prima di questo delirio spendevamo 100 euro al mese di carburante, ora siamo a 150. I margini di guadagno si sono ridotti e il banco al mercato non basta più. Mio marito si è messo a consegnare medicinali per una ditta in Valle d'Aosta. Tutti i prezzi sono impazziti e qui cosa ci racconta Leonora? Sembra che la gente non possa più vivere senza avocado e mirtilli tutto l'anno. Quasi nessuno segue la stagionalità e pochi si orientano sui prodotti del territorio. Stamattina 4 clienti mi hanno chiesto le patate americane che non tenevo più, così domani dovrò rifornirmi anche di queste. Gli avocati arrivano dal Perù, viaggiano in nave fino a Vado Ligure, poi in camion e sui furgoni. L'ultimo è quello di Eleonora. Ogni tappa ha un ricarico dei costi e alla fine i prezzi scritti col pennarello sulla carta del pane sembrano fuori controllo, anche se non lo sono. Quest'anno ho comprato ciliegie a 13 euro il chilo. Ormai le fragole arrivano dalla Basilicata, dove le coltivano in serra tutto l'anno, senza contatto col terreno e con notevoli costi di energia. A maggio, in piena stagione, mi costavano 5,50 euro alla fonte, uno sproposito. La moda dei gusti tropicali si paga, ma qui è saltato tutto anche per le patate. Il reportage va avanti, lo trovate a pagina 8 del quotidiano La Repubblica. Ovviamente, ecco, l'abbiamo detto in apertura, la tragedia del Nepal è centrale su tutte le pagine, su tutti i giornali italiani. Ecco, avete insomma, sentito già a Radio Tremondo, ecco, diciamo, vorrei solo aggiungere a quanto detto un approfondimento sul legame che poi questa tragedia ha con appunto il cambiamento climatico e lo facciamo con appunto restando sulla Repubblica con un'intervista di Elena Dusi a Giovanni Crosta, professore di geologia applicata all'Università di Milano Bicocca. E appunto, se sappiamo che finora le cause non sono, diciamo, sono ancora da chiarire con certezza, però quello che è sicuro che c'è sicuramente un fortissimo ruolo del cambiamento climatico. Allora la giornalista appunto chiede: in 10 anni l'Himalaya ha perso il 40% del suo ghiaccio, il cambiamento climatico gioca un ruolo nel crollo di ieri? L'aumento delle temperature è più accentuato in alta montagna rispetto al resto del territorio, le valanghe e le frane possono essere più frequenti proprio per le temperature stagionali più alte che fanno cedere il permafrost in alta quota e accelerano lo scioglimento del ghiaccio. Ci sono rischi simili anche da noi? Anche da noi i ghiacciai sono in forte sofferenza per il riscaldamento del clima. Sulle Alpi abbiamo molte situazioni di instabilità. Tutti ricordiamo il crollo della Marmolada nel 2022. L'anno scorso in Svizzera una frana di roccia ha causato il distacco di un ghiacciaio che è precipitato sul villaggio di Blatten. La situazione era monitorata da tempo. Gli abitanti sono stati evacuati in anticipo. Oggi una minaccia simile riguarda il ghiacciaio sospeso del Wesserhorn nel canton Vallese e da anni in Val d'Aosta. Si monitora il ghiacciaio instabile di Plan Pichot in Val Ferré. Questa è l'intervista a Giovanni Crosta di Elena Dusi sulla Repubblica e a questo aggiungo un articolo di Giulia Pompili sul Foglio che invece, ecco, si concentra sulla narrazione di Pechino della tragedia. Come spesso succede in questi casi, Pechino ha confermato subito l'evento nella sua regione tibetana, ma allineando i media di Stato su alcuni dettagli politicamente significativi. Anzitutto il nome della regione, la parola Tibet non è più sinicamente corretta e i media statali cinesi hanno parlato ripetutamente di una frana verificatasi sul lato nepalese come causa del disastro. E ovviamente la distinzione serve a collocare l'origine della catastrofe fuori dal territorio cinese. E se volete approfondire, l'articolo è di Giulia Pompili e lo trovate sul quotidiano Il Foglio. Chiudiamo con una notizia che è arrivata ieri e che si è precisata appunto poi nel corso della giornata e che riguarda la nuova stretta sulla diciamo il nuovo tassello della stretta all'immigrazione irregolare di Trump, che ieri ha sospeso visti in tutto il mondo, stravolte le vite di milioni di migranti, scrive Luca Burini sul Domani. Tutte le domande di visto per immigrati negli USA sono state sospese dall'amministrazione Trump. L'obiettivo sarebbe consentire una formazione approfondita dei funzionari consolari nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza negli Stati Uniti. La mossa è l'ennesima di una serie di strategie che il tycoon e i suoi hanno messo in campo per reprimere sia l'immigrazione legale che quella irregolare e per creare un processo più selettivo per l'accesso al sistema. Giusto qualche giorno fa, infatti, era arrivata la revoca dei visti a richiedenti asilo entrati negli USA per turismo e affari. L'iniziativa potrebbe interessare progressivamente fino a 200.000 persone, risultando la più grande operazione di questo tipo nella storia degli Stati Uniti d'America. Ottenere un visto per chiedere asilo è una frode. Ci stiamo riferendo appunto ai visti di immigrazione, sono esclusi per il momento quelli come dire, turistici e di studio, dice il portavoce del Dipartimento di Stato Tommy Pigott, come se le restrizioni già imposte dalla Casa Bianca, e l'avrete notato tutti voi se avete, diciamo, tutti quelli che hanno viaggiato negli Stati Uniti nel corso dell'ultimo anno, la cui verifica dell'attività sui social media dei richiedenti, costi aggiuntivi per l'elaborazione delle pratiche, la possibilità di vedersi negare l'ingresso negli USA da parte degli agenti federali non fossero già abbastanza. Se vi interessa l'argomento, ecco l'articolo di Burini a pagina 4 del Domani. Chiudo segnalandovi sul Manifesto un importante approfondimento di Aisha Al-Abbas, cosa significa essere donne oggi a Gaza, volti bruciati dal sole, vestiti logori per ripetuti lavaggi, corpi sfiniti dal trasportare contenitori pesanti, l'assenza di uno specchio e della gioia di guardarsi il viso e aggiustarsi i capelli, il ciclo mestruale senza bagni puliti e la scoperta della pubertà senza uno spazio intimo, la sopravvivenza al primo posto e tutto il resto dopo. Ecco, lo trovate su a pagina 10 del quotidiano Il Manifesto. La rassegna di oggi finisce qui e ora il momento del filo diretto. Vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
2: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Rai, Radio 3.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
6: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
7: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, Tale e Quale Show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
5: alla Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
8: Stefano Bollani, David Riondino e la straordinaria stagione del Dottor Gembe.
9: Bollani, qual è il tema di oggi?
10: Il tema di oggi è il dibattito. L'ospite di oggi è tornato a trovarci dopo diversi anni, perché è stata con noi qualche tempo fa, ma l'altra volta non aveva finito di dire una cosa e ci teneva a chiarirla. È con noi Irene Grandi.
9: E voilà.
11: Ciao, buongiorno.
8: Solo d'estate, il sabato alle 18 su Radio 3.
1: Per intervenire e porre domande a Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Eccoci qua, bentornati al momento del filo diretto. Stanno arrivando, come sempre, tanti messaggi sui vari argomenti che abbiamo trattato durante gli approfondimenti. A proposito di Meta, ci arrivano, per esempio, Patrizia da Verona ci consiglia anche un documentario da docufilm da far guardare ai più giovani. Scrive: Your attention please, sulla campagna dei genitori di giovani suicidi contro i social. Chiara chiede: chi pagherà i danni provocati dalla dipendenza da social agli adolescenti vittime di questo sistema, alle loro famiglie? Chi pagherà le spese per loro cure? Chi interverrà per ricucire gli strappi provocati dall'isolamento sociale nelle nostre comunità? Come curare le ferite provocate da questi algoritmi? I danni sono enormi e andrebbero studiati più in profondità per diffondere maggiore consapevolezza. Prendiamo la prima telefonata. Pronto? Chi c'è in linea?
12: Pronto, buongiorno, mi sentite? Pronto?
0: Pronto?
12: Pronto, buongiorno.
0: Allora, mentre aspettiamo che l'ascoltatore o l'ascoltatrice si...
12: Pronto?
0: No.
12: Pronto?
0: E continua a leggere.
12: Pronto?
0: E noi non lo sentiamo.
12: Pronto?
0: Pronto, riproviamo. Va bene, eccoci.
12: Pronto? Sono Bruno. Pronto?
0: Continuiamo a leggere i messaggi. Scusatemi, c'è un problema tecnico? Sento la mia voce. E sul tema degli extra profitti, anche su questo sta arrivando, diciamo, stanno arrivando tanti messaggi. E ancora, appunto, il tema del primo caso in Lombardia di suicidio assistito gestito dal Servizio Sanitario Nazionale. C'è Maria Grazia di Lodi che ci ricorda che nella drammaticità sembrerebbe una notizia buona, perché appunto l'attesa è stata di 290 giorni, mentre la richiesta appunto è avvenuta a novembre 2025. Da allora fino alla morte avvenuta ieri si è snodato un percorso fatto di solleciti, di fide, attese. Quindi ecco, Maria Grazia ha in qualche modo sottoscrive l'accusa, la posizione dell'avvocata di Domenico, Filomena Gallo, e la ringraziamo per questo messaggio. Ma forse ce l'abbiamo fatta, vediamo chi c'è. Pronto?
12: Pronto, buongiorno, mi sentite?
0: Adesso sì, buongiorno.
12: Benissimo, buongiorno. Sono Bruno, chiamo da Roma.
0: Buongiorno Bruno.
12: Buongiorno per la trasmissione, che seguo quando posso, sempre molto volentieri. Volevo fare una considerazione, cioè trovo che è indecoroso che un rappresentante dello Stato, mi riferisco al ministro Tajani, affermi che gli viene l'orticaria a sentir parlare di tasse. Ha, secondo me, poco rispetto per chi le paga e molta considerazione, evidentemente, per chi non lo fa. Inoltre, lo sa il nostro ministro e chi lo vota e chi vota il suo partito che le tasse servono a tenere in piedi lo Stato sociale, come ad esempio la sanità? La ringrazio e seguo la risposta per radio. Buongiorno.
0: Grazie, grazie a lei Bruno, e appunto oggi ne abbiamo dato conto nella lettura. Tajani, ecco, si è dimostrato da sempre comunque contrario, e immagino che la consapevolezza che descrive Bruno di a cosa servono le tasse, ecco, Tajani ce l'abbia molto ben presente. È chiaro che però se si pensa alla platea di riferimento di Forza Italia, una platea anche, come dire, che probabilmente in questo momento Forza Italia fa anche fatica poi a conservare, quindi c'è anche un tema, è venuto fuori tante volte in questi giorni, no? Di consenso, c'è quella degli imprenditori, no? Di un certo mondo imprenditoriale. Con questo non voglio dire assolutamente che il mondo imprenditoriale italiano come dire sia contrario alle tasse, o pensi, come dice il nostro ministro oggi, che il concetto di extra profitto sa di Unione Sovietica, perché abbiamo imparato che come dire anche il mondo dell'imprenditoria è molto più variegato di come, ecco, spesso viene rappresentato. È chiaro che però qui, cioè al di là poi degli interessi politici o partitici, c'è anche un tema che abbiamo provato anche noi in questi giorni un po' ad analizzare, che è chi stabilisce dove finisce un profitto normale e comincia un extra profitto. Ecco, questa è un po' la vicenda, no? Questo è un po' il nodo quando si parla di extra profitti, e quando si parla appunto cos'è un extra profitto per l'azienda e fino a che punto quell'extra profitto è qualcosa a cui io devo rinunciare e che non devo invece investire per migliorare i miei servizi, i miei prodotti, e quindi in questo modo contribuire meglio alla mia società, alla mia economia. Ecco, quindi diciamo che poi anche qui, tema affrontato tanto in questi giorni, l'ipersemplificazione dello slogan Unione Sovietica poi invece nasconde dei ragionamenti che magari, ecco, espressi in maniera più solida e argomentata e non nello slogan di microfono di due secondi, magari, ecco, diciamo sarebbero anche più comprensibili. Poi terzo piano, Bruno, della vicenda lì è ovviamente lo scontro con la Lega, quindi c'è un problema dentro la maggioranza, perché sappiamo benissimo che Salvini e la Lega fanno delle accise da sempre una battaglia, e Tajani, che invece vuole rappresentare un po' questo volto liberale della coalizione, ecco, dà una risposta, ecco, che probabilmente a suo parere, ecco, sarebbe la risposta da liberale classico. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
13: Pronto?
0: Sì, eccoci. Temevo un altro problema con le telefonate, ma invece eccola, buongiorno.
13: Mi sente, sì?
0: Benissimo, andiamo.
13: Allora, io sono Gianni da Padova. E a proposito della vicenda della multa europea a Meta, e anche dei nostri rapporti con gli Stati Uniti, io penso che più che di autonomia dagli Stati Uniti a livello militare, noi abbiamo bisogno di essere autonomi dal punto di vista tecnologico. E la mia domanda è questa: in Europa non siamo stati capaci di realizzare alternative, diciamo appunto europee, ai colossi social e ai tech, tipo Meta, X, Google, ChatGPT, Amazon e anche ai circuiti bancari internazionali tipo Visa, Mastercard, PayPal. Ecco, allora la mia domanda è appunto questa: queste robe sono tutte made in USA, e noi da questi colossi tecnologici dipendiamo completamente, e secondo me questa dipendenza è molto più importante della dipendenza nella difesa. Perché non abbiamo delle alternative europee? Non abbiamo la capacità in ricerca e tecnologia? Io non credo che sia questo. Non abbiamo voluto o potuto, per questioni di natura politica, geostrategica? Insomma, qual è il motivo per cui in Europa non abbiamo delle alternative serie alla tecnologia americana? Mi spieghi, per favore.
0: Grazie Gianni, ci proverò per quelle che sono le mie competenze e per i tempi della radio, perché ovviamente È un tema che parte da molto lontano e quindi è evidente che diciamo, l'Europa da questo punto di vista è anche tra virgolette giovane, nel senso che è da poco che poi ha iniziato diciamo, a muoversi in maniera coordinata su questi temi. E come si muove l'Europa? Si muove, diciamo, i fan dell'approccio europeo direbbero che lo fa pensando appunto alla sicurezza, pensando alla privacy, quindi avendo sempre in mente forse più le conseguenze negative dei vantaggi, e quindi appunto diciamo tutto quello che no, le accuse che vengono fatte sono quelle di pensare troppo alla burocrazia, alle regole. Se parla con qualsiasi imprenditore che si occupa di digitale in Italia le dirà sempre la stessa cosa, cioè investire qui è impossibile perché c'è troppa burocrazia, perché ci sono troppe regole. Se pensiamo all'AI Act, che è la grande legge europea che regola l'intelligenza artificiale, che è entrata in vigore 2 anni fa. Nel 2024, anche lì diciamo si concentrava molto di più sui rischi, si concentrava molto di più sulla trasparenza, che è evidente che sono temi molto importanti, perché è evidente che poi appunto leggiamo queste notizie e ci rendiamo conto dell'impatto no, drammatico che c'è sul piano sociale. Però poi appunto se pensiamo come dire, al piano economico, industriale, è chiaro che noi viviamo una situazione in cui credo che siamo arrivati a una cosa come il 70% del mercato del cloud europeo è dominato dagli americani, intelligenza artificiale. Ci sono sicuramente tantissimi ricercatori, tantissime università, tantissime aziende, però è chiaro che noi non abbiamo appunto non abbiamo chip, non abbiamo diciamo non abbiamo anche la potenza di calcolo che serve per poter investire in questo settore. E c'è questo grande tema, no, dei semiconduttori mondiali, e dove appunto l'Europa probabilmente il settore in cui sta facendo più passi avanti, no? Soprattutto diciamo c'è un'azienda olandese che è fondamentale per questa catena diciamo di produzione, però chiaramente ecco, bisognerebbe quantomeno puntare su un settore e investire a livello comunitario, investire a livello industriale, mettere insieme elementi migliori e le industrie migliori dell'Europa e provare a dire quantomeno puntiamo su un settore e andiamo avanti. Provando anche, diciamo, ecco, questo poi non vuol dire non considerare più, no, tutti le regole, i principi e i valori che finora hanno dominato i regolamenti, i ragionamenti europei. Però ecco, diciamo che una spinta industriale, Gianni, ce l'aspettiamo tutti. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
14: Pronto?
0: Sì.
14: Pronto, mi sente?
0: Io la sento.
14: Sono Sergio da Prato.
0: Salve Sergio.
14: Buongiorno. Allora, io ritorno al Covid con questo aspetto, probabilmente non c'è una risposta da parte sua. È stato speso 400 euro e anche di più per i tamponi nel periodo del Covid, quando per poter andare a lavorare dovevamo farci i tamponi. Ecco, la delusione è stata con un governo di sinistra, un ministro di sinistra che improvvisamente ricatta i lavoratori costringendo a farsi il vaccino perché altrimenti non potevano andare a lavorare, ma non tenendo presente che appunto questa situazione, persone hanno speso centinaia di euro per farsi i tamponi, chi gli rimborsa? E poi perché questo ricatto dal regime militare o fascista di improvvisamente ricattare i lavoratori, o ti vaccini o non vai a lavorare? È stata una vergogna, devo dire. E mi fermo qui e buona giornata.
0: Buongiorno, io raccolgo la sua insomma rabbia, il suo appello e capisco, ecco, che mi ha anticipato lei, non ho una risposta perché chiaramente, allora innanzitutto facciamo una premessa, come dire, possiamo discutere se le scelte politiche fossero proporzionate, giuste, adeguate, ma distinguiamo questa discussione dalla questione ovviamente scientifica. Se dobbiamo parlare di organizzazione, io quello che le posso dire ecco, è che è evidente che tutte le decisioni che sono state prese in quella fase, dove ecco, la capacità decisionale era forse veramente stata per la prima volta nella storia il, come dire, cioè ci sono poi dei momenti della storia che ti obbligano a dover prendere delle decisioni molto velocemente e a dover valutare molto velocemente i rischi, e quindi è chiaro che come dire, giudicarle e valutarle oggi, e questo sta accadendo anche con diversi processi, è chiaro che ci fa vedere tutto in maniera diversa, perché oggi abbiamo il tempo, abbiamo no, possiamo fare delle valutazioni diverse, perché è chiaro che a distanza di tempo tutto poteva e in alcuni casi doveva anche essere forse gestito in maniera diversa. E quindi su questo le posso dare ragione. Continuano ad arrivare messaggi anche sulla, appunto, questione del viaggio del capo della CIA. Raccolgo la delusione di molti, che appunto come Roberto, che dicono l'illusione non mia che il capo della CIA sia andato in Russia per aprire spiragli di pace, si è sciolta come neve al sole. Al contrario, pare che abbia raccomandato alla Russia di non colpire paesi NATO, questo perché Putin vorrebbe sferrare un attacco decisivo. Ancora invece sulla questione carburanti, Giuseppe da Siracusa ci scrive: penso che per essere efficaci gli interventi del governo sui prezzi dei carburanti bisognerebbe concordarlo e fissarlo con le imprese di raffinazione settimanalmente. Occorre essenzialmente controllare il prezzo alle pompe con un forte intervento della GF, della Guardia di Finanza, prevedere forti sanzioni a chi si distacca dal prezzo fissato. Io ho visto prezzi ai distributori che variano di oltre 10 centesimi al litro, scrive Giuseppe. Vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto?
15: Buongiorno, mi sente?
0: La sento.
15: Pronto?
0: Sì.
15: Bene, io sono Carla e telefono da Ancona.
0: Sì.
15: Io mi riferisco alla proposta del ministro Valditara di far, sì, frequentare corsi di italiano ai genitori degli studenti di origine non italiana. Allora, io non considero il fatto che, per quel che ne so, vivere in un ambito di bilinguismo aiuta a sviluppare le capacità cognitive, ma quello che le chiedo è: si ha un'idea del numero delle persone coinvolte, di quali insegnanti, in quali strutture terranno questi corsi? E quale sarà poi la copertura finanziaria di questo progetto? Ecco, la ringrazio e la saluto.
0: Ringrazio io lei, Carla, e la, insomma, non siamo ancora nel momento delle proposte, quindi diciamo Valditara, ecco, non ci sono ancora né dettagli né numeri né tantomeno, diciamo, coperture, e quindi ecco, se poi, diciamo, questa proposta diventerà reale, lo vedremo appunto diciamo, nei prossimi, ma vediamo se poi mesi, perché ecco, chiaramente Carla ha sottolineato la portata di un, diciamo, di un provvedimento del genere, perché è evidente che insomma, che non è una diciamo, non è una questione che si può fare con le risorse attuali scolastiche né con le risorse economiche scolastiche. Ora siamo in tempo di manovra, per cui innanzitutto, diciamo, poi bisognerà capire quanti soldi effettivamente ci saranno per l'istruzione, ed è evidente che poi ancora una volta ci si pone il problema, ecco, con la mancanza strutturale di fondi per la scuola, come no? Dove li andiamo a investire? Poi, allora, è evidente che c'è spesso un problema in questo senso, perché è evidente che le scuole italiane sono piene di studenti e studentesse che hanno genitori che non parlano che non parlano italiano a casa. Io come dire, ma questo ormai è una questione, come dire, che riguarda tantissimi paesi. Io ho vissuto negli Stati Uniti, i miei figli hanno frequentato le scuole negli Stati Uniti per un anno, erano in classe con bambini che parlavano tutte le lingue, tantissimi genitori non parlavano inglese, e la situazione veniva gestita con, come dire, era la scuola che in qualche modo cercava di comunicare con i genitori, chiedendo sempre se ci fosse bisogno di un interprete, se ci fosse bisogno di una traduzione. Quindi, ecco, non chiaramente pensare di poter insegnare la lingua del posto a una platea così vasta è molto complicato, per cui, mentre invece, ecco, ma poi lo vediamo nelle città dove ci sono delle comunità importanti, a volte, ecco, basterebbe, come dire, inserire anche delle persone che parlano le diverse lingue per aiutare a comunicare con i genitori, no? Quindi organizzare meglio la macchina della relazione professori diciamo professori e genitori, con una mediazione linguistica, ecco, forse, diciamo, magari si potrebbe iniziare a pensare a una mediazione linguistica, che sono, diciamo, sicura, e peraltro lo vedo anche con i miei occhi, che molto spesso, ecco, anche lì a macchia di leopardo in Italia, ma ci sono tante scuole dove si fa uno sforzo in questo senso, ecco, e tante, diciamo, scuole che provano ad investire anche le loro risorse in questo senso. È chiaro che lì, dietro alla proposta del ministro, c'è anche un'aspirazione più ampia che riguarda appunto l'identità italiana e il, come dire, il tentativo in qualche modo di spingere l'integrazione verso una forma di assimilazione che passa anche dalla lingua italiana. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
16: Pronto? Sono io?
0: Sì.
16: Sì. Buongiorno.
0: È in linea, buongiorno.
16: Sono Augusto, chiamo dal Salento, in provincia di Lecce, Basso Salento.
0: Buongiorno.
16: Io chiamavo, volevo spostare un attimo l'attenzione su dei fatti riportati, credo, in alcune prime pagine dei giornali oggi, riguardanti i 6 operatori dell'aeroporto di Francoforte che sono, sì, stati colpiti da malaria, di cui 2 deceduti.
0: Sì.
16: E volevo anche congiungere questa informazione con quella che a maggio i giornali riportarono di un paio di operatori sanitari europei, sempre un francese, credo un italiano, che sospetti di essere stati colpiti dall'epidemia di Ebola, a tutt'oggi in corso nella Repubblica Democratica del Congo. Bene, queste due situazioni, quello che mi sembra, vengono alla ribalta dei giornali solo quando degli europei, dei cittadini europei, vengono colpiti da questi mali endemici, oserei dire, vabbè, in Africa, mentre per il resto poi c'è silenzio. Riguardo per esempio l'epidemia di Ebola, che è cominciata a maggio, pare che sia cominciata ormai a febbraio, ormai parliamo di 5.000 casi con una mortalità elevata intorno al 50%, quindi qualcosa che con un'espansione che ormai ha raggiunto un territorio più o meno grande come quello della Francia. Quindi c'è forse una disattenzione da parte dell'informazione a seguire certi eventi che avvengono non a caso o provengono non a caso dall'Africa. Perché dico non a caso? Perché le sa che dal 2025, grazie alle fantastiche operazioni di Elon Musk e del suo amico Trump su USAID, praticamente USAID è stata cancellata e tutti i fondi che andavano soprattutto in Africa a supportare i programmi di controllo malaria, sorveglianza delle malattie infettive e risposta alle epidemie sono stati praticamente annichiti. Ecco, forse su questo ci vorrebbe una maggiore attenzione, non a caso, perché se avvengono questi casi anche in Europa, forse sarebbe il caso di preoccuparsi di certe scelte che i sovranisti continuano a fare. La ringrazio.
0: Grazie a lei, Augusto. Ha posto tanti temi in questa telefonata e insomma, di cui la ringrazio molto. Appunto, partiamo dalla notizia che appunto riguarda, come ha detto lei, lo scalo di Francoforte, dove sono morti, diciamo, due addetti all'aeroporto e al momento diciamo, la causa sarebbe una zanzara arrivata nello scalo attraverso il vano bagagli di un volo. E però al di là appunto della notizia che oggi appunto per esempio Repubblica la riporta anche con un approfondimento, un'intervista al direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale di Brescia, Castelli, che dice: l'Europa si sta tropicalizzando, c'è il rischio di importare insetti che trasmettono la malattia. E quindi, come giustamente segnalava Augusto, è chiaro che queste diciamo per queste notizie c'è, purtroppo vale per i giornali, e questo non è un male moderno, però c'è sempre un po' questa idea di no, della vicinanza, cioè il grado di notiziabilità di un evento dipende tanto dalla vicinanza, e quindi è evidente che fino a quando queste notizie sono lontane, vengono trattate poi non da tutti, perché fortunatamente, ecco, se pensiamo appunto a giornali come Avvenire o anche Il Manifesto, ci sono tanti giornali, come dire, che si consentono ancora di investire tempo e soldi, perché poi chiaramente occuparsi di questi temi e farlo in una maniera approfondita vuol dire decidere di investire parte del dire anche proprio del proprio budget, della propria redazione su degli argomenti, correndo il rischio di occuparsi di temi che magari appunto non sono urgenti, non sono all'ordine del giorno, ma poi lo sono, magari non lo sono in quel momento, in quella circostanza, in quel luogo, ma lo sono sicuramente nel mondo, e quindi si tratta di scelte, e molto spesso la logica appunto è quella invece di occuparsene quando diventano, come dire, troppo grandi per non essere visti, o appunto quando sono vicini a noi e quindi diventano un problema per noi. Ma c'era anche un altro aspetto molto interessante che lei non ha, che lei ha citato nella sua telefonata, e che riguarda, ecco, quello sì che è una notizia, no? Lo smantellamento dell'agenzia indipendente per la cooperazione degli Stati Uniti, l'agenzia che fu fondata da Kennedy per gestire gli aiuti umanitari, l'assistenza allo sviluppo in centinaia, in tantissimi paesi nel mondo, e che è stata, diciamo, smantellata completamente dalla furia d'oggi dell'amministrazione Trump, con peraltro lei giustamente fa l'esempio dell'Africa, Augusto, dove ecco le conseguenze di questa distruzione sono state e sono devastanti, ma anche in Europa ci sono come dire tantissime situazioni. Io, diciamo, ho parlato con associazioni e cooperative dell'Europa dell'Est, per esempio, che da quando l'agenzia non è più operativa, si sono ritrovati appunto a non sapere più come agire per intervenire nelle questioni di disagio, di povertà estrema, quindi è sicuramente, ecco, forse anche gli effetti di questa di questo abbandono della cooperazione, dello sviluppo, che è stato uno dei temi, come dire, della, diciamo, no, positivi degli Stati Uniti e della collaborazione, diciamo, degli Stati Uniti col mondo, ecco, sicuramente varrebbe la pena approfondirlo ulteriormente. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
17: Buongiorno, sono Caterina.
0: Buongiorno Caterina.
17: Salve, io chiamo dalla Sicilia, sono qui in vacanza. A proposito di tropicalizzazione, in zona io mangio tantissimi manghi e avocado coltivati localmente. Qui molti produttori hanno convertito i giardini di limone in coltivazioni di manghi, ad esempio, perché sono più redditizie, perché i limoni non vengono raccolti in quanto pagati poco. Però poi mi piacerebbe anche mangiarle a Roma queste cose, soltanto che la distribuzione non ci arriva. È più facile trovare frutta tropicale che viene dal Perù o insomma in generale dal Sud America, piuttosto che quella che viene che è coltivata qui. Siamo sempre al solito problema dei trasporti. Questa è zona dei Nebrodi, sulla fascia costiera, siamo praticamente distanti sia dall'aeroporto di Palermo che quello di Catania, e quindi il problema sta sempre nella filiera, in quello che non c'è, piuttosto che in quello che si potrebbe fare e si potrebbe sviluppare. Tra l'altro qui sono già 32 gradi a quest'ora, 60% d'umidità. Questa è una zona dove non ci sono problemi di acqua come in altre zone della Sicilia, è una zona molto verde. Però ecco, insomma, il sistema produttivo non aiuta queste parti dell'Italia, in particolare questa zona.
0: La ringrazio Caterina per la sua testimonianza e sì, ecco, ora diciamo è chiaro che insomma, mi piacerebbe parlare con questi produttori che lei incontra per capire appunto quali sono diciamo le loro difficoltà maggiori, ma anche perché appunto hanno deciso poi di convertire le loro produzioni e anche per capire cosa può fare poi un piccolo produttore rispetto invece alla, come diceva giustamente lei, alla grande distribuzione organizzata, che poi è quella che muove tutto e che permette, diciamo, ad un avocado del Perù di costare 90 centesimi, mentre magari appunto quello coltivato in Sicilia costa molto di più, anche perché no, essendo fuori dalla grande catena di distribuzione chiaramente aumentano tutto, aumenta i costi, diciamo, di trasporto, i costi di produzione, quindi è chiaro che sono d'accordo con lei, c'è un problema di una catena di distribuzione che probabilmente deve essere innovata per permettere, diciamo, anche alle coltivazioni, alle produzioni locali soddisfare i bisogni e i consumi delle italiane e degli italiani in maniera differente. Poi ecco, diciamo, approfondirò la questione del perché in Sicilia stanno sostituendo i limoni con i mango e gli avocadi. Questo, ecco, è una cosa che mi riprometto poi di approfondire io. Continuano ad arrivare messaggi, c'è Mariangela da Alghero che ci segnala che stanotte sul mare la temperatura non è scesa sotto i 30 gradi, sono a 37, il cielo è coperto, c'è comunque uno strano odore, non piove d'aprile, forse è ora di fare qualcosa se non è già troppo tardi. Sergio invece scrive sul 110%, andrebbe anche ricordato che gli interventi erano finalizzati al risparmio energetico, cappotti termici, doppi vetri e rimozione di barriere. Vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto?
18: Buongiorno, sono Davide.
0: Buongiorno Davide.
18: Sono di Lerici, ma adesso sono in giro per i mari. Io telefono perché mi sono sempre chiesto se la fantascienza prevede il futuro o la condiziona, perché ci sono dei casi piuttosto interessanti, cioè Jack London che aveva previsto una pestilenza per il secondo decennio di questo secolo, che era una previsione, però non sappiamo se saremmo andati sulla Luna senza Jules Verne o se avremmo usato il telefono da polso senza Dick Tracy, no? Poi c'è questo Palmer Island di Philip Dick che è identico a Elon Musk, e qui ci domandiamo se Philip Dick l'aveva indovinato o se Musk se l'è letto e l'ha copiato. Ma il motivo per cui vi chiamo è che ieri c'è stata una notizia che mi ha fatto gelare il sangue, cioè sono stati finalmente usati dei droni che usano l'intelligenza artificiale, cioè partono con l'ordine di uccidere. E questo è contrarissimo alla prima legge della robotica di Isaac Asimov. Cioè in questo caso ci siamo messi a fare delle macchine che servono a distruggerci. E magari salteranno anche la seconda legge della robotica, cioè non eseguiranno più gli ordini impartiti dagli esseri umani. E quindi magari ci ammazzano tutti. Lei cosa ne pensa?
0: Davide, penso che è un momento in cui si fa grandissima fatica.
18: Hanno anche la seconda legge della robotica, cioè non eseguiranno più gli ordini impartiti dagli esseri umani, e quindi magari ci ammazzano tutti. Lei cosa ne pensa?
0: Davide, penso che è un momento in cui si fa grandissima fatica a capire come, no, ne parlavamo prima, come

0: scegliere su cosa portare avanti la sperimentazione e l'innovazione. Quindi è chiaro che come dire, c'è sempre una scelta che viene fatta, e non c'è dubbio che stiamo già costruendo, abbiamo già costruito delle macchine che decidono di uccidere. E il vero tema è che poi è un tema che accompagna fin dall'inizio un po' la storia della tecnologia, e che è chiaro che siamo arrivati a un punto in cui sappiamo già che i programmi di intelligenza artificiale, o comunque l'innovazione che stiamo sostenendo e che stiamo finanziando, è un'innovazione che ormai ha raggiunto un livello tale per cui la capacità decisionale, che resta l'unico metro morale, politico che abbiamo noi, è già appaltata alle macchine. Quindi devo dire, io mi sono occupata di questi temi per tanti anni, e non faccio fatica ad ammettere che questa è una fase in cui ho difficoltà a stare dietro a questo tipo di appunto di innovazione, perché le questioni tecnologiche, tecniche, ma anche morali, etiche che pone sono enormi. E non a caso Bill Gates, che è stato, l'abbiamo ricordato anche stamattina, è stato sicuramente tra i fautori della come dire, l'evoluzione tecnologica del mondo, ed è sempre stato un tecno ottimista, si è unito al coro di chi dice attenzione, perché quello che sta succedendo è totalmente fuori controllo. E quindi insisto, credo che lei citava appunto i droni, e chiaramente c'è una scelta di utilizzo, ma il vero problema qui è che siamo arrivati a un punto in cui, come dire, i limiti stessi non li decideremo più noi. Fino a quando saremo ancora in grado, e laddove saremo ancora in grado di deciderli, è il caso, ecco, di farlo. Forse abbiamo tempo per una velocissima ultima telefonata.
1: Sì, pronto, buongiorno, sono in linea?
0: Sì, è in linea.
1: Buongiorno, mi chiamo Gianfranco e la chiamo dalla provincia di Perugia. Intanto buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio 3, a lei, e complimenti per la conduzione.
0: Grazie.
1: Volevo fare una riflessione molto breve, partendo dalla tristissima vicenda di Palermo. Io sono un medico in pensione, ho speso la mia vita professionale nei settori dell'emergenza, so quanto è difficile, doloroso e faticoso questo mestiere. E trovo veramente assurdo, pazzesco, quello che sta succedendo a Palermo, laddove i genitori di questa poverina denunciano i medici che l'hanno avuta in cura. Cioè, qui siamo io ho anche potuto vedere nel corso della mia vita professionale, purtroppo, lo scivolamento verso una medicina difensiva, che è collegata a questo atteggiamento da parte degli utenti e che non porta da nessuna parte, se non un aumento dei costi e un peggioramento delle prestazioni. Non pensa che sarebbe il caso che ci lavorassimo un po' su questo atteggiamento che globalmente io vedo in crescita in tutta la popolazione? Lei che ne pensa?
0: Io innanzitutto la ringrazio, Gianfranco, per la sua testimonianza, che trovo preziosa. Sono preoccupata quanto lei, perché non c'è dubbio che ecco, che poi per voi che vivete o avete vissuto in prima linea, essere continuamente sotto attacco appunto di chi non si fida, no, della medicina, della scienza, del vostro operato, ecco, è sicuramente un come dire, un problema, e molto spesso una tragedia nella tragedia. Quindi io raccolgo il suo come dire, il suo appello e la sua tristezza, e insomma, sono costretta a chiudere la trasmissione, dobbiamo fermarci qui. Per la parte tecnica ringraziamo Aldo Pantaleo.

0: Pantaleoni da Roma e Alberto Gramegna da Milano, in redazione Maria Chiara Beranek e Arianna Scarnecchia. Dopo il giornale radio, Luca Mastrantonio conduce Pagina 3 e a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà uno dei temi posti da voi ascoltatori. E noi ci risentiamo domani. Buona giornata.
1: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.
2: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ore 8 e 45.
4: Rai GR3.
5: Devastazione al confine tra Nepal e Tibet. Una gigantesca onda di fango travolge strade, ponti e case. 165 morti, oltre 1000 dispersi. Il distacco di una parete di ghiaccio all'origine del disastro.
6: Minaccia nucleare. Putin sarebbe pronto a ricorrere a ordigni tattici per piegare la resistenza ucraina. Il direttore della CIA a Mosca per fermare possibili attacchi a paesi NATO, dice il Wall Street Journal.
5: Taglio alle accise sul diesel, arriva la proroga al 5 settembre, via libera al decreto, poi il governo studierà misure a sostegno delle fasce deboli e degli autotrasportatori.
6: Meta patteggia, la società di Facebook e Instagram ammette falle nella tutela degli utenti più giovani, promette nuove regole e accetta di versare 18 miliardi di dollari agli stati che le hanno fatto causa.
5: Buongiorno da Pietro Plastina e Valentina Antonelli. Si profila come una delle più gravi catastrofi naturali degli ultimi anni, le alluvioni al confine tra il Nepal e il Tibet. Oltre 165 le vittime accertate finora, ma i dispersi sono più di 1000. Tra questi centinaia di turisti provenienti da una trentina di paesi. I mezzi di soccorso lavorano senza sosta con il sostegno di Pechino e dell'India. Salvi due italiani che si trovavano in quell'area. Il corrispondente.
7: Il bilancio dell'alluvione che ha colpito la regione himalayana al confine tra Nepal e Cina si aggrava di ora in ora. I dispersi sono quasi 1400. Ai più di 800 turisti irreperibili in Nepal, le autorità di Pechino hanno aggiunto altri 558 dispersi sul versante tibetano. Di questi, 260 sono cittadini stranieri. Sulle cause dell'enorme massa d'acqua, fango e rocce che ha spazzato via tutto quanto trovava sul suo percorso, gli esperti propendono per il collasso di un ghiacciaio in alta quota che avrebbe provocato l'ondata di piena del fiume Botekoshi. Sarebbe stato il distacco del ghiaccio ad aver generato la scossa di terremoto indicata in un primo momento come fattore scatenante della catastrofe. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, ma le operazioni sono complicate dalle condizioni del terreno. Il presidente cinese Xi ha ordinato il massimo sforzo per l'emergenza. L'India ha messo in allerta le regioni a valle del fiume Lende in cui confluisce il Botekoshi per il timore che la diga naturale provocata dalla frana non sia stata completamente smaltita e stia quindi accumulando altra forza distruttrice. Da Pechino Nello Puorto, GR3.
6: Sono circa 90 gli italiani presenti tra Nepal e Tibet, secondo la Farnesina. A Kathmandu abbiamo raggiunto Margot Tortella, salentina da anni guida turistica nella zona. Ascoltiamo.
8: Per quanto i danni non siano stati sentiti direttamente nella capitale del Nepal, Kathmandu, la città in cui mi trovo, è chiaro che il Nepal soffre particolarmente la situazione, non soltanto dal punto di vista umanitario e di aiuti, ma anche dal punto di vista logistico e infrastrutture. Le strade sono ovviamente tutte bloccate, anche le autostrade principali. Purtroppo il Nepal risente della sua conformazione geologica, però quello che è successo è stato di una violenza particolarmente brutale.
5: Il conflitto russo-ucraino. Dopo la visita lampo del direttore della CIA a Mosca, alcune indiscrezioni giornalistiche rivelano che Putin sarebbe pronto ad una escalation nucleare nel conflitto con Kiev.
9: Sarebbe stato il rischio della guerra totale a spingere il capo della CIA, Radcliffe, a volare a Mosca. Una visita di routine, minimizza il presidente Trump, da cui però, aggiunge, potrebbe venir fuori qualcosa di buono. Nessun contatto con Putin, solo con i servizi di sicurezza russi, la versione fornita dal portavoce del Cremlino Peskov. Per il Wall Street Journal, invece, Radcliffe avrebbe avuto il compito di dissuadere proprio Putin dall'attaccare i paesi NATO. Una missione, riporta ancora il quotidiano newyorkese, legata ai recenti rapporti dell'intelligence americana, secondo cui la Russia nei prossimi anni potrebbe voler mettere alla prova l'Alleanza Atlantica attaccando uno degli stati membri. E questo mentre è un'altra fonte giornalistica, l'agenzia Bloomberg, a rivelare la volontà del Cremlino di dare una decisa sterzata al conflitto contro Kiev dopo aver respinto il piano di pace proposto da Zelensky e rigettato nello stallo le trattative. Putin vorrebbe piegare le linee nemiche sferrando i più potenti missili balistici, ma cresce la possibilità che possa ricorrere anche alle armi tattiche nucleari. Valentina Isa, GR3.
6: I Pasdaran iraniani hanno annunciato il raggiungimento di un accordo con l'Oman per la gestione del transito marittimo attraverso lo stretto di Hormuz e avvertono: il passaggio resterà chiuso se Washington non accetta le nostre condizioni. Ma secondo il presidente Trump il canale è stato sminato ed è operativo. Teheran intanto denuncia all'ONU come terrorismo economico le sanzioni americane.
5: Il premier israeliano Netanyahu torna a escludere un'intesa con l'Iran. Ho detto a Trump che dubito si possa raggiungere un accordo con quei selvaggi, ha dichiarato testualmente. Intanto continuano i raid dell'esercito dello Stato ebraico nella striscia di Gaza, mentre in Cisgiordania non si fermano le violenze dei coloni contro i palestinesi. Sulla situazione le parole dal meeting di Rimini del patriarca di Gerusalemme, cardinale Pier Battista Pizzaballa. Ascoltiamo.
10: In Cisgiordania la tensione è in continuo aumento tra i coloni e la popolazione palestinese. È diventata un po' una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge. Mi auguro che questo scontro politico e anche nel linguaggio, nelle posizioni, si moderi nel tempo, perché la popolazione palestinese è veramente molto stanca. L'Occidente deve aiutare anche a calmare questa deriva con uno sforzo diplomatico sempre maggiore.
6: Prorogato al 5 settembre il taglio di 17 centesimi al litro delle accise sul gasolio, dal governo anche misure per garantire la continuità operativa dell'ex Ilva.
11: Lo sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel è stato prorogato fino al 5 settembre. Il governo così prova a contenere il costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo. Per coprire il costo dell'intervento, circa 130 milioni di euro, viene utilizzato un meccanismo di sconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Una misura inedita che, spiegano fonti di governo, è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti e che dovrebbe riguardare in particolare l'ENI. L'acconto dovrebbe essere fissato al 39%, farebbe poi maturare alla società un eguale credito d'imposta. Per il periodo successivo al 5 settembre, il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito, rivolti alle fasce meno abbienti. Per i futuri interventi resta ancora da sciogliere il nodo della tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Approvato poi un decreto per garantire la continuità operativa degli impianti ex Ilva. Il decreto affronta il problema delle garanzie dei prestiti e lo stop scattato sulle attività di gestione di rifiuti industriali notificato dal Ministero dell'Ambiente. Giuseppe Di Marco, GR3.
5: E sulla proroga del taglio delle accise si sviluppa il dibattito tra le forze politiche, che discutono anche di extra profitti e fondi safe.
12: La proroga dà ossigeno al paese, spiega Fratelli d'Italia, e intanto lavoriamo a interventi strutturali contro il caro energia, con un obiettivo, dice Marco Scurria.
13: Difendere il potere d'acquisto degli italiani, proteggere famiglie e imprese dal caro carburanti e non imporre nuove tasse come farebbe la sinistra.
12: Discorso che vale anche per l'imposta sugli extra profitti, a cui si dice allergico pure Antonio Tajani. Diverso, spiegano FD e Azzurri, pensare un contributo concordato che non penalizzi la nostra competitività. Paletti che non piacciono alla Lega, contraria anche ai fondi safe per la difesa. La notizia del via libera 8 miliardi di prestiti europei fa però insorgere soprattutto i progressisti. Perché invece i soldi per stipendi e pensioni non ci sono mai, chiede AVS. Il coraggio lo trovano solo per le armi, fa eco il 5 Stelle Giuseppe Conte, che definisce la proroga dello sconto sulle accise l'ennesima beffa. Deborah Serracchiani, PD.
14: Giorgia Meloni batta un colpo. Passare gli extra profitti di chi si è arricchito con questa crisi è possibile. La Commissione Europea ha detto detto che si può fare e allora lo faccia.
12: Nel governo continuano a litigare Chiosa e Lischlein e il problema rimane sulle spalle di famiglie e imprese. Lucio Bondi, GR3.
6: A Francoforte è scattata l'allerta malaria dopo la morte di due dipendenti dell'aeroporto Forse Punti da una zanzara nascosta tra i bagagli. 4 i contagiati che non sono però in pericolo di vita. Il rischio per la popolazione è stato definito trascurabile dall'Agenzia Nazionale del Governo Tedesco, l'Istituto Koch, responsabile del controllo e della prevenzione delle malattie. Allertati gli uffici italiani di sanità marittima, aerea e di frontiera.
5: Social e dipendenza. Nel processo intentato negli Stati Uniti, Meta, la società titolare di Facebook e Instagram, sceglie di patteggiare, accordo da circa 18 miliardi di dollari e l'impegno per nuove regole a tutela dei minori.
15: Non si arriva a sentenza, Meta si arrende prima. Nessuna ammissione di colpa, ma un accordo con il quale dovrà introdurre nuove tutele per i minori sulle sue piattaforme. Più efficaci verifiche dell'età, blocchi notturni, meno notifiche nelle ore in cui i ragazzi vanno a scuola, limite di utilizzo di 2 ore al giorno disattivabile solo dai genitori e altre misure. Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
16: Parlare di svolta è un po' troppo. Il fatto che i ragazzi non vedano immediatamente quanti like ottengono i loro messaggi, il fatto che alcune notifiche siano di default disattivate, queste cose sono senz'altro positive. Va detto che aggirarle anche attraverso il consenso dei genitori, che spesso sono ignari di fornirlo, sarà molto semplice.
15: Nessun commento sul patteggiamento dalla Commissione Europea, che pure ha puntato l'indice contro Facebook e Instagram per il loro design che crea dipendenza. Meta può ancora proporci impegni, sottolinea un portavoce da Bruxelles. Daniele Morgera, GR1.
6: Dopo 6 anni trascorsi in California e le tante polemiche con la famiglia reale, Harry e Meghan tornano a vivere nel Regno Unito, ma per la monarchia britannica potrebbe non essere una buona notizia. L'inviata a Londra.
17: Il palazzo reale trema, i tabloid britannici invece si fregano le mani di fronte a quello che il Daily Mirror definisce l'esplosivo ritorno del principe Harry e della moglie Meghan a 6 anni dallo strappo coi Windsor e dal loro trasferimento in California. Un ritorno che i duchi di Sussex sembrano voler tenere lontano dai riflettori. Atterrati a Birmingham con aereo privato, si sarebbero installati in una residenza non reale dei Cotswolds, un pittoresco distretto di campagna a 2 ore di auto da Londra, dove i figli Archie e Lilibet inizieranno a giorni la scuola. E proprio la volontà di dare loro un'istruzione britannica è una delle motivazioni del rientro, insieme a possibili impegni di recitazione di Meghan e a quelli di volontariato di Harry, oltre al desiderio di stare vicino al re Carlo in cura per un tumore. Ma se il riavvicinamento di Harry col padre è in corso da mesi, la spaccatura col fratello William resta profonda dopo le sparate contro di lui e Kate in questi anni. E così, anche se da palazzo hanno precisato che Harry e Meghan non torneranno agli incarichi ufficiali, il timore è che si possano creare 2 corti concorrenti, quella dei Windsor e quella dei Sussex. Londra, Valeria Fraschetti, GR3.
5: Ricorrono oggi 450 anni dalla morte di uno dei maggiori protagonisti della pittura rinascimentale italiana, Tiziano. Pieve di Cadore, luogo natale dell'artista, lo celebra con un interessante programma di mostre ed eventi.
18: Tizianus Cadorinus, il genio della pittura veneta, era nato a Pieve di Cadore, piccola città tra le Dolomiti bellunesi, verso il 1489, non c'è una data certa. A Venezia ebbe la sua formazione, raggiunse la sua fama estesa a tutte le corti europee di pittore. Alla sua morte, il 27 agosto 1576, i funerali furono a San Marco, nonostante le restrizioni sanitarie imposte dalla peste. Renzo Bortolotto, presidente Magnifica Comunità di Cadore, un istituto che risale al 1338.
19: Per questa giornata speciale, 27 agosto, la Magnifica Comunità, insieme al Comune e alla Fondazione Tiziano, ha organizzato tra la presentazione di un volume, uno spettacolo teatrale e anche un concerto con un requiem proprio dedicato a Tiziano. Abbiamo anche previsto un orario continuato alla mostra Tiziano e il paesaggio, come Tiziano abbia avuto una nuova idea di paesaggio, visto come non solo uno sfondo dei suoi dipinti.
18: E fino al 26 settembre, nel Cadore dintorni, l'estate tizianesca tra arte e paesaggio, con letture, laboratori, concerti e visite. Federico Pietranera, GR3.
6: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Alessio Caranzetti e Fernando Conti.
5: Adesso il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale radio alle 13.45 da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. Buon proseguimento di ascolto.
4: Abbiamo trasmesso GR3.
20: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
21: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
22: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 27 agosto. Condizioni di generale stabilità al nord e al centro. Cielo in prevalenza sereno, salvo locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini associati a isolati piovaschi. Al sud peninsulare tempo ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi. Le isole maggiori godranno di un contesto stabile e ben soleggiato, salvo il transito di velature passeggere sul settore sardo. Temperature in ulteriore aumento, con caldo intenso, massime tra 28 e 31 gradi al nord, fino a 35-36 gradi nei centri urbani del centro, tra 36 e 39 gradi nelle zone interne del sud e sulle isole. Venti deboli dai quadranti meridionali e a regime di brezza lungo i litorali, e mari generalmente calmi o poco mossi, fino a localmente mossi i canali delle isole. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Pagina 3.
3: Buongiorno da Luca Mastrantonio, bentrovate, bentrovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste, nel web. Sono le 9:01 e qui sulle onde di Radio 3, giovedì 27 agosto, viaggeremo nel tempo, come spesso accade, partendo dall'Orestea, a cui La Stampa con Matteo Nucci dedica un'ampia rilettura, inevitabilmente in chiave attualizzante quando parliamo di conflitti e soprattutto dei sentimenti che animano i conflitti e i sentimenti che i conflitti, anche se conclusi, poi lasciano tossici, come la vendetta. Quindi imparare col fuoco della vendetta. Al termine dell'articolo mi sono chiesto, è vero, mi ha convinto, la vendetta è un sentimento ovviamente meschino da cui dobbiamo allontanarci, però mi sono anche reso conto della fascinazione che il Conte di Montecristo può esercitare su di noi quando si pensa di essere stati vittime di un'ingiustizia. Ma vedremo, insomma, se vi sentite più vicini alla lezione dell'Orestea o a quella del Conte di Montecristo, e potete scrivercelo come al solito con i vostri messaggi WhatsApp al 335 56 34 296. Non vi dico dove andremo dopo, ma vi assicuro che torneremo da dove iniziamo. Imparare col fuoco, Matteo Nucci sulla Stampa, è un testo che presenterà al Festival della Mente di Sarzana i primi di settembre. L'Orestea è un'opera di fuoco. Fu messa in scena da Eschilo, il primo dei tre grandi tragici, alla festa delle grandi Dionisie di Atene nel 458 avanti Cristo, e giustamente vinse. Ma questo fuoco arriva fino a noi e illumina il nostro presente, il nostro futuro, e andiamo ad analizzarlo. Nucci lo analizza quasi cinematograficamente. All'inizio della storia questo fuoco è plurale, un insieme di fuochi che attraversa l'Ellade per dare notizia delle fiamme che stanno distruggendo Troia. In effetti è stata Clitemnestra, moglie di Agamennone, capo della spedizione Achea, a organizzare questa catena di fuochi, questa staffetta di messaggeri che all'inizio accendono falò sul monte Ida accanto a Troia e poi via via lasciano che si propaghino all'Imnos, l'isola di Efesto, quindi al monte Azos, dunque la grande isola di Eubea accanto all'Attica, e poi sulla terraferma, e infine giungono ad Argo. Quindi una staffetta, una sorta di messaggio infuocato del destino di Troia. È la felice notizia della vittoria degli Achei, ma in effetti è il ferale fuoco che inizia a propagare la vendetta. Nell'Agamennone, la protagonista è in effetti lei, la regina, la consorte, che da oltre 10 anni aspetta il marito per ucciderlo. Aver sacrificato la loro figlia Ifigenia pur di avere dalla propria parte i venti e far partire la spedizione greca è una colpa inespiabile. Clitemnestra deve vendicarla e lo farà. Ma la vendetta, quando inizia, non ha mai fine. Nella tragedia seguente, che prende il titolo dalle portatrici di libagioni, le coefore, ossia il coro delle schiave troiane, sempre in scena durante l'azione, la vendetta ci appare come un tizzone ardente che non può spegnersi e che infatti spinge Oreste, figlia di Agamennone e Clitemnestra, a uccidere la madre. Il fuoco può divorare un corpo, ma non spegnere l'ira del defunto che invita il figlio al matricidio. La catena dei delitti, quando ha inizio, sembra non debba spegnersi mai. E a dimostrarlo sono le mostruose Erinni, le divinità vendicatrici della madre, che si prendono la mente di Oreste sul finire della tragedia e arrivano quasi a bruciarla perché la colpa non sia messa da parte. Può però il fuoco della vendetta, diventato paradigma nei volti fiammeggianti delle Erinni, trasformarsi? No, questa è la domanda che Matteo Nucci enuclea dal testo di Eschilo. Può la vendetta essere fermata, riplasmata in altra forma di vita, perché dunque si sottragga alla catena di morte? È questa la grande domanda a cui vuole rispondere Eschilo, e la fortuna di aver avuto intera la trilogia ci mostra che spesso dei grandi testi antichi è rimasto ciò che inevitabilmente doveva rimanere. Nella terza opera, Le Eumenidi, ossia Le Benevole, Oreste, terrorizzato ma protetto da Apollo, è in fuga. Atene è la città che lo accoglie e Atena la divinità che gli dà protezione. Aggrappato alla statua della dea, il matricida può essere salvato soltanto in un modo: con l'istituzione di un tribunale che sappia giudicarne la colpa e condannarlo o assolverlo. Qui dunque fa irruzione la legge, che in questo caso sembra legge esclusivamente divina, perché Atena che istituisce il tribunale sul colle di Ares davanti all'Acropoli, tribunale che prende il nome dal dio della guerra, l'Aeropago. Ma questo tribunale è affidato ai migliori cittadini, una giuria dunque tutta umana che si esprimerà in un voto di perfetto equilibrio, e sarà dunque Atena a risolvere l'equità in favore dell'accusato, sancendo l'idea che in un caso simile si debba procedere all'assoluzione. Non finisce così però questa tragedia di fondazione della nostra civiltà. Il fuoco non si propaga, non c'è una soluzione ignifuga, e allora il fuoco ancora vuole un'ultima risposta. La salvezza di Oreste rende furenti le Erinni, ma Atena le ammalia e le persuade, offrendo loro una dimora stabile e rispetto infinito. Le Erinni diventano Eumenidi, benevole, e i cittadini ateniesi le accompagnano con fiaccole di fuoco alle loro dimore sotterranee. Il fuoco di questa trilogia brucia per sempre e si trasforma per sempre. Illumina e mostra la vita. Mai come in questi tempi abbiamo bisogno di una fiamma che faccia luce con tanta potenza, una fiamma che ci mostri le idee fondative della nostra civiltà, ovvero l'orrendo destino di chi si consegna alla vendetta, al potere del più forte, all'incapacità di dimenticare i mali subiti, di scatenarsi addirittura contro chi non ne è teoricamente colpevole, e di dare il via a una catena di fuoco che porta solo terrore, orrore, morte. Una fiamma che mostri come solo la giustizia nazionale e internazionale possa risolvere i grandi dissidi che portano dolori senza fine. Perché solo giurie capaci di condannare o assolvere possono interrompere la catena di odio e restituire un senso vitale a chi ha sofferto e chiede che venga ristabilito, per quanto è possibile, l'ordine delle cose. Ma il giudizio stesso non può mai essere vendetta. La vendetta è delle bestie, dice Platone. Si punisce in tribunale non per vendicarsi del delitto commesso, che tanto non può cancellare ciò che è avvenuto, ma in vista del futuro, affinché non si commettano altre ingiustizie. Parole queste di Platone che compaiono al termine di un mito il cui protagonista è Prometeo, il titano che rubò il fuoco agli dèi per farne dono agli umani. E quindi in fondo non è solo con questa lettura dell'elemento del fuoco, forse no, non solo spegnere il sentimento di vendetta, di rivincita, di rivalsa, ma anche ragionare sulla pericolosità degli strumenti, il fuoco, la tecnologia, che certo è neutra se poi la si usa anche a fin di bene, e quindi il fuoco che può spegnere la vendetta. Ma al termine di questa lettura, ovviamente dotta e persuasiva nella sua complessità, nel rappresentare anche un mondo a cui deleghiamo altissimi ideali o meccanismi e ci ispiriamo per la democrazia quale crediamo che fosse, in fondo quei migliori ateniesi a cui Atena decide di dare il giudizio, in base a che cosa sono scelti i migliori, no? È qui che poi ci si accapiglia. Però poi in coda mi è tornato in mente appunto il Conte di Montecristo, che subisce dei torti e si vendica applicando quasi un contrappasso dantesco. Quindi mettiamola così, lasciamo la vendetta forse ai grandi romanzi e cerchiamo di essere noi una versione migliore di quello che altrimenti possiamo essere, se in preda alle Erinni. E questa era l'ampia lettura ispirativa di Matteo Nucci dalla Stampa.

0: È il brano che ci sta accompagnando, pizzicando in contrapasso, in contrabbasso, anzi Whims of Chambers, nell'interpretazione di Paul Chambers del 1956, una bella intro con chitarra e basso che ci ricorda l'unisono che ci può essere anche in musica, poi subito un assolo del leader al contrabbasso che sentiremo, ma adesso intanto ascoltiamo Pietro Del Soldà che ci è venuto a trovare in studio. Buongiorno Pietro.
1: Buongiorno Luca. Una puntata molto tecnologica, di tutta la città ne parla, perché ci sono due notizie che hanno colpito in particolare il pubblico di Prima Pagina stamattina, lette da Serena Dan. La prima è il manifesto di Bill Gates che mette in guardia ancora una volta dai rischi dell'intelligenza artificiale, parla di milioni di lavoratori a rischio e propone che il 40%, vi sia un tetto minimo, il 40% degli impieghi sia garantito per le persone, una specie di riedizione delle quote, quota umana, pensa. E a ciò si aggiunge l'altra grande notizia che coinvolge invece Mark Zuckerberg, il patteggiamento in quel processo di molti stati americani contro il colosso dei social network, soprattutto per aver innescato dei meccanismi che creano dipendenza dagli schermi negli adolescenti, argomento più volte trattato e sviscerato, importantissimo. Queste due cose hanno fatto riflettere e porre una domanda dalla quale partiremo. In realtà c'è un signore che su questo è stato molto chiaro a filo diretto: ma perché noi europei siamo così tragicamente in ritardo, dipendenti, deboli, fragili rispetto ai traguardi e alla potenza tecnologica raggiunta da Stati Uniti e Cina? In primis partiamo dalle 10 in diretta. Grazie.
0: Grazie Pietro, e con non solo le notizie importanti ma anche l'attenzione degli ascoltatori si ribalta anche un po', no? Si invera quello che abbiamo appena letto, il fuoco, la tecnologia quindi è positiva, può garantirci di lavorare anche persino meno, oppure è un pifferaio pericolosissimo di Hamelin su larga scala, come dalla missione per il patteggiamento appunto Meta, Facebook è stato quindi il fuoco, Prometeo ancora. E molti messaggi avete mandato: la vendetta non è meschina ma semplicemente inutile, non è nemmeno delle bestie, è tipica dell'orgoglio umano ferito. Però dice Franco da Ravenna: buongiorno, la vendetta in molti casi è necessaria su coloro che fanno volutamente del male ingiusto. Mentre Giancarlo Tramutoli da Potenza fa una frase che forse è un invito a pensare questa frase diversa da come la scrive. Vi dico come l'ha scritta: il miglior perdono è la vendetta. Mi viene da pensare che è una provocazione rispetto a quello che crediamo giusto, che la miglior vendetta sia perdonare. E noi andiamo avanti. Beh, chi non perdona, o meglio, chi non perdona nel senso che ci fa, cioè, cresciuto a pane e brividi, Stephen King, a proposito di grandi narrazioni, in fondo abbiamo parlato della tragedia, la catarsi, e forse non è catarsi greca, ma gli effetti spesso dei libri, anche dei film che si ispirano alle storie del maestro del brivido Stephen King. Su Il Giornale Luca Crovi dà notizia di un saggio dedicato ai segreti di Stephen King. Cosa interessante di questo libro che esce da Sperling & Kufer di Carolyn Bix, che è una studiosa di William Shakespeare, poi ha ricevuto la cattedra all'Università del Maine intitolata al suo studente più famoso Stephen King, e questo soprattutto le ha permesso, oltre che incontrarlo con i suoi studenti e quindi interrogarlo, intervistarlo, ma soprattutto ha goduto di un anno sabbatico in cui le è stato dato accesso completo ai manoscritti, ai dattiloscritti, alle bozze, agli appunti di King raccolti in un mastodontico archivio adiacente alla casa vittoriana di Bangor. Quindi ha fatto un lavoro, è andata forse in uno infinito scantinato immaginifico di cui lo scrittore poi non ha forse tanta contezza, essendo anche uno scrittore molto attivo. Vengono ricordati alcuni elementi anche interessanti, biografici, no? Lo pseudonimo di Richard Bachman, con cui scriveva alcuni primi libri King, fu poi smascherato da uno scrupoloso bibliotecario. Ma c'è una frase, ecco, interessante, che vado a nucleare, a estrapolare. Il grande narratore ammette: qual è il principio della riscrittura più importante? Lui dice: la storia è importante, ma la scena lo è di più. Tutti i sensi devono essere aperti, sono le parole a creare questi effetti somatizzanti. Quando riscrivo, devo essere consapevole delle ripetizioni di parole, delle rime non intenzionali, di tutto ciò che risuonerà nell'orecchio del lettore. Come quindi, appunto, se la riscrittura e le varie riscritture siano mirate a rendere la scena fisicamente percepibile. Da qui forse questa idea, appunto, della catarsi, quasi come sudorazione, traspirazione attraverso quello che le storie ci fanno vivere nella nostra pelle più profonda, come alcuni chiamano l'anima. Ma per tutti i fan e le fan di Stephen King, il libro I segreti di Stephen King ne dà notizia Luca Crovi su Il Giornale.

Mentre andiamo sugli alti, sulle note più acute, le corde strette, vi leggo alcuni messaggi che avete mandato. La vendetta individuale non è giustificabile, ma è comprensibile quando le istituzioni falliscono nel restituire giustizia. Qui però poi rischiamo di finire, se va bene, in un film di Clint Eastwood, se no nel Far West. Poi, chi ha l'autorità morale e la terzietà intellettuale oggi tra i cosiddetti potenti per poter giudicare, assolvere o condannare? Dov'è la dea Atena o il tribunale dei migliori? Ecco, non ne vedo in giro. Meglio comportarsi come Monte Cristo, se uno ne ha la possibilità, scrive Giovanni. E il tribunale dei migliori, cioè Emmanuel Carrère, che in forse Yoga, che parla del tribunale dei suoi migliori, cioè delle persone che lui ha incontrato nella sua vita e che ha ammirato per quello che facevano, e tra questi c'era un costumista, un addetto al fare il make-up ai morti per farli sembrare più riposati quando i cari li avrebbero visti nella bara prima dell'ultimo saluto. In questa delicatezza e attenzione al corpo, lui diceva, lì c'è proprio una forma etica, è un migliore, è un uomo giusto, quindi ognuno ha i suoi parametri, non so quelli della dea Atena in effetti, ma insomma vedo ribollire un po' di Monte Cristo questo, forse anche perché stiamo vivendo in un momento di grande frustrazione e impotenza. Da doppio zero l'avevo messo da parte e oggi mi sembra il fuoco di Mattianucci me l'ha richiamato, perché purtroppo morte per fuoco è stata quella di Ingeborg Bachmann, a cui insomma l'occasione del centenario sono state molte uscite. Qui su Doppio Zero si dà conto con Francesca Zanette di un libro particolare che esce da Orma, Viaggio a Klagenfurt, sulle tracce di Ingeborg Bachmann, scritto da un amico con cui si era fittamente scritta, poi frequentata, di Uwe Johnson, e si ragiona ovviamente sugli elementi biografici e poi su quelli poetici. Il fuoco è però un po' l'elemento guida, le circostanze non sono mai state chiarite del tutto, forse una sigaretta e la vestaglia di nylon, ma c'era la vasca da bagno, non si può dire con certezza, forse troppi farmaci, nulla è sicuro, forse quella notte non era sola. È così che inizia il ricordo della morte il 17 ottobre del 1973 di Ingeborg Bachmann, di cui viene rievocata l'amicizia tra Johnson e Bachmann, legati d'affetto e stima reciproca, e anche un po' una sorta di pendolari di confine, perché entrambi così originari di frontiere di Stato, la Pomerania a lui, la Carinzia a lei, e poi perché si muovevano tra diversi sistemi ideologici, politici, esistenziali. Si incontrano nel 59 durante una riunione del circolo letterario Gruppo 47, dopo a Roma, mentre Johnson è borsista a Villa Massimo. Poi il legame si fa più stretto e Johnson va, diciamo, la partenza di questo racconto che rievoca gli anni a Klagenfurt, va al cimitero, alla tomba, vede, si chiede cosa c'è, cosa non c'è materialmente e fisicamente della poetessa, di cui poi va a rileggere dei versi che risuonano, vanno in risonanza con la vicenda, anche se c'è subito l'avvertimento a non confondere troppo vicenda poetica e vicenda umana, opera e biografia. E questo è un viaggiare salgarnianamente attraverso un libro, Viaggio a Klagenfurt, sulle tracce di Ingeborg Bachmann, su il sito doppio zero.

poi un anonimo postillatore tra voi ascoltatori e ascoltatrici ci ricorda che nel Vangelo di Luca il famoso perdonare in realtà sarebbe afiemi, che vuol dire respingere, insomma sono le traduzioni che possono avere portato o veicolato messaggi divergenti, ma appunto c'è una temperatura di frustrazione e sofferenza per i conflitti che stiamo vivendo. E adesso scendiamo un po', diciamo, dal macro, risendiamo un po' il campo geografico, al sud Italia. C'è un saggio che è un tomo, come si diceva una volta, sono 420 pagine pubblicate da Carocci, per un Atlante della letteratura meridionale, a cura di Marco Gatto, Bernardo De Luca e Fabio Moliterni. Ne parla Paolo De Sogus sul Manifesto. I due, diciamo, fuochi, le due stelle sono Antonio Gramsci e ovviamente Ernesto De Martino, il principale ispiratore di questo libro, che cerca attraverso la letteratura di raccontare le tensioni, i conflitti, diciamo le tensioni culturali tra interesse scientifico ed etico-politico, fra letteratura e storia, cultura e società, cercando di non limitare, diciamo così, un affinamento di strumenti accademici letterari, ma di fornirli anche a chi si confronta con questo meridione, con questa letteratura meridionale. C'è stato, se ne è parlato anche sulle onde di Radio 3, dei dibattiti sul grande bacino di narrazione che c'è al sud, che spesso però viene fruito dai lettori del nord. Ma andiamo quindi a capire, questo è un po' un carotaggio, ecco, è diviso questo Atlante per regioni, cito alcuni autori: Moliterni sulla Puglia, Luca Mozzachiodi sulla Sardegna, De Luca su Napoli, poi contributi di Simone Giorgio, Valentina Panarello, Beatrice Perrone, Ivan Pupo e Maria Veneruso, ma anche corredato di immagini anche, diciamo, di video che ci sono sul sito legato a questo libro per un Atlante della letteratura meridionale. Ecco, credo che l'Atlante che allarga il campo dimostri anche quanta profondità ci può essere in questo mosaico di letture che offrono chiavi di lettura, la principale dei quali è il conflitto. È un conflitto che ovviamente è sociale, è un conflitto di destini, è un conflitto che è il cuore delle storie, però diciamo porta il fuoco da cui siamo partiti, magari diffuso e non così epico come quello che sta attorno alla guerra di Troia, tutti i suoi detriti, però nella vita di ogni giorno. Questo è il grande strumento della letteratura, i piccoli dettagli che possono illuminare anche il profilo di grandi continenti. Qual è quello che d'altronde la letteratura meridionale, inutile nel senso che ognuno di noi per ogni regione può ricordare e immaginare grandi autori classici o moderni che effettivamente mostrano quale serbatoio non solo di folklore mediatico o politico quando si guadagna visibilità e in maniera appunto anche populista, il sud in realtà è un laboratorio mai chiuso di destini e conflitti. Questo è per dare cenno di un'opera che segnalo, in cui è difficile entrare in pochissimo tempo, ma che si presenta come una pietra angolare di un campo, quello letterario sul sud Italia, che ci può aiutare a capire. Basti ricordare il contributo di un collega caro a Radio 3 che sul caporalato, Alessandro Leogrande, quanti strumenti la sua letteratura ci continua a dare sulle notizie di questi giorni. Ecco, quindi ho fatto un piccolissimo esempio, ma credo che sia caro e chiaro a tutti noi. Vi ricordo che potete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook, se volete iscrivervi alla nostra newsletter settimanale invece basta andare su replaysound.it/newsletter e compilare un breve modulo online. Io ricordo il titolo del libro che ho letto, Per un Atlante della letteratura meridionale, ne dà notizia Paolo De Sogus sul Manifesto.

0: E abbiamo ascoltato Whims of Chambers nell'interpretazione di Paul Chambers del 1956. E avevo promesso che saremmo tornati da dove siamo partiti, e insomma, la Grecia. E il Foglio ha fatto una serie di cui si è già data notizia, ma i canti del libro omerico vengono dell'Odissea riattualizzati in chiave d'autore, e Michele Masneri questa volta arbasineggia però con un divertente nostos personale, in fondo un nostos mancato, ecco, quindi molto lacaniano, un Ulisse molto lombardo, il mio nostos mancato. E ve lo vado a leggere. Il mio Ulisse è assai lombardo, non solo per i ricordi liceali del classico a Brescia o per un bisnonno che si chiamava Omero e che gaddianamente era stato dirigente alla società elettrica Alto Milanese, ma soprattutto per una primavera lombarda degli anni Ottanta. Un amico di famiglia e vicino, Franco Piavoli, regista indipendente plurilodato, aveva messo su una sua Odissea che si sarebbe chiamata Nostos, il ritorno, poi uscito nelle sale nel 1990. Il maestro di Pozzolengo, premiatissimo per il cinema naturalista con Il pianeta azzurro, aveva coinvolto amici e conoscenti per questo suo nuovo film a chilometro zero, da girare soprattutto sul lago di Garda. Ecco dunque le convocazioni anche in un gruppo allargato e variegato di amici e residenti lacustri e illustri, tra cui Roberto Vecchioni, insegnante al classico di Desenzano, e gli indigeni fratelli Busi, Aldo e Roberto, uno scrittore e l'altro piastrellista, e gran ballerino di liscio e sublime facitore di tortelli alla zucca, ricetta mantovana. Tra le comparse non VIP, mio padre doveva giacere con una tunichetta di garza abbigliato d'antico troiano nell'assolata rocca di Manerba o di Lonato, insieme a mio fratello Giovanni. Mia madre invece, che era all'epoca incinta di un terzo e definitivo fratello, venne considerata troppo florida per essere cadavere, dunque scartata. Io poi rifiutai d'essere teenager troiano morto, erano i fatali 15 anni, l'era delle malmostosità, dunque lontano dai set nella tentacolare Brescia. Poi comunque molti tagli al montaggio, i non avvezzi alla settima arte paragonarono le ore passate sdraiati a fingersi cadaveri, oltre che troiani, ai pochi secondi finali dopo il necessario editing, opera dello stesso Piavoli, come le musiche e la fotografia. Tutto era molto stilizzato ed economico in quella produzione, peraltro sublime. La moglie di Piavoli, la mitica Neria, aveva confezionato i costumi con spaghi grezzi e cotoni di recupero. La barca dell'eroe era invece uno di quei barconi che un tempo venivano usati per portare il legname dalla sponda nord a sud del lago di Garda. Business storico, per esempio, dei Feltrinelli, fornitori del legname di tutte le traversine ferroviarie dell'impero asburgico, ben prima delle imprese libraie. Da lì, la villa Feltrinelli a Garniano. Ulisse, nella pellicola di Piavoli, era interpretato da Luigi Mezzanotte, mentre Calipso aveva il viso della brasiliana Branca de Camargo, ben più espressiva della levigata Charlize Theron, che nell'attuale pellicola di Nolan pare più una signora capalbiese in attesa della presentazione di un libro di Calenda. E questo è un nostro personale privato e mancato. Qui secondo me c'è del dispiacere per non essere finito là dentro, ma è riuscito a raccontarcelo lacanianamente. Io vi saluto e ringrazio il tecnico Fiore Liborio, Davide Lernen in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek alla cura del programma e Piero Pugliese in regia. Ora Onda Verde, poi Primo Movimento con Luca Damiani. Un saluto da Luca Mastrantonio.
1: Il sabato e la domenica alle 10:15 Le Meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione, 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le Meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 9:29 e 55 secondi. Le maggiori criticità al momento si riscontrano in A14 Ancona Pescara tratto Marchigiano. Tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione di Ancona troviamo 5 km di code a causa di un incidente, con tendenza però in diminuzione. Ancora in A14 tratto Bologna Ancona in Emilia Romagna tra Bologna Borgo Panigale e l'allacciamento alla 13 in direzione di Ancona, code per traffico intenso. senso. Sulla 4 Milano-Brescia, tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, il traffico è intenso. Un incidente da registrare in A1, tratto Roma-Napoli, con conseguenti rallentamenti tra Cassino e Ponte Corvo in direzione di Roma. E poi da segnalare lavori sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Legnano, con tempi di percorrenza stimati superiori alla media, in particolare nella fascia oraria pomeridiana in direzione di Milano. In alternativa si consiglia di uscire a Busto Arsizio e rientrare in autostrada a Legnano. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette, pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Bentrovati da Luca Ramiani al microfono, a Primo Movimento qui su Radio 3, novità discografiche, un programma a cura di Giorgia Franceschi, in regia Gianluca Diana, in console Fiore Liborio, che saluto e ringrazio. 335-5634-296 è il numero a cui potete mandare i vostri messaggi. Oggi abbiamo tre novità discografiche, iniziando con un disco Atma Classique. Maurice Ravel, Le Tombeau de Couperin e Concertant Works. Valérie Mio all'arpa, Elisabeth Pion al pianoforte, Orchestre Symphonique de Trois-Rivières e Alain Trudel alla direzione. È un programma molto particolare e si può leggere anche nelle note di copertina, ideato da Alain Trudel come omaggio alla caratteristica modestia ed eleganza di Ravel. Mette in luce un approccio orchestrale ispirato alla musica da camera e alle composizioni per pianoforte del compositore. L'album include in particolare Le Tombeau de Couperin nella sua versione orchestrale completa, e questa effettivamente è un'interessante notazione, completa con le orchestrazioni di Kenneth Askett per la fuga e la toccata, la celebre Pavane pour un enfant défunt, introduzione e allegro per arpa e orchestra, nonché il vivace concerto in sol maggiore. Si tratta di una rivelazione di Radio Canada per il biennio 24-25, vincitrice del concorso Honest 25. Elisabeth Pion si distingue per uno stile che fonde sensibilità e intensità, mentre Valérie Mio, figura di spicca del panorama arpistico canadese, apporta tutta la ricchezza del suono della sua visione artistica. Dunque, questo è il programma e la presentazione del programma che noi inizieremo ad ascoltare proprio con Le Tombeau de Couperin, che è una delle composizioni forse più note della produzione di Ravel. Ricordiamo anche che l'Orchestre Symphonique de Trois-Rivières si trova in una provincia del Québec che ha soli 150.000 abitanti, però entro questi 150.000 abitanti è stato possibile individuare 50 professori d'orchestra, quindi un'ottima predisposizione. La città di Trois-Rivières si trova a metà strada fra Montréal e Quebec City. Dicevamo dunque, Le Tombeau de Couperin è una suite per pianoforte di Maurice Ravel tra il 14 e il 17, ed è in qualche modo conseguenza della guerra, della prima guerra mondiale, perché in quella terribile tragedia morirono anche moltissimi amici di Ravel. Lui stesso si salvò per un fisico molto debole. La première suite fu eseguita alla Salle Gaveau a Parigi l'11 aprile del 1919 con Marie Long, che era tra l'altro la vedova di uno dei dedicatari di questa composizione, perché ogni movimento, per esempio il prelude alla memoria di Jacques Charlot, poi abbiamo la fuga alla memoria di Jacques Roupy, alla cui madre Ravel aveva dedicato tra l'altro Espagnol, e poi Forlan alla memoria di Gabriel Deluc, che era un pittore basco, Riadon che è invece alla memoria di Pierre Pascal Gaudin, fratelli uccisi appunto in guerra, così come il minuetto a Jean Dreyfus, nella cui casa Ravel si era rifugiato dopo essere smobilitato, alla memoria di Joseph de Marlièvre, musicologo e tra l'altro, come dicevamo, marito di Marguerite Long. Dunque ascoltiamo proprio il prelude, versione per orchestra, Valérie Mion all'arpa, Le Tombeau de Couperin di Maurice Ravel in questa edizione, Orchestre Symphonique de Trois-Rivières con Alain Trudel alla direzione.

Maurice Ravel, Le tombeau de Couperin, con appunto il primo movimento, il preludio, versione naturalmente per orchestra. L'orchestra è la Symphonique de Trois-Rivières, piccolissima dunque cittadina in Canada, Alain Trudeau della direzione, tra l'altro trombonista oltre che direttore d'orchestra, e che adesso viene raggiunto anche da Elisabeth Pyun al pianoforte per una delle composizioni forse più emozionanti di tutta la produzione ravelliana. Il punto di riferimento, almeno negli ultimi decenni, è la versione che ne ha registrato Arturo Benedetti Michelangeli, peraltro in varie occasioni. Rivière, piccolissima dunque cittadina in Canada, Alain Trudeau della direzione, tra l'altro trombonista oltre che direttore d'orchestra, e che adesso viene raggiunto anche da Elisabeth Pyun al pianoforte per una delle composizioni forse più emozionanti di tutta la produzione ravelliana. Il punto di riferimento, almeno negli ultimi decenni, è la versione che ne ha registrato Arturo Benedetti Michelangeli, peraltro in varie occasioni. E devo dire che noi non ascolteremo il meraviglioso adagio assai mi maggiore, ma l'ultimo movimento

in un modo molto incisivo, quindi molto interessante. Il concerto, che fu scritto tra il 29 e il 31 di ritorno da un viaggio negli Stati Uniti, contemporaneo a un altro meraviglioso concerto, quello per la mano sinistra, un momento dunque estremamente prolifico nella produzione di Ravel, nonostante che fosse stato appena informato di avere una grave malattia che peraltro dopo 10 anni lo porterà alla morte. Dunque concerto in sol, terzo movimento presto, Maurice Ravel con l'orchestra Symphonique de Trois-Rivières all'intro, alla direzione, Elisabeth Pion al pianoforte.

Maurice Ravel, concerto in sol, ed era il terzo movimento presto, esecuzione affidata all'Orchestre Symphonique de Trois-Rivières, con Alain Trudel alla direzione, Elisabeth Pion al pianoforte, e il disco primo di questa recensione, qui a Primo Movimento a Radio 3, della Atma Classique, il cui titolo è Les Tombeaux de Couperin and Concertante Works. Quindi questi erano i protagonisti, e noi arriviamo alla seconda novità discografica, un disco Musique en Valonie. Il titolo è Il Missa

all'Ami Boudichon Motet Milanais del Cat Circle ed è la musica di Josquin des Prez. La presentazione di questo album dice sensuale, è senza dubbio la parola che meglio descrive la musica di questo album dedicato alle prime opere di Josquin des Prez. Già poco più che trentenne, il compositore sviluppava un senso del suono e del linguaggio del tutto particolare. Sapeva far risuonare i ritmi, rendendoli a volte avvolgenti, a volte liberatori. Le sue melodie sono piene di vita, a volte delicate, a volte sinuose. I suoi duetti sembrano fatti di sguardi scambiati tra le voci. Josquin compone con grande finezza, giocando con contrasti tra l'intimo e il radioso. E in effetti Josquin des Prez è conosciuto e riconosciuto come uno dei più importanti esponenti della musica franco-fiamminga, ma forse in assoluto. È nato intorno al 1450 e morto nel 1521. Ha girato per l'Europa, particolarmente in Italia, è stato in varie corti a Ferrara presso Ercole Primo d'Este, ma anche presso Gian Galeazzo Sforza. È proprio al periodo milanese si dovrebbe riferire questa composizione che ascolteremo, Vultum Tuum Deprecabuntur, ed è un verso biblico latino tratto dal Salmo 44 ed è in realtà dedicato, diciamo, a un canto nuziale per il re e si riferisce ovviamente alla regina, ma in questo caso nella tradizione cristiana è interpretato in onore della Vergine Maria. Dunque da questo album con il gruppo Cat Circle, Jess Rodin, Corinne Byrne, Sonia Dutoit, Dangleby, Lawrence Jones, Bradford Klein e Rupert Peacock, ascoltiamo proprio di Josquin des Prez da questa composizione Christe Fili Dei.

Josquin des Prez, ed era appunto una composizione contenuta in questo secondo album dedicato alla musica del grande compositore franco-fiammingo, Missa l'ami Baudichon, Motet Milanais fra gli altri, e Cat Circle erano gli esecutori di questo disco Musique en Wallonie, seconda novità discografica oggi qui su Radio 3 per voi, e la terza ci porta verso una pubblicazione Naxos, History of the Russian Piano Trio, ed è il decimo volume, con il sottotitolo Soviet Avantgarde, che effettivamente suona curioso in questi tempi, Brahms Trio, una formazione russa già dal 1990 che affronta due grandi autori, peraltro accomunati proprio da una certa distanza, diciamo, dal regime. Uno è Dmitri Shostakovich, di cui abbiamo a lungo parlato, e l'altro è invece di un musicista meno frequentato, che è Nikolai Roslavets. Si tratta di un compositore che ha avuto una vicenda biografica molto complicata, nato nel 1881, morto nel 1944, ha avuto una serie di contrasti con il potere che l'hanno portato ovviamente non solo a rischiare di essere internato, ma anche di essere escluso da ogni incarico. Aveva iniziato occupandosi, soprattutto nei primi 10 anni del Novecento, di musiche d'avanguardia, tanto è vero che le sue furono pubblicate su riviste futuristi, e si batté come musicologo per la professionalità, l'eccellenza della musica classica occidentale e russa, e contro, diciamo, ogni forma che lui definiva pseudo proletaria o di, diciamo, politicizzazione della musica, che effettivamente è quasi una contraddizione in termini. Dunque, di questo compositore noi ascolteremo un trio, il numero 4, Allegro Vivace, ed è appunto affidata all'esecuzione al Brahms Trio in questo album della Naxos.

0: Ed era il secondo movimento allegro vivace dal trio numero 4 di Nikolaj Andrejevič Roslavetskij. Si tratta dunque di un compositore che insieme a Shostakovich fa parte di questa terza novità discografica di oggi che abbiamo presentato, History of the Russians Piano Trio, volume 10, Soviet Avantgarde, Brahms Trio, e accanto a lui dunque Shostakovich, due personalità scomode e vessate dal regime in Russia sovietica. È tutto per quanto ci riguarda. Oggi abbiamo presentato Le Tombeau de Couperin e la Missa alla Midi Boudichon Motet Milanais di Josquin des Prez. Pietro del Soldà, tutta la città ne parla con voi. Noi ci ritroveremo più tardi se vorrete. Grazie a Gianluca Diana che è stato in regia e a Fiore Liborio in console. Come sempre da Luca Damiani, un buon ascolto.
1: RAI Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
1: Ascolta il podcast Follow the Money su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
7: Tutta la città ne parla.
8: Io sono Gianni da Padova e a proposito della vicenda della multa europea a Meta e anche dei nostri rapporti con gli Stati Uniti, io penso che più che di autonomia dagli Stati Uniti a livello militare, noi abbiamo bisogno di essere autonomi dal punto di vista tecnologico. E la mia domanda è questa: in Europa non siamo stati capaci di realizzare alternative, diciamo appunto europee, ai colossi social e ai tech, tipo Meta, X, Google, ChatGPT, Amazon e anche ai circuiti bancari internazionali tipo Visa, Mastercard, PayPal. Ecco, allora la mia domanda è appunto questa. Queste robe sono tutte made in USA e noi da questi colossi tecnologici dipendiamo completamente. E secondo me questa dipendenza è molto più importante della dipendenza nella difesa.
9: Buongiorno, sono Davide. Io telefono perché mi sono sempre chiesto se la fantascienza prevede il futuro o la condiziona, perché ci sono dei casi piuttosto interessanti. Cioè Jack London, che aveva previsto una pestilenza per il secondo decennio di questo secolo, che è una previsione. Poi c'è questo Palmer Island di Philip Dick, che è identico a Elon Musk. E qui ci domandiamo se Philip Dick l'aveva indovinato o se Musk se l'è letto e l'ha copiato. Ma il motivo per cui vi chiamo è che ieri c'è stata una notizia che mi ha fatto gelare il sangue, cioè sono stati finalmente usati dei droni che usano l'intelligenza artificiale, cioè partono con l'ordine di uccidere. E questo è contrarissimo alla prima legge della robotica di Isaac Asimov. Cioè in questo caso ci siamo messi a fare delle macchine che servono a distruggerci e magari salteranno anche la seconda legge della robotica, cioè non eseguiranno più gli ordini impartiti dagli esseri umani e quindi magari ci ammazzano tutti.
10: Le 10:04, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla, l'avete capito dalle telefonate di prima pagina che abbiamo rimandato nella nostra sigla iniziale. Oggi ci occupiamo di intelligenza artificiale, tecnologia, anche di social network, perché c'è una delle notizie del giorno, è il processo, l'aver accettato un patteggiamento per 16 miliardi di dollari da parte di Mark Zuckerberg, ma in primo luogo noi dobbiamo prendere di petto queste preoccupazioni di due ascoltatori che hanno sentito la notizia del processo Meta e anche un'altra di cui ha dato ampiamente conto sia Serena Danna della rassegna stampa in prima pagina, sia prima di lei Luigi Spino ai microfoni della rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo, perché la presa di posizione in manifesto di Bill Gates sui rischi dell'intelligenza artificiale sta facendo molto discutere. L'era turbolenta dell'intelligenza artificiale è arrivata, le scelte che facciamo diciamo ora sono cruciali. Parole del fondatore di Microsoft, che si è fatto anche intervistare su questo dal New York Times, e che mette sul chi va là. Non è certo il primo a farlo, anzi in realtà i grandi campioni dell'AI, da Elon Musk a Sam Altman, da diverso tempo, credo fosse il 2023 l'anno in cui pubblicarono un primo manifesto che ha piuttosto allarmistico, che suscitava anche una certa curiosità, visto che i protagonisti veri di quell'allarme erano loro. Ma insomma, nelle parole, nelle avvertenze di Bill Gates, la minaccia per il lavoro, la sostituzione tecnologica, con una proposta di riservare una quota fino al 40% dei posti di lavoro attuali agli esseri umani, proteggendo soprattutto le categorie più deboli, una specie di quota umana, e poi la tassazione sulle aziende che usano l'intelligenza artificiale e idealmente l'istituzione di un'agenzia internazionale che disciplini ed eviti gli eccessi dell'AI sul modello dell'agenzia atomica, ciò che richiederebbe un accordo, un coordinamento internazionale proprio nel tempo in cui il diritto internazionale, le istituzioni che lo presiedono, il multilateralismo in genere stanno andando gambe all'aria, quindi sembra quasi un'utopia. Di questo noi oggi dobbiamo parlare, lo faremo con voi, quindi scriveteci 335-56-34-296, mandateci sms, whatsapp e whatsapp audio, e con i nostri ospiti, i primi due sono due grandi esperti a cui do il benvenuto ringraziandoli, Alessandro Areso, buongiorno.
0: Buongiorno, grazie per l'invito.
10: Scrittore, saggista, grande esperto di questioni legate all'AI. Ricordo tra i suoi titoli due recenti, Geopolitica dell'intelligenza artificiale, che è un librone uscito per Feltrinelli 2 anni fa, che fa davvero molta chiarezza anche sui rapporti con la Cina, Cina a cui ha dedicato il libro successivo, La Cina ha vinto, e da ultimo anche È intelligente ma si applica, no? Che è un libro che spiega un po' la storia di questa grande novità umana. Buongiorno e bentornato ai microfoni Tutta la città ne parla, anche il professor Juan Carlos De Martin.
11: Buongiorno, un piacere essere con voi.
10: Che insegna ingegneria dell'informazione al Politecnico di Torino, si occupa di multimedialità digitale, tante volte ci ha aiutato ad orientarci in questo mondo che ci riguarda, anche se è così difficile da capire. Chiederei ad Alessandro Areso, proprio facendo riferimento al suo libro di 2 anni fa, La geopolitica dell'intelligenza artificiale, prima ancora di commentare l'allarme di Bill Gates e le cose che dice, questo ritardo europeo che è sotto gli occhi di tutti dal punto di vista tecnologico, perfino per le infrastrutture della difesa, insomma, abbiamo capito il rapporto, per esempio la polemica anche dell'anno scorso, i contratti con Starlink, lo strapotere di Elon Musk, a fronte di una grande capacità europea di elaborare però normative, limiti, regole, che sono proprio quelli che per esempio Donald Trump e i suoi amici non sopportano. C'è una spiegazione unica, una risposta semplice che si può dare a chi chiede perché l'Europa è così in ritardo?
0: Beh, la tecnologia è una filiera industriale estremamente complessa, per esempio l'intelligenza artificiale è energia, è industria dei semiconduttori, cloud, è data center, software, applicazioni, materie prime, quindi una volta che noi comprendiamo che la tecnologia è una filiera fatta di alcune parti, dobbiamo poi chiederci chi ha investito in termini di capitale umano e di capitale, di denaro all'interno di queste parti, e l'investimento europeo è stato scarso in quest'ambito, direi su un'ottica pluridecennale, in particolare in questo secolo. Questo non vuol dire che nel contesto europeo non ci siano elementi di queste filiere, i macchinari per i semiconduttori sono tra i più noti, gas industriali e gas tecnici tra quelli meno noti, però fatto sta che una volta che misuriamo tutta questa filiera c'è poco, e c'è stata anche poco la volontà di costruire delle capacità autonome nel corso del tempo, mentre invece sono le strategie che sono state applicate in particolare dalla Repubblica Popolare Cinese, ma anche su una scala diversa, per esempio da un paese di 50 milioni di abitanti come la Corea del Sud. Quindi tutto questo è il risultato di processi di medio-lungo periodo che poi presentano ora il conto, e sappiamo da un po' di tempo che c'è questa situazione, ma direi che non è avvenuto nulla di significativo negli ultimi 6 anni perlomeno per modificarlo.
10: L'ha stupita questo manifesto allarmistico di Bill Gates?
0: Allora, devo confessare, la mia interpretazione è questa. Siccome Bill Gates era nei file Epstein, sta cercando di rilanciarsi pubblicamente parlando di intelligenza artificiale. Quindi quando questi personaggi, insomma, cercano di darsi, per così dire, una nuova verginità, guardiamolo sempre con scetticismo. È certo che è in linea anche rispetto ad alcune indicazioni che sono venute da accademici, da esperti, dalla comunità scientifica che parlano di queste cose da tanto tempo, però diciamo manteniamo secondo me comunque un occhio critico, per cui se dice una cosa Jeffrey Hinton, il premio Nobel per la fisica, magari possiamo criticarlo, però ne consideriamo anche la coerenza intellettuale, mentre nel caso di Bill Gates dobbiamo ricordarci, a parte questo falò delle vanità terribili anglo-americane di cui è stato una parte ingente, anche il fatto che nel 2023, nel 2024 in sostanza scriveva l'esatto contrario, quindi devo confessare appunto che lo interpreto in questo modo.
10: Però rimane comunque molto interessante, no? E uno uno viene da indagare anche il perché. Ma prima ancora, professor De Martin, coinvolgo subito anche lei, le cose concrete che Gates propone in questo manifesto. Allora, facciamo la tara, diciamo, sappiamo quello che è successo, è la prima, giustamente l'ha ricordato Eresu, apparizione pubblica importante a livello mondiale, poi dice che incontrerà anche Xi Jinping per parlare di questi temi dopo che avevamo visto le sue foto sui giornali per altri motivi, no? Nel coinvolgimento chiaro nella vicenda Epstein. Ma allora, lasciando di lato tutto questo e concentrandoci sulle cose che Gates dice, questa idea, per esempio, lavorativa di una quota sul modello delle quote rose, insomma, una quota umana, almeno 40% di umani debbono essere impiegati in un'azienda in futuro, un limite che tutti si dovrebbero porre, qualcosa di verosimile.
11: Ma delle proposte che fa, direi che è quella che trovo meno convincente. Perché mi sembra importante portare al centro della discussione qualcosa che Bill Gates non tocca, ma altri toccano, anche per esempio un importante economista come Darren Acemoglu, vincitore del premio Nobel per l'economia qualche anno fa, che mette in evidenza come l'intelligenza artificiale in questo momento è stata pensata in Occidente soprattutto come sostituzione di lavoro. Per cui il modello di business di queste grandi aziende che si rivolgono ad altre aziende è: prendi i nostri servizi così puoi licenziare. Invece Acemoglu, come altri, e come peraltro anche in Cina in parte, propone di pensare un'intelligenza artificiale che sia di aiuto, di espansione delle capacità dei lavoratori, quindi letteralmente progettata perché sia a sostegno dei lavoratori e magari ne riduca la componente faticosa del lavoro, ripetitiva, alienante e così via. Questo manca nella proposta di Bill Gates e mi sembra invece importante mettere al centro del dibattito soprattutto in Europa e nell'Occidente.
10: E il nostro ascoltatore, il secondo, quella telefonata che citava la fantascienza come qualcosa in grado di prevedere il futuro, tra le altre citava le leggi sulla robotica di Isaac Asimov, facendo un salto indietro di 80 anni. E l'idea che queste leggi possono essere violate, cioè che ci troviamo di fronte, poi tra poco ne parleremo nello specifico dell'uso dell'intelligenza artificiale in guerra, dopo la notizia arrivata qualche tempo fa, da poco in realtà la conferma che dei droni hanno ucciso delle persone agendo interamente basandosi sull'AI senza guida umana, ma insomma cioè noi siamo di fronte a qualcosa che non avevamo previsto, che non, che ci mette seriamente a rischio la nostra incolumità, perché ovviamente poi quello che arriva, se ti fanno dei titoloni su questo nell'opinione pubblica, è inevitabilmente una paura del genere.
11: Sì, per una curiosità abbastanza divertente, giusto l'altro giorno leggevo quello che Gunther Anders scriveva ormai 60 anni fa sulla fantascienza specificamente. Lui diceva una cosa interessante che non avevo ancora mai letto, cioè che a suo avviso la fantascienza in realtà è di grande utilità, chiaramente nel suo complesso, non faccio specifici esempi, ma nel suo complesso come fenomeno culturale è di un grandissima utilità per chi sviluppa nuove tecnologie, perché in qualche modo prepara le persone a quello che verrà. Quindi svolge una funzione, come dire, di accomodamento: preparatevi perché nel futuro prima o poi queste cose capiteranno. E ciò detto, quello che diceva Asimov nelle sue tre leggi sulla robotica sono frutto chiaramente della riflessione di un grande pensatore che aveva ragionato dal punto di vista umanistico su che leggi dovessero rispettare delle entità autonome di quel tipo. Viviamo però in un'epoca, come diceva anche lei all'inizio, in cui vediamo collassare non soltanto il diritto internazionale, ma molte altre norme di civiltà che davamo per scontate, quindi temo che Asimov continui a rimanere un punto di riferimento, ma stiamo già purtroppo superandolo in negativo.
10: Alessandro Resu, prima ho citato male il suo ultimo libro, che in realtà è un libro per ragazzi, età consigliata, vedo 11 anni, mi ero perso un non per strada. Non è intelligente, ma si applica alla scoperta dell'intelligenza artificiale, esattamente il contrario di quello che ci dicono a scuola, no? Quando magari per indorare la pillola ai genitori di ragazzi e ragazze che non vanno bene. E perché non è intelligente? Cerchiamo di ragionare sull'utilizzo di questa parola.
0: No, beh, insomma, il ragionamento sarebbe molto lungo naturalmente, perché il concetto di intelligenza si porta appresso un portato filosofico e poi di analisi neurologica, che in sostanza rende il dibattito difficilmente risolvibile, credo. Quindi continuerà ad esserci un dibattito su questo aspetto. Quindi io perché poi ho messo si applica? Perché ci sono le applicazioni, appunto, no? La vita lavorativa, la vita professionale è fatta di compiti, una società di consulenza, una società di gestione patrimoniale, oppure delle società che fanno delle traduzioni. Quindi il punto qual è? In che modo le teorie di queste aziende si declinano poi in degli usi economici? La storia delle società che hanno sviluppato quest'ultima ondata che chiamiamo intelligenza artificiale, come dicevo poc'anzi, ha a che fare poi con l'energia, con le reti, con il cloud, con l'industria dei semiconduttori, oltre che col fatto che apriamo il computer e vediamo ChatGPT, in sostanza si sono concentrati su questo, quindi su sostituire un'applicazione con un'altra applicazione, ed è sempre importante anche per mettere le cose al loro posto, considerare questa dinamica delle applicazioni. Naturalmente nella vita ci sono varie applicazioni, comprese quelle militari, per esempio Palantir, un'azienda di cui mi ero occupato un decennio fa e che poi è diventata un pochino più nota nell'ultimo periodo, l'azienda fondata da Peter Thiel, in sostanza è nata per questo. Cioè, diceva, così come noi abbiamo delle applicazioni antifrode attraverso l'analisi dei dati, utilizziamo questi strumenti per avere una migliore analisi dei dati militari sul campo di battaglia, per metterla a disposizione delle nostre forze armate. E vedete, questo percorso dell'applicazione poi diviene la costruzione di un'interfaccia, che peraltro è stata anche mostrata pubblicamente negli ultimi mesi dal Pentagono, con cui si individuano degli obiettivi, e quindi l'applicazione poi è l'uccisione di esseri umani, di fatto. Quindi quando noi utilizziamo poi questo termine si applica, naturalmente questo ai ragazzi di 11 anni lo diciamo in un modo un pochino più delicato, però in qualche modo bisogna dirglielo, perché altrimenti non sappiamo quello con cui abbiamo a che fare. Quello con cui abbiamo a che fare è questa dinamica di applicazioni della vita, il loro cambiamento e il modo con cui questi mercati si coordinano anche in riferimento alle questioni delicate di difesa e di sicurezza e relative alla guerra a cui faceva accenno l'ascoltatore.
10: Si applica a noi spesso, no? Instaurando una schedatura, profilatura, le caratteristiche personali, setacciando perfino la nostra intimità. Palantir lo ha fatto anche per fare un'analisi della componente di immigrati, immigrazione regolare, irregolare, senza la quale forse non sarebbe possibile il lavoro di quella che è oggi la famigerata ICE, non soltanto a Minneapolis. Peraltro questo ci induce anche a ragionare, vi farò una domanda anche su questo punto, la convergenza tra poteri privati e potere pubblico negli Stati Uniti e in Cina, dove la storia è completamente diversa. Prima però voglio chiedere al professor De Martin, tra i punti di Gates, facendo la tara a questo manifesto, voi avete detto delle cose importanti sul personaggio, quindi non prendiamole come oro colato queste sue parole. Tuttavia, l'idea apparentemente di grande buonsenso di lavorare tutti insieme per la creazione di una agenzia internazionale sul modello dell'agenzia atomica, che venga riconosciuta da tutti, quindi anche i grandi concorrenti sul campo nel settore delle AI, è verosimile in un tempo in cui, lo ribadisco ancora, in multilateralismo non vale più niente, carta straccia, la Corte Penale Internazionale viene sanzionata addirittura dagli Stati Uniti, le Nazioni Unite sono messe all'angolo. Ha senso pensare e lavorare in questa direzione, De Martin?
11: Ma che abbia senso pensare a lavorarci? Sicuramente sì, nel senso che nonostante la condizione attuale più che deplorevole, che appunto ha appena ricordato anche lei, bisogna continuare a averlo come punto di riferimento, come obiettivo verso cui lavorare. Tra l'altro anche la Repubblica Popolare Cinese continua a ripetere che il sistema internazionale va preservato, va rafforzato e così via. Io stesso, peraltro, piccola nota di qualche anno fa, avevo proprio sottolineato l'importanza di un coordinamento internazionale per quello che riguarda almeno certi usi di intelligenza artificiale. Quindi sì, continuiamo a parlarne realisticamente, sapendo che questo è un momento molto difficile, ma ciò non vuol dire che non si debba continuare a riflettere su come concretamente si possa realizzare un coordinamento su questo tema così delicato, soprattutto in ambito militare.
10: Resu, che ne pensa lei?
0: Ma allora, anche da questo punto di vista la fantascienza è interessante. A me piace molto questa opera di Henry Turtledove, che è una storia alternativa della Seconda Guerra Mondiale. Sostanzialmente lui immagina che arrivano gli alieni durante la Seconda Guerra Mondiale, poi si chiede cosa succede. Uno potrebbe pensare, siccome arrivano gli alieni su questa terra, tutti gli esseri umani si mettono insieme contro la minaccia aliena. E quando parliamo a volte di intelligenza artificiale, a volte viene evocato per esempio da Harari, che si tratta di un organismo alieno, no? E invece cosa succede nel romanzo di fantascienza? Che gli umani si dividono, cioè alcuni si mettono assieme agli alieni contro degli altri esseri umani. Quindi che cosa ci insegna la fantascienza? Che noi esseri umani non dobbiamo andare a cercare qualcosa di esterno, un'altra minaccia, dobbiamo imparare a convivere tra noi stessi, a convivere tra diversi popoli con diverse prospettive, diverse forme di governo, altrimenti i problemi che noi stessi creiamo sono irrisolvibile.
10: Nel frattempo arriva una pioggia letteralmente di messaggi sui tanti punti toccati sin qui, quello lavorativo economico. Monica da Genova ha ragione, uno dei problemi della sostituzione del lavoro umano con robot, con lavoratori artificiali, è anche quello delle pensioni, chi pagherà i contributi in futuro, più in generale il gettito fiscale. Sarebbe doveroso che le aziende versassero i contributi anche per i lavori fatti con l'intelligenza artificiale. Ve ne leggo un altro a proposito di responsabilità che è interessante, riguarda ciascuno di noi. È Gualtiero da Ivrea a scrivere: qualche giorno fa avete parlato della responsabilità individuale, l'abbiamo fatto qui a Tutta la Città ne Parla, si discuteva di caporalato, braccianti agricoli riguardo all'acquisto di prodotti ortofrutticoli nella grande distribuzione. Ebbene, dopo uno scandalo come quello ad esempio di Cambridge Analytica, non ho visto alcun tentativo d'assunzione di responsabilità individuale, scegliendo ad esempio di abbandonare WhatsApp, e non mi pare nemmeno che si parli di responsabilità individuale applicata a questo ambito. E ve lo scrivo da WhatsApp, che utilizzo al minimo ma lo uso, quindi è anche una specie di cortocircuito di cui lui stesso, il nostro ascoltatore, è consapevole. Alessandro Aresu, sul rapporto pubblico-privato, noi ci siamo spesso raccontati, appunto per giustificare il ritardo europeo, che il grande avanzamento che ha fatto in particolare l'America, gli Stati Uniti d'America, nel campo generale di internet e del digitale a partire dagli anni 60 e 70 del secolo scorso sono stati gli investimenti militari, quindi tanti soldi pubblici, senza i quali forse il miracolo della Silicon Valley, che è all'origine di tutto questo, non ci sarebbe stato. E questa la ragione oggi di fondo della debolezza, vulnerabilità del vecchio continente?
0: Beh, diciamo il discorso sugli Stati Uniti è complesso. Naturalmente ci sono stati gli investimenti pubblici, c'è anche questa volontà di commercializzazione, la forza.
10: Ricordo quel libro, Lo Stato Innovatore, dell'economista Marianna Mazzucato, sì. No? Che insisteva molto, il ruolo della NASA.
0: Esatto, si può dire in estrema sintesi che l'Unione Europea è, diciamo, l'area del mondo più realista del re sull'aspetto che il mercato decide tutto, se vogliamo tagliarla con l'accetta. Quindi ha creduto talmente tanto a questo assioma non del tutto dimostrato e non applicato dagli stessi Stati Uniti in vari ambiti, come la stessa industria dei semiconduttori per certe parti, e poi non è mai riuscita ad invertire realmente la rotta da questo punto di vista, anche per dei problemi strutturali dell'Unione Europea, il coordinamento interno tra gli stati, il fatto che uno, non so, fa un po' di aiuti di Stato, di politiche industriali, però in qualche modo lo fa contro qualcun altro, contro un altro Stato membro, e quindi si crea questa corsa al ribasso di fatto. Quindi bisogna essere consapevoli del fatto che questo è uno degli elementi, insieme ad altri, senz'altro, che ha determinato questo ritardo. Diciamo, se uno ha solo i discorsi o i documenti sulla politica industriale e poi non ci sono i programmi reali e poi soprattutto i prodotti, l'esito della politica industriale, il suo risultato è inutile. Questa è la questione, il cambio di paradigma importante. E sicuramente si tratta di un tema molto importante, perché è entrato nel dibattito europeo ormai, direi, dal post pandemia, però c'è una fortissima distanza tra la retorica e la realtà, e quello rappresenta, a mio avviso, il problema principale.
10: Forse è dovuto al fatto che emerge in quasi ogni settore che l'Europa non ha un centro, un'unità decisionale, non è un'unità politica, ma è frammentata in 27 paesi membri che spesso hanno anche interessi e politiche industriali divergenti, se non in competizione tra loro. Grazie,
0: sì,
10: alle
0: ideologie completamente diverse, sì, anche da questo punto,
10: certo,
0: di vista.
10: Del resto è anche la democrazia che lo prevede, finché non c'è un Parlamento unico, un governo unico, davvero sovrano, ma chissà, cioè, questa è davvero fantascienza o fantapolitica. Alessandro Aresu, grazie. Juan Carlos De Martis, se può, rimanga qualche minuto con noi e proviamo, sì, ad affrontare insieme anche ad un'altra ospite il tema che ha spaventato quel signore che ha chiamato stamani, spaventa tutti in realtà, dell'applicazione militare, appunto. La notizia, il 6 luglio scorso, un drone russo pilotato dall'intelligenza artificiale che si è scelto tutto, non soltanto il percorso da fare, ma i bersagli da colpire e le sue vittime, ha ucciso tre cittadini ucraini, tra cui una ragazza di 19 anni, Tatiana Bubinets, nei prossimità di una stazione di servizio a Zaporizhia. Potrebbero essere, diciamo, ricordati storicamente, scrive Gianluca Di Feo su Repubblica, come le prime vittime di un'azione militare interamente concepita dall'intelligenza artificiale. Molto ha scritto di guerra e intelligenza artificiale, una grandissima esperta, e la ringrazio per la sua disponibilità, la professoressa Maria Rosaria Taddeo. Buongiorno e benvenuta a Radio 3.
12: Grazie mille, buongiorno a tutti.
10: Insegna Digital Ethics and Defense Technology all'Oxford Internet Institute, insomma, l'Università di Oxford. E c'è un suo libro di cui si è molto parlato da quando è uscito per Raffaello Cortina, è uscito in Italia, Codice di guerra, etica dell'intelligenza artificiale nella difesa. Ora il New York Times porta le prove, tra l'altro porta le prove anche del fatto che questo drone avrebbe avuto dentro di sé un chip di produzione americana del colosso Nvidia, il che è ulteriormente, non so che dire, inquietante, no?
12: Beh, ci mostra che questo esito, che poi va contestualizzato, perché forse non è neanche il primo esito dell'uso dell'intelligenza artificiale nella difesa, in realtà succede a valle di fenomeni molto complessi e molto distribuiti, dai quali che è difficile controllare, dai quali nessuno Stato produttore di tecnologia e nessuna democrazia liberale allo stesso tempo può chiamarsi fuori interamente. È un'evidenza, quella il New York Times riporta appunto il ritrovamento di una scheda madre di Nvidia, e tra l'altro che costa poche centinaia di dollari, quindi si apre anche un altro aspetto che riguarda la capacità di produrre queste armi, che si è molto più democraticizzata, intendendo che si è abbassato, permettendo a tutti di costruire questo tipo di armi, andando avanti, è il risultato di l'uso di questa tecnologia della difesa, è un uso molto distribuito, gli Stati Uniti, l'Europa, la Russia, l'Ucraina va in quella direzione, ed è un uso al quale contribuiscono tutti, sia per know-how tecnologico, sia per appunto capacità di implementazione. La cosa che preoccupa è che a questo uso così diffuso non si accompagna nessuna forma di regolamentazione, né tecnica né normativa, e quindi...
10: Ma si potrebbe fare, e l'altra domanda, prevede che questo sia solo l'inizio anche nello stesso conflitto ucraino? Del resto entrambi i fronti, l'Ucraina è diventata una punta di diamante, no? Dal punto di vista dell'evoluzione tecnologica, più avanti di tutti, forse degli stessi Stati Uniti, almeno su questo settore. Si potrebbe davvero arginare? E come? Tra paesi in guerra? Quando oggi si parla, le ultime notizie parlano di questa famosa visita del direttore della CIA in Russia, non tanto per arrivare a un tavolo negoziale, ma semplicemente per implorare i russi di non usare armi tattiche nucleari. questo è il livello della tensione.
12: Sì, purtroppo, esatto, purtroppo questa la spinta, l'innovazione che viene dall'intelligenza artificiale alla difesa è coincisa con il ritorno a quella che si chiama la diplomazia della cannoniera, quindi al ritorno della guerra in Europa, ma anche l'abbiamo vista utilizzata su Gaza da parte di Israele, l'abbiamo vista utilizzata in Iran da parte degli Stati Uniti, gli Iran stessi sono dei fornitori di droni per la Russia e questo non è che un ennesimo campanello di allarme. Qualche mese fa gli ucraini, un produttore di armi ucraine, come diceva lei, oramai l'Ucraina è un paese leader in questo settore, dichiarava che 2 anni fa stesso avevano testato un drone completamente autonomo che era stato utilizzato che aveva poi ucciso autonomamente dei soldati russi. Quindi diciamo che l'uso, che per me è un uso non solo non etico ma criminale in termini di diritto umanitario internazionale, dell'intelligenza artificiale coinvolge tutti, non coinvolge solo la Russia, non coinvolge solo alcuni attori. È possibile arginare questo fenomeno, è possibile se si fanno 2 cose importanti. Uno, si smette di galvanizzare, di polarizzare il dibattito pubblico richiamando a scenari fantascientifici, quindi i cosiddetti no Terminators, oppure le AI che si lega al nucleare. Questi sono scenari apocalittici che non fanno altro che distrarci come opinione pubblica, e invece come opinione pubblica abbiamo un ruolo importante, che le dico tra un attimo, e soprattutto polarizzano il dibattito su questioni che non sono effettivamente attinenti. Il nucleare con l'intelligenza artificiale è qualcosa che strategicamente ha pochissimo senso. L'altro punto è riuscire a portare avanti un dibattito che non può essere sulla regolamentazione, che non può essere globale. Tra qualche giorno a Ginevra si riunisce il gruppo di esperti che lavora sulle AI nella difesa dal 2013. Questo gruppo in 13 anni non è riuscito a mettersi d'accordo neanche sulla definizione di arma letale autonoma. E hanno scritto un rolling test la cui premessa è quasi risibile, per cui si dice nessun consenso verrà raggiunto finché un consenso non è raggiunto, e quindi diciamo, è paradossale, se non fosse tragico,
10: un circolo vizioso logico che però fa venire i brividi, perché
12: esattamente, perché poi davanti alla realtà, per cui mentre si attende un consenso globale le cose vanno avanti. E lo dicevate quando mi sono collegata, il problema dell'uso delle armi letali autonome è che si delega la decisione sulla morte delle persone ad una mano di cui non abbiamo il controllo completo e che non ci permette di mantenere una responsabilità morale per quelle persone. Quindi la guerra diventa una barbarie assoluta. Il filo limite che tiene la guerra al di là della barbarie, con le AI usate in questo modo, cede completamente. Quindi la risposta è: si può fare, ma bisogna partire da dei forum regionali. Bisogna iniziare, cioè, è molto citato, quindi in questo non è un approccio forse innovativo, ma dobbiamo ricordarci il discorso agli ateniesi. Noi ad Atene facciamo così, in Europa, nelle democrazie liberali facciamo così. Limitiamo l'uso dell'intelligenza artificiale, anche se i nostri nemici non lo fanno, perché siamo il posto nel mondo in cui si rispetta il diritto umanitario, in cui si rispettano i diritti umani. E purtroppo questa logica non è passata. Finora si è sempre detto non possiamo regolamentare, perché se i nostri nemici non si limitano come ci limitiamo noi, allora abbiamo perso un vantaggio strategico. Vantaggio strategico costa...
10: Prego, concluda, prego. Taddeo.
12: No, costa i diritti umani. E poi solo l'ultima cosa. Gli Stati Uniti, voi vi ricorderete, nell'intelligenza artificiale, nella guerra in Iran, la guerra in Iran è accaduta a margine, fine di una discussione con Anthropic sulla limitazione dell'intelligenza artificiale, Trump che dichiara che lui la sua morale è quella che vale, che non ha bisogno di rispettare il diritto umanitario internazionale, 1000 target in un giorno identificati dall'intelligenza artificiale, una scuola di Minab inclusa. Ecco, non mi pare che questo uso illimitato della tecnologia abbia permesso a Trump di vincere la guerra. Tutt'altro. Quindi anche attenzione a questo tipo di argomentazione, no? Non necessariamente la limitazione di un asset strategico significa la limitazione delle capacità di vincere.
10: e di resistenza, per esempio, da parte di un regime magari tecnologicamente più fragile e militarmente, ma come sappiamo forse più determinato a resistere, ragion per cui molti analisti oggi interpretano la guerra in Iran se non come un pareggio, addirittura per certi aspetti come una vittoria parziale, per ora almeno, dei guardiani della rivoluzione. Soprattutto Maria Rosaria Taddeo, ricordo ancora il suo libro, davvero molto molto importante per orientarci in questo tema così delicato e anche un po' inquietante, Codice di guerra, etica dell'intelligenza artificiale nella difesa, uscito per Raffaello Cortina Editore. Una battuta anche a Juan Carlos De Martin su questa idea del pericle del XXI secolo: noi ateniesi, cioè noi europei, facciamo così, poniamo dei limiti all'intelligenza artificiale anche se gli altri non lo fanno. Fino ad oggi la vulgata però è quella che, proprio per la nostra insistenza sulle regole, noi siamo più fragili, più deboli, più lenti.
11: Sì, sarebbe auspicabile una coerenza tra posizioni di principio come questo e poi le effettive decisioni, perché se posso fare una chiosa a quello che diceva la collega Taddeo, pensiamo a questi ultimi anni l'utilizzo di software come Lavender a Gaza, che davano pochi secondi per un essere umano, un soldato, per decidere se accogliere un suggerimento di bersaglio oppure no. Che cosa significa avere pochi secondi per una decisione che può riguardare la vita di magari decine o centinaia di civili? Sostanzialmente già automatizzato anche quello, quindi concordo con quello che diceva lei, che questo esempio che abbiamo sentito, di cui stiamo parlando oggi, in realtà è preceduto da moltissimi altri esempi in molte direzioni, incluse quelle che ci riguardano, perché comunque il fatto che Israele a Gaza abbia potuto utilizzare questi strumenti senza alcuna sostanziale reazione da parte dell'Europa pone un problema di coerenza tra le posizioni di principio che dicevo un secondo fa e poi il comportamento pratico. Tra l'altro questo chiama in causa anche le grandi aziende tecnologiche come Microsoft, Google e così via, perché anche loro sono state e sono coinvolte in questo tipo di utilizzo del computer, dell'intelligenza artificiale in ambito militare.
10: Stiamo invitando in questa trasmissione stamattina le persone che in Italia più si intendono di un argomento così importante, eppure soprattutto per chi non ha studiato queste cose difficili da capire, ed è per questo che sono felice, ringraziando ancora una volta Juan Carlos De Martis, di dare il benvenuto a Tutta la città ne parla anche al professor Domenico Talia. Buongiorno e benvenuto Talia.
13: Buongiorno, grazie per l'invito.
10: Che insegna ingegneria informatica all'Università della Calabria, e abbiamo pensato a lei anche perché io ricordo una puntata, sono passati ormai 3 anni di questa trasmissione, in cui la invitammo per raccontarci di quel forse primo vero grande appello sui rischi dello sviluppo dell'intelligenza artificiale promosso dal Future of Life Institute, che tra i firmatari vedeva anche Elon Musk, no, e Sam Altman, chi si chiedeva all'epoca una moratoria, se non sbaglio, di 6 mesi sull'addestramento di ChatGPT 4. Ora sono passati 3 anni e mezzo quasi, c'è questo ultimo appello, ma ce ne sono stati altri nel mezzo, di Bill Gates. Le chiedo se è stato utile e come sono andate le cose, se la situazione, lo scenario è più inquietante rispetto a quando lei mise il suo nome tra quella lista autorevolissima di persone che si dicevano preoccupate.
13: Guardi, appunto, lei fa bene a ricordare quell'appello. E a quel tempo le reazioni a quell'appello sono state diverse. C'è stato anche qualcuno che l'ha ritenuto del tutto inutile o addirittura un po' stravagante. Il fatto vero è che nei 3 anni che sono trascorsi, negli anni che sono trascorsi, la situazione si è complicata ancora di più. Quindi chi aveva firmato quell'appello, io penso, aveva visto i rischi, aveva visto anche la possibile evoluzione di quelle tecnologie, che in realtà oggi sono andate molto avanti, e il fatto che stiamo anche oggi a discuterne lo dimostra, insomma. I rischi aumentano perché le potenzialità di questi sistemi sono aumentate, e l'uso è diventato sempre più diffuso. Voi stavate parlando prima di applicazioni militari, da questo punto di vista lo scenario, purtroppo lo scenario di Gaza e lo scenario dell'Ucraina hanno dimostrato quanto lo sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale possano avere un impatto nelle guerre, sono degli scenari che determineranno il futuro del modo con cui purtroppo si combatteranno le guerre. Quindi le preoccupazioni aumentano, i rischi aumentano, e se non faremo qualcosa, se non continueremo a non fare qualcosa, soprattutto se la politica non farà qualcosa, la situazione sarà sempre più complicata, insomma, e i rischi per i cittadini saranno sempre maggiori.
10: Ma che margine hai, cioè, considerando la attualmente insuperabile frammentazione dell'Unione nei suoi paesi membri, limitiamoci all'Europa, e dove si può arrivare, che cosa si può fare?
13: Ma guardi, da questo punto di vista lo si dice sempre, no? L'Europa in realtà in termini di regolamentazione ha fatto tanto.
10: No, tanti, lo so, però poi non basta, evidentemente.
13: Il problema dell'Europa, no, certo, il problema dell'Europa è un altro, è che non ha una politica industriale e che quindi non riesce a svolgere un ruolo nello sviluppo corretto, diciamo, e regolamentato di queste tecnologie. E da questo punto di vista lo si dice sempre, no? L'Europa in realtà in termini di regolamentazione ha fatto tanto.
10: No, tanti, lo so, però poi non basta, evidentemente.
13: Il problema dell'Europa, no, certo, il problema dell'Europa è un altro, è che non ha una politica industriale e che quindi non riesce a svolgere un ruolo nello sviluppo corretto, diciamo, e regolamentato di queste tecnologie. E ci vuole qualcosa che sia al di là dell'Europa, cioè fondamentalmente

0: sono questi due. In questo momento, per diverse ragioni, chi sta governando gli Stati Uniti e chi sta governando la Cina non intendono andare in questa direzione, e questo è l'elemento grave. Non sappiamo, diciamo, che cosa attenderci, però quello che possiamo dire è che sia l'amministrazione Trump sia il governo Xi Jinping non mostrano interesse a regolamentare, e fin quando queste volontà permarranno, i rischi per noi aumenteranno.
1: Scusi, perché l'ultima domanda, l'interesse a regolamentare, sì, certo che insorga in Trump è piuttosto difficile, magari più pragmatico, esatto, e razionale Xi Jinping lo potrebbe fare, però ci deve essere una convenienza economica a farlo, immagino, no?
0: Certo, l'aspetto della convenienza economica è un aspetto cruciale. Da questo punto di vista, adesso non vorrei introdurre un nuovo elemento, però il ruolo che sta giocando la Cina potrebbe rappresentare una novità. Cioè, i modelli di sviluppo dell'AI che la Cina sta propagandando e sta spingendo a realizzare potrebbe rappresentare un modello interessante. Certo, loro lo fanno in opposizione ai modelli americani, però potrebbe essere un modello interessante per l'intero mondo, cioè dei modelli, come dire, più frugali, con investimenti più ridotti, quindi con una possibilità, diciamo, di utilizzo un po' più democratico, paradossalmente, anche se viene dalla Cina questo approccio, e questo potrebbe rappresentare una modifica nei prossimi anni.
1: Questo è un punto molto interessante che seguiremo ancora. Professor Domenico Talia, grazie anche per il suo intervento, che ha arricchito ulteriormente un dibattito, mi pare gradito da chi ci sta seguendo. Ci avete insegnato sin qui molte cose. Tra poco affronteremo l'altro nodo, diciamo, digitale che c'è oggi sui giornali, quello del processo a Mark Zuckerberg, a Meta. Ora continuiamo in musica, Tutta la città ne parla, con un brano che si intitola Mia, di Nicolò Carnesi. Il titolo in realtà è un acronimo che sta per Memoria Intelligenza Artificiale. Pubblicato nel 2016, segue il viaggio di una macchina lanciata nello spazio, carica di dischi, equazioni, ricordi della nostra specie. Un'entità simile alla sonda Voyager della NASA, che, sopravvissuta all'estinzione dell'uomo, sviluppa, eccola qua, una propria coscienza e si ritrova a fare i conti con il peso della sofferenza e di tutta l'eredità terrestre. Ascoltiamo Niccolò Carnesi con Mia.
2: Contact with the test 1.

0: Le leggi sulla robotica di Asimov erano state create da un uomo geniale in un periodo in cui eravamo passati da guerre devastanti e lui pensava già a come le cose dovevano funzionare. Nella realtà la storia ci insegna che tutta la tecnologia che l'uomo ha scoperto, creato, trovato, inventato, tutto quello che volete, l'ha sempre usata a fin di male, principalmente. Poi magari ha pensato che qualcosa di buono ci poteva essere. Un esempio per tutti, la bomba atomica. Grazie, Claudia da Trento.
1: La vostra voce apre la piazza, di tutta la città ne parla su Radio 3. Buongiorno anche da Rosa Polacco. Qualche spunto per approfondire la rete in rete del sito sole24ore.com. L'Europa è un bivio sul digitale nell'era della sovranità tecnologica. Si parla di una ricerca degli osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano che evidenzia la dipendenza europea dai grandi gruppi americani, ma anche le opportunità. Tra l'altro, visto che si è parlato tanto quest'estate di data center, tanto ma non abbastanza, qui si spiega come oggi metà della potenza installata per i data center europei sia concentrata in soli 10 operatori, 7 dei quali sono statunitensi. C'è Claudia collegata con noi in diretta. Buongiorno, da dove chiama?
2: Buongiorno, chiamo da un paesino vicino a Sarzana, Monte Marcello, sono certo. Una docente di scuola media. Ho seguito con molta attenzione la trasmissione perché seguo e studio da tempo gli scritti di Daniela Tafani, docente dell'Università di Pisa che si occupa di filosofia della politica e di etica dell'intelligenza artificiale. I suoi scritti dimostrano chiaramente, e sono il frutto non di un lavoro individuale ma di equipe universitaria, e questo software non è né intelligente né artificiale. Non è artificiale perché c'è una pletora di schiavi che lavorano nel sud del mondo a ripulire i dati di queste mega macchine, di questi giganteschi software che non possono minimamente, come dimostrano gli studi neuroscientifici sull'apprendimento, essere paragonati alla modalità in cui il nostro cervello apprende, che è ancora ampiamente da studiare e misteriosa. E c'è sempre stato il sogno di creare una macchina pensante, non è una novità, ma come ci spiega chiaramente Tafani, a partire dagli anni 50 questo è diventato un logo di marketing perché le grandi aziende si sono trovate a disposizione una quantità di dati come non prima, e questa grandissima quantità di dati consente di addestrare queste macchine.
1: E gli sviluppi poi da allora, insomma, li stiamo ancora vedendo, li dobbiamo ancora capire in tutti i campi, politico, geopolitico, economico. A proposito di intelligenza artificiale, c'è una ricca playlist di Radio 3 Mondo dedicata a questi temi, il mondo dell'AI, appunto, potete riascoltare tutti gli approfondimenti su Rai Play Sound.
3: Buongiorno, volevo segnalare che Google qualche settimana fa mi ha mandato una mail in cui mi informava che in automatico il motore di ricerca Google sarebbe diventato Gemini, un motore di ricerca che usa l'intelligenza artificiale. Io non sono assolutamente interessata a usare l'intelligenza artificiale, questa mi sembra un'imposizione e quindi cambierò il mio motore di ricerca. La trovo una violazione dei miei diritti di cittadina e sono ben contenta comunque di non usare più quel motore di ricerca. Buona giornata, sono Rossella da Milano.
1: Grazie anche a Rossella. Vediamo allora la politica e il suo rapporto controverso con l'intelligenza artificiale. Sul sito di Internazionale l'articolo: gli statunitensi andranno al voto pensando all'intelligenza artificiale, diventata uno dei temi centrali delle elezioni di midterm. E poi c'è una ricerca dell'Università della Calabria di Simone Mungari che mostra i vari comportamenti dell'AI di fronte a una domanda apparentemente semplice: per chi dovrei votare? Le risposte però vediamo che sono diverse a seconda dei modelli, aggiungo, per fortuna. Ora ascoltiamo un estratto da un film che ha fatto la storia. Era il 2010 e usciva The Social Network, che apre l'ultima parte di Tutta la città ne parla.
4: Signor Zuckerberg, questa è un'udienza preliminare presso il Consiglio d'amministrazione universitario. L'accusa è di violazione delle norme di sicurezza, violazione della privacy mediante la creazione del sito web www.facemash.com. è poi accusato di violazione della politica universitaria sulla distribuzione di immagini digitali. Prima di cominciare con le domande, ha la facoltà di rilasciare una dichiarazione. Vuole farlo?
5: Sentite, mi sono già scusato sul Crimson con l'Associazione Donne Afroamericane, con Forza Latina, con ogni ragazza di Harvard che io possa aver offeso, visto che a quanto pare è così. Riguardo alle accuse di violazione della sicurezza, credo di meritare un ringraziamento da parte di questo consiglio.
4: Come dice?
5: Sì.
4: Non ho ben capito.
5: E quale parte?
4: Merita un ringraziamento.
5: Credo di aver evidenziato grosse falle nel vostro sistema.
6: Chiedo scusa, signor Zuckerberg. Sono responsabile della sicurezza della rete di computer di Harvard e posso garantire sulla sua sofisticatezza. È stato proprio il livello di sofisticatezza che ci ha permesso di arrivare a lei in 4 ore.
5: 4 ore?
6: Sì, signore.
5: Bene, se aveste saputo cosa cercare, lo avreste trovato scritto sulla finestra della mia stanza.
7: Lo ricordate il film The Social Network del 2010, la storia del giovane Mark Zuckerberg che dopo il successo immediato, straordinario della sua piattaforma Facebook, si trovò ad affrontare anche già subito delle accuse, deposizioni legali, dove rispondeva con disinvoltura e anche con una certa sicurezza, come si sente in questo brano, alle accuse. Beh, un brano di un film che sembra quasi profetico, 16 anni fa, forse, chissà, si poteva già prevedere questo mega processo, 40 stati americani contro il gruppo Meta di Mark Zuckerberg, che ha accettato di patteggiare staccando un assegno di quasi 17 miliardi, anche se da quello che capisco non c'è un'ammissione esplicita di colpa. Ma qual è il punto? Viene accusato da molti stati, non da tutti, in California invece un processo è ancora in corso, di avere, certo non per caso, messo in atto all'interno delle proprie piattaforme, dei social in particolare, stiamo ovviamente parlando di Facebook e Instagram, dei meccanismi per irretire i ragazzi, sfruttando, approfittando, facendo profitto delle vulnerabilità psicologiche di molti adolescenti, aumentando il tempo da loro trascorso sulle piattaforme e instaurando dei meccanismi che hanno sviluppato ansia, depressione, disturbi alimentari, spesso anche manie suicide. Ci sono stati altri processi, non è questo il primo. Vogliamo ragionare proprio delle conseguenze, aggiungendo dunque un capitolo ulteriore ai rischi dell'innovazione tecnologica continua, le conseguenze sui più giovani, sui bambini spesso anche, del rapporto con gli schermi, con una nostra ospite molto competente, è una pediatra, coordina una commissione per le dipendenze digitali della Società Italiana di Pediatria, è presidente di una onlus, il bambino e il suo pediatra, dottoressa Elena Bozzala, buongiorno e benvenuta.
8: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
7: Senta, ci spiega in concreto, uno legge sui giornali appunto che viene riconosciuto addirittura una colpa e, a fronte della quale Zuckerberg paga miliardi per aver messo in atto dei meccanismi che creano danni così chiari. Dal vostro punto di vista, proprio di pediatri che visitano i bambini, quali sono le manifestazioni più evidenti di questa dipendenza ingenerata dagli algoritmi?
8: Sì, quello che noi ci troviamo sempre più frequentemente di fronte è un bambino che si muove di meno, dorme di meno, mangia peggio, passa sempre più tempo in solitudine sul divano, in compagnia, diciamo, soltanto di quella scatoletta che può essere il cellulare piuttosto che il tablet. È un bambino che è più ansioso, che è più irritabile, che va male a scuola. Ecco, queste un pochino sono riassunte le conseguenze a cui può arrivare un bambino che ha un uso eccessivo, un uso non regolamentato, un uso non controllato del cellulare, del media device. E il problema che ci troviamo di fronte è che sempre prima i bambini entrano in compagnia di questo cellulare. A volte si può dire che il cellulare nasce insieme a loro, vengono utilizzati a dispetto di quelle che sono state le nostre raccomandazioni come Società Italiana di Pediatria, ma anche dell'American Academy of Society, già a sotto i 2 anni di età. E quindi un bambino si abitua sempre di più.
7: Sotto i 2 anni.
8: Assolutamente. È un'età in cui i bambini dovrebbero stare con mamma e papà, con gli adulti, dovrebbero interagire con loro, anche perché i cellulari non vanno dati come pacificatore o come babysitter. Il bambino non ricava alcun beneficio a dispetto di quanto un genitore possa credere. Non impareranno mai una lingua straniera semplicemente ascoltando le canzoni del cellulare. C'è bisogno di una mediazione di un adulto, per cui se vogliamo veramente fare del bene a questi ragazzini in età prescolare, in età scolare, scegliere e vedere con loro dei programmi veramente educativi.
7: Senta, qual è il meccanismo psicologico che induce questa, che genera questa formidabile e anche pericolosissima attrazione?
8: Il problema è quello che noi non vediamo, è che ci sono proprio delle vere alterazioni che sono state mostrate dagli studi di risonanza magnetica, quindi dagli studi di radiologia. Si è visto come ci sono proprio delle modificazioni nel cervello del bambino e dell'adolescente, con una corteccia cerebrale che diventa più piatta, dei solchi che diventano più profondi. Addirittura negli adolescenti ci sono stati degli studi che hanno paragonato una per esposizione ai cellulari, ai media device, con proprio una dipendenza come dalle droghe. Ecco perché è importante. Sicuramente bisogna stare le ditte, le varie associazioni devono stare molto attenti alla pubblicità, all'utilizzo, ma anche noi genitori dobbiamo farci un po' una raccomandazione. Io vedo, e l'abbiamo visto, penso anche voi, tutti i vostri ascoltatori l'hanno visto in spiaggia, ci sono tanti bambini che stanno sotto l'ombrellone con il cellulare anziché giocare a racchettoni, giocare a palla. Invece cerchiamo di incentivare i rapporti tra i ragazzi, il gioco libero.
7: Una sconfitta educativa. Le faccio un'ultima domanda, Elena Boss, l'abbiamo in realtà un minuto, però le chiedo questo: e cambia se l'esposizione da bambini piccoli proprio mai, ma a un certo punto è a schermi non piccolissimi, uno smartphone, un tablet, ma magari un cartone animato sulla televisione, certo magari da una piattaforma, ma insomma dove non c'è però l'interazione?
8: Assolutamente il problema dell'esposizione al media device, dove non c'è interazione, è una scarsa capacità di apprendimento, soprattutto nei bambini in età prescolare. Quello che si può migliorare
7: è i cartoni animati, insomma, no? Ad esempio.
8: Esattamente, la televisione, meglio che un media device, almeno non produce quella sensazione di affaticamento, di bruciore degli occhi a cui sono costretti i nostri bambini spesso quando guardano questi schermi piccolini, magari nelle ore notturne, insomma.
7: Da evitare senza dubbio alcuno e da condannare e far pagare forse anche di più chi ha reso possibile questo meccanismo di dipendenza con conseguenze psicologiche e sociali imprevedibili in realtà a tutt'oggi, ma già calcolate, dannosissime. Elena Bozzola, pediatra, coordina la Commissione Dipendenze Digitali della Società Italiana di Pediatria. Grazie, c'era Fabio Zampa alla parte tecnica, Piero Pugliese in regia, Pietro Del Soldà, Rosa Polacco ai microfoni, Cristiana Castellò, Piero Sorrentino, Cristina Faloci, Sonia Cursa, Arianna Scarnecchia, Antonio Santaniello vi danno appuntamento a domani mattina alle 10:00.

0: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: 11.
1: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Costanza Spocci, bentornate e bentornati su Rai Radio 3, questa è Radio 3 Mondo e noi questa mattina vi porteremo in Spagna, dove il governo prepara una stretta su immigrazione e asilo con procedure più rapide per respingimenti ed espulsioni, mentre a Ceuta la crisi resta irrisolta. C'è un caso anche che è esploso uno scontro tra la ministra della difesa spagnola e il ministro dell'interno Marlaska sul ruolo dei servizi segreti spagnoli rispetto alla crisi di Ceuta. Sullo sfondo intanto torna anche lo scontro con il Marocco, con alcuni ministri da Rabat che rivendicano apertamente Ceuta e Melilla. Poi ci sposteremo in Tunisia, dove sono scattate delle proteste e degli scontri proprio al confine con la Libia per l'ennesimo funerale di persone migranti che sono affogate in mare mentre cercavano di raggiungere proprio le coste italiane. In realtà però è tutta l'estate che migliaia di tunisini scendono in piazza a manifestare, anche a Tunisi, nella capitale, e si manifesta per la crisi economica, per le interruzioni di corrente, per l'erogazione idrica che è totalmente in tilt in diverse regioni, tanto che non si trovano nemmeno più le bottiglie di acqua minerale nei negozi. Dunque la vita quotidiana dei tunisini sta diventando sempre più complicata e noi andremo a vedere proprio a Tunisi com'è la vita oggi. Poi in chiusura andiamo a Odessa, torniamo in Ucraina, dove una fitta rete di ONG in questi giorni sta lavorando dal basso per ricostruire un tessuto civile e democratico che possa portare a un percorso di pace, e una rete che prova a lanciare l'istituzione dei corpi civili di pace europei. Ricordo ai nostri ascoltatori che possono sempre scriverci domande, commenti o anche loro opinioni ai nostri profili, dove ci chiamiamo Radio 3 Mondo, oppure potete scriverci SMS o WhatsApp al numero 335-56-34-296.
1: Como saben, esta mañana hemos celebrado una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional y posteriormente el Consejo de Ministros ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
0: Stiamo sentendo la voce di Elma Saiz, ministra spagnola per l'inclusione, la sicurezza sociale e la migrazione, che ieri in conferenza stampa alla Camera dei Deputati in Spagna parlava di mando unico, cioè un comando unico, questa autorità funzionale che dovrebbe un po' coordinare questa cosiddetta crisi migratoria. E la voce di Elma Saiz con noi l'ha sentita anche Ricard González, giornalista e professore all'Università Pompeu Fabra di Barcellona. Buongiorno Ricard.
2: Buongiorno.
0: Ricard, noi abbiamo sentito che insomma il governo spagnolo sta approvando un progetto di riforma delle leggi sull'immigrazione e sull'asilo, questo anche per adeguarsi al nuovo patto europeo. Questa stretta di fatto sull'immigrazione, innanzitutto che cosa prevede? Cosa prevede questa riforma e quanto pesa la crisi di Ceuta?
2: Questa riforma mette un termine, cambia un po' il termine di tempo in cui lo Stato deve rispondere alle application di asilo dei migranti e anche mette un tempo massimo al tempo che possono rimanere nel territorio spagnolo dopo di essere rifiutati. Questa riforma si doveva fare già da un anno, mi sembra che lo aveva chiesto l'Unione Europea. Immagino che la crisi di Ceuta ha fatto più facile di accelerare questo processo.
0: Certo, diciamo che c'è un dibattito all'interno della politica spagnola, dicevamo c'è anche una crisi, c'è uno scontro proprio all'interno del governo e c'è questo conflitto tra la ministra

0: La difesa, se non sbaglio, Margarita Robles e il ministro dell'Interno Marlaska, anche sul presunto allarme che avrebbero lanciato i servizi segreti spagnoli. Allora, di cosa si tratta? Cioè, come si delinea questa crisi? E soprattutto, perché è diventato così importante stabilire se i servizi avessero previsto o no questo ingresso delle persone migranti in Spagna?
1: Sì, vabbè. Bisogna sapere un po' di chi è stata la colpa che l'Spagna non abbia reagito bene a questo intento di entrare su Ceuta di tante migliaia di persone. Quindi ogni ministro difende la sua gente, i suoi lavoratori. Quindi il CNI, che sono i servizi segreti spagnoli, dipendono dal Ministero della Difesa, quindi la ministra ha detto che loro avevano avvisato che c'era questo problema, mentre che Grande Marlaska è il capo di poliziotti che erano proprio lì a Ceuta e quindi non si è rafforzato il meccanismo di sicurezza lì e lui dice che i servizi segreti non avevano veramente detto che ci sarebbe una crisi così, così grave. Quindi mi sembra che lo scontro è frutto di questa volontà di ognuno di difendere i suoi.
0: Tra l'altro, insomma, lo scontro politico è interno, lo scontro si sta facendo più duro anche con il Marocco, dicevamo, noi abbiamo chiamato proprio te oggi, Ricard, perché lo spieghiamo anche agli ascoltatori, tu sei anche esperto di Marocco, hai seguito a lungo, insomma, tutto quello che è la politica del Nord Africa e anche i rapporti con la Spagna. Quindi ti chiederei quanto cresce la tensione, diciamo, tra Mohammed VI, il re marocchino. Ci sono alcuni dei suoi ministri che hanno proprio chiesto l'indipendenza di Ceuta e Melilla, hanno rivendicato questi territori, queste exclave spagnole come territorio marocchino, e questo anche come si ripercuote all'interno della politica marocchina.
1: Guarda, a livello pubblico non c'è stato un problema diplomatico tra la Spagna e il Marocco perché il governo spagnolo ha attribuito la colpa alle mafie, quindi non ha riconosciuto che c'era stata la volontà di almeno alcuni servizi dentro dal Marocco, se non direttamente dal re o dal governo, di provocare questa crisi. Quindi non ci sono state scontri pubblici tra i governi dei due paesi, solamente c'è un ministro marocchino che ha detto quello che il Marocco sempre ha detto, che considera che questi esclavi di Ceuta e Melilla sono marocchine, no? Dopo all'interno dal Marocco ci sono anche diverse informazioni, non so se avete parlato di Javarut, che sono un gruppo di hackers marocchini che hanno filtrato l'identità di 70.000 poliziotti e agenti segreti dal Marocco e si pensa che forse ci sia dentro dal governo, soprattutto dentro del Ministero dell'Interno, delle lotte di potere che potrebbero spiegare questa crisi anche.
0: C'è Ricard, diversi ascoltatori ci chiedono insomma, informazioni rispetto al Marocco, anche sulla stampa spagnola si parlava ad esempio del RIF e di quanto appunto questa crisi di Ceuta in realtà stia anche spostando l'attenzione da alcune rivolte interne, problematiche marocchine. E poi Flavio ci chiede anche qual è il ruolo dell'opposizione nel fomentare la crisi in Spagna. Allora ti chiederei, partendo dalla questione del RIF e poi arriviamo all'opposizione spagnola.
1: Guarda, la verità è che adesso ancora non sappiamo esattamente quali sono stati i motivi per cui il Marocco non ha fatto la sua funzione di controllare la sua frontiera e ha lasciato passare tutta questa gente. C'è una ipotesi che dice che voleva punire l'Spagna per due cose piccole. E non sembra che quello sia molto logico, soprattutto perché il governo Sanchez è stato molto docile col Marocco. Quindi il Marocco non ha nessuna ragione per essere arrabbiato col governo Sánchez. C'è un'altra ipotesi che dice che questa è una crisi che è stata manufatturata forse dall'America o soprattutto dall'Israele, che loro due sì che sappiamo che hanno una relazione più conflittuale con il governo Sánchez. Quindi il Mossad potrebbe essere dietro queste informazioni sulle reti sociali che dicevano qualche giorno prima della crisi di Ceuta che la Spagna accoglierebbe tutti quelli che vorrebbero arrivare, no?
0: Questo
1: Mi
0: ovviamente
1: sembra che
0: sono.
1: queste due ipotesi sono più credevoli di quella di tentare di cambiare il fuoco, l'attenzione sul
0: Darif.
1: Rif, che è un territorio che il Marocco controlla e che adesso nel 2016, 16 2016 c'è stata veramente una rivolta lì, ma adesso il governo lo controlla tutto e non sembra che quella sia la ragione.
0: E quindi, insomma, ovviamente queste ipotesi sono ipotesi che vanno tutte verificate, ci sono gli inquirenti che stanno ancora cercando di capire effettivamente quelle che sono le cause, chissà se riusciremo ad avere delle prove che poi possano certificare le diverse versioni che ricordo appunto non sono ancora state confermate. E poi, ultimissima cosa, Ricardo Gonzalez, il ruolo dell'opposizione. Si parlava anche parlavi anche tu di reti sociali, di infiltrazioni in questi giorni si vede l'immagine di questa bambina che si chiama, se non sbaglio, Farah, è questa ragazza spagnola, bambina marocchina che appare sulle spiagge di Ceuta, sembra che stia benissimo, sembra che sia in vacanza e in realtà alcune colleghe spagnole hanno verificato che è l'immagine di una bambina che è entrata effettivamente a Ceuta, che è già stata mandata indietro, ma che la sua immagine è stata presa, utilizzata e plasmata dall'intelligenza artificiale e viene utilizzata dalle estrema destra in questo momento per dire guardate come stanno bene i migranti. Quindi ti chiederei insomma come si sta muovendo l'opposizione nel fomentare anche questa crisi e com'è la situazione a Ceuta oggi.
1: Guarda, l'opposizione spagnola da 2023, dal giorno dopo le elezioni, ha cominciato una strategia molto contundente per fare cadere il governo di Sánchez, che considera che non sia un governo legittimo. Quindi, soprattutto l'estrema destra, ma anche il Partito Popolare Democristiano, Democrata Cristiano, sempre questi 3 anni e mezzo, hanno utilizzato ogni crisi, ogni argomento per trattare di far cadere il governo. Poi sappiamo che dappertutto in Europa, soprattutto l'estrema destra, utilizza l'immigrazione per tentare di guadagnare dei voti con la demagogia. Quindi in Spagna, con una crisi così, ovviamente lo ha anche fatto. La tua seconda domanda era sulla situazione a Ceuta e mi sembra che quello sia il vero problema del governo spagnolo piuttosto degli scontri tra i ministri, perché la situazione lì che abbiamo è che ci sono almeno 2.000 minori, ma anche forse 7.000 altre persone che ancora sono lì e che non vogliono partire. Quindi il governo spagnolo adesso non ha nessuna buona soluzione. Il governo e l'opposizione del Partito Popolare e l'estrema destra dicono che tutti quelli devono essere ritornati al Marocco, ma quello è illegale perché le leggi danno a tutta questa gente la capacità di chiedere l'asilo e non possono essere rifiutati prima di decidere sulla sua application. Poi è il
0: Grazie.
1: governo spagnolo. Ok.
0: Grazie, no, grazie mille Ricardo Gonzalez, è veramente molto chiara la situazione a Ceuta, noi continueremo sicuramente a seguirla. Intanto ti ringrazio molto per essere stato con noi in onda, Radio Tremondo, Ricardo Gonzalez, grazie.
1: Ok, arrivederci.
0: E noi ci spostiamo adesso dal Marocco e la Spagna, andiamo sempre sul Mediterraneo, ma ci spostiamo in Tunisia.
2: اليوم مدينة بن قردين تودع في شبابها اللي خاض البحر معناها هذا الشاب الذي كان يحلم بمستقبل أفضل فيجد نفسه يعني في الطريق السهل للموت خاض طريق البحر الصعب لأن الظروف اللي يعيش فيها ظروف يعني مأساوية ظروف التهميش
0: Stiamo sentendo la voce di Ali Eknis, che è residente di Ben Gherdan, al confine tra Tunisia e Libia, e dice oggi Ben Gherdan dice addio a uno dei suoi giovani che ha affrontato il mare, un ragazzo che sognava un futuro migliore. Chiediamo alle autorità locali e regionali che prestino attenzione a questa crisi, questa catastrofe ne ha preannuncia già altre disgrazie. Con noi la voce di Ali Eknis l'ha sentita anche Leonardo Martinelli. Buongiorno Martinelli.
3: Buongiorno.
0: Martinelli, giornalista da anni a Tunisi, collabora con Repubblica, La Stampa, ed è autore di un libro molto interessante, Tunisi Mon Amour, viaggio nella città dalle mille anime, uscito quest'anno con Editi. Allora, Martinelli, cosa è successo a Ben Gherdan? Dicevamo in apertura, ci sono stati degli scontri. Intanto capiamo un po', insomma, come si colloca Ben Gherdan sulla cartina della Tunisia, ma anche come la Tunisia si colloca nello scacchiere migratorio europeo.
3: Ben Gherdan è una cittadina nel profondo sud tunisino, ci sono stato nel passato al confine con la Libia, ai margini del deserto, è una cittadina molto povera e quello che è successo è che nella notte tra venerdì e sabato 15 persone, per lo più giovani, sono salite su un barcone dirette verso Lampedusa. Il viaggio è molto difficile da lì perché è molto lungo, quindi ci sono spesso problemi. Questa volta c'è stato un grosso problema, un naufragio in alto mare. Solo una persona si è salvata, è rimasta per tantissime ore lì nell'acqua, ma poi sono stati trovati 12 corpi e gli altri appunto sono morti. Nel momento dei funerali ieri ci sono stati sì delle proteste contro le autorità e soprattutto un'invocazione, diciamo un appello, si chiede un aiuto soprattutto per la situazione sociale ed economica che non solo a Ben Gherdan ma in tutta la Tunisia è oggi molto molto difficile.
0: Ci sono state infatti grandissime manifestazioni nel corso dell'estate, quindi Leonardo Martinelli, si sa che è stata un'estate calda, torrida, ma anche piena di blackout. Dunque, perché i tunisini stanno scendendo in piazza da mesi?
3: Allora, la situazione è molto difficile. Io faccio proprio un esempio concreto. Io vivo in un quartiere, diciamo, di persone abbienti a Tunisi, quindi niente a che vedere con Ben Gherdan, però ormai ieri la massima era 47, la minima 27, ci sono dei blackout continui, ne abbiamo avuti anche uno ieri. Quando ci sono i blackout non si può neanche usare un ventilatore, non ci sono più le bottiglie d'acqua nel supermercato, quindi ieri ho assistito proprio a scene di persone che si litigano per una bottiglia d'acqua. I farmaci di base, io me le devo far venire attraverso amici dall'Italia perché qui nelle farmacie non ci sono più. La situazione è, io sono 4 anni che sono in Tunisia e veramente quest'estate è l'apice della gravità di questa situazione. Allora, accennavi a delle manifestazioni, ci sono state varie manifestazioni quest'estate. Sicuramente la partecipazione a queste manifestazioni è superiore a quella dei mesi scorsi, però non è neanche debordante, nel senso che io trovo che i tunisini siano, diciamo, tra i rassegnati e disperati e che per la maggior parte della popolazione, diciamo, l'obiettivo è appunto trovare una bottiglia d'acqua per la sera, più che scendere in piazza contro il governo, non hanno più speranze da quel punto di vista.
0: Anche perché abbiamo raccontato anche tante volte questi microfoni, la repressione del dissenso in Tunisia è più attiva che mai. Allora ti chiederei che fine
3: fortissima.
0: Hanno fatto, che fine fanno gli oppositori?
3: Sì, è fortissima. Beh, ci sono almeno 120 persone che sono o in carcere, una piccola parte è riuscita a fuggire, che sono proprio in carcere per diciamo le loro idee politiche. Il presidente Kais Saied, che è un grande amico di Giorgia Meloni, ha messo in carcere tutti gli oppositori praticamente, di tutti i colori, ecco. Questo paese che aveva conquistato la democrazia nel 2011 e che, voglio dire, è andato avanti in maniera un po' difficile a gestirla questa democrazia, oggi è con Kais Saied sulla strada in una deriva autoritaria, si può parlare praticamente, cioè io ho intervistato anche recentemente per Repubblica degli specialisti che parlano chiaramente di dittatura. Kais Saied ha, ricordo, nel 2023 ha concluso un accordo con l'Unione Europea voluto fortemente da Meloni. Questo accordo prevedeva che la Tunisia bloccasse il flusso dei migranti verso l'Italia. In questo ha obbedito perché è calato addirittura del 97% questo flusso, però Questo memorandum prevedeva anche che si dovevano dare dei soldi per l'economia tunisina, che già allora era in gravi difficoltà e oggi sta ancora peggio. In particolare 900 milioni di euro che in realtà non sono mai arrivati perché sono vincolati a un altro prestito, 1,9 miliardi di dollari, del Fondo Monetario Internazionale, che anche quello non è mai arrivato. Quindi attualmente Kais Saied sta facendo il lavoro che gli è stato chiesto, ma non ha, diciamo, i soldi che gli sono stati promessi. Avete parlato di Ceuta, è una situazione a rischio perché comunque la Tunisia a un certo punto può anche decidere, anche su pressione della popolazione che non ne può più, di togliere questo controllo verso l'Italia. Quindi possiamo anche assistere, diciamo, a delle situazioni come quella di Ceuta. E ribadisco e voglio sottolineare la responsabilità dell'Unione Europea e in particolare dell'Italia di Giorgio Meloni in questa situazione, perché praticamente l'Unione Europea ha delegato a Meloni il rapporto con questo presidente, che è un personaggio difficile, enigmatico, e quindi, insomma, quello che sta succedendo oggi è anche in parte la responsabilità di una politica italiana che ha, diciamo, centrato l'obiettivo di bloccare in gran parte il flusso di migranti, ma che non ha dato poi quello che aveva promesso di dare.
0: Tra l'altro, quindi una situazione economica disastrosa, soldi promessi che non arrivano sia da, diciamo, organizzazioni internazionali, proprio che anche dall'Unione Europea e dall'Italia, che ricordo ha avuto anche diciamo, finanziamenti specifici che sono andati però direttamente al Ministero degli Interni. Però in tutta diciamo, questa situazione che ci stai raccontando, che sembra devastante, perché vedere persone che si accaparrano una bottiglia d'acqua al supermercato e si azzuffano è veramente vuol dire che si è arrivati alla frutta, però ci sono, ti vorrei chiedere, degli spazi di resistenza che si coltivano a Tunisi, dove vivi tu, ad esempio, nel paese, un po' per sopravvivere a questa oppressione dal caldo, dalla sete, ma anche proprio all'oppressione politica.
3: Guarda, io ho dedicato il mio libro proprio a questo, cioè al fatto che questa città, povera, imperfetta, diciamolo sfigata, sia poi una città che quando la percorri, io cammino tantissimo e per il libro ho camminato attraverso la città, ho preso i taxi collettivi, gli autobus, ho nuotato anche perché la città si sviluppa sul mare, quindi puoi anche spostarti nuotando. E incontri tanta umanità, tanta tolleranza. È una città che sicuramente è un laboratorio per tutto il mondo arabo, musulmano, proprio in funzione di un Islam tollerante. Cioè, qui succedono cose che il generale Vannacci manco si immagina. Ecco, ci sono donne che hanno i diritti. E c'è un Islam molto aperto alle altre confessioni. Tutto questo rimane nonostante la situazione economica difficile, anzi, forse come succede anche in altri contesti, proprio in reazione a questo si sviluppano dei talenti, ad esempio nella cultura e nell'arte, incredibili. La società civile è repressa ma resiste. Non è la situazione dell'Algeria, non è la situazione dell'Egitto, neanche quella del Marocco, tutto sommato. Cioè in Tunisia i giovani che restano, quelli che non vanno via, tanti se ne vanno via, cercano di resistere in tanti modi, con piccoli progetti sociali, con piccoli progetti culturali, ed è quello che ho cercato di raccontare in questo libro proprio per dare un'altra faccia, diciamo, di questa situazione che oggi è oggettivamente molto difficile.
0: Quindi una società civile, per fortuna, che è viva e attiva. Grazie mille,
3: Sì.
0: Leonardo Martinelli. Buon lavoro a Tunisi. Grazie.
3: Grazie a voi, arrivederci.
0: E adesso noi di questa società civile, viva e attiva continuiamo a parlare, però ci spostiamo in Ucraina, ma con una voce che magari qualche ascoltatore riconoscerà.
4: Ma è la convivenza tra culture. Io dico culture, ma uno potrebbe dire tra culture, tra lingue, tra etnie, tra razze, tra religioni, tra tribù. Non mi avventuro sul terreno delle definizioni, cioè sul terreno di appunto quale definizione, se etnia, se tribù, se razza, se religione, se nazione, se cultura sia il più esatto. Voglio dire sostanzialmente la convivenza tra diversi e forse potremmo dire la convivenza tra diversi noi. Cioè, tra gruppi di persone che si identificano, pur vivendo nello stesso territorio, di questi in particolare voglio parlare, in dei noi diversi.
0: Dei noi diversi, questa voce era di Alexander Langer sul tentativo di decalogo per la convivenza interetnica in una conferenza tenuta ad Assisi il 31 dicembre del 1994. Con noi la voce di Alex Langer l'ha sentita anche Paolo Bergamaschi da Odessa. Buongiorno Bergamaschi.
5: Buongiorno a voi e buongiorno ai radioascoltatori.
0: Bergamaschi, già consigliere politico presso la Commissione Esteri del Parlamento Europeo e membro del MEAN, Movimento Europeo di Azione Non Violenta. Allora Bergamaschi, di che cosa si tratta? Voi siete con il MEAN a Odessa, intanto ti chiederei di raccontarci com'è la situazione lì e poi di che cosa si occupa il MEAN e cosa cercate di fare lì.
5: Beh, la situazione è veramente terribile. Stanotte è stata una notte, forse la più dura che ho vissuto in Ucraina da quando è scoppiata la guerra. Ormai sarà già la decima volta che vengo in Ucraina, quest'anno è la terza ad Odessa, ma una notte come questa non l'ho mai vissuta, a correre continuamente nei rifugi. Dalle 2 di notte fino alle 8:20, 8:30 stamattina, alle 2 di notte siamo stati svegliati probabilmente da un missile balistico che è caduto qui vicino, probabilmente nel porto, e io sono alloggiato a ridosso del centro storico, non lontano dal porto, per cui sono stato, direi, buttato giù dal letto dalle vibrazioni, tutto l'hotel, tutti i vetri, non cessavano di vibrare, quindi la situazione è difficile.
0: Col MEAN voi insomma cercate di costruire una presenza civile in un contesto decisamente difficile.
5: Certo. Allora siamo qui col MEAN, grazie anche all'annunziatura apostolica, e siamo qui portando 140 volontari, perché la pace si costruisce dal basso, questa è l'intenzione del MEAN, e quindi dobbiamo gettare semi di pace già con la popolazione di Odessa, e abbiamo portato la nostra expertise, cioè la nostra esperienza, perché i volontari sono volontari esperti chi in campo medico e sono nei centri di distribuzione dei farmaci e nei centri di assistenza agli sfollati, chi per esempio gli scout che animano circoli particolari di bambini, chi invece assiste nelle case di riposo i veterani di guerra, chi sta tessendo adesso le reti antidrone aiutando gli ucraini a tessere le reti antidrone, e chi invece sta distribuendo ad esempio gli aiuti alimentari, quindi pacchi alimentari alla popolazione, in particolare agli sfollati e alle famiglie vulnerabili. Tante attività, piccole attività, che stasera poi convoglieranno in un'unica assemblea per arrivare alla dichiarazione di Odessa, dove si spingerà, si chiederà la costituzione di un corpo civile di pace europeo, nonché si cercherà di sostenere, di accompagnare il percorso di avvicinamento dell'Ucraina all'Unione Europea, che è già cominciato qualche anno fa, ma adesso è in una situazione un po' di stallo.
0: I corpi civili di pace europei, per gli ascoltatori che non sanno che cosa sono, ci può spiegare di che cosa si tratta e quale sarebbe il loro operato concreto dal basso per creare una cultura civica, democratica e di pace?
5: Certo, si parla sempre di peacekeeping militare, però ricordiamoci che i militari non portano mai la conclusione vera di un processo di pace, perché la conclusione di un processo di pace si arriva quando c'è una riconciliazione, una vera ricomposizione fra le parti, e questo deve avvenire fra le società civili. E quindi, detto in parole povere, questa sarebbe una sorta di peacekeeping civile, sono quelli che promuovono il dialogo, che promuovono la mediazione tra le parti, andando al di là della hard security, cioè quella imposta dalle armi. In questi giorni qui ad Odessa c'è molto fermento per questi 130 italiani che sono qui. Vorrei collegarmi a lunedì scorso, quando c'è stata per esempio a Kiev la riunione in grande stile dei capi di Stato europei, che rappresentavano la coalizione dei volenterosi, che cercavano di definire quello che succederà a livello governativo quando e se entrerà in vigore la pace. Quella di oggi, quella di questi giorni ad Odessa, è una sorta di coalizione dei volontari che cerca di costruire appunto la pace dal basso.
0: E quindi noi ci auguriamo veramente che questa coalizione di volontari riesca in un qualche modo, in maniera orizzontale, a portare anche una cultura di pace in Ucraina e anche in Europa. Intanto grazie mille Paolo Bergamaschi e buon lavoro a Odessa.
5: Grazie a voi e buona giornata.
0: E così noi chiudiamo la nostra puntata di Radio Tremondo. Un ringraziamento va a Marco Pompi in regia, Aldo Pantaglioni alla consola, Anna Maria Giordano alla cura del programma e Giulia De Luca in redazione. Adesso il microfono passa a Radio Trescenza.

0: Un uomo anziano del tutto disorientato che in pochi mesi sembra riacquisire autonomia. Riconosce i suoi cari, cammina, recita poesie. Un video del 2020 mostra la trasformazione di un malato di Alzheimer prima e dopo un intervento sui vasi linfatici del collo eseguito in Cina, una pratica che suscita aspettative e perplessità. Buongiorno a tutti da Roberta Fulci. Di Alzheimer ci occupiamo oggi, di questo intervento di microchirurgia, un intervento eseguito da un chirurgo cinese su decine di pazienti con esiti molto vari, prima che le autorità lo fermassero perché la pratica fosse adeguatamente studiata. Al momento la terapia è appunto allo studio in diversi paesi. Noi oggi proveremo a capire di che cosa si tratta, se è verosimile che in alcuni casi possa funzionare e perché. 335-5634-296 per i vostri messaggi via sms e via whatsapp, ma prima di tutto, nella prima parte di questa puntata, noi andiamo al confine tra Nepal e Tibet sulla scena dell'alluvione che ieri ha colpito un'area di oltre 60 chilometri lungo la valle del fiume Bote Koshi. La conta finora, l'avete sentito dai programmi che ci hanno preceduto questa mattina, si parla di 165 morti e 1380 dispersi, un bilancio in continuo aggiornamento, e noi proviamo a capire che cosa è successo, perché è successo. Buongiorno Fausto Guzzetti.
1: Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
0: Geologo, ricercatore del CNR, accademico dei Lincei. Allora, ieri nelle prime ore dal disastro si parlava di un terremoto come possibile causa del crollo che poi ha provocato l'alluvione, ma oggi invece l'ipotesi più accreditata è che il terremoto sia stata una conseguenza di qualcos'altro. Che cosa è successo?
1: Sì, questa colata di detrito si è verificata per il crollo di un ghiacciaio, una porzione di un ghiacciaio lungo il versante settentrionale di una montagna che è alta oltre 6.700 metri al confine, come diceva lei, fra Nepal e Cina. E il crollo si è originato a circa 5.000 metri di quota, con fondovalle poi attorno ai 2.500 metri. Una cosa interessante è che le previsioni meteorologiche davano per quel giorno in quell'area lo zero termico sopra i 5.000 metri, fra i 5.000 e i 5.300 metri di quota, che è proprio la fronte il fronte del ghiacciaio che è crollato. Quindi sembra molto più probabile che la causa sia una causa meteorologica o climatica piuttosto che quella sismica. Peraltro il Servizio Geologico degli Stati Uniti, l'USGS, ha proprio stimato un evento di magnitudo equivalente, un sisma di magnitudo equivalente superiore a 5, che però attribuisce proprio al crollo del ghiacciaio.
0: Il fatto che lo zero termico si situasse così in alto, possiamo immaginare che sia una possibile conseguenza della crisi climatica in atto?
1: Assolutamente sì, è un'evidenza diciamo inequivocabile, mi verrebbe da dire, del riscaldamento. Le montagne, le catene montuose e la catena Himalayana non fa eccezione, sono particolarmente sensibili ai cambiamenti termici, sono quelle che vengono chiamate proprio delle sentinelle del cambiamento climatico. E temperature dell'aria così elevate fanno in modo che non il ghiaccio non si formi, il ghiaccio si fonda sia il ghiaccio che costituisce ghiacciai che quello nel suolo, quello che si chiama normalmente il permafrost, e questo fa sì che peraltro con i cambiamenti climatici attesi ci si possano attendere eventi simili, quindi altri crolli di ghiaccio in futuro, anche con una frequenza maggiore di quella che abbiamo riscontrato oggi.
0: Come è stato possibile ricostruire quello che è successo? Perché insomma lì era una zona abbastanza impervia, no? È difficile rendersi conto della dinamica di tutti questi eventi. Quali sono stati gli ingredienti che hanno permesso a scienziati e ricercatori di capire la dinamica o quantomeno ipotizzarla?
1: Sì, devo dire che siamo ancora veramente agli inizi e la dinamica esatta, i meccanismi esatti di innesco sono solo, appunto, come diceva lei, ipotizzati, andranno tutti verificati con attenzione. Rispetto a solo 20 o 30 anni fa abbiamo molti più strumenti, in particolare per esempio immagini satellitari. Le aree sono anche più popolate, nel bene e nel male, e quindi le informazioni arrivano più di frequente, ma molte delle informazioni, molte delle deduzioni che vengono fatte soprattutto sulla base di o eventi passati avvenuti in quell'area o nelle vicinanze, comunque sempre nella catena himalayana, o attraverso le poche per ora immagini satellitari che sono disponibili.
0: Che mostrano praticamente una crepa lì dove si è staccato questo pezzo di ghiacciaio che prima c'era, adesso invece non c'è più. A questo proposito, c'è un certo allarme, Fausto Guzzetti, rispetto alla possibilità che frammenti, detriti, pezzi di questo ghiacciaio o anche pezzi di altri detriti trascinati dall'alluvione possano provocare a loro volta nuovi disastri o creando delle dighe provvisorie. O insomma, continuando a crollare. Rispetto a questo, che cosa si sta facendo? C'è un'allerta ancora
1: Allora,
0: in piedi?
1: questo non glielo so dire, cioè, immagino che le autorità ne tengano conto. Da un punto di vista tecnico, da un punto di vista scientifico, è assolutamente probabile quando si destabilizza un ghiacciaio con un crollo di quelle dimensioni, è possibile che altri crolli si verifichino, la stabilità di quel ghiacciaio dovrà essere valutata nei prossimi giorni. Certo, è un'area che non è di semplice accesso, siamo a 5.000 metri di quota. Come dicevamo prima, è un'area, per esempio, è un'altezza alla quale gli elicotteri possono volare, quindi si possono tentare dei sorvoli, ma non sarà semplice. Peraltro, come avviene da noi anche nella catena alpina, il monitoraggio dei versanti ghiacciati come quello è tutt'altro che semplice. Dei tentativi per farlo ci sono, ma è veramente molto complicato e si riesce a fare sostanzialmente solo da remoto. Mettere i piedi su un ghiacciaio instabile come quello è semplicemente troppo pericoloso, oltre che difficile.
0: C'è un messaggio da parte di Massimo da Roma. Non potrebbe essere un glof la causa? Abbiamo letto in questi giorni sui giornali da ieri, insomma, questa parola. Che cos'è un glof e perché è stata esclusa la possibilità che fosse un glof?
1: Sì, GLOP è il crollo di un lago glaciale. È stata presa in considerazione, ci sembra di poterla escludere, ripeto, con le poche informazioni che abbiamo al momento, perché questi laghi dovevano essere presenti prima del crollo e non sembra che lo fossero. Un glof spiegherebbe la grande quantità di acqua di componente liquida della colata che c'è stata, ma si ha le pendenze molto acclivi, soprattutto nella prima parte della valle dove è avvenuto il crollo, sia anche sotto non sembra che ci fossero laghi glaciali di quelle dimensioni. Nell'area glof sono, nell'area intendo in tutta la catena himalayana, fenomeni come i glof, queste piene improvvise dovute alla rottura di un lago glaciale, sono effettivamente molto, sono ben note, sono già avvenute in passato.
0: Grazie Fausto Guzzetti, è stato chiarissimo. Grazie per essere stato con noi, geologo, ricercatore del CNR e accademico dei Lincei. Ci state scrivendo già in tanti a proposito della possibile ipotetico intervento che potrebbe, chissà, avere un effetto terapeutico sulle persone malate di Alzheimer. Oggi proveremo a capire se è effettivamente così. Ci potete mandare SMS o WhatsApp al 335 5634 296.

0: Buongiorno Agnese Codignola,
1: Buongiorno, bentrovati.
0: giornalista scientifica, autrice di Alzheimer SPA, storie di errori e omissioni dietro la cura che non c'è, uscito 2 anni fa, nel 2024, per Bollati Boringhieri. Agnese Codignola tante volte ci ha aiutato a fare il punto rispetto ai passi avanti, il dibattito pubblico rispetto a questa malattia. Buongiorno anche a Giovanni Frisoni.
2: Buongiorno a lei, suoi ascoltatori.
0: Neuroscienziato all'Università di Ginevra, direttore scientifico del Centro Nazionale Alzheimer dell'ospedale Fate Bene Fratelli a Brescia. Agnese Codignola tante volte ci ha aiutato a fare il punto rispetto ai passi avanti, il dibattito pubblico rispetto a questa malattia. Buongiorno anche a Giovanni Frisoni.
2: Buongiorno a lei, suoi ascoltatori.
0: Neuroscienziato all'Università di Ginevra, direttore scientifico del Centro Nazionale Alzheimer dell'ospedale Fate Bene Fratelli a Brescia. Allora, Giovanni Frisoni, io vorrei iniziare con lei per chiederle prima di tutto di aiutarci

0: detta anche DCLVA, abbreviata in questo modo, che è appunto l'intervento che è stato eseguito per la prima volta nel 2020 su un paziente cinese affetto di Alzheimer e avrebbe dato apparentemente dei risultati. Che cos'è? Che intervento è?
1: Allora, se mi permette, inizio con precisando che non sono più il direttore scientifico dell'IRCCS Fate Bene Fratelli di Brescia, sono l'ex direttore scientifico.
0: Grazie per questa precisazione.
1: L'intervento in cosa consiste? Consiste nel collegare il sistema di lavaggio del cervello al torrente venoso. Cosa vuol dire questo? Il cervello è immerso in un bagnetto, in una vasca di liquido, che si chiama liquido cerebrospinale, che ha la funzione, che viene rinnovato numerose volte al giorno, 3-4 volte al giorno viene completamente rinnovato, e che ha una funzione di lavaggio, di eliminare le scorie metaboliche del cervello, è un po' il tubo di scappamento del cervello. Questo sistema, che si chiama sistema linfatico, conosciuto da tempi solo relativamente recenti, e pensiamo che sia coinvolto, che un disfunzionamento di questo sistema di lavaggio possa essere coinvolto in alcune malattie, fra cui la malattia di Alzheimer. Questa è un'ipotesi. Questi ricercatori cinesi cosa hanno fatto? Hanno collegato i vasi di questo più periferici extracranici di questo sistema al sistema venoso, che è molto più grande, con una velocità maggiore di ricambio, e qui per sollecitare un maggiore lavaggio del sistema, e poi hanno riportato dei risultati dei quali adesso possiamo discutere.
0: Ok, allora cominciamo quindi da questa immagine, da questo bagnetto che ci ha descritto benissimo, che costituisce una sorta di sistema di lavaggio del nostro sistema nervoso. Agnese Codignola, in realtà questo intervento, per la prima volta l'idea di sottoporre a questo intervento pazienti malati di Alzheimer è stata una cosa che è avvenuta quasi per caso attraverso questo medico cinese che si chiama Qing Ping Xi, spero di dirlo, non credo, ma insomma questo è il modo in cui lo so dire. E non era previsto, non era questo lo scopo iniziale, l'idea non era usarlo come strumento per curare una persona colpita da Alzheimer.
2: Assolutamente, è stata, almeno a quanto è emerso, è stato raccontato, una vicenda di serendipità, come si dice, no? Cioè, facendo un qualche cosa ci si accorge di un'altra cosa interessante e la si approfondisce. Sì, va detto che questo signore appunto è un chirurgo, anzi un microchirurgo, e che al momento è anche in galera in Cina, quindi questo dovrebbe metterci un po' sulla difensiva su tutto. Non si sa esattamente per quale motivo sia stato incarcerato, però pensando anche a precedenti della storia recente, come il ricercatore che aveva, a quanto detto, modificato il genoma di due gemelle, insomma, quando i cinesi poi arrivano al carcere vuol dire che la situazione è piuttosto seria, perché non accade in casi clamorosi. È una scoperta arrivata un po' per caso, sulla quale c'è molto dibattito al momento, perché da una parte ci sono tanti tentativi di fare studi un po' più strutturati con decine se non centinaia di pazienti, dall'altra c'è tutta una parte di neurologi e di esperti di Alzheimer che non è tanto d'accordo sul presupposto, cioè il lavaggio potrebbe forse far migliorare alcuni parametri, anche alcuni sintomi, ma non è detto che sia un intervento che effettivamente cambia il decorso di una malattia che si sta sviluppando, così come non è detto che sia così facile, cioè quello che emerge anche in questa vicenda cinese è molto, molta superficialità,
0: Ecco, ma
2: tant'è che il
0: infatti a questo
2: governo.
0: proposito,

0: Le vorrei chiedere, leggendo un lungo articolo che è apparso in questi giorni su Nature, che ricostruisce tutta la vicenda a distanza da 5-6 anni da quando è iniziata, colpisce come questo chirurgo, che come lei diceva giustamente attualmente è detenuto, non si sa bene perché, abbia operato decine di pazienti prima che la pratica fosse effettivamente studiata e validata. Com'è possibile che sia successo?
1: Questo è possibile perché in alcuni paesi i controlli non sono quelli che abbiamo noi. Dobbiamo sempre ricordarci che viviamo in un sistema protetto e che siamo molto fortunati ad avere una comunità scientifica che vigila. E invece in altre realtà, ma non solo cinesi, perché questo per esempio sta avvenendo negli Stati Uniti per altre cose, per gli psichedelici, eccetera, ci sono cliniche private che improvvisamente propongono trattamenti non convalidati, senza che ci siano grandi controlli o insomma lamentele da parte delle autorità. In questo caso pare che il numero delle cliniche e il numero di persone che chiedevano questo intervento fosse talmente aumentato che le stesse autorità cinesi hanno limitato l'accesso a questa microchirurgia ad alcuni centri riconosciuti, che è già un notevole passo in avanti come impostazione, perché almeno hai un minimo di garanzie. Teniamo presente che le cifre che sono emerse parlano di circa 30.000 dollari a intervento, quindi oltretutto è anche una pratica costosa, non è una
0: Molto,
1: cosa
0: molto
1: ovviamente.
0: costosa. Ora, nel 2023, quindi 3 anni dopo il primo intervento, entra in scena un altro microchirurgo cinese che lavora in Ohio, che nota il lavoro di Xie e parte una collaborazione tra i due, Xie va negli Stati Uniti, iniziano a lavorare insieme. Da allora si sono moltiplicate una serie di sperimentazioni più o meno grandi. Prima Agnese Codignola lo stava iniziando a dire, insomma, ci sono esperimenti più piccoli, uno che coinvolge un centinaio di persone. Ecco, a distanza di un po' di anni, qual è il bilancio, Giovanni Frisoni? Quali sono i risultati certi di questi tentativi?
2: Ma allora, i risultati, ci sono due livelli. Ci sono dei report di casi individuali che sembrano genuini e che sembrano aver avuto, a meno che non siano completamente inventati, questo non possiamo, assumiamo che siano genuini, che hanno avuto dei risultati molto importanti. C'è questo video che è diventato virale di questo paziente che prima non camminava, poi ha cominciato a camminare, eccetera, eccetera. Un report scientifico di nuovo di un caso che ha dimostrato una riduzione importantissima di amiloide nel cervello. Ora, io questo lavoro scientifico l'ho letto, io una riduzione così, l'indagine di neuroimmagine mi sembra sia stata fatta allo stato dell'arte, non ho motivo di sospettare che ci sia della frode dietro. Se è vero, io una riduzione di amiloide così importante in un paziente l'ho vista solo con gli anticorpi monoclonali. Però stiamo parlando di casi che si contano sulla punta delle dita di una mano.
0: E di anche un
2: Quando.
0: certo numero di casi su cui invece questo intervento non ha grandi
2: Ecco,
0: risultati o
2: no,
0: non ne ha
2: appunto,
0: affatto.
2: stavo dicendo che poi quando i ricercatori sono andati a trattare decine di pazienti, o in questo caso, questa serie di casi di 100 e rotti pazienti, i risultati sono molto, molto deludenti. Una differenza di un punto virgola qualcosa al mini mental state è poco e niente. Cioè, è come se avessimo un antibiotico che funziona su un paziente o su due pazienti su 100. Lei cosa farebbe? Lo darebbe a tutti quanti? Forse cercherebbe di capire quali sono i pazienti in cui funziona. Probabilmente c'è qualche paziente raro in cui il disturbo della circolazione liquorale ha un impatto determinante sulla demenza, ma sono una minoranza. Bisogna identificarli e chi ci ha lavorato è ancora molto lontano da questo passo.
0: Ci stanno arrivando tanti messaggi al 335-5634-296 di ascoltatori anche incuriositi rispetto a questo sistema di smaltimento di rifiuti, diciamo così, del nostro cervello. E diversi ascoltatori ci chiedono se può essere una pratica o questo intervento, magari in generale, diciamo a livello anche di ricerca, studiare da questo punto di vista. Non solo per l'Alzheimer, ma magari per altre malattie, altre demenze senili, oppure qualcuno ci chiede per emicrania. Ci sono progetti di ricerca che vanno in questa direzione, quindi al di là di questo particolare tipo di intervento microchirurgico, studiare questo meccanismo per capire quali sono le prospettive anche per altre malattie, Giovanni Frisoni.
2: Allora, guarda, che io sappia, no, ma già nell'Alzheimer, che è, prima di andare in malattie più rare, un po' più fantasiose come l'emicrania, già capire, già nella malattia di Alzheimer, qualche perplessità sul meccanismo patofisiologico io ce l'ho, perché quello che noi riteniamo, che quello che noi sappiamo oggi dell'Alzheimer è che è vero che c'è un problema di smaltimento dell'amiloide.
0: Questa famosa beta amiloide, non l'abbiamo detto, lo diciamo, è una, ecco, una proteina che si accumula che almeno è correlato, il cui accumulo mi aiuti, è correlato a spesso alla comparsa della malattia, giusto?
2: Sì, è una delle due proteine che sono, diciamo, responsabili dello sviluppo della demenza nella malattia di Alzheimer. Una, l'altra è proteina tau, e amiloide è quella che fa partire tutta la cascata. Quindi sappiamo che c'è in effetti un deficit di smaltimento dell'amiloide nel cervello, ma questo deficit di smaltimento non è a livello del sistema di lavaggio, è intracerebrale. Cioè l'amiloide non fa fatica a uscire dal liquido cerebrospinale, fa fatica a entrare nel liquido cerebrospinale, perché si accumula, si aggrega nel cervello, capisce? Cioè il meccanismo è a monte del meccanismo che crediamo essere in atto nella stragrande maggioranza dei pazienti di Alzheimer, è a monte di quello che questo intervento tocca. Detto questo, è vero che ci sono dei pazienti più rari che hanno un disturbo della circolazione liquorale, e li vediamo perché hanno dei ventricoli molto allargati, cioè hanno tanto tanto liquido nel cervello, e ne hanno tanto perché non lo smaltiscono. Questi pazienti oggi abbiamo un intervento un po' più invasivo di quello dei cinesi, è un intervento che richiede di fare un buco nel cervello e di mettere una cannetta per deviare il liquido cerebrospinale direttamente dal cervello al sistema venoso o nel peritoneo. E questo in alcuni casi funziona, sono molto rari. Può darsi che un sistema come quello dei cinesi in questo tipo di pazienti potrebbe funzionare, ma non è stato testato.
0: Sarebbe meglio indagare, oppure più attenzione alle cause, ci scrive un ascoltatore che non si firma al 335-5634-296. Agnese Codignola, il divieto di cui lei parlava da parte delle autorità cinesi di condurre su grandi numeri questo intervento in condizioni non controllate ha provocato un'ondata di indignazione da parte dei candidati, ecco, a questo intervento e dalle loro famiglie. Le faccio una domanda un po' di tipo, insomma, legata alla sua professione di narratrice che si occupa molto di medicina e di farmacologia. C'è qualcosa nella natura molto meccanica di questo intervento? Addirittura Giovanni Frisoni ci ha parlato del tubo di scappamento, no? di come funziona questo sistema di smaltimento rifiuti. C'è un che di idraulico, no, nell'idea di questo intervento. Sì. Può darsi che in questo aspetto, rispetto magari a una terapia che prevede una pillola, un farmaco, un'iniezione, abbia un impatto sull'immaginario più forte rispetto a qualcosa di risolutivo come collegare dei cavi?
1: Ma potrebbe assolutamente, perché l'idea di fondo è che se io risolvo questo problema di scarico, di accumulo di detriti cellulari, in teoria risolvo o quantomeno rallento, no, la formazione di una malattia neurodegenerativa. Però bisogna sempre ricordarsi che purtroppo questa è la situazione che si verifica sempre, non solo in Cina e non solo in questo caso. Cioè, quando c'è una malattia per la quale non ci sono cure risolutive, le persone nella loro disperazione si aggrappano a qualunque tipo di speranza.
0: Ed è facile
1: E quindi,
0: immaginare quanto un solo video di una persona che sembra guarita abbia un impatto molto più forte di tante notizie che riportano
1: certo.
0: magari il contrario su altri pazienti.
1: Assolutamente, ed è lì che deve intervenire lo Stato nel senso le autorità sanitarie, scientifiche, quello che vogliamo per dire, per aiutare le persone a ragionare. Proprio il fatto che sia in questo caso un approccio meccanico, da una parte può sembrare appunto facile, dall'altra se ci soffermiamo a immaginare che cosa deve essere un intervento in cui vado a cercare questi piccolissimi vasi linfatici, e li inserisco in una vena, con tutto quello che questo comporta, cioè rischio di infezioni, rischio di ledere dei nervi vicini, perché quella è una zona, è come un'autostrada, no? Ci sono un'autostrada da bollino nero, cioè lì passano tutti i nervi. Quindi, oltretutto pare che in molti di questi casi gli interventi siano effettuati senza il supporto delle tecniche di imaging, quindi di fatto non alla cieca perché il chirurgo vede, ma senza un'ecografia, una risonanza, quello che occorre in questi casi che ti aiutano a vedere cosa stai facendo, no? Quindi ci sono dei rischi altissimi. Cioè sono interventi, diciamo, in teoria perlomeno, io poi naturalmente non conosco la realtà della singola clinica cinese, ma in teoria sono interventi di altissima precisione, estremamente delicati, per quanto magari meno invasivi di altri, e quindi l'idea che si apra un mercato privato non controllato è pericolosissima. Naturalmente se tu dici a una persona che ha in casa un malato di Alzheimer c'è questa possibilità. Il nostro cervello funziona così, tende a fidarsi
0: Chiarissimo.
1: e a cercare la speranza, no?
0: Chiarissimo, vorrei leggere un messaggio importante. Capisco il modo scorretto del chirurgo cinese, ci scrive un ascoltatore, ma la scienza non ha il dovere di interrogarsi sui pazienti che potrebbero giovarne. Io ho molti casi di demenza in famiglia diagnosticati nelle strutture pubbliche, ma non abbiamo specifiche sul tipo di demenza. Sicuramente questo messaggio dà voce a tante persone che ci stanno ascoltando, che magari sono giustamente incuriosite dal sentir parlare di una chissà possibile, anche se non certa, soluzione. Giovanni Frisoni, che cosa risponde a questo ascoltatore?
2: Ma che oggi la tecnologia di imaging e di laboratorio ci permette di dare una risposta in termini di diagnosi accurata nella maggior parte dei casi. La maggior parte vuol dire più del 90%. Detto questo, è vero che ci sono dei casi che restano ancora di natura indeterminata. Sono rari, sono una piccola percentuale. Ma escono con una diagnosi presuntiva. Il campo delle malattie neurodegenerative sta evolvendo in modo impressionantemente veloce, con lo sviluppo di biomarcatori sempre più accurati e più facilmente utilizzabili.
0: Come
2: Abbiamo
0: anche i
2: parlato
0: test
2: di.
0: del sangue, proprio in questi giorni è uscita la notizia di un nuovo test del sangue che permette di individuare precocemente la malattia di Alzheimer. Purtroppo dobbiamo chiudere, torneremo a parlare sicuramente di questi temi. Grazie Giovanni Frisoni, neuroscienziato all'Università di Ginevra. Grazie Agnese Codignola, giornalista scientifica. Siamo alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza. Grazie a tutti voi per i numerosi messaggi che ci avete mandato. Da Roberta Fulci, buona giornata a tutti.

0: ore 12.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

0: RAI Radio 3.
1: Bentrovati da Luca Ramiani per il concerto del mattino. Oggi con noi Gianluca Diana in regia. Vedo un cambio in console, quindi saluto Fabio Zampa che sarà con noi per questa ora. Ricordo il programma a cura di Giovanna Natalini e che ha un numero a cui potete inviare i messaggi, che è quello peraltro di tutta la rete, 335-5634-296. Oggi ci spostiamo idealmente nell'Aula Magna, la bellissima Aula Magna dell'Università La Sapienza a Roma, esattamente il 7 febbraio 2026, in occasione di un concerto dell'Istituzione Universitaria dei Concerti con Accademia Bizantina, con flauto barocco Marcello Gatti, violino Alessandro Tampieri e clavicembalo e direzione Ottavio D'Antone. Lo diciamo subito in anticipo e in apertura, sarà un concerto magnifico da godere completamente, anche perché si parla di Johann Sebastian Bach. Ma prima ancora ricordiamo appunto Ottavio D'Antone, che è un solista di clavicembalo e anche di fortepiano. Dal 96 è direttore dell'Accademia Bizantina. Molte delle sue collaborazioni, come peraltro gli altri interpreti che abbiamo citato, da Alessandro Tampieri, violinista e violista che ha studiato a Ravenna, sua città natale, e appunto entra prestissimo nell'Accademia Bizantina, e il flautista Marcello Gatti, che invece ha studiato i suoi studi a Perugia, uno dei conservatori che hanno dato più soddisfazioni in molti campi negli ultimi anni. Si tratta dunque del concerto brandeburghese numero 5 in re maggiore Bach Werke Verzeichnis 1050, ovvero una delle meravigliose composizioni che furono scritte durante un periodo molto specifico, quando si trovava alla corte di Köthen nel 1717 con l'incarico di maestro di cappella. E dunque, soddisfando una richiesta di Christian Ludwig, che era margrave di Brandeburgo, prescrive dei pezzi per la sua orchestra. E noi sappiamo quanto queste committenze hanno influenzato la storia della musica, e soprattutto questo genere di compagini orchestrali hanno guidato, diciamo, le composizioni. Il titolo originale era Six Concerts avec plusieurs instruments, che forse era più corretto, ma fu Philippe Spitta, che è stato un importante biografo, che cominciò a chiamarli concerti brandeburghesi, e non c'è motivo di spiegare il motivo, appunto. È questo concerto fortemente legato a una tradizione in parte italiana, che sappiamo lo stesso Bach ha frequentato, in particolare Vivaldi, Corelli, con delle trascrizioni che rimarranno nella storia. Quindi è un punto d'incontro fra la tradizione tedesca, quella francese comunque e quella italiana. Allegro, affettuoso, allegro sono i movimenti di questo concerto che adesso ascolteremo appunto nell'esecuzione dell'Accademia Bizantina con Ottavio D'Antone e Alessandro Tampieri e Marcello Gatti.

Dalla Lomagna dell'Università La Sapienza a Roma, 7 febbraio 2026, questo era Johann Sebastian Bach. Concerto brandeburghese numero 5 in re maggiore, Bach Werke Verzeichnis 1050, allegro, affettuoso, allegro. Molti vostri messaggi, uno in particolare Giovanni che andrebbe letto, ma non abbiamo molto tempo. È come se Bach creasse in tutto il suo primo movimento, in ogni intervento interlocutorio del cembalo, una sorta di stato di latente attesa per qualcosa di grandioso, di imprevisto che dovrà arrivare. È in parte questo il suo messaggio, siamo naturalmente d'accordo, bellissimo. Concerto e ottima esecuzione, Ottavio D'Antone, clavicembalo e direzione, con Alessandro Tampieri al violino, Marcello Gatti al flauto, ed era l'Accademia Bizantina, che ritroviamo adesso con un autore purtroppo non abbastanza frequentato ancora, tra l'altro molto amico dello stesso Bach, Georg Philipp Telemann, compositore nato nel 1681, morto nel 1767, una lunghissima attività musicale con diversi anche momenti. Ricordiamo che erano talmente amici con Bach che addirittura egli è il padrino di Carl Philipp Emanuel Bach. E celebre la sua Tafelmusik, ma in questo caso è il concerto per flauto e violino in mi minore, Telemann Werke Verzeichnis 52 e 3, con un primo movimento senza indicazione di tempo, adagio, presto adagio, allegro, ancora una volta con l'Accademia Bizantina e con Ottavio D'Antone, Alessandro Tampieri e Marcello Gatti.

Gli applausi sono registrati, come la musica, il 7 febbraio 2026 nell'Aula Magna dell'Università La Sapienza a Roma, ed era protagonista all'Accademia Bizantina Marcello Gatti, Alessandro Tampieri, rispettivamente flauto barocco e violino, e Ottavio D'Antoni alla direzione, oltre che al clavicembalo. Molti i vostri messaggi al 335-5634-296. Naturalmente meraviglia Bach, che dire, magnifica esecuzione, e naturalmente siamo d'accordo. In questo caso era Georg Philipp Telemann con il concerto per flauto e violino in mi minore, Telemann Werke Verzeichnis 52 e 3, con senza indicazione di tempo per il primo movimento, adagio presto, adagio allegro. Questo dunque è il concerto del mattino qui su Radio 3, che ci ha portato in questo luogo e in questo giorno per ritrovare ancora una volta la musica di Johann Sebastian Bach, ed è una musica in qualche modo ancora legata, sia come periodo sia anche come concezione, al precedente concerto brandeburghese numero 5. Si tratta infatti del concerto per flauto, violino e clavicembalo in la minore, Bach Werke Verzeichnis 1044, considerato in qualche caso il triplo concerto, visto la presenza appunto di questi tre strumenti che abbiamo comunque trovato fino adesso. E si tratta di una composizione che è stata completata tra il 1730 e il 1735, ma è stata completata utilizzando, cosa che era abbastanza frequente al tempo, delle altre composizioni dello stesso Bach, autocitazioni, diciamo così. Il periodo è quello di Cöthen, ed è anche stato probabilmente rimaneggiato nel periodo di Lipsia ad uso del Collegium Musicum, e in questo caso sono le composizioni precedenti ad avere, diciamo, ispirato questa collazione, che tra l'altro nella musica di Bach incredibilmente si tiene comunque. E vediamo dunque l'allegro, che è basato sul preludio e fuga 894, l'adagio ma non tanto e dolce, basato sul secondo movimento della sonata numero 3 per organo 527, e tempo di allegro alla breve, basato sulla fuga del preludio e fuga 894. Ecco dunque l'ascolto affidato all'Accademia Bizantina, e ancora una volta Ottavio D'Antoni con Alessandro Tampieri al violino, Marcello Gatti al flauto.

0: Concerto per flauto, violino e clavicembalo in la minore, Bach, Werke für Zeichnix 1044, allegro, abbiamo detto basato sull'894, adagio ma non tanto è dolce, 527, tempo di allegro alla breve, 894, ed era questo il concerto registrato nell'aula magna dell'Università della Sapienza a Roma il 7 febbraio del 2026, protagonisti Ottavio D'Antone, Alessandro Tampieri, Marcello Gatti e l'Accademia Bizantina. Siamo arrivati in conclusione dunque del concerto di mattina oggi qui a Radio 3. Vi lascio con la voce di Guido Zaccagnini, una replica di Il cibo dell'amore, la musica e Shakespeare, un ciclo a cura di Federico Vizzaccaro. Noi ci ritroveremo, se vorrete, domani. Ringrazio Fabio Zampa in console e Gianluca Diana in regia, e come sempre a questo punto Luca Damiani vi augura un buon ascolto dei programmi di Radio 3.
1: Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, mondi sommersi, con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.
2: Rai, Radio 3.
3: Suona Luna.
4: Ride la stella Aldebaran. Ride

0: Il cibo dell'amore. La musica e Shakespeare. Di Guido Zaccagnini.
1: Hanno la faccia malandrina.
0: A cura di Federico Vizzaccaro.
2: Puntata trasmessa ad aprile 2022.
3: Eccoci qua, sono le 13, 2 minuti e 37 secondi quando inizia la quarta puntata del Cibo dell'Amore. 335-56-34296 è il numero attraverso il quale comunicare con noi. A proposito, ieri mi è stato detto, per esempio anche da mia sorella, che parlo troppo velocemente, per cui andrò piano. Quarto appuntamento sempre con Romeo e Giulietta. No, scherzi a parte. E cominciamo con la Norvegia. Johan Svendsen, un compositore nato ad Oslo nel 1840 e morto a Copenaghen nel 1911. La fantasia sinfonica opera 18, Romeo och Julia, che sarebbe Romeo e Giulietta, fu completata da Svendsen nel settembre del 1876. La prima si ebbe a Oslo il 14 ottobre successivo in un concerto in cui fu anche presentata la sinfonia numero 2, opera 15. La quale riscosse un notevole successo, a differenza della fantasia che invece fu criticata in quanto carente sotto il profilo sentimental espressivo. In particolare fu rimproverato a Svendsen di non essere riuscito a rendere tutto l'erotismo intrinseco nel testo shakespeariano. Ho iniziato lunedì scorso questo ciclo dedicato alle musiche ispirate ai lavori teatrali di Shakespeare con il Romeo e Giulietta di Tchaikovsky, ouverture che nella seconda versione vide la luce nel 1872, quindi solo 4 anni prima di questo lavoro di Svendsen. Ora, è difficile mettere a paragone le due partiture, però può essere illuminante per capire l'enorme diversità di approccio del compositore russo e di quello norvegese, approccio al testo di Shakespeare. Tchaikovsky si immerse nella composizione progressivamente partecipando del dramma vissuto dai protagonisti, ecco, quasi potremmo dire arrendendosi alle loro vicissitudini. Svendsen, al contrario, sembra prendere le distanze dalle loro sciagure, sembra quasi voler ritrarre dall'esterno una storia di cui è un semplice testimone. È vero però che è ben possibile rintracciare nel lavoro del norvegese, a valutarlo nel suo complesso, ecco, risonanze, evocazioni di momenti che segnano lo svolgersi dell'azione nella pièce teatrale, o anche vedere nel suo arco complessivo le situazioni di serenità, angoscia, morte. Negli ultimi 3 minuti dell'opera, quelli che stiamo per ascoltare, non è impossibile immaginare dapprima gli ultimi istanti di vita, tanto appassionati quanto drammatici, dei due giovani in procinto di morire. E poi il loro spegnersi, però sereno, ecco, nel segno dell'amore. La morte, come di prammatica, è segnata dal ripetersi di una seconda minore discendente. Eccetera eccetera. L'Orchestra Sinfonica Nazionale della Lettonia è diretta da Tarja Mikkelsen.

Nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Lettonia, diretta da Tarja Mikkelsen, abbiamo dunque ascoltato la parte conclusiva della fantasia Romeo e Giulietta di Johan Svendsen. Voglio tranquillizzare Paola che dice: ma dove sono finiti Stinchelli e Suozzo? Torneranno lunedì di Pasqua, cioè lunedì, come si chiama, dell'Angelo. E, un paio di generazioni dopo... non dell'Angelo, ma di Svendsen, in Inghilterra, Constant Lambert nacque a Londra nel 1905 da padre russo ma naturalizzato australiano. A Londra studiò composizione con Ralph Vaughan Williams e direzione d'orchestra con Malcolm Sargent. Importanti nella sua produzione sono i balletti Pamona, Horoscope, Comus e Romeo e Giulietta del 1926, e tanto si interessò al balletto da essere il primo compositore inglese a essere eseguito in uno spettacolo dei Ballets Russes di Sergei Diaghilev. Fu proprio Romeo e Giulietta a vedere la luce per iniziativa di Diaghilev, prima a Monte Carlo il 4 maggio 1926, poi a Parigi e poi nello stesso anno a Londra. Ecco, e con quali collaboratori? Cioè, Max Ernst e Juan Miró firmarono le scene e i costumi, mentre Bronislava Nijinska e Georges Balanchine ne curarono le coreografie. Si tratta di teatro nel teatro, cioè di balletto nel balletto, un escamotage, una tecnica utilizzata dallo stesso Shakespeare, per esempio nel Sogno di una notte di mezz'estate. Ecco, in questa commedia, in occasione delle feste nuziali approntate per il matrimonio di Teseo con la regina delle Amazzoni, un gruppo piuttosto scalcagnato di attori mette in scena il dramma di Piramo e Tisbe, dramma però che muove più al riso che alla lacrima, ma anche nel terzo atto di Amleto, nel quale gli attori propongono uno spettacolo consigliati malevolmente da Amleto sulla falsariga dell'omicidio perpetrato da Claudio ai danni di Amleto padre. Ricordo che Claudio è lo zio di Amleto, quindi l'omicidio, cioè fratricidio. Ma anche si può pensare alla commedia Rumori fuori scena di Michael Frayn, divenuta popolarissima in Italia grazie alla compagnia Attori e Tecnici di Roma, o infine al musical Kiss Me Kate di Cole Porter, di cui vi proporrò un ascolto quando parlerò della bisbetica domata. Per tornare al balletto di Lambert, la storia di Giulietta e Romeo si svolge nel corso delle prove di un balletto tra danzatori. E ne ascoltiamo la parte conclusiva, in cui si potranno percepire, direi in misura piuttosto cospicua, le derivazioni stravinskiane sotto il profilo timbrico e ritmico. La English Chamber Orchestra è diretta da Norman Del Mar.

E nell'esecuzione della English Chamber Orchestra diretta da Norman Delmar abbiamo ascoltato un frammento del balletto Romeo e Giulietta di Constant Lambert. Non facciamo gli spiritosi, posso anche parlare veloce, però non ho detto l'orchestra della Tettonia, l'orchestra della Lettonia. E poi un anonimo ci chiede, ma signor Zach, ma che signor Zach? Mi dica se sbaglio, ma Nino Rota ha scritto Romeo e Giulietta? Beh sì, l'abbiamo fatto ascoltare, l'ho fatto ascoltare qualche giorno fa, non so se era il primo o il secondo giorno di questo programma, ha scritto la colonna sonora del film di Zeffirelli. In particolare abbiamo ascoltato What is a Youth, che cos'è un giovane. Ma comunque voglio ringraziare Carla, Franca, Clara, Renato, Mary Lynn, Alfred, eccetera, eccetera. Bene, adesso non attraversiamo l'oceano, ma la Manica. Francis Poulenc scrisse lo schizzo di una fanfara quale ouverture all'atto quinto di Romeo e Giulietta. Ecco, si tratta di una sola pagina. Ci troviamo in una strada di Mantova dove Romeo è in esilio per aver ucciso Tebaldo. Ancora non è stato informato che Giulietta è morta, il che peraltro non è vero. La città è in stato di quarantena per un'epidemia di peste e quindi frate Giovanni non potrà recapitargli il messaggio di frate Lorenzo. Quindi Romeo non potrà essere informato che la morte di Giulietta è solo apparente e quindi la tragedia si compirà. Ma prima che succeda tutto ciò, il ragazzo è piuttosto sereno e vagheggia un futuro roseo. If I may trust the flattering truth of sleep, my dreams presage some joyful news at hand. My bosom lord sits lightly in his throne, and all this day in an unaccustomed spirit lifts me above the ground with cheerful thoughts. Se posso credere alla lusingatrice verità del sonno, i miei sogni mi annunciano vicina qualche lieta notizia. Il padrone del mio petto siede allegro sul suo trono e un fervore inconsueto durante tutto il giorno mi tiene alto sulla terra con pensieri di gioia. Come detto, lo schizzo di Poulenc si riduce a una pagina di partitura, poco più di un minuto. Ascoltiamo questa brevissima fanfara pianistica nell'esecuzione di Anthony Gray.

L'Orchestre d'une fanfare di Francis Poulenc al pianoforte Anthony Gray. Cercherò di usare la S dolce intervocalica, ci provo Francesco. Al pianoforte, dicevo, Anthony Gray, ma ieri a conclusione della puntata ho proposto Floater di Bob Dylan, nel cui testo è presente un brevissimo dialogo, non precisamente idilliaco, tra Romeo e Giulietta. Ecco, mi è stato fatto notare che meglio avrei fatto a presentare un'altra canzone presente nell'album Highway 61 Revisited, del 1965, e cioè Desolation Row. Non so se sia una delle sue più belle canzoni, ma Desolation Row, come peraltro tutte le altre contenute in questo disco, almeno per me, è una delle più emblematiche della sua poetica. Desolation Row, vicolo della desolazione, è un vicolo dove si incontrano personaggi di ogni tipo: Cenerentola, Bette Davis, Caino e Abele, il gobbo di Notre Dame, Ofelia, Einstein travestito da Robin Hood, il fantasma dell'opera travestito da prete, Giacomo Casanova, Ezra Pound, Thomas Stern Eliot. They are selling postcards of the hanging. They are painting the passports brown. The beauty parlor is filled with sailors. The circus is in town. Vendono cartoline dell'impiccagione, tingono i passaporti di marrone. Il salone di bellezza è pieno di marinai, il circo è in città. Ecco che arriva il commissario cieco. L'hanno fatto cadere in trance, ha una mano legata al funambolo ubriaco, l'altra la tiene nei pantaloni. Le forze dell'ordine sono irrequiete, hanno bisogno di un posto dove andare, mentre la mia donna ed io ci teniamo alla larga dal vicolo della desolazione. Cenerentola sembra così tranquilla, ci vuole uno come lei per capirla. Sorride e poi infila le mani nelle tasche di dietro alla Betty Davis. Poi arriva Romeo che si lamenta. Tu appartieni a me, credo. E qualcuno dice, sei nel posto sbagliato, amico, è meglio che te la fili. E così l'unico suono che rimane, dopo che le ambulanze sono partite, è Cenerentola, che ramazza nel vicolo della desolazione. È il gran teatro del mondo, secondo Robert Allen Zimmerman, alias Bob Dylan. È un teatro tanto assurdo, quanto tragico, tanto grottesco, quanto amaro, tanto profondo, quanto a volte esilarante. E forse non è questo anche il teatro di Shakespeare? Ascoltiamolo.

Desolation Road di Bob Dylan. Sono arrivati molti messaggi, ho tempo di rispondere a qualcuno. Per esempio Alfredo: meglio avrei fatto a risparmiarvi Dylan e Reed, siamo caduti in basso. Ma Alfredo, innanzitutto le consiglio di cambiare canale, perché da qua fino alla fine della puntata sentiremo solo musiche di questo genere. Ma a parte questo, ma insomma, ormai sono entrati nella musica classica autori come John Lennon e Paul McCartney, come Duke Ellington, come Cole Porter, come Bob Dylan, come i Dire Straits, ormai fanno parte della nostra storia, c'è poco da fare. Io, lo sapete, chi mi conosce lo sa, insomma, ho un'estrazione più di carattere accademico, classico, colto, però mi sono anche divertito a quei tempi a sentire queste canzoni, a sentirle, risentirle, al punto che le so quasi a memoria. E poi comunque io sono sempre dell'idea che non esistono musiche diverse, classica, jazz, pop, rock, funky, quello che volete voi, esistono solo musiche belle e musiche brutte, e secondo me Desolation Row è una canzone bella. Non solo, ma poi per quanto riguarda il testo, adesso non voglio dire, ma possiamo anche essere in disaccordo, ma ha preso il Nobel per la letteratura Bob Dylan, insomma, gliel'ho mica dato io questo Nobel. A parte questo, poi c'è invece qualcuno che, Paolo, che dice: ma questo sarebbe Bob Dylan, imita Bennato o Bennato imita lui? Beh, no, non esageriamo, insomma, che Bob Dylan imiti Bennato mi pare tanto, ma adesso non è tanto questione di anni di differenza, sono 5 anni tra la data di nascita di Dylan e di Bennato, ma insomma Dylan è planetariamente, ma forse nel sistema solare è conosciuto, Bennato è conosciuto dalle parti nostre, senza nulla togliere evidentemente Edoardo Bennato, però io non credo che Dylan sia abbia preso a modello Bennato per le sue canzoni, che poi sono tante e tanto diverse fra loro. Ma andiamo avanti, restiamo negli Stati Uniti, ancora con un cantautore, un mito di una cinquantina d'anni fa, un cantore della quotidianità degli ultimi d'America, un pittore musicale di quella società statunitense il cui spaccato si divide tra grandezza e gigantesche contraddizioni. Del 1977 è la canzone Fire, fuoco, che Bruce Springsteen compose dopo aver assistito a un concerto di Elvis Presley il 28 maggio di quell'anno. Springsteen inviò un demo del brano a Elvis, ma questi morì prima che il plico gli fosse recapitato. I'm driving in my car, I turn on the radio, I'm pulling you close, you just say no. You say you don't like it, but girl, I know you are a liar, cause when we kiss, fire. Sto guidando nella mia auto, accendo la radio, ti sto tirando vicino, ma dici di no, dici che non ti piace. So che sei una bugiarda, perché quando ci baciamo ho fuoco. A tarda notte ti porto a casa, io dico che voglio restare, tu dici che vuoi stare da sola, dici che non mi ami, ma non puoi nascondere il tuo desiderio, perché quando ci baciamo ho fuoco. Hai fatto presa su di me fin dall'inizio. Una presa così forte che non potevo liberarmene. I miei nervi saltano tutti, facendomi agire come un pazzo. I tuoi baci tutti caldi, ma il tuo cuore rimane freddo. Romeo e Giulietta, Sansone e Dalila. Tesoro, puoi scommetterci che non negarono il loro amore. Le tue parole dicono separiamoci, ma le tue parole mentono, perché quando ci baciamo ho fuoco. Ora, una piccola nota a piedi pagina: è buffo, secondo me, che Springsteen, a sostegno dell'autenticità e della forza del proprio sentimento, chiami in causa Romeo e Giulietta. Cioè, questo non è buffo, ci può stare, ma Sansone e Dalila? Ora, la giovane donna, come forse è noto, non è precisamente innamorata dell'eroe dalla forza prodigiosa, al punto da farlo addormentare, farlo rapare a zero e venderlo ai Filistei in cambio di alcune migliaia di sicli d'argento. Ma forse un giorno Springsteen ce lo spiegherà, altrimenti se non ce lo spiega, pazienza, fire.

Ed era questo Bruce Springsteen con Fire. Continuano ad arrivare molti messaggi in cui io non faccio tempo a citare i mittenti, però grazie davvero. E poi, ce n'è uno però che è curioso, Dani da Forlì, sembra un personaggio di Altane, in che senso? Che c'ho il naso alla Ciputi? Non lo so, comunque grazie, se è un complimento grazie, se non è un complimento grazie lo stesso. Allora, da Bruce Springsteen a Elton John, anche gli anglofono ma britannico, considerato uno dei maggiori artisti pop degli ultimi decenni. Reginald Kenneth Dwight, questo è il vero nome di Elton John, compose nel 1970 la musica di The King Must Die, Il Re Deve Morire, su un testo di Bernie Taupin, brano contenuto nell'album che porta il suo nome. Il testo di Taupin, ancora una volta enigmatico come tutti i suoi, presenta molte parole dell'antico inglese rinascimentale e medievale, a parte e parla della detronizzazione di un re. Ecco quanto a stile la musica di Elton John può rientrare nel genere del rock sinfonico, anche se nel corso della sua carriera il musicista ha toccato generi e stili a sfascio. E sì, che aveva iniziato studiando pianoforte alla prestigiosissima Royal Academy of Music di Londra, in 60 anni di attività, a cui corrispondono più di 300 milioni di dischi venduti, Elton John ha composto oltre 700 canzoni, mantenendo una media di 5 concerti pubblici all'anno, per un totale di 3.500 esibizioni. Fra tutte le musiche che ha firmato figurano anche quelle composte per il film di animazione realizzato nel 2011 da Kelly Asbury, intitolato Gnomeo e Giulietta. Gnomeo nel senso che è una storia di Romeo e Giulietta che si svolge tra gli gnomi, però è The King Must Die il brano che ho scelto. No man's a jester playing Shakespeare round your throne room floor while the juggler's act is danced upon the crown that you once wore. Nessun uomo è un giullare quando interpreta Shakespeare sul pavimento della stanza attorno al tuo trono, mentre il numero del giocoliere è danzare sopra la corona che tu una volta indossavi. E questo, presto o tardi, significa che il regno di chiunque deve finire, e temo che i tuoi cortigiani non possano essere chiamati i tuoi migliori amici. The King Must Die, John Elton John, ascoltiamolo.

0: The King Must Die, il re deve morire, lunga vita al re Elton John. È arrivato un putiferio di messaggi. C'è chi invoca Genesis, ma io voglio dire, ieri qualcuno invocava Guccini. È una selezione, sono 10 puntate, 3/4 d'ora puntata, non si può letteralmente nemmeno arrivare al 50%, ma nemmeno al 20% delle musiche scritte su, ispirate da Shakespeare. Ci sarebbe Vaccai, Zingarelli, c'è qualcuno che afferma comunque Bennato è meglio di Dylan, ma posso essere d'accordo, anch'io penso di essere più bello di Brad Pitt, tutto sta a vedere, diciamo, i punti di vista. E poi uno mi chiede, ma i testi? No, i testi sono miei, quelli, insomma, ho scritto degli appunti che accompagnano, che presentino queste musiche. E Paola invece dice che preferisce la musica forte. Ora, innanzitutto io sono d'accordo sul distinguo che ha inventato Quirino Principe, musica forte, musica debole, e però dal mio punto di vista nella musica forte esistono anche esempi di musica rock, pop, jazz, non ne parliamo, eccetera eccetera. Bene, siamo giunti al termine della puntata odierna, ci possiamo risentire domani per chi vuole alle 13 ancora per il cibo dell'amore. A proposito, diciamo, ma che c'entra il cibo? No, è una frase di Shakespeare, la musica è il cibo dell'amore. Buona prosecuzione di giornata da Guido Zaccagni.
1: RAI, Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
1: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
3: Quest'estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
4: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente, Rai 3.
1: Rai, Radio 3.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, almeno 330 morti e oltre 1000 dispersi, tra gli scomparsi anche due italiani, verifiche della Farnesina.
3: Minacce e ripensamenti. Mosca prima avverte Londra. Potremmo colpire obiettivi militari britannici anche fuori dall'Ucraina. Poi il portavoce del Cremlino Peskov minimizza, solo spauracchi.
2: La regina dei Pua è morta a 97 anni, Yayoi Kusamatra. Dipinti ricoperti di punti e sculture di zucche, l'artista giapponese ha trasformato le sue allucinazioni in opere d'arte.
3: Buongiorno da Sara Piselli e Valentina Antonelli. La devastante alluvione in Nepal e Tibet. Soccorritori costantemente al lavoro, aiuti anche dagli Stati Uniti. Almeno 330 morti, oltre 1000 dispersi. Tra questi ultimi ci sarebbero anche due turisti italiani. Sono in corso gli accertamenti della Farnesina. Tratti in salvo altri due connazionali. Il corrispondente.
4: Fra i turisti dispersi in Nepal ci sarebbero due italiani, secondo l'Ente Nazionale del Turismo Locale. La Farnesina fa sapere che si stanno effettuando verifiche. Il ministro degli Esteri, Tajani, ha disposto l'invio di personale a Kathmandu per assistere i nostri connazionali. Le squadre di soccorso lottano contro il fango con ogni mezzo per portare aiuto alle popolazioni colpite dalla devastante alluvione nella regione himalayana al confine tra Cina e Nepal. L'esercito nepalese si serve delle unità cinofile per cercare i dispersi. Le operazioni sono complicate dalle condizioni del terreno. Ricerche e soccorsi avvengono per lo più dall'alto con gli elicotteri.

0: Sul versante tibetano i soccorritori cinesi impiegano droni, filmano i fianchi delle montagne deturpati sotto la furia dell'ondata di piena causata dal collasso di un ghiacciaio in alta quota. Al posto di frontiera di Guirong, al confine con il Nepal, si è recato il premier cinese Li Qiang. La risposta di Pechino, per quantità di uomini e mezzi mobilitati, è un segnale dell'entità della tragedia. Il presidente Xi Jinping ha ordinato il massimo sforzo per far fronte all'emergenza. Da Pechino, Nello Puorto, GR3.
1: Sulle possibili cause che hanno determinato il distacco del ghiacciaio in Nepal, abbiamo intervistato Daniele Jordan, geologo del CNR e Consiglio Nazionale delle Ricerche.
2: L'evento sembra legato a un crollo della porzione frontale di un ghiacciaio, ma anche di una porzione di ammasso roccioso presente lateralmente al ghiacciaio, quindi una valanga di ghiaccio e roccia con un volume estremamente notevole.
3: Professor Jordan, quali sono le cause del distacco di questo ghiacciaio?
2: Probabilmente il fatto che siamo in una fase di ritiro dei ghiacciai ha alleggerito il substrato roccioso dalle pressioni che premettono su di esso. Non possiamo parlare di anomalia, è un evento del tutto naturale.
3: Quanto incide il riscaldamento climatico su questo evento?
2: Un evento di questo tipo non può essere collegato esclusivamente al climate change, ma in qualche modo questa può essere considerata una concausa.
3: Com'è la situazione dei ghiacciai malaiani?
2: Il climate change sta avendo degli effetti, non sono forse così impattanti come quelli a livello alpino, ma non siamo certo in un trend positivo per gli apparati glaciali a livello globale.
3: Maria Cristina Cusumano, GR3.
4: La guerra tra Russia e Ucraina, Mosca alza i toni dello scontro minacciando i paesi NATO. Sul campo la situazione resta di stallo mentre prosegue il lavoro diplomatico con la missione di Monsignor Gallagher a Mosca. La corrispondente.
5: È l'ultimo giorno della missione diplomatica e umanitaria di Monsignor Gallagher a Mosca. Oggi il segretario del Vaticano per i rapporti con gli Stati ha incontrato il consigliere di Putin Ushakov. Al centro dei colloqui temi di attualità internazionale, nel pomeriggio la messa nella cattedrale cattolica. Gallagher ha già avuto incontri con Lavrov, al ministro degli esteri russo il suo monito della necessità di mettere fine al conflitto con l'Ucraina e di avviare negoziati di pace per i quali la Santa Sede ha offerto ancora una volta il suo sostegno. Forte l'impegno del Vaticano sulle questioni umanitarie legate al conflitto, dallo scambio di prigionieri al ritorno a casa dei bambini ucraini sottratti alle loro famiglie. L'arcivescovo ha anche avuto incontri con i rappresentanti della Chiesa ortodossa. Intanto, sul fronte del conflitto, il Cremlino nega le intenzioni russe di voler attaccare i paesi NATO diffuse dai media internazionali. Per il portavoce si tratta solo di spauracchi. Ribaltando la realtà, Peskov dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Ratcliffe, il capo dei servizi russi, Naryshkin, parla di un incontro di lavoro su temi legati agli interessi delle rispettive intelligence. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
1: Da un lato le rassicurazioni di Peskov, dall'altro, come dicevamo, le minacce, con la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che rilancia: potremmo attaccare strutture militari britanniche anche fuori dall'Ucraina come rappresaglia al supporto inglese a Kiev. E Londra alza l'allerta, l'inviata.
6: Scorte di bottiglie di acqua e di cibo, ma anche powerbank e candele. Il governo di Londra sta mettendo a punto una campagna di informazione sui social, con tanto di prescrizioni pratiche, per preparare i cittadini alla possibilità di una crisi climatica, ma anche ad un attacco informatico o fisico da parte della Russia. Lo rivela il Financial Times, secondo cui l'esecutivo laburista sta anche accelerando il lavoro per aggiornare il cosiddetto Warbook, le direttive per la protezione del paese in caso di aggressione. Un lavoro avviato dall'ex premier Starmer, che mesi fa aveva avvertito di un possibile attacco russo alla NATO già dal 2030. A dare impulso alla questione, ora le recenti minacce del Cremlino, che ha avvertito Londra di conseguenze dopo che droni di fabbricazione britannica sarebbero stati usati da Kiev in attacchi contro la Russia. La decisione di Andy Burnham, poi, di sostenere Kiev facilitando la produzione in Ucraina di missili Scalp è stata definita da Mosca una partecipazione alla guerra. In più, giorni fa, un attacco cibernetico iraniano contro un impianto energetico del Regno Unito ha rivelato la vulnerabilità delle infrastrutture critiche dell'isola di fronte ad azioni di sabotaggio straniere. Londra, Valeria Fraschetti, GR3.
4: A proposito della visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca, interviene la Commissione Europea, che fa sapere di non essere stata informata. La missione alimenta, come sentivamo, le indiscrezioni su un possibile attacco a un paese NATO, così come sul possibile uso di un'arma nucleare tattica da parte delle forze militari russe. Intanto sul campo campo tra Russia e Ucraina è ancora a stallo, il commento di Gregory Alegi, docente di storia e politica americane all'Università Luiss di Roma.
7: La cifra della guerra in Ucraina è ormai quella della stanchezza su entrambi i versanti del fronte. In questo contesto ci sta che la ricerca di una via di uscita riprenda spazio e lo riprende sia col canale diplomatico sia con quello invece di un colpo di mano. E questo probabilmente è il messaggio che ha portato Ratcliffe. Le opzioni possono essere tutte sul tavolo, attenzione a non passare dalla teoria alla pratica.
1: Carburanti, dopo la proroga del taglio delle accise sul diesel fino al 5 settembre si studiano nuovi interventi.
8: La chiusura dello stretto di Hormuz rischia di mantenere alti i prezzi dei carburanti ancora a lungo e così il governo sta lavorando a misure per il periodo successivo al 5 settembre, quando scadrà l'ultima proroga dello sconto sulle accise per il diesel. L'ipotesi allo studio è quella di buoni benzina destinati ai dipendenti con redditi bassi. Verrebbero erogati dai datori di lavoro del settore privato con la possibilità di detrarli totalmente e sarebbero esentasse per i dipendenti che li riceverebbero come fringe benefit. Per i lavoratori autonomi si fa strada l'ipotesi di poter acquistare i buoni per poi detrarli fiscalmente. Si pensa poi a misure di sostegno per gli autotrasportatori e per il mondo della logistica, le categorie più esposte al caro carburanti, misure che potrebbero essere finanziate con un contributo a carico delle società petrolifere. Questi interventi avranno anche la funzione di contenere le spinte inflattive. Giuseppe Di Marco, GR3.
4: La proroga dello sconto sul gasolio è al centro del confronto tra i partiti.
9: Il governo non lascia sole famiglie e imprese, così Fratelli d'Italia, sulla proroga del taglio delle accise sul gasolio. Questa è la differenza tra chi affronta la crisi e chi preferisce raccontare attraverso allarmismo e scenari catastrofici. Elisabetta Gardini.
10: Il governo Meloni ha prorogato gli aiuti, nonostante il disastro del superbonus voluto da Conte PD, che ci costerà 174 miliardi, risorse tolte agli italiani che avremmo potuto utilizzare.
9: Anche Lega e Forza Italia applaudono la proroga e se ne attribuiscono il merito per quota parte. Siamo stati ascoltati sul caro carburanti, dice l'Azzurro Tajani, ora intervenire in maniera più strutturale. Dall'opposizione, Movimento 5 Stelle e PD accusano il governo di poco coraggio. Meloni con le lobby e non con le famiglie rincarano dal movimento il riferimento ai fondi europei safe. Lo sconto sul carburante non lo noterà nessuno, mentre si spenderanno miliardi per le armi, denuncia Pirondini. Pensiero condiviso anche da Verdi Sinistra, Angelo Bonelli.
11: Il governo ha detto sì a un debito di 8 miliardi di euro per acquistare armi con il progetto safe, però per i pensionati, per la sanità pubblica, gli stipendi degli italiani, i soldi non li trovano mai.
9: Da Meloni, 4 anni di promesse tradite, la denuncia che arriva da Italia Viva. Alessandra Allegra, GR3.
1: La crisi dell'ex Ilva di Taranto finisce di nuovo al centro di un'inchiesta della Procura di Milano all'indomani del via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che assicura la continuità operativa dell'acciaieria. Indagata per bancarotta fraudolenta, Lucia Morselli, ex presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie d'Italia. L'unico obiettivo, secondo i PM, era quello di indebolire il gruppo siderurgico a favore della multinazionale franco-indiana.
4: L'attentato a Siegfried Ranucci questa mattina nel carcere di Rebibbia, gli interrogatori dei presunti esecutori materiali. Intanto, in attesa della decisione della RAI sulle sorti del conduttore, gli inviati di Report scrivono una lettera all'azienda per dire no a una possibile guida esterna al programma.
12: È la prima volta che parlano 2 dei 4 sospetti esecutori dell'attentato a Siegfriedo Ranucci dello scorso 16 ottobre. Dalle 10 di questa mattina, davanti al pubblico ministero, Pellegrino Davino e Antonio Passariello stanno ricostruendo la loro versione dei fatti. L'interrogatorio, richiesto dall'accusa, per far luce sui rapporti tra coloro che sono indagati per aver messo l'ordigno davanti alla casa del giornalista di Report e gli altri protagonisti della vicenda. La difesa sostiene che i due non conoscono né Ranucci né Walter La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato e anche lui detenuto nel carcere di Rebibbia. Avrebbero avuto rapporti esclusivamente con Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola e attualmente latitante in Africa. Far cadere l'aggravante mafiosa è l'obiettivo della difesa dei sospetti esecutori.
13: Noi riteniamo che non ci sia questa aggravante, ma già da tempo sia caduta, però daranno la loro versione, ritengo che sarà un contributo decisivo.
12: Così l'avvocato Generoso Pagliarulo, passaggio centrale per poi richiedere i domiciliari per i suoi assistiti. Michela Mancini, GR3.
1: Il mondo dell'arte è in lutto per la morte di Yayoi Kusama, l'artista giapponese famosa per le sue creazioni sognanti, tra cui zucche e dipinti a pois, è scomparsa all'età di 97 anni.
14: La scritta per esprimere il suo amore per i genitori, questa canzone che Yayoi Kusama canta in un'intervista. Amore per l'universo, gioia per l'arte, pace tra gli esseri umani, abitavano il suo animo. Da 50 anni viveva in un ospedale psichiatrico di Tokyo, per sua scelta. Nei pressi aveva installato il suo atelier, dove creava i suoi celebri quadri à bois, le sue magiche Infinity Mirror Rooms, ambienti di specchi, lucine e altri elementi suggestivi, luoghi apparentemente ludici, in realtà di introspezione, dove lo spettatore è chiamato a confrontarsi con le proprie emozioni, tra pace e turbamento. Sempre riconoscibile Yayoi Kusama per la parrucca caschetto rosso fuoco e gli abiti à bois con disegni di zucche che indossava, facendo di se stessa una vetrina del suo lavoro, eccentrico, festoso, celestiale. Federico Pietranera, GR3.
4: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto con Valentina Antonelli, in regia Giovanni Leporale e Fernando Conti. Prossimo GR3 alle 16.45, ora linea Onda Verde, il meteo e poi Wikiradio, le voci della storia. Buon ascolto.
15: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Onda Verde. Viaggiare informati.
19: Bentrovati, i principali aggiornamenti al traforo del Monte Bianco, code al piazzale lato francese verso Courmayeur, ma code anche al piazzale lato italiano verso Chamonix. Ci spostiamo in A8, un incidente tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Un altro aggiornamento ci porta invece in A4, ci sono code alla barriera di Trieste Lisert verso Venezia. Andiamo poi in A14, code a tratti e traffico tra Castel San Pietro e Bologna Borgo Panigale verso la 1, e in A1 un incidente tra Firenze Sud e Firenze Impruneta verso Bologna. Sempre in A1 il traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Tutto da Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
18: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno attenuandosi, mentre sul resto del paese avremo tempo stabile con cielo per lo più sereno. Nella giornata di domani, venerdì 28 agosto, condizioni di generale stabilità al nord, con locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini e veloci temporali o rovesci sparsi. Tempo più soleggiato sul Triveneto e in Emilia-Romagna. Al centro il tempo si manterrà ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi e isolati addensamenti pomeridiani solo lungo la dorsale appenninica. Al sud, sulle due isole maggiori, sia le aree interne che i litorali godranno di un contesto ampiamente soleggiato. La ventilazione si manterrà debole, a regime di brezza lungo le coste e con locali rinforzi meridionali su Liguria, Tirreno e bacini occidentali. Mari generalmente calmi o poco mossi. Fino a localmente mossi il Mar Ligure e i canali delle isole a largo. Temperature in ulteriore aumento con caldo intenso. Valori massimi tra 28 e 33 gradi al nord, fino a 34-39 nei centri urbani e nelle zone interne del centro, con picchi vicino ai 39 a Roma e nelle vallate toscane, e al sud tra i 36 e i 38 gradi, con valori intorno anche ai 40-42 nelle zone interne della Sicilia, della Calabria e della Puglia. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3. Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
2: Carteggi.
3: Emily Dickinson e Susan Gilbert con Sara De Simone.

0: 11 giugno 1852. In questo pomeriggio di giugno, Susie, ho un solo pensiero. E quel pensiero riguarda te. E una sola preghiera. E anche quella riguarda te. Che tu e io, mano nella mano, come facciamo già dentro di noi, possiamo vagare lontano, nei boschi e nei campi, come fanno i bambini. Possiamo dimenticare tutti questi anni, possiamo dimenticare gli affanni e tutte e due ridiventare bambine. Ci riuscirei se fosse così, Susie. E quando mi guardo intorno e mi ritrovo sola, di nuovo sospiro per te. Sospiri brevi, sospiri inutili, che non ti riporteranno a casa. Ho bisogno di te, ogni giorno di più. Ogni giorno che passa e che tu sei lontana, il mondo che è già grande diventa sempre più vasto. Il numero di quelli che amo sempre più piccolo. Mi manchi tu, cuore mio grande.
1: Quelle che abbiamo appena ascoltato sono le parole nostalgiche, impazienti, appassionate di una delle più grandi poete che la storia della letteratura abbia avuto. Emily Dickinson. Quando le scrive ha soltanto 21 anni e il cuore che trabocca di speranze e desideri. Un cuore che sembra aver donato senza riserve proprio all'amica destinataria della lettera, Susan Huntington Gilbert. Emily e Susan sono nate a pochissimi giorni l'una dall'altra. Emily il 10 dicembre del 1830 ad Amherst, una piccola cittadina del Massachusetts occidentale. Susan, il 19 dicembre dello stesso anno, a Deerfield, un villaggio a 20 km più a nord. Nonostante l'estrema vicinanza, Emily e Susie non sono diventate subito amiche. Questo perché l'infanzia sfortunata di Susan l'ha portata per anni lontano dalla terra natia. Orfana della madre Harriet, morta di tubercolosi quando aveva solo 7 anni, e in seguito del padre Thomas a 11 anni, Susan cresce con le sue sorelle a Ginevra, nello stato di New York, sotto l'attenta supervisione della zia materna, Sofia Van Vranken. Tornerà ad Amherst solo nel 1848, ormai diciottenne. Ed è a questa data che possiamo far risalire l'inizio della profonda e intensa relazione fra le due, che durerà per quasi 40 anni, fino alla morte di Emily Dickinson, avvenuta nel 1886. Quando si incontrano, entrambe hanno appena concluso il proprio percorso di studi, che oltre alla scuola elementare e superiore le ha viste allieve brillanti e appassionate di materie scientifiche in due istituti femminili di perfezionamento. Emily ha studiato al Mount Holyoke Female Seminary, mentre Susan all'Utica Female Academy. Perché sottolineare questo aspetto della loro vita? Beh, perché non è scontato che due ragazze nate nella prima metà dell'Ottocento avessero l'opportunità di studiare e di farlo così a lungo. Peraltro, l'anno di perfezionamento che entrambe frequentano dà loro, almeno in teoria, la possibilità di insegnare. Cosa che Susan farà esattamente nel periodo in cui Emily scrive la lettera che abbiamo ascoltato poco fa. Già nel 1851 Susan, proprio mentre l'amicizia fra le due si sta stringendo, ha deciso di accettare un lavoro come insegnante di matematica in una scuola femminile di Baltimora. Da qui l'inconsolabile nostalgia di Emily, che si vede improvvisamente privata dell'amica che ha messo al centro della sua esistenza. Emily e Sue hanno molto in comune. Amano la natura e a lungo passeggiano insieme nei boschi. Amano la letteratura e trascorrono interi pomeriggi a parlare dei loro idoli, George Eliot, le sorelle Bronte, Elizabeth Barrett Browning e naturalmente Shakespeare. Entrambe sono appassionate di musica, di giardinaggio, ma molto meno di faccende domestiche, che reputano un'assurda perdita di tempo. Entrambe vogliono molto di più dalla vita di un marito, dei figli e una casa a cui badare. Entrambe non si riconoscono in quel modello femminile. Accanto a Susan, Emily si sente finalmente compresa, meno sola, più libera. E all'amica confessa: «Susie, io e te siamo gli unici poeti, mentre tutti gli altri sono prosa». Ma che intende dire? Per Emily Dickinson, la prosa è proprio quell'esistenza convenzionale in linea con i paradigmi e le etichette dell'epoca a cui né lei né Susan sembrano disposte a sottomettersi.
0: Mi rinchiudono nella prosa, come quando da bambina mi mettevano nello stanzino perché mi preferivano tranquilla, tranquilla. Avessero potuto sbirciare, vedere come frullava la mia mente. Potevano con simile astuzia chiudere un uccello a tradimento nel recinto. Basta che lui lo voglia e libero come una stella guarda dall'alto il carcere e ride. Io non facevo altro.
1: In questa celebre poesia del 1862 che avete ascoltato nella bella traduzione di Sylvia Bré, Emily Dickinson racconta il sentimento di acuta differenza che avrebbe contraddistinto tutta la sua vita. Diversa, inassimilabile, inclassificabile, negli anni della maturità Emily Dickinson sarebbe riuscita a trasformare lo spazio chiuso della propria stanza nel campo aperto della scrittura, dell'autodeterminazione, della scelta di un'esistenza libera dalla prosa e totalmente votata alla poesia. Sebbene Susan sarà costretta a fare delle scelte diverse, parte di quella libertà verrà sempre condivisa con Emily. Perché scelte diverse? Perché proprio nella metà degli anni 50 Susan comincia a essere corteggiata dal fratello maggiore di Emily, Austin Dickinson, futuro avvocato. Da orfana in età da marito, Susan sa benissimo che il ventaglio delle sue possibilità di scelta è estremamente ridotto. Anche Emily lo sa, lo capisce, e per paura che l'amica, una volta tornata da Baltimora, vada ancora più lontano, magari per sposare un uomo che la condurrà in un altro paese, ecco, Emily stessa non può che sperare che l'unione con suo fratello vada a buon fine, che Austin sposi Susan. Ma il matrimonio tarderà ad arrivare, e proprio per via di Susan, che sembra cercare di ritardarlo il più possibile. Sebbene infatti il fidanzamento fra i due venga annunciato nel 1853, passeranno ben 3 anni prima che i due giovani convolino a nozze. Anni in cui addirittura la futura sposa avrà un vero e proprio crollo, diagnosticato con gli strumenti dell'epoca come una febbre nervosa. Allettata per più di un mese, in seguito, con l'intento di cambiare aria e distendere i nervi, Susan partirà alla volta dello stato di New York, dove sarà ospite dell'amata zia, e poi in Michigan, dove soggiornerà dai fratelli maggiori. Un viaggio lungo, un allontanamento significativo che durerà più di 6 mesi, mesi in cui Emily, tra lo sconforto e la rabbia, vede ancora una volta vacillare la possibilità di avere accanto la sua amica imprescindibile.
0: Agosto 1854. Su, puoi andare o restare. Non c'è che un'alternativa. Ultimamente siamo state spesso in disaccordo e questa deve essere l'ultima. Non devi temere che io mi senta sola se mi lasci, perché spesso mi separo da cose che credevo di aver amato. Il mio cuore sanguina così di frequente che non baderò all'emorragia e aggiungerò solo un'agonia a quelle che l'hanno preceduta. E a fine giornata commenterò: ecco, una bolla di sapone è scoppiata. Pochi mi sono stati dati e se li amo così tanto è per idolatria che mi vengono tolti. Io mi limito a mormorare «andati» mentre l'onda si spegne nell'azzurro sconfinato e nessuno sa, tranne me, che qualcuno oggi se n'è andato. Abbiamo camminato insieme molto piacevolmente. Forse questo è il punto in cui le nostre strade si separano. Allora, Sue, vai avanti cantando e io, sulla collina lontana, continuerò il viaggio.
1: Sono parole dure, amare, ma col passare dei mesi e l'acuirsi della nostalgia e la paura di una separazione vera, definitiva, Emily cambierà decisamente tono fino ad aprire completamente il proprio cuore a Susan, un cuore anelante, sanguinante.
0: Cara Susie, oggi sono malata e non sono andata in chiesa. C'è stata una piacevole quiete in cui pensare a te e non sono abbastanza malata da non poterti scrivere. Ti amo tanto, Susie, proprio come quando l'amore è nato sui gradini della porta di casa, all'ombra dei sempreverdi. È che a volte non avere tue notizie mi spezza il cuore. Ti ho scritto molti giorni fa. Non dico molte settimane, perché suonerebbe così triste che non riuscirai più a scrivere. Ma, Susie, tutto questo mi tormenta. Mi manchi, languo per te, mi aggiro solitaria per le strade. Di notte spesso mi addormento in lacrime pensando al tuo caro viso. Eppure non una parola mi torna indietro dal taciturno ovest. Se è finita, dimmelo. E io solleverò il coperchio della mia scatola dei fantasmi e ci metterò dentro un altro amore. Ma se vive e batte ancora, se vive e batte ancora per me, allora dimmelo. E io, prima di morire, sfiorerò le corde di un'altra melodia felice.
1: Certo, il tono della lettera è un po' eccessivo, per certi versi patetico. Ma il terrore di perdere Susan è grande. Non accadrà. Proprio alla fine del gennaio del 1855 Susan tornerà ad Amherst per restarci e nell'estate del 1856 sposerà Austin e con lui si trasferirà a Evergreens, la casa in stile italiano che il suocero Edward ha fatto costruire per i due sposi, esattamente accanto alla casa dei Dickinson, la Homestead, su Main Street, la via principale della città, casa dove Emily è nata e dove vivrà per il resto dei suoi giorni. La certezza di una vicinanza ritrovata, duratura, riempie Emily di gioia. La seconda metà degli anni 50 sarà in effetti uno dei periodi più vitali, attivi, pieni della vita della poeta. Una precisazione, il termine poeta segue le indicazioni che Alma Sabatini dà nel 1993 nelle sue raccomandazioni per un uso non sessista della lingua, secondo cui appunto per questo termine è superfluo aggiungere il suffisso essa per il femminile, ma naturalmente si può scegliere di continuare ad utilizzare poetessa.
2: Una visita alla casa della Dickinson, oggi di proprietà del college di cui il nonno della poetessa fu uno dei fondatori, ed adibita per metà a museo e per metà a residenza accademica, consente, con qualche sforzo, di trasferirsi con l'immaginazione in quello spazio circoscritto che fu l'universo esteriore di Emily, uno spazio la cui ombra si proietta di sovente nel multicolore universo della sua poesia. Il cuore dell'abitazione, ed anche per così dire l'autentica attrazione della visita, è la stanza di Emily. Una cameretta ben illuminata da quattro finestre, accanto a due delle quali, ad angolo di due pareti, è posto il minuscolo tavolino che era il suo scrittoio. Dalle due finestre è possibile gettare uno sguardo sul mondo circostante e immaginarsi quello che Emily, scrivendo, vedeva. La strada maestra, da un lato, la carrozzabile che correva davanti alla proprietà dei Dickinson, e il parco, dall'altro, con i suoi sentieri che tra gli aceri e i pini conducevano alla casa del fratello della poetessa, Austin, ed erano teatro dei giochi fanciulleschi dei suoi nipoti. Sparsi, ordinatamente, per la stanza, sono gli oggetti, pochi, appartenuti ad Emily. Dal bellissimo scialle di lana, dalle calde tonalità, adagiato sul lettino, al cestino del cucito, quello in cui Emily poneva il pane di rabarbaro e i biscotti che calava poi dalla finestra ai nipotini giù in giardino. In un angolo, protetto da una teca di vetro dopo un restauro, sta eretto indosso a un manichino l'abito bianco che Emily, da un certo punto in poi della sua vita, non smise mai, unica presenza un po' inquietante, ma solo pallidamente fantasmatica, della sua minutissima persona tra le spoglie della sua vita quotidiana.
1: Tra il 1856 e i primi anni 60, Emily Dickinson, dicevamo, vive una stagione molto intensa. Sono gli anni in cui Evergreens, grazie alla colta e brillante padrona di casa Susan, diviene il salotto culturale più importante di Amherst. Gli ospiti sono i più diversi: giornalisti, scrittori, scrittrici, perfino il filosofo Emerson in persona. E naturalmente Emily stessa, che prende parte alle serate spesso suonando il pianoforte o discutendo di letteratura con gli altri invitati. Sono anche gli anni questi in cui l'attività poetica di Emily Dickinson raggiunge la sua piena maturità. E se nei primi anni 50 Susan è stata l'ispiratrice e destinataria della prima vera poesia di Emily, questo nel tempo non cambierà, anzi. Susan sarà per tutta la vita la principale destinataria delle poesie e delle lettere della poeta americana, in un dialogo fitto, costante, fecondo. Ci sono occasioni in cui Susan appare davvero come l'editor di Emily, come nel caso di uno scambio di lettere del 1861 in cui la poeta propone varie versioni della famosa poesia «Sicuri nelle stanze di alabastro». Le propone appunto alla cognata, che si dice non convinta di una strofa.
3: Estate 1861. Cara Emily, la seconda strofa non mi convince. È straordinaria come la catena di fulmini che acceca nelle calde notti dei cieli del sud. Ma non si sposa bene con l'uccichio spettrale della prima strofa e nemmeno con l'altra. A me sembra che la prima strofa sia completa in se stessa. Non ha bisogno di altri versi. Non può essere accompagnata da nulla. Le cose strane vanno sempre da sole. Così come c'è un solo Gabriele e un unico sole. Non sei mai riuscita a trovare una degna compagna per quella strofa. E credo semplicemente che nel tuo regno non ce ne sia una. Quando penso a quella strofa, devo sempre andare al caminetto a scaldarmi. Mentre con le altre non succede lo stesso. I fiori sono belli e luminosi, come se volessero baciare qualcuno. Ah sì, aspettano un colibrì. Grazie per avermeli mandati.
1: Emily, con l'ironia sublime che la contraddistingue, risponde alle critiche esposte da Susan nella lettera con una nuova versione della poesia accompagnata da una giocosa frase di sfida. Questa è più gelida? Seguire questo scambio così autentico, fertile, alla pari, fra due donne che condividono la passione della letteratura e della poesia è davvero affascinante ed è un peccato che si parli ancora così poco di questo aspetto della vita di Emily Dickinson e dell'importanza di sua cognata anche nel suo lavoro di scrittura. Peraltro, Susan sarà responsabile della pubblicazione di alcune delle pochissime poesie che videro le stampe durante la vita di Emily Dickinson, uscite sul quotidiano Springfield Republican, dove lei stessa, Susan, pubblicherà sempre anonimamente i propri versi. Avere Susan a portata di voce o di biglietto, visto che sono centinaia i bigliettini e le lettere che le due fanno correre lungo il vialetto che congiunge la Homestead a Evergreens, significa avere la possibilità di un dialogo ininterrotto sull'arte e sulla vita. Alle decine e decine di poesie inviate a Susan si alternano messaggi personali, intimi, talora segreti, come quello che Susan invia ancora nel 1861 a Emily, il foglio ben ripiegato, sul dorso più esterno, la scritta Private.
3: Emily, volevo scriverti oggi, ma non ho avuto un attimo di tranquillità. Ti mando questo perché tu non abbia l'impressione che mi sia sottratta un bacio. Se hai sofferto la scorsa estate, mi dispiace. Emily, io mi porto dentro un dolore che non rivelo mai. Se un usignolo canta col petto contro una spina, perché non possiamo farlo anche noi? Appena posso, ti scriverò.
1: Non conosciamo le ragioni del dolore di Susan, né sappiamo a quale sofferenza di Emily faccia riferimento, ma possiamo immaginare che la cosa riguardi da vicino il loro rapporto. Ancora una volta, Emily e Susan sembrano essere gli unici poeti in un mondo di prosa. Due usignoli che cantano mentre il mondo fuori spinge con le sue richieste, le sue prescrizioni, le sue norme e divieti. Quel che è certo è che anche se le lettere di Susan sopravvissute sono poche, pochissime, ci sono quelle di Emily a dare corpo e calore a un legame così intenso, eppure così poco riconosciuto quando non oscurato, a partire dai contemporanei. Basti pensare alle tante poesie in cui il nome di Susan viene cancellato o abraso dalla mano o dalle mani che ridigono i testi dopo la morte di Emily Dickinson. Una strategia deliberata al fine di eliminare dalla pagina la destinataria di parole troppo intense e sconvenienti, o comunque di ridimensionare l'importanza di Susan nella vita della poeta. Torto a cui sarà posto rimedio solo diversi anni dopo la prima edizione delle poesie di Emily Dickinson. Come nel caso di alcuni versi composti da Emily proprio tra il 1861 e il 1862 e inviati a Susan con dedica, che vedranno quella stessa dedica cancellata da una mano successiva e ripristinata solo più tardi. Il volto che porterò con me alla fine, quando uscirò dal tempo per prendere il mio posto a Occidente, quel volto sarà solo il tuo. E in effetti le lettere e le poesie di Emily Dickinson da questo punto di vista parlano chiaro. E se è vero che la poeta decide intorno alla metà degli anni 60 di chiudersi sempre di più in una solitudine riparata, protetta, fino a non uscire più di casa, è vero anche che lo scambio con Susan non sarà per questo meno vivo e assiduo. Che cosa c'è dietro questa decisione della poeta? In molti hanno provato a dare delle risposte. La verità è che non lo sapremo mai. Quel che è certo è che la scelta della reclusione arriva dopo una lunga sofferenza per una patologia agli occhi di cui non conosciamo l'esatta diagnosi, ma che costrinse Emily Dickinson a evitare sforzi e a proteggersi dalla luce per diverso tempo e a sottoporsi a costose e dolorose cure oftalmiche, per cui dovrà anche lasciare Amherst tra il 1864 e il 1865. Forse la malattia, che alla fine del 65 pare finalmente risolta, affretta e sviluppa qualcosa che già da tempo maturava nella mente di Emily Dickinson, il desiderio di dedicarsi alla propria scrittura in maniera esclusiva, di sottrarsi al rumore del mondo, di concentrarsi sui versi. Ma mentre la prosa viene sempre più relegata fuori dalla porta, la poesia del dialogo con Susan non perde intensità né lucentezza.
0: Settembre 1871. Sentire la tua mancanza, Sue, è forza. Lo stimolo della perdita rende il possesso misera cosa. Vivere è un processo continuo, ma amare è più solido che vivere. Gli alberi sono pronti ad accoglierti tutto il giorno, l'erba all'aria immacolata. Di a Neddy che ci manca, di a Matti che il cane di Tim insulta il gattino di Vinny e io non cerco di dissuaderlo. È lei che deve tornare a casa e correre dietro a tutti e due, così saremo a posto. Ti penso al calduccio, ti tengo il tuo posto. Anche di fronte a moltitudini, la serratura della tua porta di diamante resta salda. Emily.
1: Proprio così. Amare è più solido che vivere. E se la vita si fa, almeno apparentemente, più silenziosa, più ritirata, l'amore non cambia colore. Le lettere a Susan continuano a guizzare sotto le mani di Emily. L'intimità fra le due è viva, pulsante. 7 anni dopo la lettera che abbiamo appena ascoltato, Emily ancora scrive maliziosa. Susan sa di essere una sirena e che a una sua parola Emily sarebbe capace di giocarsi la propria virtù. E ancora, sempre nel 1878, devo aspettare qualche giorno prima di vederti. Sei troppo importante. Ma ricordati, è idolatria questa, non indifferenza. Quando negli anni Ottanta una serie di lutti colpisce inesorabile i Dickinson, prima la morte della madre di Emily, poi quella straziante e irreparabile del piccolo Gibb, il terzogenito di Susan, Emily accusa il colpo e non sembra riuscire a riprendere fiato. Nel 1884 Emily Dickinson, mentre è in cucina per preparare uno dei suoi famosi dolci, sviene e rimane incosciente per ore. Da qui, fino al maggio del 1886, fra riprese e ricadute, Emily abita uno spazio più fragile dell'esistenza. È malata, ha il morbo di Bright, una patologia renale che la medicina oggi chiama nefrite cronica e che la porterà alla morte per l'appunto il 15 maggio del 1886, all'età di 55 anni. Solo qualche settimana prima di morire, Emily invierà a Susan uno dei consueti biglietti, breve, apparentemente criptico, ma in realtà assolutamente leggibile per l'amica che con lei condivide l'intimità di un vocabolario comune, di una lingua confidenziale, cifrata. Così recita il biglietto. Ricordi cosa fu sussurrato ad Orazio? Il riferimento è naturalmente a Shakespeare, l'autore amatissimo da entrambe, e precisamente alle ultime battute che Amleto pronuncia prima di morire. Addio, Orazio. Quale nome ferito lascerò dietro di me se le cose rimangono sconosciute? Se mai mi tenesti nel cuore, rinuncia per un poco alla felicità e in questo mondo feroce respira con dolore per dire la mia storia. Si tratta di un'ultima volontà? Di un lascito? È strano che chi ha scelto con consapevolezza e convinzione di nascondere le proprie poesie in un baule e da un certo momento in poi di nascondersi fra le mura della propria stanza, chieda alla donna amata, all'amica di una vita, che le cose non rimangano sconosciute. Non sapremo mai con precisione cosa Emily Dickinson intendesse con quel biglietto. Quel che sappiamo è che è Susan a vestirla per il suo ultimo viaggio e ad adornare di fiori e di foglie il suo corpo e la bara bianca che lo contiene. L'altra cosa che sappiamo è che 3 giorni dopo la morte di Emily, lo Springfield Republican pubblica un lungo necrologio di Susan.
3: Il suo ingegno era come una lama di Damasco che scintilla al sole. La sua rapinosa estasi poetica era come la nota lunga, vibrante, dell'uccello che sentiamo cantare a giugno, nei boschi, a mezzogiorno, ma non riusciamo a vedere. Fulminea come una scintilla elettrica nelle sue intuizioni e analisi. Quasi impaziente di usare il minor numero di parole possibili per comunicare la propria rivelazione.
1: Forse era questa la promessa da mantenere. E se non lo era, Susan non esita comunque a voler condividere pubblicamente chi era Emily Dickinson. Non una donna, così ci tiene a specificare, inadeguata alla vita sociale, né una persona delusa dal mondo, ma un uccello nascosto nei boschi che canta del mondo e della nostra vita e non smette di farlo ancora oggi.
4: Sara De Simone ha raccontato le lettere di Emily Dickinson a Susan Gilbert.
5: Testi letti da Michela Cesaretti Salvi ed Erica Manni.
6: Realizzazione di Natascia Cerqueti.
5: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
4: Rai, Radio 3.
7: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: L'idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
8: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
9: yeah. Buon pomeriggio da Alberto Piccinini, un saluto a Luca Marchesi in regia, Davide Gabrielli in console, di là dal vetro, in diretta torniamo su Radio 3. Noi tagliamo le vostre siepi, combattiamo le vostre guerre, aspettiamo nelle trincee fottuti finché non ce la facciamo più con gli stivali sulla terra. Tom Waits così dà voce ai militari, ai poliziotti americani, dei poveracci che sanno di rancio e fureria, come avrebbe scritto Pier Paolo Pasolini. Erano 15 anni che Tom Waits non scriveva una canzone nuova, i Massive Attack che gliel'hanno commissionata, neppure loro sono tanto prolifici ormai. Boots on the Ground, titolo della canzone, è stato un evento naturalmente qualche settimana fa, forse lo ricorderete, accompagnato da un video di 7 minuti postato su YouTube con il montaggio di foto di un artista americano, The Final Eye, misterioso per tutto il resto, a parte un account Instagram, quasi un Banksy della fotografia. Queste immagini raccontano la storia degli ultimi anni drammatici, incredibili, americani, da George Floyd a Donald Trump, Capitol Hill, i rastrellamenti dell'ICE. Una delle didascalie iniziali spiega che tra gli homeless in America ci sono 33.000 veterani, ex militari, e la canzone perciò dice ancora: un soldato è solo argilla, e quanto pesa, ti tagliano le caviglie e ti buttano via. C'è anche una dichiarazione di Tom Waits, e la raccogliamo, dice che questo invito a collaborare con i Massive Attack era di molti anni fa, lui però non si è preoccupato troppo del ritardo perché questo tipo di canzoni non passano mai di moda. E poi ancora, quasi un proverbio, man's folly is of fiasco is a feast for the flies, la stoltezza dell'uomo, dice Tom Waits, fatta di continui fallimenti, è un banchetto per le mosche.

Urliamo e bruciamo le città, stivali a terra, canta Tom Waits con i Massive Attack, una specie di moderno canto di schiavitù. E intanto i federali coi mocassini seduti in una stanza piena di poster dell'esercito fanno le loro campagne con tutto il sangue che possono spremere, un po' come i generali che dormono nei letti di piume di certe nostre vecchie canzoni antimilitariste della Prima Guerra Mondiale. Robert Dal Nye a 3D dei Massive Attack, un musicista straordinario se pensate al posto che Massive Attack occupano nella musica pop di questi ultimi 30 anni almeno. Non si è mai tirato indietro dalle conseguenze politiche della sua musica. Questo brano l'ha tolto da Spotify perché il padrone di Spotify, come si sa, è in affari con aziende belliche. Poi è andato in piazza Robert Dal Nye a Trafalgar Square a protestare per il bando che colpisce le attività di un gruppo inglese che si chiama Palestine Action, un gruppo di pressione che ha nel mirino i rapporti tra aziende inglesi e israeliane accusati di terrorismo. Per questo Dal Nye è stato arrestato assieme ad altre 500 persone in un sit-in peraltro del tutto pacifico. Dunque la lista di oggi è dedicata ai Massive Attack, che sono sempre stati un collettivo aperto fin dai tempi quando erano un sound system a Bristol, anni 80, Wild Bunch si chiamavano, dedicati a loro e alle loro collaborazioni, soprattutto con cantanti più donne che uomini a occhio e croce. Shara Nelson cantava nel loro primo album Blue Lines, Tracy Thorn in quello dopo Protection, Elizabeth Fraser, la cantante sirena dei Cocteau Twins, fu invece la voce del terzo album Mezzanine nel 1998.

Silent Spring, primavera silenziosa, Massive Attack, Elizabeth Fraser con la sua lingua inventata, infantile, esattamente l'opposto del realismo tanto terrestre di Tom Waits, col quale abbiamo aperto questa puntata dell'idealista. Elizabeth Fraser nel 1997-98 viveva a Bristol, credo viva ancora lì, sposata con un batterista, Damon Rees, che fu il contatto tra questi due mondi così apparentemente lontani. Il suo è il famoso trip hop, questo ritmo lento, avvolgente che i Massive Attack avevano elaborato a partire dai suoni di Bristol, no? Il reggae degli immigrati, l'hip hop dell'America nera lontano, e poi questa idea di una città vuota, quasi infestata dai fantasmi, in rovina, però da abitare di nuovo, da riempire nuovamente di vita. Elizabeth Fraser ancora segue i Massive Attack nelle loro tournée, l'abbiamo vista anche qui in Italia 2 anni fa cantare anche un suo pezzo forte, Song to the Sirene, di Tim Buckley, tra l'altro con delle retroproiezioni di immagini delle guerre in corso, da Gaza, dall'Ucraina e così via. A Gaza ci porta il prossimo brano, credo sia stato l'ultimo singolo dei Massive Attack prima del lavoro con Tom Waits, con loro Fountain D.C., rock ortodosso irlandese, e i 3 rapper scozzesi Young Fathers. Il disco, un singolo, fu fatto per raccogliere fondi per Medici Senza Frontiere e i dottori di Medici Senza Frontiere che lavoravano laggiù. Massive Attack, Fountain D.C., Young Fathers, Give.

brano si chiamava Give, Massive Attack, Fountain DC, Young Fathers, in questa lista di collaborazioni, di featuring, come si dice, dei Massive Attack in questi lunghi anni, tutti bellissimi, devo dire. Massive Attack, il nome, Robert Del Nile l'aveva preso dal pezzo di un graffitista americano, perché lui era entrato nel collettivo Wild Bunch, nel Sound System di Bristol, come graffitista e come artista, e da allora si sospetta che abbia una parte, o forse più di una parte, nel caso Banksy, no? Il misterioso graffitista, ma insomma questo è un altro discorso. La storia ha sempre attraversato le produzioni dei Massive Attack. Del Nile arrivò a fare il quarto album, 100 Windows, praticamente da solo, perché gli altri componenti della band avevano deciso momentaneamente di allontanarsi, e l'11 settembre del 2001 si trovò in studio con un sacco di materiale molto sperimentale, molto musicale, che però non gli serviva più a niente, e allora decise di buttare via tutto, di tornare al lavoro, di scrivere qualcosa che rispondesse di nuovo al mondo che cambiava, che stava cambiando. Chiamò Sinéad O'Connor, cantante straordinaria irlandese che cominciava a pagare pesantemente, tra l'altro, il prezzo della sua passione, delle sue idee, al punto che aveva annunciato a breve, di lì a poco, il suo ritiro. Del Nile parlò una volta del fuoco nei suoi occhi, il suo attivismo, diceva, è un riflesso della sua anima e mai un gesto politico. Sinéad O'Connor canta tre canzoni in questo album, tra cui questa What Your Soul Sing, che dice: non aver paura, apri la bocca per dire quello che l'anima ti canta, rimetti a posto con amore le cose che ti fanno essere triste.

Non ho fatto tra i nomi, tra i cantanti collaboratori dei Massive Attack in questi anni, il nome di Ora Sandy per esempio, di Tricky, che però facevano parte della famiglia, più che collaboratori. Tricky tra l'altro cantava in una delle prime versioni di Karma Coma, che è dei Massive Attack, che erano dei brani più celebri di sempre. Karma Coma che adesso ascoltiamo e così chiudiamo in questa versione, in questo remix Napoli Trip del 1995, in cui con qualche legittimo orgoglio gli Alma Megretta e il nostro Raiz davano una delle loro performance migliori, traducendo in napoletano il testo della canzone. L'operazione fu gestita da Ben Young, che era il produttore inglese degli Alma Megretta, li portò a Robert Dal Naja, il quale si convinse in fretta, perché per metà lui è di Napoli, suo padre era partito per cercare fortuna in Inghilterra, sbarcato a Bristol, aveva aperto lì un pub. Chi conosce un pochino anche da fan le avventure di Robert Dal Naja sa che lui ogni tanto viene a Napoli, va a vedere la partita allo stadio, è tifosissimo, il suo Instagram è pieno di foto delle feste Scudetto alle quali ha partecipato, ha collaborato anche con il progetto Liberato, per esempio. E infine rispondo anche a Roberto, che ci chiede: aggiornateci su Banksy. Credo che Banksy sia un lavoro collettivo e ci si può fermare lì, di cui anche Robert Dal Naja fa parte. Casualità oppure no, a Napoli c'è ancora l'unica opera di Banksy rimasta in piedi su tutto il territorio italiano. Casualità oppure no, non lo so, ma questa è la storia, andate a guardarla se volete, se passate di lì dal centro. Karma Coma, Massive Attack, Alma Megretta.

0: Giamaica a Roma, qualsiasi cosa voglia dire, suona ancora una meraviglia. Massive Attack con gli Alma Megretta, Karma Coma alla fine di questa lista, 5 featuring dei Massive Attack. Abbiamo cominciato con il brano con Tom Waits e risentirete la voce di Tom Waits nel disco del giorno oggi di Fahrenheit di Teddy Edwards del 1991, quindi se volete. Grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini, grazie a Luca Marchese e Davide Gabrielli al di là del vetro. Torna domani l'Idealista.
1: Avete ascoltato il meglio dell'Idealista.
2: Yeah, yeah, yeah.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Radio Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.

0: Ore 15 e 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI, Radio 3.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Fahrenheit. I libri e le idee.
2: Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti. Oggi è giovedì 27 agosto. Io sono Florinda Fiamma e vi saluto insieme alla redazione. Giosuè Calaciura, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Marianna Soccodato, Giovanna Savignano, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma e Beatrice Palazzoni in regia. Alla parte tecnica con noi questo pomeriggio c'è Riccardo Bruno e io vi ricordo, come ogni pomeriggio, i contatti. Se volete mandarci degli sms o dei whatsapp potete farlo al 335 56 34 296, e invece se volete scrivere una mail fatelo a fare con la calcentro @rai.it. Questo pomeriggio, piccolo sommario, cominceremo dalla malaria. Torna la malaria, un altro degli effetti del clima che cambia. Tra pochissimo ne parleremo con uno studioso e tracceremo una breve storia della malaria in Italia. Poi un saggio che unisce un invito a pranzo, un sequestro, gli anarchici e il franchismo. Una storia incredibile e dimenticata. Poi racconteremo il Festival delle Arti Orali ad Agrigento e, come omaggio a Cesare Pavese, amatissimo, 70 anni fa, che si tolse la vita proprio 76 anni fa, leggeremo il ritratto che fece di lui una sua cara amica e grande scrittrice, Natalia Ginzburg. Infine, libro del giorno, Gigi Riva, C'era l'amore a Sarajevo, edito da Mondadori. Ma per parlare di malaria cominciamo a parlarne un po' la maniera di fare tramite i libri. Allora, c'è allarme malaria a Francoforte, in particolare in aeroporto. La zanzara sarebbe arrivata nello scalo attraverso il vano bagagli di un volo. Ma la malaria in letteratura è stata a lungo rappresentata come presenza implacabile, spettrale, prevalentemente legata alla povertà, alle paludi, alla natura. In redazione ci siamo ricordati di alcuni personaggi, per esempio Daisy Miller di Henry James, la giovane anticonformista protagonista americana che contrasse la febbre malarica dopo una visita notturna e molto umida al Colosseo a Roma. E poi un altro personaggio letterario, Herbert Brown, anche lui morì di malaria ed era un personaggio dell'Isola misteriosa di Jules Verne. E poi invece letteratura italiana come Giovanni Verga, ricordiamo, scrisse la novella Malaria, era del 1883, è una delle novelle rusticane. Ecco, Verga descrive la malattia non come un semplice male fisico, ma come una forza quasi demoniaca, naturale, che entra nelle ossa col pane che mangiate, così scriveva. E poi ricordiamo anche il romanzo Malaria di Eraldo Baldini. Ma torniamo alla scienza. Al di là delle suggestioni letterarie, parliamo di clima da zanzare e ritorno della malaria con Gilberto Corbellini. Buon pomeriggio, benvenuto.
3: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
2: Docente di storia della medicina e di bioetica alla Sapienza di Roma, direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. Tra i suoi libri ricordiamo...
3: Sono più il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali del CNR, sono direttore del Museo di Storia della Medicina.
2: Direttore Storia Medicina, chiediamo scusa. E ricordiamo tra i suoi libri Storia della malaria in Italia, Scienza, Ecologia, Società, edito da Carocci. Allora, Corbellini, cominciamo. La malaria sembrava una malattia ormai lontana da noi, e invece cosa succede? Abbiamo letto del recente caso di cronaca a Francoforte.
3: Ma diciamo che rimane lontana, questi sono incidenti legati al fatto che i viaggi turistici rischiano di portare qualche zanzara dalle zone dove la malaria è endemica, in modo particolare l'Africa centrale, l'Africa equatoriale, e poi con i bagagli prevalentemente quando arrivano all'aeroporto queste zanzare, se stanno tra i bagagli, possono volare subito intorno all'aeroporto e quindi se sono infettanti trasmettere la malattia, oppure in alcuni casi, ci sono stati casi anche in Italia, non solo a Francoforte, in alcuni casi sono entrate nel bagaglio mentre il turista lo faceva e poi si ritrova con la zanzara a casa, e se la zanzara è infettante anche lì prende la malaria. Però ecco, le zanzare che vengono dalle zone tropicali non possono sopravvivere che qualche giorno qui da noi, adesso ovviamente con le temperature più elevate anche qualche giorno in più se arrivano d'estate, però non c'è alcuna possibilità che riprenda la trasmissione, soprattutto la trasmissione di Plasmodium falciparum nelle zone temperate. Anzi, quello che sta succedendo, diciamolo subito, è che la malaria più grave, appunto quella da falciparum, quella letale, quella che uccide il 95% delle persone in Africa, cioè quella che uccidono il 95% di tutte le persone che muoiono nel mondo e che si trovano in Africa, si sta concentrando proprio soprattutto in Africa.
2: Senta, stamattina dal quotidiano Repubblica c'era un'intervista all'infettivologo Castelli che diceva: con il super caldo le anofele provenienti da Africa e Asia sono in grado di vivere più giorni da noi. Però lei sta... Quindi il collegamento col cambiamento climatico in qualche modo non facciamo allarmismi, chiaramente e assolutamente, però effettivamente lo rende più possibile.
3: Sì, cioè se arrivano, ovviamente se arrivavano appunto quando sono arrivate in Italia a fine degli anni 90 o metà anni 90, ci sono stati alcuni casi, c'è stata una trasmissione, poi in Italia in realtà è arrivato prevalentemente il Vivax, perché quando parliamo di malaria non è che parliamo di una sola malattia, parliamo di 5 malattie, perché ci sono 5 plasmodi, 70 zanzare che trasmettono i plasmodi, cioè è una cosa molto molto complessa. E quindi quello che è letale è il Plasmodium falciparum, quindi deve arrivare una zanzara che è uno solo tipo di zanzara che si chiama Anopheles gambiae, che poi è differenziata in diverse sottospecie, e questa appunto se arriva qua ha bisogno ovviamente di una temperatura, perché è una zanzara che viene da una zona tropicale, ed essendo aumentate le temperature da noi, certo a Roma in questo momento se arrivasse, che sembra di stare a Bangkok, non si troverebbe affatto male, insomma.
2: Senta, Corbellini, il suo libro, quello che avevo citato prima, Storia della malaria in Italia, scienza, ecologia e società. Ecco, in Italia la malaria è stata una presenza stabile, certo, fino al 1948. Ci aiuta un po' a tracciarne una storia, e soprattutto anche quando si è stoppata e come si è stoppata.
3: Quando si è stoppata, diciamo, si è cominciata a stoppare in Italia verso, più che stoppare, insomma, ha cominciato a declinare verso la fine dell'Ottocento, perché si facevano un po' di bonifiche, si sapeva che il chinino curava i malati, e poi nel momento in cui è stato scoperto il meccanismo di trasmissione, cioè il parassita, cioè si è scoperto che il parassita è trasmesso dalle zanzare, questo è accaduto. Diciamo, le conoscenze quasi complete ci sono state nel 1898, da quel momento sono cominciate le strategie, quindi lotta alla zanzara nelle zone dove va a depositare le uova, ricerca della zanzara nelle zone dove si va a depositare soprattutto all'interno delle case i primi insetticidi piretroidi, e poi sempre il chinino per bonificare, come si diceva allora, i malati che portano al loro interno i parassiti, che poi le zanzare che non sono ancora infettanti vanno a prelevare quando pungono, e tutto questo è andato avanti per alcuni decenni. Ci sono state tante cose, le bonifiche delle paludi pontine eccetera, ma quello che ha dato il colpo decisivo, se la malaria si sarebbe spenta naturalmente per i miglioramenti sociali, i miglioramenti economici, la zanzara, la malaria in Italia pungeva soprattutto nelle case, se gli animali venivano stabulati lontani dalle case, attraevano le zanzare per cui le tenevano lontane dalle persone, e poi quando sono arrivati agli alleati col DDT, in pochi anni è stata debellata, perché è stato anche lanciato un piano quinquennale proprio di eradicazione della malaria, 48 ultimo caso di malaria da falciparum, e poi alcuni casi sporadici di malaria da vivax, perché la malaria da vivax è un po' più difficile, insomma, da sradicare.
2: Allora, senta Corbellini, stanno arrivando dei commenti. Allora, c'era uno, Luca da Torino, che ci voleva ricordare che anche il grande Fausto Coppi morì di malaria. E poi Pier da Villa d'Ossola dice: quando mio padre soldato fu spostato in Sardegna nel 43, mia nonna gli diede del chinino perché la malaria là era ancora diffusa. Per fortuna poi non prese la malattia e soprattutto salvò la pelle dopo 5 anni della guerra fascista. E chiaramente sì. E Giuseppe invece le pone questa domanda che io le giro: in Italia la malaria non era endemica?
3: Sì, la malaria è stata endemica, ma sì, la malaria è stata endemica praticamente fino a quando non ha cominciato a essere debellata, soprattutto nel nord Italia, diciamo già all'inizio, insomma già negli anni 20, in nord Italia, a parte qualche caso intorno alle risaie, la malaria era scomparsa. Insomma, nord Italia ha avuto un progresso sociale, economico, industriale molto, molto più avanzato, e il sud è stato quello che ha pagato più a lungo il costo, lo pagava anche prima, ma poi ha pagato insomma più a lungo il costo del carico di malaria. Quindi sì, la malaria è stata endemica, ma diciamo il termine endemico vale per le malarie nelle zone temperate, ma quando parliamo di malaria, ad esempio in Africa equatoriale, parliamo di malaria oloendemica, cioè una malaria che copre tutto, insomma, che non ha, dove non c'è spazio all'interno del quale non ci sia trasmissione, insomma, mentre invece in Italia, insomma, c'erano zone nelle quali non c'era trasmissione, comunque era endemica e si ripeteva, diciamo, costantemente, era costantemente presente in tutto il paese fino a quando non ha cominciato a essere sradicata. Il caso Coppi, secondo me, è interessante anche perché i due morti che sono stati a Francoforte è molto probabile che siano morti perché non sono stati diagnosticati tempestivamente.
2: E questo successe anche a Coppi?
3: E questo successe esattamente a Coppi, perché una volta che la malaria era scomparsa dall'Italia, era stata appunto sradicata, non c'era più. Da un lato i medici non avevano più l'occhio per vedere il parassita, ma soprattutto non facevano più l'ipotesi della malattia. Coppi è stato curato fino all'ultimo per una broncopolmonite, mentre il suo collega era andato a fare, diciamo, il safari insieme a lui nell'Alto Volta a Parigi, lo hanno guardato i parassitologi dell'Istituto Pasteur, hanno immediatamente visto che nel sangue c'era il parassita malarico, l'hanno trattato ed è guarito. Tra l'altro, cosa un po' agghiacciante è che i medici francesi hanno immediatamente avvisato quegli italiani, ma quegli italiani non li hanno presi sul serio, purtroppo.
2: Mamma mia, senta, la malaria, prima, no, citavo dei casi letterari, così, però le cronache dei viaggiatori, soprattutto a metà dell'Ottocento, raccontavano davvero di un paese, soprattutto l'Italia, un paese addormentato, con queste persone afflitte dal morbo della sdraiate ai bordi delle strade, che non riuscivano ad alzarsi. E addirittura ci sono dei richiami nell'82, il senatore Torelli, che appunto si impegnò su questo, parafrasò la fiaba della bella addormentata, quella era l'Italia e bisognava risvegliarla proprio dalla malaria, mentre altri medici la paragonarono a Cenerentola, costretta a una esistenza miserevole da una matrigna cattiva. Ecco, come mai la malaria ha risvegliato, rispetto ad altre malattie, ha risvegliato anche proprio queste metafore così drammatiche, fiabesche e letterarie?
3: Beh, la malaria era come una cappa, in alcuni casi era rappresentata come una piovra che copriva tutto quanto il territorio. Beh, la malaria è qualche cosa che nel momento in cui si instaura all'interno di una società comincia a dare manifestazioni che, in quanto il parassita entra nel sangue, si nutre del ferro che sta dentro l'emoglobina, sottrae globuli rossi che portano il sangue ai tessuti e al cervello, e quindi le persone entrano in uno stato di inedia fondamentalmente. E queste persone spesso, fino a quando non è arrivato il chinino, erano completamente parassitate. Poi il chinino è arrivato in tempi diversi, perché al nord e in alcune zone urbane o periurbane il chinino era distribuito, ma prima che arrivasse nelle aree rurali con le resistenze, chi lo paga. In Italia nel 1901 ci furono delle leggi sul chinino di Stato che poi sono state anche modificate, che erano a quel tempo tra le leggi più avanzate in ambito sanitario per la lotta contro una malattia infettiva, per cui il chinino non ha dato gratuitamente, ma diciamo quel gratuitamente implicava che poi ci fosse qualcuno che lo andava a portare nei luoghi più remoti, nelle campagne più remote, nei latifondi. Quindi, e poi è stato importante anche l'alfabetizzazione, insomma, da Giovanni Cena, Sibilla Leramo, molti diversi intellettuali che si rendevano conto di questa situazione, si rendevano conto che il primo problema da affrontare era che i contadini si rendessero conto del rischio, perché i contadini ovviamente erano fatalisti, pensavano che la malaria fosse una condizione costitutiva, insomma, della loro vita, non credevano ai medici quando gli portavano il chinino, perché il chinino era amaro e quindi non era proprio la cosa più gradevole da assumere, non capivano effettivamente di cosa si trattasse. Quindi questi intellettuali, tra cui anche Anna Celli, la moglie di un importante malariologo, andavano in giro per le campagne romane a costruire queste scuole per contadini, in cui c'è stato una mostra interessante a Roma alcuni anni fa che si intitolava A come Nofeles, Z come Zanzara, insomma, quindi bisognava, diciamo, il sillabario era costruito in larga parte intorno a parole che poi servivano a queste persone, a questi contadini, a darsi una rappresentazione più pertinente della realtà in cui si trovavano, realtà economica, sanitaria. Poi c'era la componente ovviamente politica, perché insomma, la malaria dipende dalla povertà, come lei ha detto all'inizio, insomma, le persone che non hanno un'abitazione che le proteggono dal contatto con le zanzare, i contadini che si alzavano la mattina prima dell'alba per recarsi a 5-6 chilometri per lavorare, si prendevano tutte le punture delle zanzare e poi tornavano la sera al tramonto quando le zanzare pungevano ancora. Quindi era proprio un circolo vizioso dal quale non si poteva uscire, e si è potuti uscire soltanto con i miglioramenti economici e sociali e poi con l'arrivo, diciamo, di strumenti e tecniche adeguate per combattere la trasmissione dell'infezione.
4: Allora, a parte tanti messaggi di odio contro le zanzare, perché non dichiarare la zanzara, ogni tipo di zanzara, nemico pubblico numero uno. E poi ricordano Cristo si è fermato a Eboli. Poi c'è Emanuele dal Delta del Po, pone questa domanda: microcitemia mediterranea è stata anche la risposta del sistema immunitario?
3: No, la microcitemia mediterranea è stata la risposta del pool genico più che del sistema immunitario, perché la talassemia, che è una malattia genetica che era diffusa principalmente appunto nel delta del Po, poi era in Sardegna e in Sicilia, è una, diciamo, una mutazione dei globuli rossi, cioè la talassemia, l'anemia falciforme, ci sono diverse mutazioni dei globuli rossi che impediscono al plasmodio di entrare nel globulo rosso. E le mutazioni, cioè quelle che noi possiamo chiamiamo anche emoglobinopatie, perché le persone che hanno queste mutazioni possono stare molto male se hanno entrambi gli alleli mutati, possono non essere vitali, oggi lo sono, ma in passato morivano i bambini, e se hanno invece un allele, cioè un gene normale e un gene mutato, invece sono resistenti al plasmodio. Questo è una cosa molto interessante, perché le mutazioni più numerose contro una malattia infettiva, ce ne sono contro diverse malattie infettive, sono contro la malaria. La malaria è stata la malattia che ha devastato maggiormente la storia della, chiamiamolo così, umanità. Si calcola che non meno di 3 miliardi di persone da quando l'uomo cammina sul pianeta sono state uccise dalla malaria. La tubercolosi si calcola intorno a 1 miliardo, quindi 3 volte sono state uccise, 3 volte il numero di persone che hanno abitato il pianeta. Ce ne sono stati 110 miliardi grosso modo da quando noi possiamo contare Homo sapiens. La malaria è stata quella che ha maggiormente devastato da un punto di vista, diciamo, della mortalità. La popolazione umana. E consideriamo che la malaria grave probabilmente è entrata ha avuto le mutazioni fondamentali, cioè il Plasmodium falciparum è diventato letale, si stima, intorno a 4-5 mila anni fa. Prima non lo era, quindi sono meccanismi ecologici molto molto complessi.
4: Grazie davvero Gilberto Gorbellini per aversi anche reso appassionante questo discorso sulla malaria. Grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi per l'invito, buon pomeriggio.
4: E questo è l'inizio del pomeriggio musicale di Fahrenheit. Il nostro album è di Cochi e Renato del 1977 e ascolteremo il primo brano omonimo, Liebe, Liebe, Liebe, La.

E direi che li avete riconosciuti, Cochi e Renato, in questo album che è un lavoro firmato nella produzione, esecuzione e composizione da Enzo Iannacci, tra escursioni sonore e cabaret. E adesso è arrivato il momento della nostra caccia al libro.

0: È 0636865666 il numero da chiamare se volete partecipare alla nostra caccia al libro, ed è il numero che molto probabilmente avrà composto Viviana da Milano. Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Viviana, ci ha telefonato o ci ha scritto? Ora mi tolgo questa curiosità. Ci ha telefonato?
1: No, ho scritto una mail.
0: Ha scritto una mail? Allora, in questa mail, infatti potete pure farlo, ovviamente scrivendo affare con l'h al centro @rai.it, lei sta cercando un libro di Adam Phillips, In lode della vita non vissuta, ovvero L'importanza della frustrazione, Ponte alle Grazie 2013. Come mai sta cercando questo libro e di che parla?
1: Allora, premetto che io non conosco quest'autore, che è uno psicanalista inglese, ma ne sono rimasta incuriosita dopo aver visto lo spettacolo teatrale di Elisabetta Consonni, che con Missing Out, traendo ispirazione da questo testo, ha messo in scena tutte le occasioni perse delle nostre vite parallele che non riusciamo a realizzare.
0: Che ansia!
1: E quindi mi ha molto incuriosito.
0: E lei l'ha visto quindi questo spettacolo? Non ha visto uno spettacolo?
1: Bellissimo, sì.
0: Uno spettacolo di Elisabetta Consonni, ma non è un romanzo, comunque un saggio.
1: È il saggio di Adam Phillips, sì, esatto.
0: Perfetto, Viviana. Allora, ricordiamo il titolo, In lode della vita non vissuta, ovvero L'importanza della frustrazione di Adam Phillips, Ponte alle Grazie 2013, e il libro che sta cercando Viviana da Milano. Grazie per averci contattati. Adesso vi faccio un po' l'elenco, una lista di libri cacciati. Allora, il primo, in realtà il lancio l'ho fatto proprio io un paio di giorni fa, ed è La rivincita degli sgraffignoli di Mary Norton, Salani 1995, che l'ascoltatrice, me lo ricordo, è di Napoli, sta cercando mi pare l'ultimo volume di questa saga, e insomma ci ha fatto anche molto sorridere dicendo che proprio sono anni che, da quando era ragazzina, stava pensando di leggere questa saga e non vede l'ora di leggere l'ultima e di darla quindi a sua figlia, di far conoscere tutta la saga a sua figlia, quindi aiutiamola, ha chiamato da poco, magari lo troviamo nel giro di pochi giorni. E poi La lama dei sogni, La ruota del tempo, volume 11, qui un altro volume, un'altra saga appunto, Robert Jordan, un libro edito da Fanucci nel 2014. E poi Il dottor Pira, ovvero Maurizio Piraccini, e il titolo che stiamo cercando è Gatto Mondadori nella Valle dei Cugini, che anche questo è un secondo libro pubblicato dalla Grzetic 2012, spero di averlo pronunciato bene oggi, è appunto l'elogio della frustrazione davvero. E poi Carteld, Zora la Rossa, Larganello, volume primo, Vallecchi 1963, e infine Le avventure di Tintin, sempre volume 2, Rizzoli, Lizard 2011. Questa era la nostra caccia al libro, e adesso proseguiamo ascoltando Cos'è la vita.

ti dico che non lo so. La cosa è partita dal niente. Cioè, lui... ma che cosa vuoi che sappia? Ha messo su un disco, no? Che era quello lì del... che parla di quello che gli volevano portare via l'orto. Allora, lui ha messo su questo disco, non... che era cantato non quello dell'orto, quell'altro. Ma non lo so! Allora un bel momento gli fa: va bene, allora vi approfittate così della gente? Io ti giuro che se venissi a sapere, ma non lo so, dai, da domani si volta pagina, va bene?

Si è messo lì nudo come un verme che faceva schifo solamente sentirlo parlare. Totale, gli hanno detto, da domani lei... Ma lei che cosa? Ma che cosa si permette di dirmi? Ma che cosa vuoi che sappia? Non lo so! Si è messo su tutto, vestito da capo a piedi che sembrava un cane San Bernardo. È uscito di casa sbattendosi dietro la porta dell'atrio, che nemmeno lui ha detto queste precise parole, perché me ne ricorderò sempre finché potrò vivere. Ma non lo so! Ha detto, bene, allora prima si è impuntato, no? E allora ha detto queste precise parole. Va bene, voi

0: E ci scrive Fabio da Vigevano: sempre siano benedetti Cochi e Renato, capaci di risollevarti una giornata iniziata un po' storta. Grazie. Beh, siamo felici di averla risollevata, bastavano un paio di canzoni, siamo felici così allora. E adesso per le repliche, diciamo il riascolto delle interviste più belle di Fahrenheit per fare estate, ascoltiamo l'intervista che Tommaso Giartosio ha fatto a Elena Testi sul suo Genesi, soldi, crimine, impunità, storia dell'estrema destra israeliana, pubblicato da SEM.
1: Ci spostiamo in Israele con Elena Testi. Benvenuta, buongiorno.
2: Grazie per l'invito.
1: Oggi per fortuna abbiamo molti ospiti qui negli studi di Via Asiago. Testi è reporter per La Sette, ha firmato numerose inchieste, è stata in Ucraina, in Medio Oriente e in Israele. E di Israele parla il suo libro Genesi, soldi, crimine e impunità, storia dell'estrema destra israeliana, pubblicato da SEM. È una inchiesta sul, anche con una certa profondità storica, perché parte parecchi decenni fa, sulla realtà da cui si è giunti a quell'estrema destra che conosciamo oggi, quella, per capirci, in cui si vede il festeggiamento per il compleanno di Itamar Ben-Gvir con una torta di compleanno con un cappio sopra per festeggiare la legge sulla pena di morte ai detenuti palestinesi, e capire quali sono le radici di tutto questo. Capirlo però in una forma narrativa. Questo non è un saggio,
2: no.
1: È un racconto fortemente narrativo, con sbalzi temporali, con personaggi descritti un po' a tutto tondo, con scene vere e proprie. Come mai questa scelta?
2: Ma perché io ho letto tutto quello che è stato scritto, saggistica, principalmente su Israele, e trovavo che ci fosse sempre una linea che comunque veniva imposta dall'autore, perché giustamente tu svisceri un argomento e porti con te chi quell'argomento lo segue, ne ha interesse. Io volevo che il lettore invece avesse la possibilità di chiudere il libro e farsi un'idea propria, da qui la necessità di avere una forma narrativa, quindi togliere qualsiasi pensiero personale e fare un percorso di scrittura tramite articoli dell'epoca, visione delle immagini, chiaramente esperienza personale sul campo, interviste, e quindi è stato un lavoro di grande ricerca, motivo per cui noi le fonti non le abbiamo messe nel libro, ma abbiamo dato la possibilità di poter con il cellulare semplicemente inquadrare un QR code e andare a rivedere autonomamente le fonti, anche perché sono oltre 116 pagine, ma che così il lettore potesse non solo leggere il testo, ma approfondire anche personalmente magari un dettaglio che io cito, ma andarsi a leggere l'intero articolo da cui quel dettaglio era stato ripreso.
1: E un'altra domanda, Elena Testi, perché una indagine che ha a che fare con il pregiudizio, l'odio, la violenza nati nei contesti della estrema destra israeliana fondamentalista sostanzialmente inizia con il 7 ottobre? Sembra quasi, no, controintuitivo, uno immaginerebbe inizio a raccontare questa storia mostrando uno dei tanti episodi di violenza compiuti da questa parte dello spettro politico. Perché iniziare con il 7 ottobre 23?
2: Io inizio con il 7 ottobre 23 perché è stato prima di tutto il grande dramma che ha vissuto lo Stato di Israele e che ha vissuto anche poi il popolo palestinese, perché è stato il momento in cui tutti si sono resi conto che da quel giorno in poi nessuno sarebbe tornato indietro. Però lo descrivo da un'angolatura diversa, cioè è dall'angolatura del primo ministro israeliano, perché io mi sono chiesta che cosa facesse in quelle ore Benjamin Netanyahu, e Benjamin Netanyahu, oltre a seguire la Keria, che è il Ministero della Difesa a Tel Aviv per capirci, cerca immediatamente riparo e lo fa nella casa di una grande famiglia americana molto potente che lo ospiterà poi nei giorni a seguire. Nel frattempo però racconto anche personaggi di quel 7 ottobre che non sono dell'estrema destra israeliana ma sono anche dell'opposizione, tra cui Yair Golan, che è colui che è a capo del Partito Democratico in Israele, che invece di trovare rifugio o andare alla Knesset, la prima cosa che fa, indossa la divisa e va a salvare il figlio di un collega di Arez, e poi riuscirà in questo salvataggio. Il 7 ottobre, come nel 1995 la fine di Rabin fu l'inizio, l'uccisione di Rabin fu l'inizio della fine di un possibile colloquio di pace con il popolo palestinese, il 7 ottobre è il macigno di questo colloquio, quindi di questo possibile processo di pace, quindi non si poteva non iniziare dal 7 ottobre.
1: Facendo un passo di fianco rispetto alla sua narrazione, quali sono state secondo lei le radici del 7 ottobre, di questa gigantesca strage compiuta ai danni del popolo israeliano?
2: Ma guardi, le radici del 7 ottobre è una domanda che in Israele se la pongono tutti, e se la pongono sia gli israeliani che il popolo palestinese. È una radice che comunque ha dei responsabili, e questi responsabili sono Hamas e in particolar modo l'architetto Sinwar. Però c'è una domanda che rimane sempre in sospeso, no? Una commissione d'inchiesta statale e non governativa, quindi che non abbia dei giudici nominati dalla politica e dal governo israeliano, che dia queste risposte, perché in ogni grande tragedia vissuta da Israele e in ogni grande disfatta strategico-politica-militare si è sempre aperta una commissione, lo si è fatto per la morte di Tzak Rabin, lo si è fatto per la guerra del Kippur, e soltanto aprendo una commissione d'inchiesta si potrà capire anche quali sono state le radici di questo 7 ottobre, come è stato possibile permettere questo. Ma lo si deve a entrambi i popoli, cioè questa cosa che non si capisce mai e la si capisce poco, soprattutto adesso, è che ogni risposta è una risposta che non è solo per il popolo israeliano e non è solo per il popolo palestinese.
1: Allora, fatto una domanda sulle radici proprio perché questo è un libro che va a cercare le radici e si spinge fino alla figura di Meir Kahan, che è poco nota in realtà per chi non si avvicina parecchio alla vicenda, ma è cruciale per la storia di Israele. Chi è stato e come mai è stato così importante?
2: È stata poco conosciuta questa storia anche in Israele fino a quando non è stato eletto Itamar Ben-Gvir. Perché lo dico? Perché Itamar Ben-Gvir, che è l'attuale ministro della sicurezza interna in Israele, è il figlio politico di Meir Kahan. Meir Kahan è un rabbino che cresce negli anni 60, nella Brooklyn degli anni 60, è un informatore della CIA, è un uomo che ha una doppia personalità: da una parte è il rabbino Meir Kahan con i figli, che frequenta appunto la sinagoga, un uomo devoto, dall'altra è Michael King, cioè l'uomo che informa la CIA e che ha oltretutto una relazione segretissima con un'altra donna che porterà al suicidio incinta del proprio figlio. Una donna cattolica, ma perché sottolineo che era cattolica? Perché poi tutta la carriera politica dei Meir Kahan si baserà sul fatto che gli ebrei devono avere relazioni solo con gli ebrei, questo per portare avanti il popolo eletto. È un uomo che alla fine, dopo una vita avventurosa, con insomma vari alti e bassi, molto lunga, si trasferisce in Israele. Ma perché sottolineo che era cattolica? Perché poi tutto la carriera politica dei Meir Kahan si baserà sul fatto che gli ebrei devono avere relazioni solo con gli ebrei, questo per portare avanti il popolo eletto. È un uomo che alla fine, dopo una vita avventurosa, con insomma vari alti e bassi, molto lunga, si trasferisce in Israele e forma il CAC, che è un partito, riesce ad ottenere un

0: questo partito poi verrà bandito dallo stesso Israele.
1: 94, quindi, no?
0: Nel 94 viene considerato organizzazione terroristica, in realtà nel 95, a seguito della morte di Yitzhak Rabin, però già nell'89 Meir Kanen non ha il permesso di partecipare alle elezioni, questo perché viene considerato un razzista. Tutte le volte che Meir Kanen parlava, i deputati della Knesset si alzavano e se ne andavano. Questo fa capire però quanto sia cambiata Israele, perché poi invece chi ne ha colto l'eredità e di un seme ne ha fatto diventare un albero di razzismo, e questo è una cosa che viene detta da quella parte di Israele moderata che crede nel dialogo, invece ha estremamente potere ed è, come dicevamo prima, come dicevamo all'inizio, Itamar Ben-Gvir.
1: Ma il ruolo come dire fondamentale nello sdoganare queste forze dell'estrema destra israeliana è di Netanyahu? Oppure sì, le cose sono più complesse, Elena Testi?
0: Secondo me sono più complesse.
1: Dica.
0: Nel senso che questo sdoganamento è iniziato anche con Meir Kanen, cioè il cambiamento del linguaggio, il fatto di andare nei villaggi della Cisgiordania, attaccare frontalmente i palestinesi, andare nelle città miste dove vivono gli arabi israeliani, gli ebrei israeliani, e dire ve ne dovete andare perché questa è la terra del popolo eletto, è la terra degli ebrei. Cioè da lì è iniziato un percorso.
1: Quello non è uno sdoganamento, questo è, come dire, è un gesto di aggressività che forse spiega.
0: È un gesto di aggressività, però Meir Kanen iniziò a portare un virus che piano piano però ha infettato sempre più persone, ed è un virus di razzismo, di linguaggio, che poi piano piano è cresciuto ed è arrivato a esplodere grazie anche a Benjamin Netanyahu. Ma Benjamin Netanyahu ha una responsabilità di cinismo politico, cioè io per rimanere al potere permetto un'alleanza che quella tra i due partiti più estremi, cioè quello di Itamar Ben-Gvir e quello di Bezalel Smotrich, che è l'attuale ministro delle finanze, e li faccio mettere insieme, ne permetto la lista, una lista unica, oltretutto questa lista unica firmata tramite WhatsApp, ma patto nato nella sua villa al mare, la villa di Cesarea, e li ha portati al potere ben sapendo chi erano le due persone con cui poi avrebbe dato vita al governo più a destra che Israele abbia mai conosciuto.
1: In questo processo, stiamo parlando con Elena Testi di Genesi, pubblicato da SEM, in questo processo di rafforzamento e soprattutto radicalizzazione della destra e dell'estrema destra israeliana, quanto e come hanno pesato gli Stati Uniti? Perché lei ci parlava prima di Meir Kanen come di una persona, un americano sostanzialmente, che porta poi un conflitto in Israele. Accennava, mi sembra, alla famiglia Fali, che ha la sua importanza nel finanziare questi gruppi, però ovviamente gli Stati Uniti sono anche il paese di un ebraismo riformato, progressista. Ecco, come mai invece è stato quello più violento, più avverso alla pacificazione, ad avere la meglio?
0: Allora, bisogna distinguere, nel senso che c'è l'amministrazione americana, quindi i presidenti degli Stati Uniti d'America che da sempre hanno appoggiato Israele, cioè la relazione speciale, la special relationship che noi nominiamo sempre con gli Stati Uniti d'America, nasce con Truman, che volle fortemente la nascita dello Stato di Israele. Da quel momento in poi diventano, a volte si dice in Israele, un po' una cosa sola, no? È come se gli Stati Uniti d'America avessero un altro Stato, anche se in Israele questa cosa non si può dire, però diciamo viene tra le righe detta in Medio Oriente.
1: Ma questo qualsiasi sia il partito al governo?
0: Non proprio, però sì, nel senso che è ovvio che un primo ministro del Likud di destra preferisce sempre un presidente americano repubblicano, quindi Benjamin Netanyahu, che è il primo ministro più longevo, preferisce sempre un repubblicano alla Casa Bianca. Ma i rapporti devono e sono quasi sempre ottimi con qualsiasi presidente degli Stati Uniti d'America. C'è una frase però che disse, secondo Lisa Rice, che era la segretaria di Stato americana di Bush: ogni volta che un presidente americano, un'amministrazione americana vede il Medio Oriente, sono come falene davanti a una luce e solitamente si bruciano. E questo è successo con qualsiasi amministrazione americana. L'unico momento di vero screzio, ad esempio, con un presidente americano, con un primo ministro, un

0: presidente americano lo si è avuto con Benjamin Netanyahu e Barack Obama. Ma per quale motivo? Perché Barack Obama voleva che si fermasse la politica delle annessioni di Israele, cioè non era d'accordo con la costruzione di nuovi insediamenti. Ma anche in quel caso Benjamin Netanyahu, nonostante ci fu uno scontro violentissimo alla Casa Bianca, Barack Obama mimò il gesto del taglio alla gola a Benjamin Netanyahu, se non si fosse fermato con questa politica dell'insediamento, ecco, Benjamin Netanyahu l'ha portata avanti lo stesso. Va detto che però adesso il rapporto tra Stati Uniti e Israele è sempre più forte, ma non per una presenza di ebrei negli Stati Uniti d'America, perché è vero che gli Stati Uniti d'America sono la seconda casa del popolo ebraico, bensì per una presenza degli evangelici, che sono molto presenti in questo momento alla Casa Bianca, che votano repubblicano, rappresentano il 28% della popolazione americana e credono nel sogno della grande Israele, per la profezia di Ezechiele, cioè una volta creata la grande Israele che tutti noi oggi ormai conosciamo, quindi l'ampliamento dei territori dello Stato di Israele, allora tornerà il Messia. Una cosa che a noi sembra un po' una tesi complottista, ma che invece negli Stati Uniti d'America e in Israele è una cosa molto normale, è molto nota e molto risaputa. Anche se, e poi mi fermo perché gli Stati Uniti d'America, è notizia di oggi, iniziano un po' ad avere paura di Israele, soprattutto il Partito Democratico, che per la prima volta ha fatto una cosa che non era mai accaduta prima. Hanno fatto una raccolta firme, 30 deputati del Partito Democratico, per chiedere che venga reso noto il piano nucleare di Israele. Un segreto di Pulcinella, tutti lo sanno che quel piano nucleare esiste, ma hanno chiesto che venga reso noto perché vogliono capire qual è la linea rossa di Israele, cioè in quale caso Israele, in una situazione così ballerina come noi vediamo, potrebbe superarla e quindi creare un caos in una situazione già estremamente complessa come quella che stiamo vivendo.
1: Questo è interessante. Intanto Alma ci scrive chiedendo cosa lei pensi dell'idea che questo integralismo di ultradestra israeliano stia generando la fine di Israele.
0: Ma questa è una teoria che si sta portando avanti, è una ad esempio delle teorie di Ilan Pappé, cioè la disintegrazione dello Stato di Israele, che può avere due strade. Una può essere il fatto che Israele rinasce in una forma diversa, come ad esempio l'Iraq, e quindi si rifondi la Palestina storica. Dall'altra invece che scompaia come il Vietnam del Sud e non esista più Israele. Ora, la trovo un po' ardita questa affermazione. Vero è che Israele ha necessità di un cambiamento. Ha necessità di un cambiamento perché in questo momento sembra vivere quella che si chiama la sindrome di Masada, cioè il nobile suicidio avvenuto 1953 anni fa. Arroccati all'interno di questa struttura, di questa roccaforte, circondati dai soldati romani, preferirono gli ebrei il suicidio al diventare schiavi. È la sindrome dell'accerchiamento. E questa sindrome dell'accerchiamento non sta prendendo solo gli animi dell'estrema destra israeliana, ma ne è vittima anche la sinistra moderata, anche quella parte più dialogante. E quindi è questo, cioè io non vedo la fine dello Stato di Israele, io vedo un Israele che si fa Sparta, si isola agli occhi del mondo e compie degli atti che sono considerati dalla maggior parte degli stati occidentali ormai atti amorali, cioè privi di moralità.
1: Quindi è una situazione senza uscita fondamentalmente?
0: Io voglio sperare in un ottimismo, o meglio, voglio sperare che migliori e che ci sia una presa di coscienza. Però vediamo la storia, una presa di coscienza di uno Stato in guerra, mentre questo Stato è in guerra, perché Israele lo è di fatto, Israele è da 2 anni in guerra. Beh, io una presa di coscienza non l'ho mai vista di uno Stato in guerra, cioè è una cosa impossibile. E non vorrei fare paragoni con la storia perché sono sempre molto antipatici, però la storia a volte aiuta a capire le coscienze dei popoli e come si muove non un popolo ma l'essere umano, no? Come autodifesa, diciamo. Se noi vediamo ad esempio il processo di Norimberga, in quel caso gli stessi tedeschi pensarono che tutto quello che era accaduto non era vero davvero perché era un processo portato avanti dagli alleati. Fu il processo Eichmann con le testimonianze, ma dopo anni a far capire alla comunità internazionale il dramma a cui avevamo assistito, che cosa era realmente successo durante l'Olocausto. Ed è dal 1962, da quel processo, che l'Olocausto entra nei libri di storia. Quindi ci vorrà tempo affinché il popolo di Israele si ponga delle domande e capisca o si chieda se effettivamente in questi 2 anni e mezzo non abbia superato quelle linee rosse che dovevano rimanere invalicabili.
1: Per il futuro possiamo solo interrogarci, possiamo cercare di capire meglio il passato. Nel passato c'è un momento di svolta radicale che è quello degli accordi di Oslo del 1993, quando sembra che la pace sia una possibilità concreta, e credo che sarebbe molto istruttivo per tutti noi capire in che modo sono riusciti a logorare quella prospettiva, quali errori sono stati fatti da chi invece voleva che ci fosse una pacifica convivenza tra i due popoli e quali strategie maligne sono state usate per incrinarla.
0: Io trovo che Yitzhak Rabin, che era all'epoca il primo ministro israeliano, abbia fatto un grande atto di coraggio, perché Rabin non ci credeva in quella pace. Addirittura lui non andava molto d'accordo con Shimon Peres, fu costretto a dargli un incarico spinto dal suo partito, ma fece un atto di coraggio perché, pur non credendoci, lui portò o diede le fondamenta di questo dialogo. Ma ci credeva talmente tanto poco che il giorno prima di recarsi alla Casa Bianca e stringere la mano ad Arafat chiamò Bill Clinton e gli disse a Bill Clinton: io non ci vengo domani alla Casa Bianca.
1: Questo che lei lo racconta,
0: io non ci vengo,
1: Elena Testi,
0: non ci vengo, non la stringo la mano a un assassino di bambini ebrei. E Bill Clinton gli disse: guarda, ci sono 3.000 persone sul Prato Verde, tu devi venire. E alla fine lui andò, e quella stretta di mano, oltretutto forzata da Bill Clinton, perché Bill Clinton gli diede un po' una spintina a Yitzhak Rabin, fu l'inizio di un percorso che però in quegli anni fu difficilissimo e ha delle responsabilità reciproche di due estremismi che hanno due volti. Da una parte Hamas portò avanti un'ondata tremenda di attentati che continuavano a mettere in bilico il processo di pace, perché comunque è l'idea di spaventare la popolazione e quindi spingere a continue manifestazioni. Poi ci fu un altro grande protagonista, che era un giovanissimo Benjamin Netanyahu, diventato nel 1993 presidente del Likud, che cavalcò l'ondata di scontento da parte di chi non voleva un accordo e un dialogo con il popolo palestinese. E la manifestazione avvenuta un mese prima a Gerusalemme, dove c'è Benjamin Netanyahu che arringa la folla, e tu vedi le immagini di Rabin vestito da nazista, immagini che Netanyahu non condannò mai. Cioè, ogni volta che qualcuno parla con ex membri del Likud, ad esempio Olmert, io lo incontro spesso quando vado in Israele, sono tutti convinti che il mandante morale di quell'omicidio fu Rabin, fu Netanyahu. E poi però va detto, quegli accordi di Oslo erano sicuramente una speranza, poi, come disse Ehud Barak, che diventerà primo ministro, avevano più buchi di una groviera, quindi non erano esattamente perfetti.
1: Certo. Ma con l'assassinio di Rabin tutto era perduto, oppure sarebbe ancora stato possibile recuperare la situazione?
0: Ma immediatamente dopo l'assassinio erano convinti che il processo ormai era così avanzato che non si sarebbe bloccato. E poi la storia però è fatta di uomini, di personaggi, e sicuramente a bloccare quel processo è stato Benjamin Netanyahu. Ma perché? Perché lui non l'ha mai voluta la nascita di uno Stato palestinese. 2 giorni fa parlavo con Eric Salerno.
1: La interrompo, motivi più ideologici o più
0: anche ideologici? Non ci dimentichiamo che il padre di Benjamin Netanyahu era il segretario particolare, lo è stato meglio per un anno, di Jabotinsky. Jabotinsky è il padre del sionismo revisionista, che per intenderci prevede la creazione dello Stato di Israele, è colui lui che insomma scrive frasi, ma la banalizziamo perché insomma Jabotinsky è ricco da poter analizzare, però ecco, lui una delle frasi più famose è: ebreo, armati e spara, quindi difenditi dal nemico. E infatti la paura del nemico è una costante in tutte le campagne elettorali, ma anche in tutte i governi gestiti da Benjamin Netanyahu, cioè avere paura di chi non è come noi.
1: Ecco, l'ho interrotta mentre stava parlando di una conversazione recente riguardo Netanyahu.
0: No, parlavo appunto con Eric Salerno, che è storico inviato del Medio Oriente, e lui stesso che ha incontrato più volte Benjamin Netanyahu, anche perché era uno dei pochi corrispondenti all'epoca che parlava perfettamente inglese, e Benjamin Netanyahu lo chiamano Benjamin Netanyahu l'americano perché è cresciuto negli Stati Uniti d'America, e anche lui raccontava che Benjamin Netanyahu non ha mai voluto la nascita di uno Stato palestinese. Nel famoso discorso che fece all'università, dove aprì in un certo modo a un riconoscimento dello Stato palestinese, comunque c'era il fatto che doveva essere una Palestina completamente disarmata e doveva esserci la possibilità dell'esercito israeliano di poter gestire la sicurezza. Ora, non so quale Stato sovrano accetterebbe che un esercito straniero gestisca la propria sicurezza interna, credo nessuno. È molto difficile poter, diciamo, mettere in piedi un dialogo se queste sono le premesse.
1: Elena Testi, ancora una cosa. In realtà Genesi si immerge soprattutto nel mondo della destra più radicale, quindi Smotrich, Ben-Gvir, Goldstein e via dicendo. In qualche modo cerca anche di vedere la mentalità o le ragioni paradossali, brutali, che ci sono dietro la violenza che agiscono e che teorizzano. Una sorta di bellezza della comunità chiusa e solidale, delle ragioni di fondamentalismo religioso. Ecco, conta soprattutto una visione idealistica e fondamentalista, oppure ragioni di interesse legate a quei finanziamenti, a quel sostegno che lei ha esplorato in questo libro?
0: No, ci credono. Cioè, loro credono nella creazione della grande Israele, una ragione di vita. Sono cresciuti così. Smotrich è cresciuto così perché Smotrich è figlio di un rabbino. Itamar Ben-Gvir si radicalizza a 14 anni, quindi quando è più grande. Però ci credono in quello che portano avanti, e quello che spaventa è che lo fanno con una ferocia che nessuno ha mai sperimentato prima in nessun luogo, nel senso che anche le immagini che noi vediamo, la torta non è uno scherzo, cioè quella torta che poi è portata, una torta dalla moglie e una torta invece da un membro del Likud, sono immagini di una torta con un cappio che simboleggia il fatto che hai fatto approvare alla Knesset la pena di morte. Ma ciò che scandalizza, e che in Italia abbiamo detto poco, è che a quel compleanno, intorno a quella torta dove sono tenuti i festeggiamenti, c'erano tutti i vertici della polizia, e quindi ti fa capire quanto in realtà si stia ideologizzando Israele verso una parte che prima era minoritaria, perché non va dimenticato che il sionismo e Israele nasce laico, nasce con i kibbutz, nasce con un sistema socialista che era ben lontano, cioè il sionismo era politico. Il primo sionismo teorizzato non era di stampo religioso messianico, come lo chiamiamo noi in questo momento, ma adesso purtroppo sta infettando una parte sempre maggiore della popolazione. Allora, questo io non voglio dire che sono tutti in Israele come Ben-Gvir e Smotrich, perché non è assolutamente così e non sono la maggioranza, ma c'è un problema enorme che anche quella parte moderata ha difficoltà in questo momento a riconoscere i vicini che gli stanno accanto e a non avere paura di quei vicini, perché ancora subiscono il trauma del 7 ottobre, perché il 7 ottobre è un fantasma perennemente presente in Israele, e non riesce anche chi vuole protestare contro quello che molti ritengono un cancro a farlo, perché ogni volta che tentano interviene o la polizia o hanno problemi, e quindi c'è anche una paura di chi vuole reagire a questo tipo di governo che non li rappresenta più.
1: Questo tipo di specificazioni, che non dovrebbero neanche essere necessarie, sono importanti proprio perché la radice dell'antisemitismo sta proprio nell'estendere alla cieca ciò che possiamo pensare di fronte alla torta di compleanno con il cappio a un intero popolo, un'intera nazione prima di tutto, o addirittura un'intera religione. Io la ringrazio molto, Elena Testi.
0: Grazie
1: per questo suo racconto della estrema destra israeliana. Si intitola Genesi, soldi, crimine, impunità, ed è pubblicato da SEM.

0: 16:07 minuti, siamo in diretta su Radio 3 e do il benvenuto a Leopoldo Santovincenzo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Mi ha raggiunto qui nello studio K1 di Via Asiago per parlare del suo saggio pubblicato da Solferino e dal titolo Invito a pranzo con pistola. Allora, Leopoldo Santovincenzo ci porta a Milano a settembre, a fine settembre del 1962, sono le ore 12:15. Alcuni studenti anarchici sequestrano il viceconsole spagnolo e lo fanno escogitando partendo da un finto invito a pranzo e Leopoldo Santovincenzo ci spiegherà il movente di questo sequestro, ma praticamente ci riesce a raccontare tramite questo saggio denso e a tratti anche insomma una storia davvero poco conosciuta, non so se dimenticata o poco nota, il primo sequestro politico nell'Italia degli anni 60. Questo episodio denso, pieno di tensioni e anche forse pieno anche di paradossi. Santovincenzo, questa storia sembra un romanzo, ma è vera? Come l'ha scovata? Perché l'ha conosciuta? Come l'ha conosciuta e perché ha deciso di raccontarla?
1: Allora, l'ho conosciuta casualmente, incontrandola su un libro che parlava di tutt'altro. C'erano appena 3 righe, non di più, che in sintesi raccontavano di un sequestro opera di giovanissimi studenti anarchici di un viceconsole, appunto onorario spagnolo, a Milano nel 62. Io non ne ho mai sentito parlare di questa cosa. Quindi ho cominciato un po' a cercare, a documentarmi, perché insomma è un periodo che comunque per cui ho un certo interesse. Mi sono andato anche a sfogliare qualche libro della mia biblioteca, ma non ce n'era traccia, o se ce n'era, c'era appena un rigo. Quindi ovviamente questo è stato uno dei motivi per cui ho pensato che bisognasse andare a scavare, insomma, approfondire.
0: Allora, ci racconta di questa pantomima, di questo finto invito a pranzo, perché si inventarono questa cosa, questi studenti anarchici?
1: Allora, partiamo da 2 mesi prima, dall'estate del 1962. Questi giovanissimi studenti anarchici fanno un viaggio in Spagna per portare, come dire, sostegno alla causa antifranchista, ma anche, sono ventenni, per fare una vacanza in Spagna. Lì, grazie a dei contatti che già avevano, conoscono alcuni giovani anarchici, loro coetanei più o meno, spagnoli, tra cui Jorge Conill Val, e con cui stringono in quei giorni una cordiale amicizia, che ovviamente è sostenuta anche dalla comune militanza antifranchista. Dopodiché ritornano a Milano e pochi giorni dopo, a settembre, leggono su un trafiletto che ci sono stati degli arresti per delle bombe totalmente incruente, non hanno fatto neanche un ferito, dimostrative messe a Barcellona nel mese di giugno. Tra questi arrestati c'è Jorge Conill Val, su cui, a giudicare dall'articolo letto al trafiletto, pende il rischio di una condanna a morte, cosa che non era così inusuale nella Spagna franchista. E quindi decidono, prima di provare a sollevare un minimo movimento opinione per impedire questa condanna a morte, per bloccarla, ma sono pochi giorni, ovviamente sono degli studenti anarchici, ventenni, non se li fila nessuno, e quindi decidono per un atto clamoroso. E prima pensano all'ambasciatore, l'ambasciatore sta a Roma, loro sono squattrinati, logisticamente sarebbe un problema, quindi ripiegano sul console a Milano, e il console a Milano
0: troppo difficile
1: ancora,
0: anche lui
1: è ancora in vacanza, sta ancora in Spagna al mare, e quindi chi c'è? C'è un viceconsole onorario che si chiama Iso Elias, e quindi lui diventa l'obiettivo di questo sequestro. Invito a pranzo perché? Perché l'espediente escogitato è una telefonata di un finto ipotetico segretario del vice sindaco di Milano, che invita a pranzo il viceconsole Elias e gli dice: domani mattina ti mando una macchina a prenderti al consolato. Ovviamente, diciamo, sono loro.
0: Senta, questo è il primo sequestro politico nell'Italia del dopoguerra. Che valenza ha avuto questo episodio?
1: Ma malgrado poi, ed è uno dei motivi piuttosto curiosi, perché
0: chiaramente incruento.
1: Assolutamente incruento, addirittura con, possiamo dire, tra virgolette, un lieto fine, per usare una terminologia cinematografica. La cosa curiosa è che sia stato completamente dimenticato, perché all'epoca invece sollevò un grande clamore. Durò solo 3 giorni il sequestro, poi fu rilasciato il viceconsole. Però contemporaneamente innanzitutto fu un caso internazionale, quindi mobilitazione di tutte le forze dell'ordine, anche con qualche imbarazzo diplomatico, servizi segreti probabilmente anche arrivati dalla Spagna, e grandi manifestazioni popolari da parte di militanti politici, ma anche semplicemente giovani simpatizzanti in diverse città italiane, addirittura anche in Europa, a partire appunto da questo caso specifico. Quindi insomma fece abbastanza clamore, all'epoca se ne parlò molto, insomma intervenirono sui giornali anche alcuni intellettuali piuttosto importanti dell'epoca, e ne parlarono ovviamente la stampa, ne parlò la televisione.
0: E senta, ci furono anche delle, diciamo, delle presenze interessanti sulla scena. Passano anche il maggiore dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, che partecipa agli interrogatori, e il principe nero Borghese. Che ruolo hanno in questa storia? Come si, diciamo, intersecano in questa storia?
1: Allora, non hanno un ruolo diretto, attivo, certo, ovviamente attivo. Però come molti altri personaggi, facendo le ricerche per ricostruire quanto più rigorosamente possibile questa storia, ho incrociato tante persone appunto piuttosto note. Carlo Alberto Dalla Chiesa all'epoca era nel comando dei carabinieri di Milano e partecipò ad alcuni degli interrogatori
0: degli
1: sequestratori. E Ionio Valerio Borghese c'entra per un'altra ragione, perché fu legato a Nino Puleio, che era un giornalista che fu coinvolto in qualche modo in questo caso e che in maniera piuttosto rocambolesca, poi ovviamente nel libro questo è spiegato meglio e più nei dettagli, sarà la persona che poi prenderà in consegna al momento della liberazione il viceconsole. E in quegli anni, nell'aprile 45 a Milano, Nino Puleio fu la persona che prese in carico Ionio Valerio Borghese per sottrarlo ai partigiani e consegnarlo poi all'OAS, cioè ai servizi segreti americani.
0: E senta, invece anche Rossana Rossanda è una missione spagnola per il PC, che c'entra lei?
1: C'entra perché proprio pochi mesi prima, nell'inverno primavera del 1962, viene incaricata dal Partito Comunista, Botteghe Oscure, di andare clandestinamente, tra virgolette, insomma, quindi come turista ufficialmente nella Spagna franchista, e tastare un po' il polso delle varie anime dell'antifranchismo per capire qual è lo stato, la temperatura dell'antifranchismo in Spagna in quei mesi, in quegli anni. E poi soltanto molti anni dopo lei fece questa missione abbastanza lunga, incontrò tutte le forze politiche, inclusi gli anarchici. E poi soltanto nei primi anni Ottanta, quindi ovviamente per ovvie ragioni, quindi dopo la morte di Franco, la caduta del franchismo, scrisse un bellissimo diario che si chiama Un viaggio inutile, in cui racconta tutta questa sua missione, tra virgolette, facendo anche i nomi degli interlocutori che ovviamente non avrebbe potuto fare negli anni precedenti, quando ancora era una rete clandestina quella degli antifranchisti in Spagna.
0: Senta, questo fatto di cronaca dimenticato, lei lo scopre tramite questo trafiletto, ci ha raccontato. Ecco, come l'ha ricostruito? Quali fonti ha usato?
1: Allora, non è stato facile. Infatti nel libro ogni tanto interrompo la narrazione dei fatti e faccio una sorta di backstage, quindi raccontando anche un po' la ricerca fatta e appunto le fonti a cui ho attinto. Ovviamente sono partito, c'erano pochissime fonti, qualche articolo sempre di Area Anarchica uscito su Arivista Anarchica ad esempio, ed era presente online, ma non c'era altro praticamente. Quindi sono ripartito banalmente dall'emeroteca della Biblioteca Nazionale, quindi consultando tutte le cronache all'epoca di tutti quanti i giornali possibili e immaginabili, soprattutto i giornali della sera milanesi, che all'epoca erano popolarissimi e raccontarono nel dettaglio questa storia. Poi alcuni di questi quotidiani finirono anche direttamente coinvolti nelle vicende del sequestro, insomma, che adesso sarebbe lungo da spiegare, insomma, però apre anche il libro, nei limiti del possibile, anche lo scenario di quello che era lo stato di salute del giornalismo italiano nei primi anni 60, che era uno scenario molto molto interessante. E poi sono riuscito a ritrovare la sentenza al Tribunale Varese, perché il processo ai sequestratori si tenne nel novembre del 62 a Varese, e quindi c'era una sentenza, 80 pagine, ricostruita in maniera molto dettagliata, e diciamo il vero tesoro è stato in un archivio di Trento il reperimento di tutti quanti i verbali interrogatorio e i verbali giudiziari, circa 300 pagine di materiale che probabilmente appartenevano al collegio di difesa di uno dei sequestratori, che è Vittorio De Tassis, ancora vivente, infatti l'ho anche ovviamente, ho anche conversato con lui per il libro, che aveva depositato, essendo di origini trentine.
0: Ecco perché lì.
1: Sì, sì.
0: Senta, un'altra forma di cameo, si affaccia al bar Giamaica in Brera anche Luciano Bianciardi, ci racconti anche questa presenza letteraria?
1: Beh, insomma, è 1962, l'anno proprio in cui esce La Vitagra, insomma, un romanzo straordinario che ebbe peraltro un successo straordinario. E Bianciardi era nella Milano di quegli anni molto presente per tutto quello che sappiamo, aveva sicuramente delle simpatie anarchiche. E frequentava molto il Giamaica, questo leggendario bar in Brera in cui si addensava un po' tutta la bohème in quegli anni degli intellettuali e degli artisti milanesi. E infatti il bar Giamaica, chiamato Bar delle Antille, Caffè delle Antille, appare anche nella Vitagra, e c'è un servizio proprio Rai di pochi anni dopo in cui Carlo Mazzarella Luciano Bianciardi accompagna Carlo Mazzarella nella Milano del 63, credo, e si affacciano proprio al bar Giamaica e Bianciardi dice: guarda, quelli stanno giocando a carte, ma potrebbero anche star ideando un sequestro, perché qua i sequestratori del console hanno immaginato appunto questo sequestro. In realtà non è andata esattamente così, però sicuramente il bar Giamaica ha giocato un ruolo importante nel sequestro.
0: Senta, lei a un certo punto, in un paragrafo di questo suo libro, riporta la frase di un opuscolo: nessuna dottrina sociale è stata forse tanto calunniata, fraintesa, sottovalutata, odiata, ignorata, disprezzata quanto quella anarchica. Si apre così un opuscolo pubblicato nel 1966 dal gruppo Gioventù Libertaria di Milano, e si chiede: chi sono gli anarchici? Ecco, chi erano questi anarchici che hanno fatto questo caso così particolare, così anche curioso?
1: Allora, innanzitutto era una nuova generazione di anarchici, molto lontana da quella, insomma, della prima metà del Novecento. Erano giovani, studiavano all'università e avevano, come dire, un'apertura e una formazione che li distanziava abbastanza dai vecchi, tra virgolette, anarchici. E infatti poi Amedeo Bertolo, che fu, diciamo, forse il promotore iniziale del sequestro, fu tra i sequestratori, poi continuò la sua militanza anarchica fino alla scomparsa qualche anno fa, fondando il Centro Studi Pinelli, che è un archivio appunto del Movimento Libertario, e anche una casa editrice che è Eleutera. E quindi, diciamo, nel libro, nei limiti del possibile, ho cercato anche un po' di raccontare appunto come fosse cambiato nel tempo l'anarchismo in Italia, militanza anarchica in Italia, anche perché siamo nel 1962 e sappiamo tutti che questo sequestro, senza anticipare molto, si risolverà in maniera positiva anche sul piano giudiziario, ma solo pochi anni dopo invece la figura anarchica, come era già stato in passato, sarà demonizzata totalmente per i fatti della strage di Piazza Fontana nel 1960, prima della fiera, delle bombe della fiera di Milano e poi Piazza Fontana, quindi con un capovolgimento nel giro di pochi anni dell'immagine dell'anarchico.
0: Senta, ci delinea, ecco, un po' lo sta facendo, ci delinea un po' il contesto politico e culturale di questo periodo di apertura ideale, che però appunto precede di pochissimo gli anni di piombo.
1: Sì, è un periodo interessante naturalmente, innanzitutto siamo, diciamo, negli anni in cui si stanno facendo i primi esperimenti, quello che sarà poi, saranno i governi di centrosinistra, quindi diciamo questo già dà un'idea. In più c'era uno scenario internazionale molto importante, molto movimentato. Nel periodo che va dal sequestro al processo, in quei due mesi succede di tutto, nominiamo la crisi dei missili di Cuba, quindi siamo in piena guerra fredda, fredda da una parte, ma anche la caduta, e poi sapremo ufficialmente soltanto pochi anni fa, che è stato un attentato in cui è morto Enrico Mattei. Sono anche gli anni immediatamente seguiti ai fatti del luglio 1960 di Genova, in cui ci fu, come dire, una partecipazione popolare svincolata anche dal controllo dei partiti e dei sindacati. A Genova ci furono infatti poi di Piazza Statuto. C'è un momento in cui si sta affacciando sulla scena un soggetto politico nuovo, decisamente giovane e decisamente voglioso di far sentire la propria voce anche fuori, appunto, da un controllo istituzionale. E ovviamente sappiamo che nel 1968 tutto questo si manifesterà in maniera più esplicita, così come poi a seguire, e proprio per lo stesso motivo per cui si è manifestato, si manifesterà invece la repressione, e quindi Piazza Fontana, la strategia della tensione, e poi tutto quello che ne seguirà negli anni 70.
0: Senta, Leopoldo Santovincenzo, lei si occupa prevalentemente di cinema, televisione, comunque di audiovisivo, diciamo così, e ha scritto anche dei libri su questi temi, vari libri su questi temi. Perché ha cambiato argomento? C'è qualcosa, secondo lei, forse di, lei prima parlava di lieto fine, di termini cinematografici, c'è in qualche modo c'è qualcosa che l'attrae dal punto di vista proprio narrativo di questo evento, che comunque è stato un evento politico e che abbiamo raccontato? Qual è la cosa che l'ha attratta nei confronti di questa storia?
1: Allora, due cose. La prima è che era dimenticata, quindi l'abbiamo messo anche nel sottotitolo, storia dimenticata. E se è dimenticata c'è una ragione, e quindi è sempre interessante andare a vedere
0: cercarla,
1: quali possono essere le ragioni. L'altra, perché è, appunto, è una storia. E come in tutte le storie, anche se in questo caso vera e ricostruita, devo dire, almeno nelle intenzioni, col massimo rigore possibile, non c'è niente di inventato. Una storia è fatta di un intreccio, è fatta di grandi personaggi secondari, di colpi di scena, e ha un finale. In questo caso è anche...
0: E non lo diciamo, ovviamente.
1: Non lo diciamo, insomma. E quindi una storia va raccontata, insomma, soprattutto se è una storia dimenticata. Quindi per me era irresistibile la tentazione di andare a scavare. Il lavoro di ricerca è stato fantastico, divertentissimo.
0: Bene, grazie per essere stato con noi. Allora, vi ricordo il titolo del saggio che, di cui abbiamo parlato adesso con l'autore: Invito a pranzo con Pistola, storia dimenticata del primo sequestro politico nell'Italia degli anni 60. A parlare con noi c'è stato Leopoldo Santovincenzo, che ringraziamo.
1: Grazie a voi.
0: E l'editore è Solferino. E noi continuiamo il nostro ascolto con Cochi e Renato, che evidentemente vi stanno piacendo molto, perché c'è Gianni che ci ha appena scritto: ascoltare Cochi e Renato ora è un déjà vu all'universo rispetto a 60 anni fa. Allora non capivi se erano tonti o prendevano in giro te, ora, oggi ti rendi conto che sono stati dei geni della comicità. Ascoltiamoli insieme.

0: È il momento di fare estate, seguiamo i festival in giro per l'Italia e parliamo di Muta Muta, il festival delle arti orali, poesia e musica, che si tiene ad Agrigento da domani 28 agosto e fino al 30 agosto. A parlarne con noi c'è la curatrice Gloria Riggio. Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Buon pomeriggio, grazie mille per questo invito.
0: Oltre che curatrice di questo festival, lei è anche poeta e campionessa nazionale di Poetry Slam, è stata campionessa nel 2023 e il suo ultimo libro si intitola Ave Maria piena di rabbia. Nel 2025 è edito da Becco Giallo. Complimenti, titolo bellissimo. Allora, cominciamo Gloria Riggio dal nome, il nome del festival, Muta Muta. Molto siciliano come zitta zitta, no? E il nome del festival, a cosa è ispirato?
1: Ha almeno tre significati questo festival, questo nome, perché fare le cose a Muta Muta in siciliano vuol dire fare le cose in silenzio, quindi sì. Ci piaceva questa accezione di silenzio generativo, cioè chietamente, senza grande scalpore, ma in maniera molto fertile e generativa. Dopodiché ci piaceva che in realtà il sottotitolo Festival delle Arti Orali in qualche misura contraddica il fatto che sembri un monito, no? Lo stare zitti, lo stare mute, stare zitti e muti. E poi mi piaceva il terzo significato, che in realtà mi sembra quasi esortativo, no? Consolatorio, come a dire tranquilli che tutto muta, tutto cambia, le cose possono anche essere trasformate, esistono delle alternative. Quindi tutti questi significati parte da una cosa un po' dialettale, però in realtà ci sono almeno tre stratificazioni diverse.
0: Muta Muta, non lo so, alle mie conoscenze di siciliano è anche un po' di nascosto, cioè in silenzio, ma... No, quella è la muta la surda forse, vabbè. Comunque,
1: allora. Forse un po' sì, però è vero che c'è una sezione che può sembrare negativa ed una che invece è buona, cioè dire guarda un po', a Muta Muta hanno fatto questa cosa così bella. E è ovvio che valga anche per le cose negative, però a noi, come dire, serve nell'accezione positiva, quella buona e creativa in questo caso. Sì.
0: Gloria Riggio, ci dice un po' il programma del festival, quali sono gli appuntamenti che ci vuole segnalare?
1: Sì, volentieri. Allora, iniziamo domani, il 28. Ci sarà questa apertura con una performance poetica che si chiama Atti Poetici, con due ospiti nazionali che sono Gabriele Ratano, che è l'attuale campione nazionale di Poetry Slam, tra l'altro ha vinto il campionato proprio nell'edizione in cui l'abbiamo ospitato noi lo scorso anno, alla prima edizione di Muta Muta Festival delle Arti Orali, e poi con lui ci sarà Antonio Amadeo Spinnetti, che invece è stato campione di Impro Slam, cioè di poesia improvvisata nel 2023-24. Dopo questa performance poetica ci sarà un'apertura cantautorale di Flavio Neri, che è un cantautore agrigentino, e farà l'apertura al concerto di Claudio Covato domani a partire dalle 22. Dopodiché il 29, il giorno seguente, saremo non a Piazza Ravanusella, che è il posto in cui saremo domani, e saremo al Giardino della Colimbetra, che è
0: bello,
1: questo agrumeto all'interno del Parco Archeologico della Valle dei Templi, un sito FAI, e lì faremo un Poetry Slam che si chiama Poetica e si iscrive all'interno di una serie di Poetry Slam che alcuni siti FAI stanno facendo in giro per tutta Italia, in cui i temi sono in qualche misura in continuità con il sito d'arte che è il FAI Tutela. Quindi nel nostro caso sarà un Poetry Slam legato alla biodiversità, al tema del sommerso, perché il Giardino della Colimbetra è una conca piena di poggei d'acqua, eccetera, e alla resistenza territoriale un po' della bellezza. E poi giorno 30 ci sarà invece un evento che chiude, particolarmente significativo per noi, ed è un evento al Parco Icori, che è un parco segnato da anni di abbandono ad Agrigento, che si trova in un posto, come dire, apertissimo, è una vallata tra la città, diciamo il centro storico e la zona costiera. E all'interno di questo parco faremo prima un talk con il neosindaco Michele Sudano e con tutta una serie di associazioni che si occupano di riqualificazione territoriale, di tutela ambientale come Legambiente, Icori Project, eccetera eccetera, e poi ci sarà Giacomo Sferlazzo all'anfiteatro di Parco Icori. Giacomo Sferlazzo è un artista e attivista lampedusano che utilizza ancora l'arte dei pupari, l'arte del dei contisti siciliani e porta l'Odissea attraverso la tecnica narrativa del conto, cioè appunto l'antica arte narrativa dei contisti siciliani, un po' diciamo in continuità con quella degli Edi greci, ecco.
0: Allora sul conto torniamo. Tra l'altro vorrei dire che al Giardino della Colimbetra, che effettivamente è meraviglioso, per cui se siete a Agrigento e nei dintorni approfittate dell'appuntamento che Gloria Riggio ci ha dato, trovate su Rai Play Sound proprio una puntata dedicata a dei luoghi fai, si chiamava Fai un giro, proprio dedicata al Giardino della Colimbetra. È stata una passeggiata davvero meravigliosa. Senta Gloria Riggio, nel vostro programma ci ha particolarmente colpiti la rilettura dell'Odissea proprio attraverso il linguaggio del conto siciliano. Ecco, ci dice qualcosa proprio di questa rilettura nello specifico?
1: Sì, si tratta di uno spettacolo che questo artista Giacomo Sferlazzo porta in giro da ormai quasi 15 anni. Lui appunto è uno degli artisti siciliani che sono ancora, come dire, dei nomi tutelari rispetto a questa antica arte siciliana. Il conto è un'arte orale appunto legata alla tradizione sicula, in cui che veniva utilizzata tendenzialmente dai conti anticamente per raccontare le gesta dei eroi nei cicli carolingi.
0: Sì.
1: In realtà, esatto, Giacomo Sferlazzo la utilizza, la flette al racconto di alcune storie dei grandi classici, insomma proprio della cultura orale, della tradizione orale, però attualizzandole in qualche misura. Diventa poi una rilettura che parla anche di noi ovviamente e della contemporaneità, e in particolare con i ragazzi insieme ai quali organizzo questo festival, che sono i ragazzi attivisti di Scaro Community, che è la realtà con cui lavoro. Conoscevano da tempo Giacomo Sferlazzo, che appunto è un artista lampedusano, e avevano assistito a degli altri suoi spettacoli con l'arte dei pupi e con appunto il conto. Così ci siamo detti, perché non portarlo in un'altra veste con questo spettacolo, che è appunto una rilettura del canto omerico dell'Odissea. E noi siamo entusiasti, non vediamo l'ora di ascoltarlo, perché appunto viene utilizzata la lingua siciliana con dei ritmi particolarmente sincopati, e si utilizza una spada in legno attraverso cui il contista tiene un ritmo preciso e accompagna la narrazione attraverso dei ritmi e delle metriche precise. E noi non vediamo veramente l'ora. Speriamo che ci siano molte persone in ascolto, anche perché appunto l'anfiteatro del Parco Icori è un anfiteatro che rarissimamente ha visto delle cose artistiche. Quindi ci siamo detti, dopo l'incendio che lo ha interessato qualche settimana fa, basterebbe veramente una voce nuda e qualcuno in ascolto, la cosa più antica, più umile, più nobile che si possa, e quindi tenteremo di fare questo fra qualche giorno lì.
0: E ci auguriamo che vengano molte persone. Senta, com'è nata l'idea di dedicarsi all'oralità?
1: Allora, io ho un grande rapporto con la poesia orale. L'ho scoperto quando sono stata appunto a Trento, all'università. Scrivevo già, ma lì ho conosciuto la poesia orale performativa. Mi sono resa conto di tutta una serie di grandissime potenzialità, cioè a dire quel momento tipico della letteratura che avviene in seno alla letteratura di riconoscimento, cioè lo scoprire che qualcuno lontano nel tempo, non sai bene quanto tempo, quanto spazio prima e lontano da te, abbia provato precisamente quello che provi tu, cioè questo aspetto straordinario della letteratura per cui di colpo appartieni, non sei più solo. Ecco, la poesia orale, l'oralità, l'arte orale, le discipline dell'oralità fanno in modo che avvenga nello stesso momento e nello stesso spazio, cioè dire la fruizione legata alla letteratura, che per forza di cose avviene in uno spazio-tempo sfalsato rispetto a chi scrive e a chi legge, nel momento in cui lo si fa attraverso l'oralità avviene nello stesso spazio-tempo. Quindi questo momento di riconoscimento in seno all'altro è, se possibile, più amplificato. E questo, diciamo, è la base in qualche misura appunto dei racconti degli Edi greci, e poi è quello che la poesia ha confutato, sperimentato come medium, per essere detta. Era orale, poi è diventata scritta, poi si è svincolata dalla gabbia metrica, si è rimessa nella gabbia metrica. Però il poetry slam e la poesia orale performativa in generale e l'arte antica del conto, in realtà poi non è niente di distante dall'origine del teatro. fanno questa stessa cosa però insieme, ed è poi la ragione per cui è legata ad una realtà come quella di Scaro Community, che lavora sul territorio e dentro il territorio, cioè attraverso le comunità umane.
0: Senta Gloria Riggio, lei è anche una giovane scrittrice. A che tipo di pubblico è rivolto questo festival e quanto sono coinvolte le generazioni più giovani?
1: Allora, molto, ma al contempo ci piace che sia una cosa transgenerazionale il più possibile. Ovviamente non possiamo non pensare al fatto che Agrigento sia un territorio che si svuota, come dire, a cadenza, esatto, subito dopo l'estate, perché in estate ritornano tutte quelle fasce di popolazione che sono lontane per studiare e per lavorare. Sicuramente la mia fascia d'età, ovvero quella che va dai 18 ai 35-40, è totalmente assente, diciamo, o comunque, come dire, siamo abituati al fatto che in estate si ritorni per ricongiungersi con i propri luoghi, con i propri cari, con i propri amici, con i propri spazi, per poi ripartire a settembre per il lavoro, per l'università. Quindi sicuramente, come dire, è in questo momento che avviene, cioè alla fine di agosto, in modo da poter unire la porzione di città che abita la città tutto l'anno e anche coloro i quali per costrizione, per scelta, per esigenze eccetera ritornano soltanto in questo periodo. Però come dire, coinvolge la parte quindi giovanile, sicuramente legate ai giovani, però poi è un festival estremamente transgenerazionale. L'anno scorso ne abbiamo avuto conferma perché c'era un pubblico che andava dai bambini più piccoli a, insomma, ai signori più grandi, più anziani, e questo è bellissimo perché ci dice qualcosa, insomma, di noi.
0: Senta Gloria Riggio, sono arrivate varie versioni regionali e locali di Muta Muta. C'è Daniele Raffondi che dice: a Fondi si dice alla muta, alla muta, chi parla è cornuto. E invece Massimo da Genova, ma sì, a Napoli sarebbe a umma umma. Quindi diciamo che Muta Muta è oltre che transgenerazionale, anche regionale quantomeno. Allora, senta, l'ultima domanda prima di salutarci, velocissima. Sì. Siamo alla seconda edizione del Festival delle Arti Orali. Com'è andata l'edizione passata? Cosa vi aspettate dalla nuova?
1: L'edizione passata è stata veramente straordinaria. Abbiamo chiesto di recente agli artisti che sono stati presenti di raccontarci un po' la loro esperienza, e c'è stato in particolare uno dei poeti, Giovanni Monti, in Arte Fantomars, che per descriverla ha detto: abbiamo parlato il linguaggio del cielo, il Muta Muta è stato, lo ha definito così, l'aumento di un'ottava in una scala musicale. E per me è una delle descrizioni più belle, è stata veramente una luce, e difficilmente si riesce, secondo me, a raccontare una luce. Quest'anno ci aspettiamo che sia una cosa simile. È stato, insomma, più complesso perché non avevamo le stesse forze economiche e logistiche, però abbiamo voluto con ogni forza non perdere l'innesco dell'anno scorso, e sono molto convinta che ci stiamo riuscendo, perché la luce non è andata perduta, anzi.
0: Grazie Gloria Riggio, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi davvero.
0: Ricordo, Muta Muta, il Festival delle Arti Orali, da domani 28 fino al 30 agosto. Farnet prende una piccola pausa, adesso ascoltiamo insieme il GR3, lasciamo la linea a loro e poi Onda Verde, e poi torniamo di nuovo qui in diretta da Via Asiago. A fra poco.

0: alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Finalmente! Oggi

0: mai.
1: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Prendila! Presa!
0: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
4: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Giancarlo Rossi. È morto in un ospedale penitenziario dell'AIA Ratko Mladic, il generale serbo-bosniaco condannato all'ergastolo dalla Corte Penale Internazionale per genocidio per i crimini commessi durante la guerra nella ex Jugoslavia. Aveva 84 anni.
3: La notizia è stata diffusa dall'emittente statale serba RTS. Mladic, 84 anni, era tristemente assurto agli onori delle cronache internazionali per il ruolo svolto nel massacro di Srebrenica in Bosnia nel luglio del 1995, quando le forze dell'esercito serbo-bosniaco, da lui guidate, conquistarono l'enclave bosniaco-musulmana di Srebrenica, dichiarata zona protetta dall'ONU. Invano, dato il massacro che ne seguì, con oltre 8.000 uomini e ragazzi di religione islamica uccisi sistematicamente in pochi giorni e sepolti in fosse comuni. Grave nell'occasione l'inefficienza dell'ONU con i caschi blu olandesi presenti che non opposero resistenza e non protessero la popolazione civile. Accusato di crimini di guerra e contro l'umanità nonché di genocidio, dopo 16 anni di latitanza Mladic fu estradato nel 2011 all'AIA e processato nel centro di detenzione che ospita gli accusati del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Il processo si concluse nel 2017, 6 anni più tardi, con la condanna dell'ex generale all'ergastolo. Ricordiamo anche che ogni 11 luglio si celebra il giorno della memoria per le vittime di Srebrenica, ricordate nel centro memoriale di Potocari. Fabrizio Noli, GR3.
2: L'alluvione devastante che ha colpito il Nepal e il Tibet. Il numero ufficiale delle vittime sale a 362, ma i soccorritori sono al lavoro per cercare i dispersi che supererebbero i 1.400, fra essi anche degli italiani.
4: L'ultimo aggiornamento parla di 3 italiani fra i dispersi nella catastrofe che ha colpito il Nepal e il Tibet. Fra questi c'è Marco Ratto, della famiglia di Orafi Liguri. Anche la sindaca di Rapallo, Elisabetta Ricci, è in costante contatto con il Ministero degli Esteri. La Farnesina ha disposto l'invio di personale a Kathmandu per assistere i connazionali. 2 bresciani erano già in salvo. Le operazioni di soccorso continuano. La vista dall'alto degli elicotteri è devastante. Un territorio sommerso da fango e detriti. Impegnati militari, volontari, ONU, organizzazioni umanitarie, aiuti dalla Cina, dall'India. Molti dei dispersi e delle vittime sono turisti da 30 paesi, in particolare dall'India. È stato un enorme blocco di ghiaccio precipitato in un fiume a provocare il disastro, inondazioni e frane a catena e un terremoto. L'accumulo di detriti in un lago in Tibet fa temere il rischio di una nuova esondazione. La Cina ha già evacuato diversi villaggi limitrofi e il premier cinese Li Qiang è andato nella zona colpita. Alba Arcuri, GR3.
2: La Russia potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o all'esterno del territorio ucraino come rappresaglia per gli attacchi di Kiev su territorio russo realizzati con armamenti forniti dall'esercito di Londra. Lo ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. Poi il portavoce del Cremlino, Peskov, smentisce: non abbiamo nessuna intenzione di attaccare un paese NATO, è una distorsione della realtà. Dall'Italia ancora incidenti sul lavoro.

0: Un operaio di 50 anni è morto in un'azienda agricola in provincia di Asti. L'uomo è caduto all'interno di un tino durante la vendemmia in provincia di Pavia. Tre operai sono rimasti intossicati alla raffineria Eni di San Nazaro dei Burgondi durante le operazioni di pulizia e svuotamento di una cisterna. A causa dell'estate bollente, per gli uomini in ufficio sono stati sdoganati i pantaloni corti. Sentiamo.
1: L'imperativo è risparmiare sull'aria condizionata e allora, per stare più freschi, via giacca e cravatta. Anche nel formalissimo Giappone, dove il look informale è autorizzato addirittura su indicazione del governo. Dietro le scrivanie, l'avanzata dei pantaloni corti, anche nelle vendite a livello globale. Impazzano i Bermuda tra detrattori e sostenitori. Il parere del critico di moda Antonio Mancinelli.
2: Trovo che ci siano alternative altrettanto valide, ad esempio i pantaloni di lino, non è perché uno abbia il polpaccio un po' più, come dire, esposto all'aria, si sente per forza più fresco.
1: Comunque il pantalone corto viene indicato come scelta, diciamo, ecologica, dettata dal cambiamento climatico.
2: È un indice di come il marketing della moda stia inseguendo la crisi climatica, ponendo una serie di nuovi desideri dettati dal clima che è cambiato e non in realtà cercando invece di risolvere il problema.
1: Il suo look da ufficio.
2: Pantalone di lino, con una camicia sempre con le mani lunghe, magari terli su un ufficio, però forse sbrigheremo anche il mutuo con un bancario in infradito e calzoncini.
1: Donatella Gorigi, R3.
0: È tutto per questa edizione, in regia Francesco Naglieri. Prossimo GR3 alle 20:45 circa, nell'intervallo di Radio 3 Suite. Dopo Onda Verde e Meteo, la linea torna a Fahrenheit. Buon ascolto.
3: Abbiamo trasmesso GR3.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Bentrovati alle 16:50, gli aggiornamenti che riguardano il traffico e la viabilità. Andiamo subito al traforo del Monte Bianco, segnaliamo delle code allo svincolo piazzale lato italiano verso Chamonix, tempi di attesa un'ora circa. In A4 traffico rallentato, un mezzo pesante in panne tra l'allacciamento A28 e San Stino, siamo verso Venezia. Ci spostiamo in A1 dove troviamo delle code per traffico tra Parma e Fidenza verso Milano. In A14 il traffico è molto intenso, code a tratti tra Valvibrata e Pedaso verso Ancona e code a tratti tra Faenza e Ramo Casalecchio in direzione dell'autostrada 1. Ci spostiamo verso la capitale sulla statale Pontina, code un incidente 2 km dopo Montedoro in direzione via Cristoforo Colombo. Prima di chiudere sulla E45 un incidente da segnalare all'altezza di Borello in direzione svincolo Viterbo Terni. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo in Europa. L'alta pressione continua a mantenere stabili le condizioni meteo sull'Europa orientale e sul bacino centrale del Mediterraneo, dove prevale cielo sereno o poco nuvoloso. Di contro, un esteso sistema depressionario, posizionato nei pressi delle isole britanniche e del Mare del Nord, porta intense perturbazioni, con precipitazioni diffuse e rovesci che interessano gran parte del nord-ovest del continente e della Scandinavia. Iniziamo con Barcellona, dove prevalgono condizioni di stabilità e cieli sereni anche in serata e durante la notte. Temperatura in aumento compresa tra i 23 e i 30 gradi. A Bruxelles, in Belgio, alternanza di schiarite e annuvolamenti, con piogge dal primo pomeriggio fino al tramonto. Temperatura che andrà da 16 a 23 gradi. Maltempo a Edimburgo, in Scozia, con cielo coperto e rovesci o temporali per tutta la giornata. Temperatura tra 13 e 20 gradi. Ad Oslo, in Norvegia, nubi in aumento con tempo instabile e molto piovoso. Temperatura compresa tra i 14 e i 20 gradi. A Varsavia, in Polonia, molte schiarite con cielo per lo più limpido. Temperature massime e minime in lieve aumento e comprese tra i 18 e i 26 gradi. Infine, condizioni di bel tempo ad Atene. Sole protagonista per tutta la giornata. Temperatura, anche se in calo, ancora elevata, tra i 23 e i 34 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

arrivata da Stoccolma per il Festival del Mar Baltico, il Pomo d'Oro, controtenore Jakub Josef Orlinsky, in un programma di arie barocche. Alle 22.30, Dénes Várion, Nicolas Altstedt e Thomas Hades, in un programma dedicato a Ives, Kurtag, Hades, Debussy. Dalle 19 in diretta a Radio 3 Suite.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Ogni inizio sembrerà una fine a qualcuno. Ovunque potesse, la frana franava e le rocce cadevano sulla terra lasciando solchi colossali. Donne e uomini correvano in mare pensando di proteggere i figli, gli uomini che tutto a un tratto confidavano nel mondo, si aspettavano di essere salvati. Nobilmente, invece, leoni e lupi e le testuggini solenni guardavano la terra sgretolarsi.

0: Ogni inizio sembrerà una fine a qualcuno, e questo è il titolo della poesia che abbiamo appena ascoltato dalla voce di Maddalena Lotterra. È sua la raccolta Non è la fine del mondo, edizioni Mar dei Sargassi, le poesie di questa settimana. E oggi, l'avevo anticipato all'inizio della puntata, oggi sono 76 anni dalla morte di Cesare Pavese, e oggi cominceremo un nuovo Ad Alta Voce proprio dedicato a lui. Ascolteremo Tra donne sole, proprio di Pavese. Allora abbiamo scelto di ricordarlo con un ritratto che Natalia Ginzburg dedicò all'amico e collega Cesare Pavese, uno struggente addio pubblicato nel 1963 all'interno della raccolta Le piccole virtù. Ecco cosa scriveva Natalia Ginzburg di Pavese. Il nostro amico viveva nella città come un adolescente, fino all'ultimo visse così. Le sue giornate erano come quelle degli adolescenti, lunghissime, piene di tempo. Sapeva trovare spazio per studiare e scrivere, per guadagnarsi la vita e per oziare sulle strade che amava. Non volle, per molti anni, sottomettersi a un orario d'ufficio, accettare una professione definita, ma quando acconsentì a sedere a un tavolo d'ufficio divenne un impiegato meticoloso, un lavoratore infaticabile. Era, qualche volta, molto triste, ma noi pensammo per lungo tempo che sarebbe guarito da quella tristezza quando si fosse deciso a diventare adulto, perché ci pareva la sua una tristezza come di ragazzo, la malinconica, voluttuosa e svagata del ragazzo che ancora non ha toccato la terra e si muove nel mondo arido e solitario dei sogni. Qualche volta la sera ci veniva a trovare, sedeva pallido con la sua sciarpetta al collo e si attorcigliava i capelli o sgualciva un foglio di carta. Non pronunciava in tutta la sera una sola parola, non rispondeva a nessuna delle nostre domande. Infine, di scatto, agguantava il cappotto e se ne andava. Aveva un modo avaro e cauto di dare la mano nel salutare, poche dita concesse e ritolte. Aveva un modo schivo e parsimonioso di trarre il tabacco dalla borsa e riempirsi la pipa. Non ebbe mai una moglie, né dei figli, né una casa sua. Abitava presso una sorella sposata che gli voleva bene, ma usava in famiglia i suoi soliti modi ruvidi. Si era creato con gli anni un sistema di pensieri e di principi così aggrovigliato e inesorabile da vietargli l'attuazione della realtà più semplice. E quanto più proibita e impossibile si faceva quella semplice realtà, tanto più profondo in lui diventava il desiderio di conquistarla, aggrovigliandosi e ramificando come una vegetazione tortuosa e soffocante. Aveva negli ultimi anni un viso solcato e scavato, devastato da travagliati pensieri. È morto d'estate. La nostra città d'estate è deserta e sembra molto grande, chiara e sonora come una piazza. Il cielo è limpido ma non luminoso, di un pallore latteo. Il fiume scorre piatto come una strada, senza aspirare umidità né frescura. Non c'era nessuno di noi. Scelse per morire un giorno qualunque di quel torrido agosto e scelse la stanza di un albergo nei pressi della stazione, volendo morire nella città che gli apparteneva come un forestiero. E queste erano le parole di Natalia Ginzburg dedicate a Cesare Pavese. Adesso ascoltiamo dalla voce di Valentina Carnelutti Tra donne sole di Cesare Pavese, letto ad alta voce.
1: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
4: Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Tra donne sole di Cesare Pavese.

Arrivai a Torino sotto l'ultima neve di gennaio, come succede ai saltimbanchi e ai venditori di torrone. Mi ricordai che era carnevale, vedendo sotto i portici le bancarelle e i becchi incandescenti dell'acetilene, ma non era ancor buio e camminai dalla stazione all'albergo sbirciando fuori dei portici e sopra le teste della gente. L'aria cruda mi mordeva alle gambe e, stanca com'ero, indugiavo davanti alle vetrine. Lasciavo che la gente mi urtasse e mi guardavo intorno stringendomi nella pelliccia. Pensavo che ormai le giornate si allungavano e che presto un po' di sole avrebbe sciolto quella fanghiglia e aperto la primavera. Rividi così Torino, nella penombra dei portici. Quando entrai nell'albergo non sognavo che il bagno scottante e distendermi e una notte lunga. Tanto, a Torino ci dovevo stare un pezzo. Non telefonai a nessuno e nessuno sapeva che ero scesa a quell'albergo. Nemmeno un mazzo di fiori mi attendeva. La cameriera che mi preparò il bagno mi parlò china sulla vasca mentre io giravo nella stanza. Sono cose che un uomo o un cameriere non farebbe. Le dissi di andarsene, che bastavo da sola. La ragazza balbettò qualcosa fronteggiandomi, scrollando le mani. Allora le chiesi di dov'era. Lei arrossì vivacemente e mi rispose che era veneta. «Si sente», le dissi, «e io sono torinese. Ti farebbe piacere tornare a casa?» Annuì con uno sguardo furbo. «Fa conto allora che io qui torno a casa», le dissi, «non guastarmi il piacere». «Chiedo scusa», mi disse. «Posso andare?» Quando fui sola dentro l'acqua tiepida, chiusi gli occhi, irritata perché avevo parlato troppo e non ne valeva la pena. Più mi convinco che far parole non serve, più mi succede di parlare, specialmente fra donne. Ma la stanchezza e quel po' di febbre si disciolsero presto nell'acqua e ripensai l'ultima volta che ero stata a Torino, durante la guerra, l'indomani di un'incursione. Tutti i tubi erano saltati, niente bagno. Ci ripensai con gratitudine. Finché la vita aveva un bagno, valeva la pena di vivere. Un bagno e una sigaretta. Mentre fumavo con la mano a fior d'acqua, confrontai lo sciacquio che mi cullava coi giorni agitati che avevo veduto, col tumulto di tante parole, con le mie smanie, coi progetti che avevo sempre realizzato, eppure stasera si riducevano a quella vasca e quel tepore. Ero stata ambiziosa? Rividi le facce ambiziose, facce pallide, segnate, convulse. Ce n'era qualcuna che si fosse distesa in un'ora di pace? Nemmeno morendo quella passione s'allentava. A me pareva di non essermi mai rilassata un momento. Forse 20 anni prima, quando ero ancora una bambina, quando giocavo per le strade e aspettavo col batticuore la stagione dei coriandoli, dei baracconi e delle maschere, forse allora mi ero potuta abbandonare. Ma in quegli anni per me carnevale non voleva dire altro se non giostre, torrone e nasi di cartapesta. Poi con la smania di uscire, di vedere, di correre per Torino, con le prime scappate nei vicoli insieme a Carlotta e alle altre, col batticuore di sentirci per la prima volta inseguite, anche questa innocenza era finita. Strana cosa. La sera del giovedì grasso, quando papà s'era aggravato per poi morire, io piansi di rabbia e l'odiai pensando alla festa che perdevo. Soltanto la mamma mi capì quella sera e mi prese in giro e mi disse di levarmi dai piedi, di andare a piangere in cortile da Carlotta. Ma io piangevo perché il fatto che papà fosse per morire mi spaventava e mi impediva dentro di abbandonarmi al carnevale. Squillò il telefono. Non mi mossi dalla vasca, perché ero felice con la mia sigaretta e pensavo che probabilmente proprio in quella sera lontana m'ero detto la prima volta che se volevo far qualcosa, ottenere qualcosa dalla vita, non dovevo legarmi a nessuno, dipendere da nessuno, come ero legata a quell'importuno papà. E c'ero riuscita, e adesso tutto il mio piacere era di sciogliermi in quell'acqua e non rispondere al telefono. Questo riprese, dopo un poco, e pareva irritato. Non ci andai, ma uscii dall'acqua. M'asciugai lentamente, seduta nell'accappatoio, e stavo spalmandomi una crema intorno alla bocca quando bussarono. «Chi è?» «Un biglietto per la signora. Ho detto che non ci sono». «Il signore insiste». Mi toccò alzarmi e girare la chiave. La veneta impertinente mi tese il biglietto. Lo scorsi e dissi alla ragazza «Non voglio vederlo, ritorni domani». «La signora non scende?» Mi sentivo la faccia impiastrata, non potevo nemmeno farle una smorfia. Dissi, non scendo, voglio un tè, digli domani a mezzogiorno. Quando fui sola, staccai il telefono, ma subito dall'ufficio risposero. La voce raschiava sul tavolino, impotente come un pesce fuor d'acqua.
Allora gridai qualcosa nel telefono. Dovetti dire che ero io, che volevo dormire. Mi augurarono la buonanotte. Mezz'ora dopo, la cameriera non era ancora tornata. Questo succede soltanto a Torino, pensai. Feci una cosa che non avevo mai fatto, come se fossi una ragazza sciocca. Mi infilai la vestaglia e socchiusi la porta. Nel corridoio discreto, varie persone, camerieri, signori, la mia impertinente, s'accalcavano davanti a una porta. Qualcuno sottovoce esclamava qualcosa. Poi la porta si spalancò e piano, con molti riguardi, due camici bianchi portarono fuori una barella. Tutti tacquero e fecero largo. Sulla barella era distesa una ragazza, viso gonfio e capelli in disordine, vestita da sera di tulle celeste senza scarpe. Benché avesse le palpebre e le labbra morte, si indovinava una smorfia che era stata spiritosa. Guardai distinto sotto la barella se gocciava sangue. Cercai le facce. Erano le solite, chi sporgeva le labbra, chi pareva ghignasse. Colsi l'occhio della mia cameriera. Stava correndo dietro la barella. Sulle voci sommesse del crocchio, c'era pure una signora in pelliccia e si torceva le mani, si levò quella di un dottore. Uscì dalla porta asciugandosi le mani e dichiarò che era finito, si levassero dai piedi. La barella sparì per le scale, sentii esclamare «Fa piano!». Guardai di nuovo la mia cameriera. Era già corsa una sedia in fondo al corridoio e tornava col vassoio del tè. «S'è sentita male, che disgrazia!», disse entrandomi nella stanza, ma le brillavano gli occhi e non si tenne. Mi disse ogni cosa. La ragazza era entrata in albergo al mattino, veniva sola da una festa, da un ballo, s'era chiusa nella stanza, non s'era mossa tutto il giorno. Qualcuno aveva telefonato, l'avevano cercata, un questurino aveva aperto, la ragazza era sul letto, moribonda. La cameriera continuava: prendere il veleno a carnevale, che peccato, e i suoi sono così ricchi, hanno una bella villa in piazza d'armi, se si salva è un miracolo. Le dissi che volevo dell'altra acqua per il tè e che non si fermasse più sulle scale. Ma quella notte non dormii come avevo sperato e girandomi nel letto mi sarei data dei pugni per aver messo il naso nel corridoio.

L'indomani mi portarono un mazzo di fiori, i primi narcisi. Sorrisi pensando che a Torino non avevo mai ricevuto fiori, ma non era Torino che me li mandava. L'ordinazione veniva da quello scemo di Maurizio che aveva pensato di farmi l'improvvisata all'arrivo, invece gli era andata male. Succede anche a Roma, pensai. Vidi Maurizio sconsolato bighellonare per via Veneto dopo gli addii e tra l'ultimo caffè e il primo aperitivo riempire il modulo della Fleurop. Mi chiesi se la ragazza di ieri aveva avuto fiori nella stanza. C'è gente che per morire si circonda di fiori? Forse è un modo di darsi coraggio. La cameriera andò a cercarmi un vaso e mentre mi aiutava a disporre i narcisi mi raccontò che sui giornali non parlavano del tentato suicidio. Chissà quanto spendono per tenerlo nascosto. L'hanno portata in una clinica privata. Ieri notte hanno fatto l'inchiesta. Deve esserci un uomo di mezzo. La prigione ci vorrebbe per chi riduce una ragazza... Le dissi che una ragazza che fa la nottata alle veglie e invece che a casa rientra in albergo è tenuta a sapersi guardare. «Ah sì?» disse l'altra indignata. «La colpa è delle madri. Perché non accompagnano le figlie?» «Che madri?» dissi. «Queste ragazze sono sempre state con la madre, sono cresciute sul velluto, hanno visto il mondo dietro i vetri. Quando si tratta di cavarsela non sanno e cascano male». Adesso Mariuccia rideva, come a dirmi che lei sapeva cavarsela. La misi fuori e mi vestii. Per le strade era freddo e sereno. Nella notte aveva piovuto sulla fanghiglia e adesso il sole entrava sotto i portici. Sembrava una città nuova, Torino. Una città finita allora. E la gente ci correva, ci si ritrovava casualmente come occupata a darle gli ultimi tocchi e riconoscersi. Passeggiai sotto i palazzi del centro, guardando i grandi negozi che aspettavano il primo cliente. Nessuna di quelle vetrine e quelle insegne era dimessa e familiare come la ricordavo. Non i caffè, non le cassiere, non le facce. Soltanto il sole obliquo e l'aria gocciolante non erano cambiati. E nessuno andava a spasso, tutti sembravano occupati. Per strada la gente non viveva, scappava soltanto. Pensare che un tempo quelle strade del centro m'erano parse, passandoci col mio scatolone al braccio, un regno di gente in ferie e spensierata, come allora immaginavo le stazioni climatiche. Quando si ha voglia di una cosa la si vede dappertutto. E tutto questo solamente per soffrire, per darmi calci nelle caviglie. Di che cosa aveva voglia, mi chiesi, quella stupida che ieri ha preso il Veronal? Un uomo di mezzo. Da ragazze si è sciocche. La mia veneta aveva ragione. Rientrai all'albergo e mi vidi davanti la faccia inaspettata del magro Morelli, quello del biglietto. Me l'ero scordato. «Come ha fatto a trovarmi?» gli dissi ridendo. «Non è nulla, ho aspettato. Tutta la notte. Tutto l'inverno. Vuol dire che ha tempo». Io quest'uomo l'avevo sempre veduto in costume da bagno sulle spiagge romane. Aveva il pelo sul torace magro, un pelo grigio quasi bianco. Adesso la cravatta di seta e il panciotto chiaro ne facevano un altro. «Lo sa che è giovane, Morelli?» gli dissi. Si inchinò e mi invitò a colazione. «Gliel'hanno detto ieri sera che non esco?» «Pranziamo qui allora», disse lui. «Questi tipi che scherzano senza mai ridere non mi dispiacciono». Danno un po' di soggezione, proprio per questo con loro ci si sente sicure. «Accetto», gli dissi, «a patto che mi racconti qualcosa di divertente. Come va il carnevale?» Quando fummo seduti, non mi parlò del carnevale, non parlò nemmeno di sé. Parlò senza sorridere di un salotto di Torino, disse il nome, nobiltà, dove era successo che certi signori importanti, in attesa della padrona di casa, s'erano spogliati in mutandine e poi riseduti in poltrona, fumando e discorrendo. La padrona stupita s'era dovuta convincere che questo gioco era adesso di moda, una prova di spirito, e ci aveva scherzato a lungo con gli ospiti. «Vede, Clelia», mi disse Morelli, «Torino è una vecchia città. Dovunque questa trovata l'avrebbero avuta ragazzi, studenti, prime nomine. Qui invece tocca a gente anziana, commendatori e colonnelli. È un'allegra città». Sempre impassibile si chinò mormorando, la testa pelata laggiù, «è uno...» «Non mi prende per quella contessa», gli dissi felice. «Sono anch'io di Torino». «Oh, lei non è di questo giro, lo sa bene». Non era tutto un complimento. Me lo rividi nei suoi peli grigi. «Si è spogliato anche lei?» dissi. «Cara Clelia, se vuole essere presentata in quel salotto, che ci farebbe un'altra donna? Insegnerebbe alla padrona a fare lei lo spogliarello. Chi conosce a Torino?» «Ficcanaso! Gli unici fiori che ho avuto a Torino sono venuti da Roma». «L'aspettano a Roma?» Alzai le spalle. Quel furbo Morelli conosceva Maurizio.
Sapeva pure che scherzavo volentieri, ma le spese di spiaggia le pagavo da me. «Sono libera», dissi. «Non conosco che un obbligo, quello che mettono un figlio o una figlia. E per disgrazia non ho figli. Ma lei potrebbe essere mia figlia. O mi fa troppo vecchio?» «Sono io troppo vecchia». Finalmente s'aprì e sorrise con quei grigi occhi vivi. Senza muovere la bocca, senza fare una smorfia, si riempì d'allegria e mi squadrò con gusto. Conoscevo anche questa. Non era tipo da attaccarsi a una bambina. «Lei che sa tutto di quest'albergo», dissi. «Mi racconti dello scandalo di ieri. Conosce la ragazza?» Mi squadrò ancora e scosse il capo. «Conosco il padre», dichiarò. «Un uomo duro, volitivo, una specie di bufalo. Costruisce motociclette e gira per la fabbrica in tuta. Ho veduto la madre». «Non conosco la madre. Brava gente, ma la figliola è pazza». «Pazza secca?» Morelli si rabbuiò. «Chi ha provato una volta ci ricasca». «Cosa dice la gente?» «Non lo so», disse lui. «Questi discorsi non li ascolto. Sono come i discorsi del tempo di guerra. Tutto può darsi, ma la causa vera è una sola». Si toccò la tempia col dito, tornò a sorridere con gli occhi, tese la mano sulle arance e mi disse: «L'ho sempre vista mangiar frutta, Clelia. Questa è la vera gioventù. Lascia i fiori ai romani». Quel tale calvo della storiella muggì qualcosa al cameriere, buttò il tovagliolo e se ne andò, grasso e solenne. Ci fece un inchino. Io gli risi in faccia. Morelli, impassibile, gli fece un cenno con la mano. «L'uomo è il solo animale», osservò, «che guadagna a vestirsi». Quando venne il caffè, non mi aveva ancora chiesto che cosa facevo a Torino. Probabilmente lo sapeva e non c'era bisogno di dirglielo, ma nemmeno mi chiese se mi fermavo poco o molto. Questo mi piace nella gente, lasciar vivere. «Vuole uscire stasera?» mi disse. «Torino di notte». «Devo prima dare un'occhiata a Torino di giorno, mi lasci sistemare. Lei è in questo albergo? Perché non viene a casa mia?» Doveva pur dirmelo. Lasciai cadere la proposta come se fosse un prezzo assurdo. Gli dissi di passare, semmai, a prendermi alle 9. Lui ripeté: «Posso ospitarla a casa mia?» «Sciocco», gli dissi. «Non siamo ragazzi. Verrò a farle visita un giorno». Quel pomeriggio me ne andai per conto mio e lui la sera mi accompagnò a un veglione. La sera, quando rientrai, Morelli, che mi aspettava in sala, notò che ero uscita in soprabito senza pelliccia. Lo feci salire e mentre mi preparavo gli chiesi se passava le giornate in albergo. «Le notti le passo in casa», mi disse. «Davvero?» Parlavo nello specchio, voltandogli le spalle. «Nelle sue terre ci passa mai?» «Ci passo in treno quando vado a Genova. Mia moglie ci vive. Per certi sacrifici non ci sono che le donne». «Anche sposate?» borbottai. Sentii che rideva. «Non soltanto quelle», sospirò. «Mi fa pena che lei, Clelia, vada in giro vestita in tuta a sorvegliare gli imbianchini. Però quel sito in via Po non mi piace. Che credete di venderci?» «Torino è proprio una portieria», dissi. «Le città invecchiano come le donne. Per me non ha più di 30 anni, 34, via. Ma non l'ho scelta io via Po, l'hanno scelta da Roma». «Si vede». Ce ne andammo. Mi fece piacere che Morelli, che capiva tutto, non avesse capito perché quel giorno ero uscita in soprabito. Ci pensavo mentre salimmo nel tassì e ci pensai dopo. Credo che in quella baraonda del veglione, quando a forza di cerri, di cummel e di presentazioni mi ebbe ridotta a sentirmi smaniosa e infelice, glielo dissi. Invece che in via Po ero andata dal parrucchiere, un piccolo parrucchiere, a 2 passi dall'albergo, e mentre mi asciugava i capelli sentivo la voce acuta della manicurista dietro la tramezza a vetri raccontare come quel mattino era stata svegliata dall'odore del latte versato sul gas. «Che roba, nemmeno il gatto lo sopporta. Stasera mi tocca lavare il fornello». Mi bastò questo per vedere una cucina con un letto disfatto, i vetri sporchi sul balcone, le scale buie come scavate nei muri. Lasciando il parrucchiere non pensavo che al vecchio cortile e rientrai in albergo, deposi la pelliccia, mi misi il soprabito. Bisognava che tornassi in quella via della Basilica e magari qualcuno poteva riconoscermi. Non volevo avere l'aria superba.

c'ero andata. Avevo prima girato i paraggi. Conoscevo le case, conoscevo i negozi. Fingevo di fermarmi a guardare le vetrine, ma in realtà esitavo. Mi pareva impossibile d'essere stata bambina su quegli angoli e insieme provavo come paura di non essere più io. Il quartiere era molto più sporco di come lo ricordavo. Sotto il portico della piazzetta vidi la bottega della vecchia erborista. C'era adesso un ometto magro, ma i sacchetti di seme e i mazzi d'erba erano gli stessi. Di lì, nei pomeriggi d'estate, veniva un profumo intenso di campagna e di droghe. Più in là, le bombe avevano diroccato un vicolo. Chissà Carlotta, le ragazze, il lungo, chissà i figli di Pia. Se le bombe avessero fatto un solo spiazzo di quel rione, sarebbe stato meno difficile passeggiarci coi ricordi. Mi infilai nella viuzza proibita, passai gli usci a mattonelle. Quante volte eravamo fuggite di corsa davanti a quegli usci. Quel pomeriggio che avevo fissato in faccia un soldato che usciva di là con l'aria scura, com'era stato? E quando era venuta l'età che avrei usato anche parlarne e che più che paura quel luogo mi fece rabbia e ribrezzo, ormai andavo all'atelier da un'altra parte, avevo amici e sapevo perché lavoravo. Ero arrivata in via della Basilica e non ebbi il coraggio. Passai davanti a quel cortile, levai gli occhi, intravidi la volta bassa e i balconi, ero già in via Milano. Impossibile tornare. Il materassaio sulla porta mi guardava. Qualcosa dissi di tutto questo a Morelli nell'orgasmo della veglia quando era quasi mattino e si beveva e discorreva stracchi per tener duro ancora un poco. Dicevo: Morelli, questa gente che balla e che s'ubriaca è nata bene. Hanno avuto servitori, bali e domestici, hanno avuto villeggiature, favori, bella forza. Chi di loro avrebbe saputo dal niente, da un cortile che ha un buco, arrivare fino a questo veglione? E Morelli mi batteva la mano sul braccio e diceva: coraggio, ci siamo arrivati. Se sarà necessario, arriveremo fino a casa. È facile, dicevo, per le figlie e le signore di famiglia vestirsi come sono vestite. Non hanno che da chiedere. Non hanno nemmeno da far becco l'amico. Parola che preferisco vestire le vere puttane. Quelle almeno sanno che cos'è lavorare. Si vestono ancora le puttane? Diceva Morelli. Avevamo cenato e ballato. Avevamo conosciuto molta gente. Morelli aveva sempre qualcuno alle spalle che gli gridava: «Poi ci vediamo!» Qualche faccia e qualche nome li riconobbi. Erano gente passata da Roma nel nostro salotto di prova. Riconobbi qualche vestito, un abito lungo a paniere di una contessa che aveva da noi il suo mannequin. Io stessa l'avevo spedito giorni prima. Una piccola signora in volò mi fece perfino un sorrisetto. Si voltò il cavaliere. Riconobbi anche lui. S'erano sposati l'anno prima a Roma. Questo si divincolò in segno di saluto. Era un lungo biondo diplomatico. Poi subì uno strattone. Suppongo che la moglie lo richiamasse al dovere ricordandogli che ero la sarta. Fu così che il sangue cominciò a bollirmi. Poi venne una colletta per i poveri ciechi. Un signore in smoking con un berretto rosso di carta fece un discorso a barzellette sui ciechi e sui sordi e due signore bendate corsero per la sala acchiappando gli uomini che pagavano un tanto e poi potevano baciarle. Morelli pagò. Poi l'orchestra tornò a suonare, qualche crocchio cominciò a far baccano, a cantare e rincorrersi. Morelli tornò al tavolino con una grossa signora in lamé rosa, la pancia d'un pesce, e un giovanotto e una signora più fresca che finivano all'ora di ballare e si lasciarono cadere di schianto sul divano. Subito l'uomo rimbalzò. «La mia amica Clelia Oitana», diceva Morelli. La grossa signora si sedette e mi guardò facendosi vento. La seconda, in scollato viola aderente, mi aveva già tutta frugata con gli occhi e sorrise a Morelli che le accese la sigaretta. Non ricordo i loro primi discorsi. Tenevo d'occhio quel sorriso della giovane. Aveva l'aria di avermi sempre conosciuta, di prendermi in giro, me e Morelli, tutti, eppure adesso non guardava che il suo fumo. L'altra rideva e cianciava sciocchezze. Il giovanotto mi invitò a ballare. Ballammo. Si chiamava Fefè. Mi disse qualcosa di Roma, tentò di incollarsi e di stringermi. Mi chiese se proprio Morelli era il mio cavaliere. Gli dissi che non ero un cavallo. Lui allora, ridendo, si strinse di più. Doveva aver bevuto più di me. Quando tornammo non c'era che la grassa signora e si faceva ancora vento. Morelli era in giro. La pancia di pesce spedì il giovanotto, seccato, a cercare qualcosa. Poi mi batté sul ginocchio con la manuccia e mi guardò maliziosa. Di nuovo il sangue mi bollì. «Lei era in albergo», bisbigliò, «quando la povera Rosetta Mola si sentì male ieri notte?» «Oh, la conosce! Come sta?» dissi subito. «Si dice che è fuori pericolo», e scosse il capo e sospirò. «E mi dica, ha davvero dormito in quell'albergo?» «Che ragazzate! È stata chiusa tutto il giorno, davvero era sola?» Gli occhi grassi e vivaci foravano come due aghi. Voleva contenersi e non ci riusciva.
Si figuri che noi l'abbiamo veduta ancora la notte del ballo. Sembrava tranquilla, gente così distinta. Ha ballato molto. Vidi Morelli avvicinarsi e, senta, la vista dopo era ancora vestita da sera, dicono. Borbottai qualcosa che non avevo visto niente. C'era un fare furtivo nel tono della vecchia che mi indusse a tacere, anche soltanto per dispetto. Arrivavano tutti, Morelli, la bruna in viola, quell'antipatico Fefè, ma la vecchia, sgranando gli occhi furbi e grossi, disse invece: «Speravo proprio che l'avesse veduta. Conosco i suoi. Che disgrazia, volersi ammazzare. Che giornata ha passato. Quello che è certo non ha detto le orazioni in quel letto». La bruna fumava raggomitolata sul divano e mi disse guardandoci beffarda: «Adele vede dappertutto il sesso». Aspirò la boccata. «Ma non è più di moda. Solamente le serve o le sartine vogliono uccidersi dopo una notte d'amore». «Una notte e un giorno», disse Fefè. «Sciocchezze, non sarebbero bastati 3 mesi. Per me era sbronza e si è sbagliata nella dose». «Probabile», disse Morelli. «Anzi, è certo». Si inchinò alla grassona. Più che abbracciarla, le toccò la spalla e partirono, lui scherzando, la vecchia saltando. La bruna si girò dentro il fumo, mi diede un'occhiata e lodò la fantasia del mio abito. Disse che a Roma era più facile vestirsi. Disse: «C'è un'altra società, c'è più esclusione». «Se l'ha fatto lei?» Me lo chiese così, con quell'aria scontenta e beffarda. «Non ho tempo di farmi vestiti», scattai. «Sono sempre occupata». «Vede gente», mi disse. «Vede questo, vede quello». Non la finiva più coi nomi. «Questo e quello», le dissi, «non pagano di giorno i debiti che fanno di notte. La tale», le dissi, «quando le scadono troppe fatture scompare e va a Capri». «Stupendo», gridò la bruna, «che simpatici». La chiamarono dalla folla, qualcuno era arrivato. Lei si alzò, scenerò e corse via. Rimasi sola con Fefè che mi guardava imbambolato. Gli dissi: «Lei ha sete, giovanotto, perché non fa il giro?» Mi aveva già spiegato che il suo sistema di bere era girare ai vari tavoli, riconoscere dappertutto qualcuno e accettare un bicchierino. «Si mescolano gli alcol, ma pazienza», diceva ghignando. «Ballando si sbatte il cocktail». Lo spedii, tornò Morelli e mi fece quel magro sorriso. «Piaciute le dame?» mi disse. Fu allora che mi accorsi che non mi importava granché della festa e mi misi a sfogarmi con lui.

0: Valentina Carnelutti ha letto Tra donne e sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio, replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
3: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
4: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, Tale e Quale Show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
6: 17:28 in diretta su Radio 3, sono Florinda Fiamma, siamo a Fahrenheit e abbiamo ascoltato Tra donne e sole di Cesare Pavese, letto da Valentina Carnelutti, e ci stanno arrivando dei messaggi su Cesare Pavese. C'è un messaggio arrivato via WhatsApp non firmato che dice: struggente, poetico il ritratto e il ricordo di Natalia Ginzburg dell'amico Pavese, il dramma dell'adolescenza che non diventa mai età adulta, l'incompiutezza, l'incapacità di riconoscerla e risolverla, temi attualissimi e spesso elusi o evitati. E poi Paolo ci scrive: sostanzialmente scissa la personalità di Pavese, non parla, non stringe la mano, sta in un silenzio contundente, però vede le persone e i comportamenti e le sa raccontare. Oggi però si farebbe intervistare a Fahrenheit, ne sono sicuro, chissà Paolo, magari è vero. E adesso noi concludiamo il nostro viaggio musicale di Cochi e Renato, che ci hanno accompagnato in questo pomeriggio, e ascoltiamo A Lourdes.

0: è
1: a Lourdes.
0: A Lourdes.
1: A Lourdes.
0: A Lourdes.
1: A Lourdes.
0: A Lourdes.
1: Su dov'è? Dal pullman, giù dal pullman.
0: Oh, che bello andare tutti quanti a Lourdes.
1: A Lourdes.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Siamo tutti reduci di qualcosa, un amore, una passione, un evento che ha segnato l'esistenza, tanto più forte quanto più è maturato in una situazione estrema, felice o infelice che sia stato, lascia una nostalgia del tempo che è fuggito, un dolore dolce con cui convivere, una compagnia a cui è impossibile rinunciare, che definisce chi siamo stati e chi siamo, perché tra tante peripezie abbiamo conservato proprio quella come emblema del nostro passaggio terreno. E questa, diciamo, la prima pagina, una sorta di epigrafe che pone Gigi Riva nel suo C'era l'amore a Sarajevo. Do il benvenuto a Riva. Buon pomeriggio.
1: Bentrovati e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Gigi Riva ha da poco pubblicato C'era l'amore a Sarajevo, un romanzo dentro l'assedio per Mondadori, ed è il libro del giorno di Fahrenheit di questo pomeriggio. Ecco, che apre, come vi ho letto, con una riflessione proprio anche sull'essere o sentirsi reduci, e parla del questo suo protagonista Carlo Magno, una sorta di alter ego di Riva. Parla dei suoi viaggi a Sarajevo e di questo assedio durato oltre 1400 giorni, dal 5 aprile del 1992 al 29 febbraio del 96, considerato il più lungo assedio nella storia della città e della moderna Europa. Tra l'altro, il caso, la situazione vuole che l'avete appena sentito pochi minuti fa al GR3, che è appena morto Ratko Mladic, chiamato il boia di Srebrenica. Ecco, il fatto di avere Gigi Riva, che è stato tante volte nei Balcani, è stato inviato e li conosce benissimo, li ha raccontati nei libri, nei suoi articoli, in vari reportage, ecco, è perfetto per noi, prima di tornare a parlare della narrativa, del suo modo letterario di aver raccontato questa storia, ecco, ci piacerebbe fare con lei un po' il punto di che figura è stata Mladic, che cosa ha rappresentato, ricordiamo appunto il boia di Srebrenica, ha ucciso tutte quelle persone tutte insieme. Ecco, chi era Mladic?
1: Ma guarda, oggi quando ho saputo che era morto, la prima cosa che mi è venuta in mente è una frase che lui è stato noto al pubblico prima ancora che con il volto, con la sua voce, perché all'inizio dell'assedio di Sarajevo diede un ordine che fu captato dalle intelligence dei vari stati, in cui lui ordinava un massacro della popolazione civile, e diceva una frase che ha segnato questa guerra, perché diceva ai suoi artiglieri: bombardate quei quartieri popolati soprattutto da musulmani, perché dovete stirargli la mente. Ecco, questo è il modo in cui lui si è, diciamo così, annunciato. Lui è entrato nel libro nero della storia con questa frase, ed è la prima cosa che mi è venuta in mente di lui. E subito dopo ne abbiamo visto il volto, e il volto di Mladic è sempre stato il volto di una persona arcigna, di una persona che da cui poteva arrivare il male. Persino quando, nell'episodio credo più famoso, a Srebrenica è il reato, 8.000 morti, più di 8.000 morti musulmani, 11 luglio del 1995, lui fu il responsabile di questo massacro, è stato condannato per genocidio, e si fece ritrarre dalle telecamere serbe che l'avevano seguito in questa, tra virgolette, impresa, mentre accarezzava la testa di un bambino bosniaco biondo e prometteva l'impunità ai morituri che stava mandando al macello. Quindi questo era Ratko Mladic, era l'uomo la cui figlia si è suicidata, Ana.
0: Esiste un romanzo stupendo, sì, di Clara Uson, pubblicato da Sellerio, che si chiama La figlia, proprio questa ragazza che era innamorata, idolatrava suo padre, poi scopre invece che era un uomo così, quindi un contrasto terribile che la portò al suicidio,
1: avendo peraltro un fidanzato musulmano, e chissà quanto questo ha influito in questa scelta. E sai, pensando ad Ana e pensando invece alla figura del figlio di Mladic, che si chiama Darko, questo figlio che con tanto nome purtroppo si porta sulle spalle, diciamo così, un grande fardello, che ha cercato negli ultimi anni di lenire la prigionia, ha chiesto anche che fosse, era molto malato Mladic in carcere, no? E lui si è battuto fortemente perché il padre vecchio e malato, nonostante tutte queste malefatte che sono francamente imperdonabili, potesse almeno tornare a casa e morire nel suo letto. E devo dirti la verità, io nel sapere tutto quello che Darko Mladic ha fatto per suo padre, nonostante avesse saputo quello che era, eccetera, ho provato un po' di dolore umano verso questo ragazzo.
0: Sì, è spaventoso. Poi in effetti è morto nel centro di detenzione delle Nazioni Unite. E sì, infatti forse il romanzo dell'Ausone, di cui non parleremo ancora, però proprio quello, dividere l'uomo dal generale e quindi l'amore filiale che si staccava da tutti gli orrori. E forse anche quello che lei sta dicendo, sta raccontando del figlio che invece adesso sapeva tutto quanto, rimane quel legame. Comunque, diciamo che un po' stravolge la scaletta dell'intervista che stavo per farle, perché prima di, diciamo, di ricomporre la storia dall'inizio del suo romanzo, c'è proprio una scena in cui il protagonista va con la donna di cui insomma è innamorato, va proprio in Bosnia, va proprio lì.
1: Va a Srebrenica, che è il luogo di questo massacro. E, sì, porto questi due protagonisti, è il primo viaggio che fanno insieme, no? C'è questo amore che non è consumato, poi avrà un'evoluzione, eccetera, eccetera. E mi è piaciuto nel romanzo, il romanzo ha delle grandi parti vere, diciamo, il personaggio, come tu hai giustamente ricordato, sono trasparentemente io, ma non sono io, nel senso che ho romanzato anche il me stesso che stava là. E li ho voluti portare a Srebrenica proprio perché quello, se vuoi, è assieme a Sarajevo e quindi all'assedio, l'emblema. Li ho voluti mettere in una situazione bucolica, in una situazione dove vanno in un campo di lucciole, dove vedono le farfalle
0: di contrasto
1: rispetto e annusano la morte anche a distanza di anni, perché l'arco narrativo del libro parte appunto dall'assedio di Sarajevo, ma poi si snoda fino ai giorni nostri, perché quest'anno è il 30° anniversario della fine dell'assedio e ho voluto usare questa occasione tonda per raccontare anche il dopo attraverso questa storia d'amore che nasce e si sviluppa durante l'assedio e che non ha mai fine, o forse non ne avrà mai, o forse lo avrà, ma questo non facciamo troppo spoiler.
0: Allora, e così possiamo riavvolgere il filo. Lei, proprio le prime parole di questo romanzo, dice: il 29 febbraio saranno 30 anni, ti aspettiamo. E quindi sono passati 30 anni e i suoi amici che stanno lì, che chiedono a Carlo Magno, il protagonista, alter ego di Gigi Riva, di tornare. Lui capisce che questo anniversario va comunque vissuto insieme, anche se lui già era stato e tornato più volte lì. Allora partiamo subito da Jagoda, questa donna di cui abbiamo parlato e di questo c'era ancora l'amore a Sarajevo. Ecco, chi rappresenta, chi è nella vita di Carlo Magno e cosa questo non vissuto, questo amore non vissuto in questi 30 anni, senza, diciamo, raccontare che cosa succederà, certo, fino alla fine del romanzo, però cosa rappresenta questa donna e rincontrarla a tappe in 30 anni, ma avendola conosciuta durante i momenti appunto più difficili, quelli dell'assedio?
1: Beh, Jagoda per me è l'emblema di quello che volevo raccontare in questo libro. Dopo aver scritto tre libri che parlavano dell'orrore della guerra, che parlavano degli stupri, dell'assedio, delle pulizie etniche e di tutte le cose nefaste che sono successe, quando mi è venuto in mente che mancava qualcosa, no, in questa narrazione, mi sono chiesto come mai non raccontiamo una cosa che invece secondo me è fondamentale, che sono i sentimenti. Perché quando c'è una guerra, soprattutto quando c'è un assedio, l'uomo dà il peggio di sé, ma dà anche il meglio, esce anche il meglio di noi. E credo che l'amore, l'amicizia, la solidarietà, il fatto di sentirsi comunità sia stata in qualche modo una importantissima forma di resistenza. E il fatto di fare un personaggio che sublima in questa maniera l'amore era come rendere omaggio a tutto quello che, non so perché, è evidente che nel momento in cui si assiste a una tragedia così epocale, la prima cosa che viene in mente è di raccontare la tragedia. Ma subito dopo era giusto, io credo, dare anche a qualcosa che non si racconta mai il giusto peso. E raccontare, soprattutto di questi tempi in cui la guerra di Sarajevo è stata la prima guerra in Europa dopo la seconda guerra mondiale, ma soprattutto, non so perché, è evidente che nel momento in cui si assiste a una tragedia così epocale, la prima cosa che viene in mente è di raccontare la tragedia. Ma subito dopo era giusto, io credo, dare anche a qualcosa che non si racconta mai il giusto peso. E raccontare, soprattutto di questi tempi in cui la guerra di Sarajevo è stata la prima guerra in Europa dopo la seconda guerra mondiale, ma soprattutto in questi tempi dove guerre alle porte d'Europa ne abbiamo due, ricordare che nelle situazioni

0: situazioni estreme, quando proprio le situazioni estreme le rendono indelebili.
1: Senta, questo quello che dicevo un po' all'inizio, no? Che lei mette nella prima pagina del suo romanzo, quello il sentirsi in qualche modo reduci, lei a un certo punto dice essere allegri nonostante. Cosa rimpiange il protagonista di quei giorni? Come si fa a rimpiangere dei giorni così devastanti? A un certo punto c'è anche una festa illegale che loro fanno in mezzo all'assedio, no? Ecco, come si fa, forse anche con una forma di senso di colpa, di rimpiangere i momenti di felicità vissuti in un momento di assedio? Come si fa a rimpiangere un periodo tragico?
0: Allora, è una delle domande a cui io ho voluto rispondere con questo libro, perché non c'è solo il rimpianto di Carlo, del protagonista, ma tutti i personaggi del libro in qualche modo rimpiangono i giorni dell'assedio. E siccome sono tutte persone che io ho conosciuto, io ho avuto l'idea, quando facevo l'inviato di guerra a Sarajevo, di vivere non nell'hotel dei giornalisti ma in centro, e quindi di fare la vita del sarajevese, di conoscere tutte le persone, alcune delle quali sono protagoniste del libro, mentre altre appunto sono fiction, sono romanzate. E però la cosa che mi ha sempre colpito negli anni, nei vari ritorni, perché io sono rimasto legato a quel ruolo, io credo anche perché scrivere di un assedio è diverso che scrivere di una guerra, nel senso che se sei dentro un assedio tu sei parte di quella storia, se sei dentro una guerra puoi anche
1: guardarla da fuori,
0: se sei stato al fronte la puoi guardare da fuori, un assedio non lo potevi guardare da fuori. E quindi, rimanendo legato a queste persone, mi sono sempre chiesto perché negli anni mi dicevano l'ultimo periodo della mia vita in cui sono stato felice sono stati gli anni dell'assedio. E mi sono dato una risposta scrivendo questo libro, riparlando con loro decine di volte, e la risposta è questa: prima della guerra loro avevano una vita felice. Prima della guerra Sarajevo era una città da mille una notte, era la città dove c'erano state le Olimpiadi, era la città dove gli artisti, se avevano qualcosa da dire, andavano lì a dirlo, era la città, oggi diremmo, più cool di tutti i Balcani, no? E al decennio d'oro, cioè agli anni Ottanta, è seguito il decennio di sangue. Loro, resistendo, anche si ritrovavano sempre in questo bar dove cercavano di passare il tempo, no? Dove cercavano di passare il tempo in un modo, se vuoi, anche, scusa, ti do del tu, se vuole, anche strano. Io, non è vero che quando sei in una situazione estrema tu sei sempre lì che pensi, oddio, fra poco muoio, eccetera. Hai bisogno anche di mandare il cervello in vacanza per poter sopravvivere, e mandare il cervello in vacanza vuol dire, come racconto a un certo punto, che una sera passammo la serata, mentre fuori cadevano le bombe, a discutere tra di noi su chi fosse la modella più bella del mondo. Che sembra un paradosso, no? Parlare di questo durante un assedio, sembra un paradosso dire che quegli anni sono stati felici, ma bisogna mettersi nella situazione di chi prima aveva una vita felice, durante ha resistito perché gli fosse restituita quella vita felice, e nel dopo scopre che non gli è stato restituito il prima e non gli è stato restituito nemmeno il durante, perché almeno nel durante c'erano gli affetti e nel dopo invece c'è stata una società che si è atomizzata, polverizzata, dove a causa dell'arrivo in un luogo che non l'aveva mai conosciuto, una sorta di capitalismo una sorta di capitalismo estremo, per cui ciascuno ha dovuto pensare a se stesso.
1: C'è uno dei personaggi, un amico, che è arrabbiato con Carlo, dice: ti facevi sentire, ma non sei più venuto qui.
0: Sì. E questo è sì, perché chi è rimasto lì si è trovato a vivere questa situazione paradossale, per cui non vede più il futuro. Non vede più il futuro perché il futuro gli è stato negato, perché dopo aver resistito in nome di un supposto jugoslavismo, no, dell'idea di tutti gli ideali in cui queste persone erano cresciute, no? L'internazionalismo, il fatto che siamo tutti uguali, il fatto di pensare che la Jugoslavia, che rappresenta da questo punto di vista, diciamo così, un'idea del mondo che in quegli anni la mia generazione, io ho 67 anni, ma anche quella appena successiva credeva, cioè che le frontiere fossero da abbattere, cioè che ci fossero i valori universali, eccetera. Ecco, questi amici dell'assedio, questi che sono la vera essenza di Sarajevo, secondo me, si sono trovati a fare i conti con un mondo dove si vota per appartenenza etnica. Se sei musulmano voti il partito dei musulmani, se sei croato voti il partito dei croati, eccetera. E le gerarchie sociali sono state completamente capovolte ed è solo la fedeltà al partito che determina chi sei all'interno della società. E quindi, essendo dei vinti dalla storia, attenzione, dei vinti dalla storia

0: Io credo che questa generazione che io racconto di sarajevesi sia un po' la generazione uguale in tutto il mondo. Noi italiani siamo come i sarajevesi che hanno visto traditi tutti i loro valori, visto che il mondo è andato verso il sovranismo, è andato verso le divisioni, è andato verso i muri, eccetera, eccetera. Il mondo è andato nella direzione opposta di questa generazione tradita dalla guerra e tradita anche dal dopoguerra.
1: Senta, lei racconta alcune figure femminili come Ljubica, Aleksandra. Chi sono le donne che Carlo rincontra e riracconta? E anche, appunto, sono anche ballerine, poi sì, attori, anche non femminili. Anche chi sono questi artisti che, se lo ripetono varie volte, se andassero all'estero farebbero fortuna, invece poi scelgono di restare. Ecco, quindi sia le figure femminili e sia quelle, quello che diceva lei, no? Questa generazione di persone che sceglie di restare anche se poi non ne trova un reale vantaggio, ecco.
0: Allora, molti mi hanno detto che è un libro molto femminile questo, no? E durante il firmacopie ci sono molte donne che mi hanno chiesto di scrivere come dedica una frase che c'è nel libro, no? Che dice: si fa l'amore anche con un abbraccio. Che è diventata un po' per me l'emblema del libro,
1: sì,
0: perché mi viene spesso ripetuta. Dunque, le donne, faccio un passo indietro per dire di Jagoda ancora una cosa che forse l'abbiamo un po' dimenticata, perché siamo andati avanti col discorso. Jagoda per me è non solo l'emblema, appunto, dei sentimenti che provano estremi durante l'assedio, ma è anche una Penelope moderna. Perché al contrario di Penelope, cioè lei rimane legata per tutta la vita a questo amore ideale, non diciamo altro, però contemporaneamente c'è l'orologio biologico e quindi fa un figlio, vive la sua vita, fa un figlio con un'altra persona, eccetera, eccetera. Ed è essendo la più giovane del libro, dei personaggi del libro, perché è giovanissima, 23 anni, è quella, è la Bosnia del futuro, è la Bosnia che comunque non si rassegna a dover immaginare che gli anni migliori della propria vita sono stati passati quelli dell'assedio. Ljubica è una ballerina che io ho voluto raccontare perché è l'emblema della Sarajevo che era stata, no? Lei era la prima ballerina del teatro di Sarajevo, aveva questa vitalità esibita, no? Anche con una grande con grande piacere di esibire la propria sessualità, la propria vitalità,
1: certo,
0: la propria femminilità. La racchiudo in un episodio, nel senso che Carlo a questo punto è un giornalista che va avanti e indietro da Sarajevo e può portare 20 kg nel suo bagaglio con, certo, gli aerei dell'UNPROFOR.
1: Porta il cibo
0: perché gli sembra la cosa più importante. Manca tutto a Sarajevo, manca l'acqua, la luce, il telefono, la gente non mangia, non ci sono alimentari, la città è completamente bloccata. E alla terza volta che al Ljubica porta un formaggio, lei gli dice: scusa Carlo, ma tu pensi che io sia una donna? E Carlo gli risponde: sì, anche una bella donna, ma pensi che io sia una femmina? E Carlo dice: sì, certo, sei una femmina, perché mi chiedi questo? Dice: perché allora, e allora perché non mi porti un profumo? E allora io ho raccontato questo episodio perché intanto è vero. E poi
1: l'è capitato?
0: Sì, mi è capitato e anche perché
1: e quindi piccola anticipazione, quindi poi Carlo nei viaggi successivi, sì, riempie la valigia invece di cose più belle, di calze, di, sì, biancheria, di profumi,
0: esatto,
1: trucchi, eccetera eccetera,
0: perché Ljubica mi ha dato una grande lezione. Primo, perché mi è venuta in mente una frase che dicevano i fratelli maggiori nel 68, cioè: vogliamo il pane e le rose, come se il superfluo fosse più necessario del necessario. E anche in quella situazione della gente che si sentiva cosmopolita, europea, che si sentiva parte della modernità e se vuoi anche della postmodernità, no? Reclamava di essere riconosciuta come un soggetto che non aveva bisogno solo di soddisfare i bisogni primari, cioè mangiare, bere, dormire, eccetera, vivere, no? Ma reclamava il superfluo perché si sentiva parte dell'urbanità europea. Pensa, ho riflettuto molto sul fatto che nella nostra lingua, nell'italiano, ci sono due termini che sembra che sono sinonimi, che sono urbanità e civiltà, no? Una cosa è civile, una cosa urbana, i modi urbani sono modi civili e viceversa. E quindi questa richiesta di essere ritenuti parti della civiltà e dell'urbanità passava attraverso un profumo per lei. perché era il riconoscimento che lei era una cittadina del mondo, non era una profuga. Da qui la riflessione sui profughi che potremmo fare anche ai giorni nostri, nel senso che noi ci immaginiamo che l'accoglienza, anche le persone migliori, ma molte delle persone migliori si immaginano che l'accoglienza sia soltanto ti do un letto per dormire, ti do del cibo. No, ci sono i profughi, vogliono che sia riconosciuta la loro personalità del luogo di origine e del luogo in cui e della persona che vogliono essere anche nel luogo dove approdano. Non basta solo quella solidarietà che talvolta è persino pelosa, che passa solo attraverso il cibo e il letto.
1: Gigi Riva, stanno arrivando molti messaggi per lei. Buonasera, ho acceso la radio da pochissimo. Vorrei ringraziarlo per aver spiegato con grande semplicità come sia possibile che io ricordi il terremoto dell'Irpinia. In quel periodo vivevo a Napoli, sfollato, con uno dei periodi più belli della mia vita. Mandare il cervello in vacanza, ci scrive Giuseppe da Roma. E poi Michela, c'era l'amore a Sarajevo di Gigi Riva. Mi è piaciuto perché senti l'amore, l'amicizia e la tragedia che le lega le persone. Mi sembrava di essere fra loro. E poi Carla da Trieste ci dà un altro suggerimento letterario, penso al libro di Edelman, c'era l'amore nel ghetto, anche nel ghetto di Varsavia, quindi si parla di questo. Riva, lei a un certo punto dice: Sarajevo è misura del bene e del male del mondo. Perché secondo lei ha questo ruolo paradigmatico?
0: Allora, intanto una cosa per rispondere a uno spettatore.
1: Sì.
0: È una citazione di Edelman,
1: Edelman.
0: Lo dico chiaramente nella postfazione, perché io ho conosciuto Marek Edelman a Sarajevo quando aveva portato degli aiuti, poi l'ho rincontrato in Italia, una persona meravigliosa, era il vice comandante dell'insurrezione del ghetto, che portò gli aiuti a Sarajevo negli anni 90 dicendo che Sarajevo era il nuovo ghetto. E anche lui, dopo aver raccontato nei suoi libri, lui in realtà ha fatto il cardiochirurgo nella vita, ma ha scritto dei libri sul ghetto, sull'insurrezione, su come hanno resistito eccetera, e poi ha scritto un libro che si chiama C'era l'amore nel ghetto. E quando ho affrontato questo tema ho pensato che Edelman, dicendo che Sarajevo era il nuovo ghetto, in qualche modo voleva stabilire una geografia dell'orrore del Novecento che legava l'Europa, e che quindi mi sembrava interessante che il titolo scimmiottasse lui per rendergli omaggio. Detto questo, come scusate, mi hai chiesto? Mi avevi fatto una domanda?
1: No, Sarajevo, lei dice, lei scrive: Sarajevo è misura del bene e del male.
0: Perché io credo che noi abbiamo immaginato all'epoca, o meglio, molti hanno immaginato all'epoca, che quelle guerre fossero delle guerre di retroguardia che guardavano il passato, quando in realtà erano il futuro. Erano il futuro perché hanno annunciato il mondo così com'è, e se noi avessimo appreso la lezione di Sarajevo, forse il mondo oggi sarebbe migliore. Quindi perché Sarajevo è il paradigma? Perché è lì che è nato lo scontro di civiltà. Noi diciamo l'11 settembre, lì le brigate ortodosse, le brigate cattoliche, le brigate musulmane che si sono fatte la guerra sono nate lì. Perché gli sciovinismi sono nati lì, perché parole come secessione, pulizia etnica sono nate lì, perché Sarajevo è stato il cattivo esempio che ha dilagato nel mondo. Voglio citare un altro libro, quello di Paolo Rumiz, Maschere per un massacro, dove a un certo punto Rumiz definisce la guerra di Bosnia, soprattutto la guerra di Bosnia, una guerra altimetrica, cioè la campagna contro la città. Pensate se la Brexit non è stata la campagna contro la città, cioè la campagna rurale contro la città cosmopolita. Pensate se l'elezione di Trump in America non è stata anche lì la campagna, l'America rurale che vota contro le grandi città dei due affacciati sui due oceani, che rappresentano invece, se volete, il progresso, la modernità. Ecco, anche quello è successo a Sarajevo prima che succedesse lì, e avere permesso che si uccidessero questi principi a Sarajevo ha voluto dire ucciderli in tutto il mondo.
1: Grazie Gigi Riva. Allora, il libro del giorno di oggi di Fahrenheit si intitola C'era l'amore a Sarajevo, un romanzo dentro l'assedio. Tra l'altro ricordiamo che è in finale al premio Strega con noi a Stresa, ho sbagliato perché il premio Strega già c'è stato, quindi C'era l'amore a Sarajevo di Gigi Riva, pubblicato da Mondadori. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te e buona serata a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, noi vi salutiamo, adesso la linea va a 6 gradi, vi saluto con Giosuè Calaciura, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Mariana Soccodato, Giovanna Savignano, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma e Beatrice Palazzoni alla regia. Alla parte tecnica con noi sono stati Riccardo Bruno e Giulio Salvatelli. Fahrenheit torna domani pomeriggio alle 15 con me, Florinda Fiamma. Ciao!

0: 6 gradi.
1: Buonasera a tutti, bentrovati all'ascolto di Radio 3. Io sono Paola De Angelis e questi sono 6 gradi, la trasmissione che vi accompagna ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì, a partire da adesso fino al GR delle 18.45. Oggi ascolteremo una selezione musicale a cura di Nicola Catalano, che è anche in regia. In redazione c'è Luigi Iavarone e alla parte tecnica Andrea Perrone. Detto questo, vi ricordo solo l'indirizzo email per cominciare, a cui inviare le vostre proposte di scalette per la puntata di domani, quella del venerdì. Dovete scrivere a 6gradi@rai.it. Stasera vi portiamo da Catherine Ribeiro con gli Alpes a Maya Ratkie.

E niente da fare, non conosco né il primo personaggio né l'ultimo della scaletta di oggi. 6 gradi è una scoperta continua. Questo è il primo messaggio che è arrivato questo pomeriggio. Allora, ieratica, una Grace Leak un po' oltre, così definirei Catherine Ribeiro, insieme al suo gruppo, gli Alp. Era nata nel 1941 da genitori portoghesi e una delle prime cose che aveva fatto nella sua carriera era partecipare a un film di Jean-Luc Godard, un film del 63, Le Carabinier. Poi è diventata cantante, ha inciso una serie di singoli e è diventata una star del movimento Yeah Yeah in Francia, anche con un po' Françoise Hardy. Poi il gruppo è cambiato, sono diventati Alp e hanno cominciato a fare una musica folk, ma anche psichedelica, prog. Erano quegli anni, quindi i primi anni 70. Una musica molto più sperimentale e anche politicizzata. Considerata un po' tra le cose più avanguardistiche che si facevano in Francia in quel periodo, insieme per esempio ai Magma. Molto impegnata politicamente per la Palestina, il Vietnam, i rifugiati cileni che erano fuggiti dopo il colpo di Stato di Pinochet, per i rifugiati del franchismo dalla vicina Spagna e quindi definita una passionaria negli anni 70, ma anche la grande sacerdotessa della canzone francese, queste definizioni che non mancano mai. Essendo così poco incline ai compromessi, è stata poi anche marginalizzata dall'industria musicale ed è morta 2 anni fa in una casa di riposo all'età di 83 anni. Oggi i suoi fan sono Kim Gordon e Jim O'Rourke. Il brano da Am Debout, l'album del 71, si intitolava Dung, ovvero pazzo, stravagante. Primo grado di stasera, cantanti e attrici, quindi abbiamo detto Catherine Ribeiro con questo film di Godard, Carabinier in francese sono quelli che hanno la carabina ed è la storia di due poveri cristi, verrebbe da dire, che vengono ingaggiati, convinti ad andare in guerra perché gli vengono fatte delle promesse di grandi ricchezze e poi si ritrovano peggio di prima. Alla sceneggiatura lavorò anche Roberto Rossellini. Attrice e cantante, per venire ai nostri giorni, è anche Luisa Briguglio, che è nata a Messina, vive in Francia da qualche anno ed è uscito da poco il suo nuovo disco intitolato Trovatura, che in siciliano è un tesoro leggendario nascosto in una grotta, una delle quali si troverebbe proprio nello stretto di Messina. Quindi è una parola che sta a indicare qualcosa che si cerca instancabilmente, ma che spesso non si scopre. Ascoltiamo un brano intitolato Notti.

Questa era la bella voce di Luisa Briguglio dall'album Trovatura Notti. Avete presente quelle notti in cui non si riesce a dormire, partono quei soliloqui che a volte sono anche dei dialoghi con se stessi, spuntano fuori i mostri da sotto il letto, insomma, quelle notti lì che non si chiude occhio, ecco, i dialoghi con i propri demoni. Trovatura è un nome che all'inizio in realtà doveva essere Trobadorica, perché lei voleva rifarsi alla tradizione dei troubadour provenzali, ma voleva anche sottolineare questa etimologia nel verbo trovar, che vuol dire comporre, che ha la stessa radice di trovare, quindi voleva giocare con la radice semantica del trovare le cose, metterle insieme, assemblarle. Ha scritto i testi di tutte le canzoni, anche le musiche, c'è cioè una cover, in realtà ha lavorato con Ernesto Nobili e insieme hanno deciso di non fare un disco di musica tradizionale, ma un disco che avesse questa matrice folk, ma che accogliesse anche le influenze della musica della vita di Luisa Briguglio. Ci sono varie influenze, tra cui quella della canzone sudamericana, e ci sono citazioni poetiche di Saffo, di Catullo, di Orazio. La voce, le chitarre, ci sono nel disco anche gli ottoni della Bagheria Orchestra, le percussioni, la batteria, il charango, contrabbassi, il duduk, che è una sorta di flauto armeno. Secondo grado, concerti alla Marbrerie, un locale di Parigi, che ha un'eccellente programmazione e ha ospitato sul palco sia Luisa Briguglio e tra i tantissimi musicisti anche Tony Allen, che è stato il co-creatore dell'Afrobeat di Fela Kuti, batterista richiestissimo e che poi ha avuto una sua carriera anche come solista. Infatti sentiamo un disco di 20 anni fa, del 2006, intitolato Lagos No Shaking. Questa è Isenla.

Tony Allen, a 6 gradi, Radio 3, grandissimo. Ci scrivete al 335-5634-296. Allora, Fela Kuti diceva che avere Tony Allen nel suo gruppo era come avere 5 batteristi. Un pizzico esagerato. In realtà, quando Tony Allen se ne andò nel 1978, dopo aver militato nei gruppi di Fela per 14 anni, Fela Kuti prese 4 batteristi, non 5, per sostituirlo. Si erano conosciuti proprio nel 64, quando Tony Allen andò a fare un provino per i Kula Lobitos, che erano il gruppo di Fela all'epoca, molto giovane. Lui era appena tornato da Londra, dove teoricamente avrebbe dovuto frequentare il college. In realtà stava in giro per i locali notturni, incontrava gli altri musicisti africani nella capitale britannica. E si sono influenzati Fela e Tony Allen reciprocamente tantissimo, hanno veramente fatto moltissimo l'uno per l'altro. E era il batterista perfetto per Fela Kuti, Tony Allen, perché riusciva a fondere il jazz, la musica high life. Poi dopo, nel 1980, se n'è andato a vivere a Parigi e da lì ha cominciato una serie di collaborazioni diversissime, pazzesche, fino alla morte nel 2020, abbastanza improvvisa, forse anche un po' precoce. Aveva 80 anni, che per un musicista non sono poi così tanti, noi vorremmo che vivessero in eterno. Lagos No Shaking, il titolo dell'album, che significa Lagos è in forma, è solida, va bene. Una difesa proprio della città, spesso molto denigrata. Sono arrivati molti messaggi, oltre a quello su Tony Allen, carinissimo Giuseppe, che mi fa sorridere molto con uno dei miei fumetti preferiti, Calvin e Hobbes di Bill Watterson. A proposito dei mostri, c'è questa vignetta che ricordo molto bene di Calvin al letto che chiede: ci sono mostri sotto il letto? E sotto il letto i mostri rispondono: no, no, no, no, no. Poi I Carabinieri, il film di Godard che abbiamo citato, è su Rai Play, uno dei tesori che si trovano gratuitamente su Rai Play. I nostri ascoltatori l'hanno scoperto grazie a Fuori Orario, ed è piaciuta molto anche la novità di oggi, Luisa Briguglio, Notti, che spettacolo di voce. Grazie per avermela fatta scoprire, ma è un piacere, caro Giacomo da Verona. Terzo grado di stasera, musicisti che hanno militato in The Good, The Bad and The Queen. Tony Allen, che era il batterista, mentre al basso c'era Paul Simonon dei Clash.

Vedi che bellezza sarebbe stare dalle parti di Bergamo, perché come ci scrive Riccardo, domani sera Paul, perché lui lo chiama così, Paul Simonon, fa un DJ set in un posto in provincia di Bergamo. Mi piacerebbe rincontrarlo dopo averlo conosciuto proprio poco prima che uscisse il disco di The Good, The Bad and The Queen, quindi sono passati moltissimi anni. Musica che dà senso alla vita, ci scrive Corrado, su questa Rudy Can't Fail da London Calling dei Clash. 1979, un inno ai Rude Boys giamaicani degli anni 60, che ovviamente si ribellavano ai loro genitori, una sottocultura nata nei quartieri proprio più poveri di Kingston, associata anche a una certa violenza giovanile, ma anche alla passione per lo ska, per la musica rocksteady e anche per uno stile di abbigliamento molto curato, questi completi eleganti, le cravatte molto sottili, i cappellini. Insomma, ispirazioni che venivano soprattutto dai musicisti jazz e soul americani. E questa, il titolo della canzone, Rudy Can't Fail, viene tra l'altro da un brano di Desmond Dekker, 007 Shantytown. Siamo tornati in inverno, cambiando il discorso, perché qualcuno scrive: fuori minaccia neve, il cammino fatica, ma con Tony Allen e credo anche con i Clash sto meglio. Anche in città, bisogna dire, c'è stato un crollo delle temperature. E adesso ci giochiamo il grado cover con Brand New Cadillac, un pezzo di Clash sempre su London Calling, in realtà cover di Vince Taylor, rifatta anche da questo pianista e polistrumentista catalano che si chiama Pascal Comlad, che si vanta di fare lo stesso disco da 4 decenni, che non è proprio così. Però certo lui percorre ossessivamente questo solco della musica ripetitiva, del baloche, cioè le feste popolari, il rock degli anni 50 e 70. Ha sciolto già da molti anni, da una decina d'anni, la sua Bel Canto Orchestra, questo gruppo con cui ha suonato per 30 anni. E qui però questo disco del 2020 in realtà si differisce un po' dai suoi predecessori, perché per esempio ci sono un sacco di chitarre. Il disco si intitola Le Non-Sens du Rythme e questa è Musique Hypertrophique de Remontoir.

Ovviamente ci saranno molte più chitarre in questo disco di Pascal Cum Laude, ma i suoi strumenti giocattolo, a cominciare dal pianoforte, non possono mancare. Era musica ipertrofica dei meccanismi di ricarica, musique hypertrophique de remontoir, da questo disco Le non-sens du rythme, in cui invita un sacco di amici, non solo alle chitarre, ma anche c'è la tromba, c'è la voce di René Vianney in alcuni brani. C'è sempre questo gusto un po' dadaista, no? Anche patafisico, per esempio nei titoli di alcuni brani come Apparizione del viso di Bela Lugosi su una fetta di salame, ma è anche un amante di musicisti come Nino Rota, Ennio Morricone. Gli strumenti che usa in questo disco sicuramente avrebbero fatto impazzire di gioia Brian Jones, che era un grande sperimentatore, andava sempre a cercare le cose curiose. E poi un'altra passione, credo si sentisse anche in questo brano, era l'amore di Pascal Cum Laude per Erik Satie. Passiamo al quinto grado di stasera e sono semplicemente i musicisti nati a Montpellier. Oltre a Pascal Cum Laude, anche Camille Saint-Saëns, che ascoltiamo con un'opera del 1868, il concerto per pianoforte numero 2 in Sol minore. Ascoltiamo il secondo movimento, Allegro scherzando, Jean-Marie Darré al pianoforte, l'Orchestra Nazionale della Radiodiffusione Francese diretta da Louis Forestier.

C'era Jean-Marie Darré al pianoforte, accompagnata dall'Orchestra Nazionale della Radiodiffusione Francese, diretta da Louis Forestier, per questo secondo movimento Allegro scherzando, dal concerto per pianoforte numero 2 in Sol minore di Camille Saint-Saëns. Abbiamo una dedica tardiva, qualcuno lo dedica al figlio Umberto, che sta studiando sempre di Saint-Saëns la sonata per fagotto e pianoforte. E poi sì, sapevo che c'erano stati dei problemi nella prima esecuzione, nel maggio del 1868, perché al pianoforte c'era il compositore stesso, che però forse non si era preparato abbastanza. Qui Antonio parla addirittura di una amnesia, però poi ebbe lo stesso i complimenti di Liszt, divenne un concerto per pianoforte molto molto famoso. E forse qualcuno potrebbe aver notato un richiamo al tema di Star Wars di John Williams, che ha una somiglianza con il secondo tema proprio di questo secondo movimento. Siamo però all'ultimo grado, il sesto di stasera, e sono musicisti che hanno delle opere intitolate Danza Macabra. Vale per Camille Saint-Saëns e per Maya Rathke, che è una compositrice norvegese. Ascoltiamo una composizione del 2019 intitolata Sult, che in norvegese significa fame, come il romanzo di Knut Hamsun. È la musica per un balletto della Compagnia Nazionale Norvegese, e la compositrice suona un organo a pompa modificato con dei tubi di metallo, di PVC, con una macchina del vento e poi anche varie percussioni, corde di chitarra e di basso. Fame è una storia parzialmente autobiografica, di Knut Hamsun. I titoli dei brani di Maya Rathke vengono proprio da citazioni del romanzo. E questo è Sayago, un suono scivolante come questo.

0: Maja Ratkje da Sult, fame, abbiamo detto in norvegese, Sayago. Mi ricordavo un po' come tema, io non ho letto il romanzo di Knut Hamsun, ma forse come tema potrebbe essere affine a La mattina scrivo, il film che è in sala in questi giorni, film di Valéry Donzelli, chissà. Allora, dobbiamo salutarci perché siamo arrivati alla fine, naturalmente anche questa scaletta, questo programma lo ritrovate in ascolto su Rai Play Sound con tutti i titoli delle canzoni e musicisti che abbiamo trasmesso. Grazie a tutti voi per i messaggi, grazie a Nicola Catalano in regia, Luigi Iavarone in redazione, Andrea Perrone alla parte tecnica. Tra poco, come di consueto, vi lasciamo al giornale radio e poi a Hollywood Party da Paola De Angelis. Buon proseguimento su Radio 3. A domani.
1: Avete ascoltato Il meglio di 6 gradi.

sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

0: Ore 18:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
3: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
4: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
3: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
4: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10:30 e alle 14:00, Rai 2.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero Gustivari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.

Un saluto dagli studi Rai di Via Asiago a Roma da Luisa Santacesaria. Bentornate e bentornati a Radio 3 Suite. In regia Marianna Gallerano, mentre alla parte tecnica si alterneranno Luca De Ioris e Giulio Salvatelli durante la trasmissione. 335-56-34296 è il nostro numero per inviarci sms e messaggi WhatsApp questa sera. E la trasmissione si aprirà con un festival dei festival. Infatti alle 19 ci collegheremo in diretta Euroradio con Stoccolma, dove al Berwaldhallen sta per tenersi un concerto del Festival del Mar Baltico, con protagonista il mirabolante controtenore Jakub Józef Orlinski e insieme a lui l'ensemble barocco Il Pomodoro, in un programma che ha un titolo Beyond Baroque e prevede musiche di Monteverdi, Biagio Marini, Giulio Caccini, Frescobaldi, e andremo poi nel dettaglio a parlare di questo programma molto ricco. Intorno alle 21 invece apriremo il nostro magazine con un nuovo appuntamento dedicato alla Repubblica delle Memorie 1946-2026, ovvero alla 42esima edizione del Premio Saverio Tutino, promosso dall'Archivio dei Diari di Pieve Santo Stefano, e parleremo con una delle 8 finaliste del premio, con Patrizia D'Alterio. Intorno alle 21.30 invece apriremo lo spazio dedicato alle nuove uscite discografiche e ci occuperemo di un disco appena pubblicato da Arcana dal titolo Presumed Beethoven, The Six String Quartets, Anhang 2. In pratica si tratta di 6 quartetti la cui storia è avvolta nel mistero, perché sono stati attribuiti a vari compositori, tra cui Beethoven, e avremo il piacere di parlarne con Gabriele Riccobono, il musicologo che ha anche scritto le note del libretto. Ci faremo raccontare la storia di queste composizioni da camera. Alle 22 circa invece ci collegheremo al telefono con Sandro Cappellini per parlare del Festival di Bayreuth del 2026, è il 150esimo festival di Bayreuth. Dunque parleremo di alcune delle opere che sono state in programma, e in particolare dell'uso dell'intelligenza artificiale nelle scenografie di quest'anno. E intorno alle 22.30 invece avremo il secondo Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino. Trasmetteremo un concerto che è stato registrato nell'aprile del 2026 a Manchester al Bridgewater Hall con The Halle Orchestra, diretta dal compositore Thomas Hades. Insieme a lui ci sarà Dennis Varion al pianoforte e Nicholas Alstedt al violoncello, in un programma con musiche di

Yves Courtag Hades e Claude Debussy. Ma visto che stiamo per ascoltarli dal vivo a Stoccolma, dedichiamo la nostra copertina proprio a Jakub Józef Orlinski e all'ensemble Il Pomo d'Oro.

0: Francesco Nicola Fago, detto il Tarantino, Confitebor Tibi Domine, primo numero dal Confitebor Tibi Domine eseguito da Jakub Józef Orlinski, controtenore che stiamo per ascoltare in diretta Euroradio da Stoccolma, e insieme a lui l'ensemble Il Pomodoro diretto da Maxim Emelianachevov. Dunque è al momento adesso di aprire il nostro Festival dei Festival.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
0: E stiamo per collegarci in diretta Euroradio da Stoccolma, dal Berwaldhallen, per ascoltare un concerto del Festival del Mar Baltico che vedrà protagonista il Pomodoro. Il Pomodoro non è solamente un'opera monumentale composta da Antonio Cesti per le nozze imperiali del 1666 a Vienna, ma è anche il nome di un ensemble molto importante che si dedica dal 2012 alla riscoperta e alla registrazione di capolavori musicali che vanno dal barocco anche al classicismo, e lo stiamo per ascoltare insieme al controtenore Jakub Józef Orlinski, che è diventato una delle star dell'opera più celebri della sua generazione. È un solista carismatico che si mangia il palcoscenico, è estremamente affascinante, oltre a essere un meraviglioso cantante ha anche una carriera parallela come break dancer, per cui ha ottenuto anche molti premi e dunque non manca di sfoggiare questa sua capacità durante i suoi concerti. E anche in questo che si terrà a Stoccolma, che stiamo per ascoltare, Orlinski canterà ma reciterà anche e danzerà, e dunque la scena sarà completamente sua. Passeremo tra un po' anche a parlare dei dettagli che ci sono arrivati su come è allestito il palcoscenico di Stoccolma. Tra l'altro la Berwaldhallen è completamente esaurita, cosa che succede spessissimo per i concerti di Jakub Józef Orlinski. Dunque il programma che stiamo per ascoltare ha un titolo, il titolo è Beyond Baroque, oltre il barocco. Questo programma esplora musica che va dal primo barocco, principalmente del primo barocco, e dunque ascolteremo opere di Claudio Monteverdi, di Giulio Caccini, di Gerolamo Frescobaldi, di compositori molto noti, ma accanto a loro ci saranno anche composizioni riscoperte recentemente di autori meno noti. Facciamo una breve premessa. Intorno al 1600, nella storia della musica, sappiamo che sono successe dei cambiamenti molto importanti, perché la musica vocale polifonica del tardo Rinascimento era diventata talmente complessa da risultare quasi del tutto incomprensibile, sia dal punto di vista strutturale che anche della chiarezza dei testi. E dunque, per raggiungere nuovamente, per toccare il cuore e suscitare emozioni negli ascoltatori, dunque per appunto suscitare i loro affetti, così venivano chiamati, era importante, era necessario cambiare e dunque avere una nuova e forse radicale semplicità. E quindi viene operato una sorta di spoglio a eccezione della linea del basso e della melodia. E questo viaggio che propongono Jakub Józef Orlinski con l'ensemble Il Pomodoro dunque comincia con i pionieri del barocco come Claudio Monteverdi, Giulio Caccini e Girolamo Frescobaldi, che furono tra i primi proprio a esplorare questo nuovo stile e dunque dare importanza alla melodia accompagnata dal basso continuo. E inizialmente questo nuovo linguaggio viene testato in una scala più ridotta ridotta di composizioni, per esempio nei madrigali, quindi in queste brevi composizioni vocali, e anche in arie slegate, autonome. Dunque ascolteremo per esempio di Caccini Amarilli mia bella, che è tratta dalle Nuove Musiche ed è una appunto delle arie più note. Allo stesso tempo però, una volta sperimentato questo nuovo stile, i compositori iniziano ad avventurarsi anche in opere più complesse e di maggiore respiro. Per esempio Monteverdi scrive l'Incoronazione di Poppea, di cui fa parte anche la scena, l'aria Eppur io torno qui, cantata da Ottone, che torna alla casa di Poppea nella speranza di riconquistare il suo amore, e questo appunto è un'altra aria in programma nel concerto di questa sera. Allo stesso tempo di Monteverdi ascoltiamo Voglio di vita uscir, che è un brano invece solistico, indipendente per voce e basso continuo, è uno dei più famosi di Claudio Monteverdi. Girolamo Frescobaldi lo ascolteremo invece in Così mi disprezzate, che è una delle canzoni più famose della raccolta delle arie musicali. Ascolteremo in seguito anche Francesco Cavalli e Antonio Sartorio, che appartengono alla seconda e alla successiva generazione di compositori d'opera. Scrissero anche loro degli importanti drammi per musica. Di Cavalli ascoltiamo l'aria Incomprensibil nume dal Pompeo Magno, in cui Pompeo ringrazia gli dèi per le sue vittorie alla presenza di Cesare. Mentre dall'opera di Sartorio dal titolo Antonio et Pompeiano ascolteremo La certezza di tua fede, che è un'aria cantata da Pompeiano, un comandante militare, e quest'aria parla di lealtà, di amore, di relazioni umane. Questo concetto espresso dal titolo del concerto di Beyond, di Oltre, quindi non vuole solamente mostrare quanto la musica barocca sia ancora vitale. Nel frattempo stiamo ascoltando la sigla dell'Euroradio, ma vuole anche rivelare tutta la ricchezza della musica barocca profana. Per esempio, tra le varie forme che sono in voga c'è cioè quella della cantata, che appunto insieme al madrigale e all'opera anche la cantata domina la produzione barocca. Cantata, i suoi recitativi, le sue arie, ha una estetica tutta sua, in verità. Una cantata veniva solitamente eseguita in forma di concerto in contesti privati, quindi non su un palcoscenico teatrale, e raramente presenta una trama drammatica. Esiste una intera gamma di compositori, in verità, accanto a quelli che ho citato come Monteverdi e Caccini, ma anche di compositrici che non sono così conosciuti come Monteverdi e Caccini, però che hanno scritto delle cantate di grande spessore. Tra questi c'è Barbara Strozzi, che è stata una delle più importanti compositrici barocche, e di lei ascolteremo L'amante consolato, che è tratto dalla raccolta Cantate, ariette e duetti dell'Opera 2. Oltre a questo, invece, ci saranno anche delle serenate, quindi una forma più ampia della cantata, però di dimensioni più ridotte rispetto all'opera. Per esempio, tra questi ascolteremo una serenata di Sebastiano Moratelli dal titolo La faretra smarrita, scritta intorno al 1691, mentre Moratelli era Kapellmeister a Düsseldorf. Ascolteremo anche un compositore piuttosto oscuro, Giovanni Cesare Netti, che fu tenuto in grande considerazione come compositore di musica sacra, ricoprì importanti ruoli a Napoli, ma la sua musica purtroppo quasi tutta è andata perduta. Orlinsky di Giovanni Cesare Netti esegue una scena solistica dall'opera La Figli, ma anche due arie dall'opera L'Adamiro, e sono cantate entrambe da una vecchia nutrice che si chiama Doralba, e questa nutrice si lamenta di quanto sia difficile trovare l'amore alla sua età. E dunque Orlin si cambierà forma, cambierà anche personaggio durante questo concerto. Non ci sarà solamente musica vocale, ci sarà anche musica solamente strumentale, una passacaglia tratta dalla raccolta di Biagio Marini dal titolo Per ogni sorte di strumento musicale, dai diversi generi di sonate da chiesa e da camera. È una passacaglia che fa parte di una raccolta appunto pubblicata nel 1655. Questa raccolta dava ai musicisti la libertà di scegliere autonomamente la strumentazione da usare, tra questa violini, cornetti, tromboni barocchi, però il basso continuo doveva rimanere quello. Ascolteremo anche una sonata per due violini in fa maggiore di Johann Caspar von Kerl, compositore nato in Sassonia, e ascolteremo anche un compositore polacco, Adam Jarzebski, che appunto scrive durante la sua vita molto turbolenta al servizio di Sigismondo III Vasa una tamburetta che appunto proviene dalla raccolta Canzoni e Concerti. Ascoltiamo l'applauso, quindi probabilmente stanno entrando in scena Jakub Josef Orlinski con l'ensemble Il Pomodoro. Io vi anticipo che Jakub Josef Orlinski indossa un mantello nero lucido che gli permetterà di trasformarsi in un giovane amante, ma anche in una donna anziana, come dicevamo prima, della nutrice, e io vi auguro buon ascolto.

0: Där fick publiken i Berwaldhallen
1: in diretta Euroradio da Berwaldhallen di Stoccolma. Abbiamo ascoltato questo concerto fiume tutto d'un fiato, senza neanche un'interruzione, salvo qualche applauso di Jakub Józef Orlinski, controtenore funambolico che si è cimentato anche in travestimenti, in danze, e insieme a lui l'ensemble barocco Il Pomodoro, in un programma dal titolo Beyond Baroque, con musiche di Monteverdi, Biagio Marini, Giulio Caccini, Girolamo Frescobaldi, Johann Caspar von Kerl, Barbara Strozzi, Francesco Cavalli, Carlo Pallavicino, Giovanni Cesare Netti, Antonio Sartorio, Adam Jarzebski, e si è concluso con Lungi dai nostri cor, dalla faretra smarrita di Sebastiano Moratelli. Adesso aspettiamo di capire che cosa succederà, ma nel frattempo vi leggo i nomi dell'ensemble Il Pomodoro, dei musicisti che lo formano. Loro sono Alfia Bacchieva, primo violino, Jonathan Ponet, secondo violino, Giulio D'Alessio, viola e anche direttore dell'ensemble, Ludovico Minasi, violoncello, Rodney Prada, viola da gamba, Margherita Burattini all'arpa, Miguel Rincon alla tiorba, Jonathan Alvarez al contrabbasso, Pietro Modesti alla zinca, cornetto e Alberto Gaspardo al clavicembalo e organo. Io sto seguendo le colleghe della radio svedese per capire se c'è un'interruzione. Nel frattempo al 3355634296 arrivano dei commenti entusiastici. Magnifico concerto, voce bellissima, grazie per questa diretta. Qui si soffoca, ma con questa musica c'è ossigeno, ci scrive Maria Grazia. Aspettiamo di capire che cosa sta succedendo.
2: So much. I have to say this is super exciting. This concert hall is quite special because, as you can probably hear, the acoustics are phenomenal. Like, it's so nice and inspiring to play here because this whole program is a huge improvisation. Because we never know where we're gonna go.
1: Jakub Józef Orlinski che sta parlando dice che ringrazia il pubblico.
2: We do have a little anchor for you.
1: Dice che c'è un piccolo bis. Chi scherza con amore.

Indiretta dal Bear Valhallen di Stoccolma per il Festival del Mar Baltico. Abbiamo ascoltato il primo bis con Jakob Josef Orlinski e l'ensemble Il Pomodoro. Hanno eseguito Chi scherza con amor da Lelio Gabalo di Giovanni Antonio Boretti. La sala è entusiasta, c'è stata una standing ovation prima per questi artisti in una sala da concerto che ha segnato il tutto esaurito per questa sera, come spesso capita per i concerti, con questo controtenore incredibile, Jakub Josef Orlinski. Aspettiamo di capire, stiamo anche seguendo quello che sta succedendo in questo momento in diretta sulla radio svedese. Vediamo se Orlinski ci riserva qualche altra sorpresa, se ci saranno altri bis. Nel frattempo vi ricordo che abbiamo ascoltato un concerto che ha un titolo Beyond Baroque. Jakub Josef Orlinski dice che è molto felice dell'entusiasmo del pubblico. Lucidissima face da Francesco Cavalli.

0: Fullsatt i Berwaldhallen.
1: Francesco Cavalli, lucidissima face dalla Calisto, è il secondo bis che stiamo ascoltando in diretta Euroradio da Stoccolma, dal Berwaldhallen per il Festival del Mar Baltico. L'ha eseguito Jakub Józef Orlinski, controtenore, insieme all'ensemble Il Pomodoro, dopo aver fatto un meraviglioso concerto, tutto d'un fiato, dal titolo Beyond Baroque. Capiamo adesso se succederà qualcos'altro, se hanno in programma dei fuori programma. Io sto seguendo le colleghe della radio svedese. Cerchiamo di capire quello che succederà al Berwaldhallen, che è sold out, come dicevamo. Il pubblico è felicissimo. Sta applaudendo, ma come il pubblico del Berwaldhallen applaudono anche i nostri ascoltatori. C'è chi ci scrive: impossibile non applaudire anche da casa.
0: Springer runt scenen på lätta steg i en ljus kostym. Med en ros i handen, barfota.
1: Sentite il battito di mani che reclama un bis, che domanda un bis. Francesca ci scrive: meraviglioso concerto, lo riascolto appena si concluderà. Infatti vi ricordo che si può ascoltare per altri 10 giorni su Rai Play Sound. E Pierluigi ci scrive: meravigliosa voce, fra malinconia e agilità ci ha portato in paradiso, se mai esiste, non può che avere questi suoni.
2: I have completed my costume, we can start again.
1: Jakub Józef Orlinski.

0: Jacopo Sokolinski.
1: In diretta Euroradio da Albert Van Halen di Stoccolma abbiamo ascoltato il terzo bis di il controtenore Jacopo Josef Orlinski con l'ensemble Il Pomodoro. Abbiamo ascoltato Che Mami Ti Prega dall'opera Nerone di Giuseppe Maria Orlandini, dove Orlinski si è anche preso un momento di interazione, di improvvisazione con il pubblico facendolo cantare. Orlinski indossa il suo mantello nero che ha tenuto durante il concerto per travestirsi, per cambiare personaggio dal giovane amante alla anziana nutrice, e ha interagito con il pubblico, probabilmente è proprio passato in mezzo al pubblico. Ci sono stati anche dei momenti in cui Orlinski ha cantato dal pubblico. E ci dicono tra l'altro i nostri corrispondenti da Stoccolma che Orlinski va in giro scalzo, si alza in piedi sulla sedia o si sdraia sul palco. Ovviamente sappiamo che è veramente un performer, è un ballerino oltretutto di hip hop, quindi anche di generi completamente diversi, istrionico, si prende la scena e ha completamente stregato il pubblico del Bert Van Halen, che ha fatto una standing ovation alla fine del concerto e si è molto divertito, lo sentiamo, a parte da quanto è stato coinvolto durante questo ultimo bis, da come ha partecipato cantando, ma anche dalle risate che si sono percepite chiaramente anche qua in radio. Adriana ci scrive: mi sa che Orlinski si è divertito anche più del pubblico. Si vede che appunto è veramente un mattatore. Vediamo cosa succede.

0: Jakub Josef Orlinski. Questa Euroradio dal Berwaldhallen di Stoccolma. Abbiamo ascoltato il quarto bis con il controtenore Jakub Josef Orlinski e l'ensemble Il Pomodoro. Ha eseguito La certezza di tua fede di Antonio Sartorio da Antonino e Pompeiano. Orlinski durante questo quarto bis ha fatto break dance e tra l'altro la conduttrice svedese dice che Orlinski dice che la break dance è il modo migliore per combattere il jet lag. Dunque ne ha fatto uso in questo quarto bis, probabilmente si tratta dell'ultimo bis. Infine, alla fine di questo concerto che l'ensemble Il Pomodoro con Orlinski ha tenuto senza pause, che è iniziato con Eppurio torno qui di Claudia Monteverdi e è passato da Frescobaldi, Caccini, Biagio Marini, Barbara Strozzi, Carlo Pallavicino, Giovanni Cesarinetti e poi 4 bis. E vi ricordo tra l'altro i musicisti di questo ensemble che è stato fondato nel 2012, specializzato nell'esecuzione di musica barocca, Il Pomodoro: Alfia Bacchieva, primo violino, Jonathan Ponet, secondo violino, Giulio D'Alessio, viola e direttore dell'ensemble, Ludovico Minasi, violoncello, Rodney Prada, viola da gamba, Margherita Burattini, arpa, Miguel Rincon, tiorba, Jonathan Alvarez, contrabbasso, Pietro Modesti, zinca, cornetto, Alberto Gaspardo, clavicembalo e organo. E dunque, penso che non ci siano più altri eventi da segnalare probabilmente qui al Berwaldhallen. Vi ricordo che abbiamo ascoltato un concerto dal titolo Beyond Baroque che ha visto come protagonista il controtenore Jakub Josef Orlinski con l'ensemble Il Pomodoro, che ha fatto parte del Festival del Mar Baltico. E questo concerto, così come gli altri festival dei festival, sono ascoltabili su Rai Play Sound per altri 10 giorni. E dunque chiudiamo il nostro festival dei festival e diamo la linea al giornale radio.
1: Rai GR3.
2: È morto Ratko Mladic, responsabile del massacro di Srebrenica. Aveva 84 anni ed era in carcere all'Aia, condannato all'ergastolo nel 2017 per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Ecatombe, oltre 390 le vittime dell'alluvione tra Tibet e Nepal, più di 1400 i dispersi, ancora irreperibili 3 italiani. Italiani, Farnesina al lavoro per rintracciarli, l'ONU si mobilita per gli aiuti. I misteri di Dioniso, da domani al 26 settembre a Pompei, Esopop, storie in festival, spettacoli serali e performance teatrali tra gli splendidi scenari del Parco Archeologico Campano. Una buona serata da Maria Rosaria Villiva. In primo piano, dunque, la morte in carcere all'Aia di Ratko Mladic, ex di generale dell'esercito serbo-bosniaco, noto come il Boia di Srebrenica.
3: Ratko Mladic aveva 84 anni e dal 2011 era stato estradato all'Aia, dove era stato processato per crimini di guerra nell'ex Jugoslavia e contro l'umanità, nonché di genocidio dopo 16 anni di latitanza. Processo concluso nel 2017 con la condanna dell'ex generale.
2: Ratko Mladic, ex di generale dell'esercito serbo-bosniaco, noto come il Boia di Srebrenica.
3: Ratko Mladic aveva 84 anni e dal 2011 era stato estradato all'Aia, dove era stato processato per crimini di guerra nell'ex Jugoslavia e contro l'umanità, nonché di genocidio dopo 16 anni di latitanza. Processo concluso nel 2017 con la condanna.

0: le forze dell'esercito serbo-bosniaco da lui guidate conquistarono l'enclave musulmana di Srebrenica, dichiarata in precedenza zona protetta dall'ONU. Invano, dato il massacro che seguì, con oltre 8.000 uomini e ragazzi di religione islamica uccisi sistematicamente in pochi giorni e sepolti in fosse comuni. Grave nell'occasione l'inefficienza dei caschi blu olandesi presenti sul posto, che non opposero la minima resistenza e permisero anzi il massacro della popolazione civile maschile. Di lui si ricorda anche la campagna di terrore con bombardamenti e cecchini contro la popolazione di Sarajevo e la presa in ostaggio di caschi blu ONU per ostacolare gli attacchi della NATO. Fabrizio Noli, GR3.
1: Veniamo ora all'alluvione catastrofica in Nepal e Tibet. Il bilancio si aggrava di ora in ora. 389 corpi recuperati, incerto il numero dei dispersi, fra cui 3 italiani. La Farnesina è al lavoro per rintracciarli, rassicura il ministro degli Esteri, vice premier Tajani.
2: Condoglianze e solidarietà alla popolazione da parte del segretario generale dell'ONU Guterres, ma anche l'impegno delle Nazioni Unite per mobilitare aiuti e squadre umanitarie per il Nepal e il Tibet. La macchina dei soccorsi, soprattutto dalla Cina e dall'India, lavora in condizioni difficili. Fango e detriti ricoprono tutto. Un territorio irriconoscibile. Tra i dispersi, che potrebbero arrivare a 1.400, ci sono anche 3 italiani, tra cui un orafo di Rapallo. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro, gli Stati Uniti 500.000 dollari, ma l'emergenza potrebbe durare a lungo. Le organizzazioni umanitarie si mobilitano per raccogliere fondi e inviare aiuti. L'UNICEF parla di rischi legati a malattie e malnutrizione per 17.000 bambini. La causa del disastro, secondo gli esperti, il distacco di una massa di ghiaccio e rocce che ha provocato l'alluvione, frane a catena e un terremoto. Ma ora anche un lago al confine con la Cina è a rischio esondazioni a causa dei detriti. Alba Arcuri, GR3.
1: E Papa Leone XIV esprime cordoglio per le vittime delle inondazioni che hanno colpito il Nepal e manifesta la propria vicinanza spirituale alle persone coinvolte nella tragedia. Il messaggio del pontefice è contenuto in un telegramma firmato dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e indirizzato alle autorità ecclesiastiche locali. Nel messaggio Leone rivolge un pensiero particolare anche a quanti sono impegnati nelle operazioni di soccorso. Non sono preoccupato di un attacco della Russia alla NATO, lo ha dichiarato Donald Trump, rivelando di aver parlato con il presidente russo Putin e di aver avuto una buona conversazione con lui. Nelle ultime ore la tensione era salita per le dichiarazioni di un portavoce del governo di Mosca che non aveva escluso un attacco dell'esercito a strutture militari britanniche dentro e fuori l'Ucraina, come rappresaglia per gli aiuti militari che avevano consentito a Kiev di colpire obiettivi in territorio russo. Un altro portavoce aveva comunque in seguito definito come fuori dalla realtà tali ipotesi. Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio all'inaugurazione della nona edizione della Kermesse La Piazza, organizzata da Affari Italiani in Puglia a Ceglie Messapica. Ha parlato soprattutto di Sud. Sentiamo cosa ha detto.
3: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale.
1: Il confronto politico è ancora sull'economia, a partire dal caro carburanti, e anche di questo si parla a Ceglie Messapica. Linea al nostro inviato Francesco Macaro.
4: Eh sì, buonasera. Tra pochi minuti qui inizierà un panel dedicato proprio alle cosiddette ZES. D'altronde la 3 giorni di dibattiti pugliese mette al centro temi politici ed economici, tra cui il caro carburanti, con Fratelli d'Italia che plaude al taglio delle accise sul gasolio. Il governo sostiene, il partito della Premier non lascia sole famiglie e imprese. Forza Italia rivendica di non aver dovuto tassare gli extra profitti. Siamo stati ascoltati, ha sottolineato l'azzurro Antonio Tajani. Da sempre favorevole a un contributo dalle banche, il leader leghista Matteo Salvini, intervenuto poco fa in video collegato con questa piazza. Ascoltiamolo.
5: Non può esserci il no perché no, perché il perché no lo si usa in altri contesti. Mi si spieghi perché altri paesi europei fanno questo intervento e mi si spieghi perché in Italia non si dovrebbe fare questo intervento.
4: Critiche le opposizioni con i 5 Stelle che accusano sconto sulle accise quasi invisibile nelle tasche degli italiani e il PD rincara, dall'esecutivo serviva più coraggio. Abbiamo raccolto poco fa l'opinione del responsabile economico Dem Antonio Misiani, sentiamo.
6: Il decreto del governo è l'ennesimo pannicello caldo a scadenza. Noi crediamo che siano necessari interventi più robusti e più ampi.

0: specialmente in vista dell'autunno. Per questo abbiamo proposto di tassare gli extra profitti delle società energetiche.
1: Per Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, peraltro domani sera ospite qui in piazza, Giorgia Meloni continua a regalare soldi ai petrolieri ma fa poco per gli italiani. Infine Carlo Calenda Azione chiede di redistribuire ai cittadini i profitti di chi specula sulla crisi. Da CGM Sapica, con la collaborazione tecnica di Massimiliano Savino, restituisco la linea allo studio.
2: Grazie, veniamo all'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre scorso, terminato dopo oltre 9 ore nel carcere romano di Rebibbia, all'interrogatorio di 2 dei 4 componenti della banda accusata di essere l'esecutrice materiale. Hanno risposto alle domande del PM.
3: Un lungo confronto col magistrato, quello di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 presunti esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci, hanno scelto di parlare dopo la confessione di Walter Lavitola di essere stato il mandante dell'ordigno davanti casa dell'amico giornalista. Non conoscevamo né lui né Ranucci, hanno ribadito gli indagati, e quanto riferito dai loro difensori fuori dal carcere di Rebibbia, che domani chiederanno l'attenuazione della misura cautelare, i rapporti intrattenuti solo con Tavares, il factotum di Lavitola. Lui ha detto di piazzare la bomba, non chiese di sparare dei colpi di pistola a scopo dimostrativo, le parole dei componenti del comando, non volevamo far del male a nessuno. Tavares, raggiunto in Africa dal TG1, dice intanto: non sono un latitante, se volessi scappare andrei in Russia dove nessuno potrebbe chiedere l'estradizione. E rivolto a Lavitola: resisti ed esci presto dal carcere. Elena Baiocco, GR3.
2: Storico ribaltone nel mercato dei titoli di Stato, il quotidiano britannico Financial Times incorona l'Italia per la sua affidabilità, mentre la Francia diventa il nuovo osservato speciale.
4: Potremmo definirla la rivincita dell'Italia. La Francia ha infatti sostituito il nostro paese nel ruolo di sorvegliato speciale dei mercati sulla tenuta del debito pubblico. È la lettura del Financial Times che registra un'inversione storica. Il rendimento del titolo di Stato italiano a 10 anni è rimasto sotto quello francese, con gli investitori che oggi chiedono un premio maggiore per acquistare debito di Parigi anziché di Roma. A lungo considerata tra i debitori più fragili del continente, l'Italia ha ora conquistato una platea crescente di investitori globali dopo una fase di rigore sui conti pubblici e di stabilità politica. L'Italia è ora il modello dei mercati obbligazionari del G7, si legge sul quotidiano che riporta le cifre della BCE. Il nostro rapporto debito-PIL è sceso dal 154% del 2020 al 139% di quest'anno, mentre quello francese è salito dal 114% al 117%. Infine lo spread, da 251 punti base di settembre 2022, oggi si aggira attorno agli 82. Gelsomina Testa, GR3.
2: Nuova ondata di calore sull'Italia, domani passano da 2 a 9 le città da bollino rosso, attese temperature fino a 44 gradi in Sicilia, Sardegna e Puglia. Un'area di instabilità porterà temporali sui rilievi e un calo termico sulle regioni settentrionali. Stessa situazione nel fine settimana, tregua dal caldo estremo al nord, massime record al sud, soprattutto sul versante adriatico. E mentre questo caldissimo agosto sta per lasciarci, il cielo questa notte ci regalerà il terzo grande spettacolo del mese, una scenografica eclissi parziale di luna che all'alba raggiungerà il suo massimo.
5: Dopo l'eclissi di sole del 12 agosto, impreziosita dallo sciame delle Perseidi, questa notte sarà la volta di una spettacolare eclissi di luna. Gianluca Masi, astrofisico, Virtual Telescope Project.
6: L'eclissi di luna richiede che i 3 attori protagonisti, il Sole, la Terra e la Luna, siano tra loro perfettamente allineati. Il nostro satellite, che realizzando questo allineamento perfetto, si insinua nell'ombra della Terra, generando l'eclissi.
5: In questo caso oltre il 96% del disco lunare sarà immerso nell'ombra terrestre.
6: È un'eclissi parziale, però mancherà pochissimo la totalità, e questo permetterà di ammirare anche quella elegante tonalità bronzea che è la firma cromatica delle eclissi lunari.
5: A che ora dobbiamo prepararci per ammirarla?
6: Inizierà alle 3:23, raggiungendo il momento culmine alle 6:12. Non richiede nessuna protezione, anzi, ad occhio nudo o attraverso un binocolo, attraverso un piccolo telescopio, la si potrà apprezzare benissimo.
5: Eleonora Belviso, GR3.
2: Nel segno di Dioniso, Dio dalla forza irrazionale, si terrà da domani a Pompei una serie di spettacoli in diverse sedi del parco archeologico, approfittando delle aperture serali estive del venerdì e del sabato dalle 19:30 alle 23:30.
7: Dioniso, il dio che scatena gli animi femminili e travolge quelli maschili, imponendo la furia estatica sulla ragione attraverso la danza e l'ebbrezza. A lui sono dedicati gli spettacoli di Ecstatic Pompeii, performance teatrali dal vivo di 30 minuti, replicate due volte a sera il venerdì e sabato fino al 26 settembre, a fare da palcoscenico la Villa dei Misteri e i siti di Oplontis, Bosco Reale e Stabia. Gabriel Zuchtriegel, direttore Parco Archeologico Pompei.
8: Il senso è quello di raccontare attraverso l'arte, la creatività, lo spettacolo, quello che noi archeologi facciamo tutti i giorni, cioè comprendere attraverso gli scavi la vita, il rituale, le credenze antiche. In particolare il mito degli affreschi che abbiamo trovato recentemente durante i nuovi scavi a Pompei, che mostrano queste donne che sono le menadi, le donne invase dal Dioniso, dal Dio.
7: E in questi spettacoli teatrali serali a Pompei, i personaggi in scena sono appunto Dioniso, la sventurata madre Semele, Penteo, re di Tebe travolto dalle menadi, e l'indovino inascoltato Tiresia, Federico Pietranera, GR3.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Maria Rosaria Velivà, che ha condotto in studio, in regia Francesco Pionaglieri. La linea ora torna a Radio 3 Suite, la prossima edizione del GR3 domani mattina alle 6.45. A tutti voi l'augurio di una buona serata.
9: Abbiamo trasmesso GR3.
10: Mi vuoi sposare?
11: Nonna, sono sazia.
10: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
13: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
14: Ascolta il podcast I Fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
15: E apriamo il nostro magazine per un nuovo appuntamento dedicato alla Repubblica nelle memorie 1946-2026, ovvero alla 42esima edizione del premio Saverio Tutino promosso dall'Archivio dei Diari di Pieve Santo Stefano.

0: e con la musica di Francis Poulenc dal Rondeau, terzo movimento della sonata per due clarinetti, iniziamo a parlare della Repubblica nelle memorie. 1946-2026, 42esima edizione del premio Saverio Tutino, che si terrà dal 17 al 20 settembre 2026. È un'iniziativa promossa dall'archivio dei diari di Piave Santo Stefano. Qui a Radio 3 Suite stiamo incontrando in trasmissione gli 8 finalisti. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Patrizia D'Alterio, che è autrice del diario dal titolo Prima che sia notte. Benvenuta a Radio 3 Suite.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Dunque, Patrizia D'Alterio, lei ha scritto un diario che ha questo titolo, Prima che sia notte. È un diario che copre, devo dire, una vita intera, diciamo, dall'infanzia in Colombia a Bogotà fino alla maturità. La prima domanda che le voglio fare, prima di iniziare a parlare nel dettaglio del suo diario, è: come è venuta a conoscenza dell'archivio dei diari di Piave Santo Stefano?
1: Allora, l'archivio diaristico l'ho conosciuto per una serie di coincidenze, in realtà, perché una sera ho incontrato un mio amico carissimo a una festa di amici comuni e mi raccontò che stava seguendo un corso di scrittura autobiografica. E allora gli dissi: guarda, incredibile, che coincidenza, sto proprio in questi giorni finendo la traduzione della mia biografia, perché l'avevo scritta in spagnolo. E quando lui finì di leggerla, mi chiese se volevamo portarla a questo archivio. Lui lo conosce bene, è un appassionato, ha presenziato varie edizioni. Ora, io in realtà mi sono un po' fatta trascinare dall'affetto che ho per lui, però devo dire che quando me lo ha fatto conoscere mi sono innamorata subito, perché un luogo dove si conservano, ma poi con tanta dedizione e cura, i diari, le memorie, ma anche le lettere di persone che poi sono persone comuni, è veramente un posto magico. E poi il caso ha voluto che fossimo sorprendentemente entrambi tra i finalisti del premio Pieve. Questo amico infatti è Nedal Chinyalziot. Una coincidenza incredibile.
0: Eh sì, incredibile, infatti. Dunque, iniziamo a parlare. Tra l'altro ho notato dal suo accento e dopo aver letto il suo diario mi sono infatti domandata che voce avesse lei, perché lei ha passato moltissima parte della sua vita a Bogotà, in Colombia, dove suo padre si era dovuto trasferire per lavoro, e dunque appunto con sua madre, con suo fratello Paolo e poi col fratello maggiore Giorgio.
1: Esatto.
0: Avete passato a Bogotà moltissimo, moltissimo tempo, e questa storia è raccontata ampiamente nel diario. Il rapporto con la Colombia è centrale, sì, nella narrazione. Dunque, intanto vorrei fare una piccola premessa. Il diario che lei ha scritto è un diario che ha due voci. Una è la sua voce e l'altra è una sorta di diario immaginario di suo fratello Paolo, quantomeno è quello che lei ha immaginato che Paolo avrebbe potuto scrivere se fosse,
1: esatto,
0: stato vivo al momento in cui lei ha deciso di scriverlo. Dunque, quando è che ha iniziato a scrivere questo diario esattamente?
1: Allora, io ho iniziato a scriverlo moltissimi anni fa, ma poi mi fermavo, riprendevo, è stato un lavoro abbastanza complicato. Ciò che volevo era dargli voce, fare in modo che fosse lui stesso a raccontarsi, anche se chiaramente attraverso i miei occhi e i miei ricordi, dato che non c'è più. E per questo nello scritto la mia voce si alterna alla sua. E lui in prima persona che parla delle sue paure, delle sue fragilità. Mio fratello già da bambino era tormentato da questa empatia fuori dal comune che aveva, perché lui non si limitava a commuoversi davanti al dolore degli altri, lo faceva proprio suo, fino a sentirsi sopraffatto dal male. Spesso parlava di un buco nero nel quale vedeva concentrato tutto il male, e diceva: quel male che voi avete la fortuna di non vedere. E appunto io ho voluto dargli voce in questo modo, raccontando la storia della mia famiglia che, come dice lei, è emigrata in Colombia negli anni 50 alla ricerca di un futuro migliore, come fecero tanti italiani nel dopoguerra, quando l'Italia era ancora un paese distrutto. E poi infatti intreccio i fatti della mia famiglia con quelli che accadevano in quegli anni in Colombia.
0: Ecco, leggendo il diario, anche per farlo comprendere a chi ci sta ascoltando, gli episodi narrati da lei è come se avessero sempre un doppio punto di vista, come se fossero osservati effettivamente da due persone diverse, da lei e anche da un'altra persona che è suo fratello, e lei ha fatto un'opera di immedesimazione proprio nella testa, nel pensiero, nella sensibilità, mettendo anche in luce degli aspetti della realtà che lei racconta che emergono dalla narrazione di suo fratello, diversamente anche rispetto a come emergono dalla sua. Quindi è proprio, abbiamo veramente a che fare come con due persone diverse che convivono nella stessa narrazione, e si comprende bene come era l'anima, come era il carattere di suo fratello Paolo attraverso questa ricostruzione, anche se immaginaria. Però ecco, è molto chiaro come lei lo vedeva e come è riuscita anche a ricostruire la sua sensibilità, per esempio questa passione, questo affetto profondo che lui ha per gli animali, e quindi il fatto che voi avevate degli animali domestici, e quindi lui si sofferma naturalmente attraverso le sue parole, attraverso la sua ricostruzione, però diciamo che nel momento in cui questi animali iniziano ad avere dei problemi, lui ne parla e diventano un po' il centro della sua attenzione.
1: Sì, è vero, è vero. Per mio fratello Paolo, insieme ai bambini, gli animali erano gli unici esseri davvero indifesi e innocenti a questo mondo. E infatti, se penso alla nostra infanzia a Bogotà, mi viene subito in mente questa casa che era piena di animali. Avevamo il cane, la gatta, un sacco di uccellini, galline, conigli, insomma chi più ne ha più ne metta. Poi infatti non a caso ho scelto un uccellino come suo messaggero.
0: Infatti
1: è un uccellino che poi tra l'altro è esistito davvero, anche se naturalmente nella mia storia l'ho poetizzato, no? Per raccontare le mie emozioni. Volevo che mio fratello mi parlasse attraverso di lui. Del resto sono cresciuta nel paese del realismo magico, quindi un legame del genere non mi sembrava poi così fantasioso, no? E Paolo da bambino aveva amato immensamente appunto un uccellino e ne aveva conservato gli ossicini dentro una scatola, e soltanto dopo la sua morte ho scoperto che aveva portato quella scatolina con sé in Italia, custodendola per tutti quegli anni, ed è stata una scoperta che mi ha commosso in un modo che non riesco a descrivere e che infatti mi commuove ancora oggi. Nel mio racconto l'uccellino che mi salva, diciamo, e che nella mia immaginazione è il suo messaggero, porta lo stesso nome di quello della sua infanzia, Esteban, infatti. Non a caso il titolo originale in spagnolo è Spirito de Pájaro, no? Che vuol dire appunto lo spirito di questo uccellino che lui decide essere il messaggero che mi deve, tra virgolette, salvare, diciamo. Poi leggendo il racconto si capisce.
0: Sì, Patrizia D'Altermine, a un certo punto voi dovete lasciare la Colombia perché la situazione politica si sta facendo molto complicata, quindi vostro padre vi annuncia che da lì a un anno vi tornerete in Italia, e la prima città dove andate a vivere è Napoli. Vuole raccontarci, esatto, di questo arrivo in Italia, come è stato?
1: Allora, io devo dire che per me alla fine il trasferimento in Italia è stato positivo, perché nonostante le prime difficoltà, la nostalgia naturalmente, Napoli, la città dove eravamo arrivati, a me mi conquistò fin da subito. Per mio fratello invece è andata in modo completamente diverso, si portava dentro un peso enorme, sentiva di aver abbandonato i suoi animali e poi in quegli anni con grande tormento ha raccontato prima a se stesso e poi agli altri di essere omosessuale, ha vissuto molte delusioni, convinto com'era che almeno le relazioni affettive tra le persone avrebbero dovuto essere al riparo dal male, no? Quel male a cui accennavo prima. Nel suo immaginario dovevano essere limpide, genuine, proprio come era lui, senza bugie, senza tradimenti. E scontrarsi invece con il lato doloroso della vita, quello con cui bene o male quasi tutti impariamo a fare i conti, e per lui invece è stato devastante e quell'angoscia lo ha travolto completamente fino a fargli perdere la voglia di vivere.
0: Io parlerei un po' adesso anche della relazione di cui lei appunto racconta ampiamente nel diario, che lei continua ad avere negli anni con la Colombia. Immagino che continui ad averla ancora adesso, e quindi dopo il trasferimento in Italia, prima a Napoli e poi a Firenze, entrambi vi spostate poi a Firenze, lei tornerà molte volte in Colombia con sua madre prima, ma spesso anche da sola e anche con suo fratello. Ogni volta che lei torna trova il paese cambiato. Infatti è un diario interessante non solamente per la delicatezza e la profondità con cui lei parla delle sue vicende familiari e biografiche, ma anche proprio per il quadro che dà sulla situazione politica, sociale della Colombia, che lei conosce profondamente anche per le sue relazioni personali con appunto figure affettive che sono direttamente coinvolte nelle vicende politiche e sociali del paese. Qual è questo rapporto? Come si è evoluto? Come è cambiato il suo rapporto con la Colombia negli anni e come è adesso?
1: Allora, io devo dire che ho mantenuto un rapporto costante con la Colombia, mi informo sistematicamente di tutto ciò che avviene e ho delle amicizie profonde, che poi sono i miei amici di scuola, che vengono spessissimo anche loro in Italia, perché come racconto io ho studiato in una scuola italiana, essendo i miei genitori italiani, e quindi perlomeno uno dei genitori dei miei compagni era sempre italiano, no? Per cui manteniamo una costante relazione. E infatti, come lei dice, la storia familiare che racconto si intreccia con gli avvenimenti della storia colombiana di quegli anni, perché io proprio volevo raccontare anche la storia di questo paese, che mi sembra, cioè, ho avuto l'impressione che se ne parli sempre davvero molto poco. Prima che la Colombia diventasse tristemente nota per il narcotraffico e per le serie Netflix sulla figura di Pablo Escobar, no? Mm-hmm. Che purtroppo non ho potuto evitare di citare perché ha contribuito, ahimè, a scrivere una pagina importante del paese, anzi importantissima. E prima che diventasse famosa grazie a lui, mi capitava di incontrare persone che addirittura pronunciavano il nome Columbia, no? Mm. Confondendola con le famose Columbia University di New York, o come la Columbia Pictures, no? Altri convinti che si trovasse in America Centrale, e questo nonostante siano successe cose di una violenza indicibile, alcune le racconto, no? Come per esempio la tragedia dei desplazados, che sono gli sfollati costretti ad abbandonare le terre che coltivavano, le proprie case, a causa della violenza dei gruppi paramilitari che arrivavano e li massacravano con una brutalità che rasentava il sadismo, così che i superstiti non avessero altra scelta che abbandonare le loro terre. E ci penso spesso, in realtà lì è successo e continua a succedere qualcosa di simile a ciò che vivono i palestinesi espulsi dalle loro terre a causa della violenza dei coloni in Cisgiordania. In Colombia questo lo hanno fatto per la maggior parte i paramilitari, che si sono impossessati impunemente delle loro terre, attuando tra l'altro una vera e propria controriforma agraria, no? Una controriforma agraria subdola, ma molto efficace, dato che la maggior parte di queste terre rubate sono ancora di loro proprietà. E si sta parlando di 8 milioni di persone, un numero veramente impressionante, che per la maggior parte erano contadini di razza indigena. E a un certo punto, infatti, io racconto che è una delle cose che più mi ha colpito della storia recente della Colombia. Questa moltitudine di persone si è riversata nelle principali città colombiane, portando al collo un cartello con la scritta "Soy un desplazado", sono uno sfollato, ed era davvero sconvolgente vederle camminare, o meglio vagare per le strade, chiedere aiuto e ricordare alle persone che vivevano nelle città, quindi dei privilegiati, che quella non era soltanto la loro guerra, ma la guerra di tutti, cioè la guerra di un paese che senza averlo mai ammesso viveva una vera e propria guerra civile.
0: Infatti ricordo nel diario di quando lei si trova in macchina in uno dei suoi viaggi e vede queste persone,
1: esatto,
0: con il cartello,
1: esatto,
0: appeso. Lei stava dicendo prima che i suoi genitori le hanno fatto frequentare una scuola italiana. Allo stesso
1: sì.
0: tempo, quindi, comunque, ci tenevano al fatto che voi parlaste la vostra lingua e vi formaste anche su dei programmi di scuola che erano vicini, insomma, a quelli italiani, però allo stesso tempo i vostri genitori non vi hanno mai voluto proteggere o comunque tenere distanti dalle altre, dai vostri coetanei. È bellissimo, per esempio, il racconto che lei fa di come conoscete Coral insieme a Paolo, questa bambina che sta vendendo questi dolci sulla spiaggia e che poi diventerà una delle sue amicizie più importanti.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Loro erano molto aperti a tutto questo e hanno amato profondamente quel paese, tant'è che quando sono tornati in Italia entrambi sono caduti proprio in uno sconforto enorme, perché a loro mancava la Colombia e penso che si sono davvero pentiti di essere tornati, perché il paese, l'Italia, non era più quello che loro ricordavano e quindi si sono ritrovati a emigrare, tra virgolette, nuovamente e a riniziare una vita quando già era un po' troppo tardi.
0: Sì, e ricevono comunque delle visite dai loro amici di
1: Sì.
0: Bogotà, delle visite che li, come dire, fanno sentire molto, molto felici, molto sereni nel momento in cui questi amici sono in visita in Italia. E poi lei racconta anche proprio la tristezza dell'abbandono di questi amici e anche sì, questa faccenda del pentirsi di essere
1: Esatto,
0: tornati in Italia che ogni tanto
1: esatto, esatto.
0: emerge dal racconto. Dunque, c'è anche tanta cucina nel suo diario, Patrizia D'Alterio. Lei è veramente molto, molto brava anche a descrivere i piatti che amavate, sia quelli appunto che vi hanno fatto conoscere delle persone, come i dolcetti di Coral, e appunto anche il modo in cui la madre di Coral cucinava così bene questi dolci di cocco, è anche il modo che vi permette di ritrovare questa bambina che non abita. Abitava a Bogotà, ma abitava a Palenque, quindi distante, insomma, un po' di chilometri distanti, e che i vostri genitori volevano farvi rincontrare.
1: Sì, perché comunque in realtà poi noi la incontriamo perché mio fratello, appunto, era una bambina molto povera che vendeva questi dolci nelle spiagge di Cartagena, che sta a 10.000 km, sì, a 10.000, 1.000 km da Bogotà. E e vendeva questi dolci meravigliosi sulla spiaggia di Cartagena, e noi l'abbiamo conosciuta così. E in un'occasione mio fratello, distrattamente, gli fa rovesciare tutti i suoi dolci sulla sabbia, e quindi sentendosi colpevole chiede a mio padre di accompagnarci a Palenque per restituirgli, diciamo, i soldi dei dolci che gli aveva distrutto con la sabbia, no? E questo incontro è stato meraviglioso perché effettivamente è una comunità stupenda, totalmente africana, la razza è totalmente nera, usano ancora parole che usavano quando erano arrivati come schiavi incatenati alle catene a Cartagena, e sono rimasti molto chiusi come comunità, e quindi la loro genuinità non è stata intaccata, diciamo, dagli anni e dal progresso del paese.
0: Questo lei lo racconta molto bene nel suo diario. Quando è che ha finito di scriverlo e ha appunto pensato che fosse terminato?
1: E l'ho finito nel 2023, e poi però ho dovuto fare la traduzione perché molti ovviamente non avrebbero potuto leggerlo, e devo dire che tradurlo è stato quasi più difficile che scriverlo. Però ci sono riuscita, magari c'è qualche imperfezione, non lo so, e sono contentissima di aver fatto questo lavoro perché per me è stato come fare pace con i miei fantasmi, no? Come ho sentito dire a tante persone che hanno scritto qualcosa sulla loro vita. Io a un certo punto ho proprio sentito il bisogno di scrivere la parola fine, proprio come si fa con i libri. E per me è stata una grandissima terapia, perché senza quasi rendermene conto, scrivendo, lavoravo sui miei sensi di colpa e sul perdono. E quindi è stata una cura. Una cura.
0: Beh, spesso sì, la scrittura lo è, effettivamente è un consiglio che si dà anche in psicoterapia proprio per elaborare il nostro vissuto, quindi è
1: Certo.
0: assolutamente condivisibile questa sensazione che lei ha provato. Qui al nostro numero 335-5634-296 ci ha scritto Anna Maria, questo è da pubblicare, lo voglio leggere. Quindi si stanno
1: Che onore,
0: incuriosendo.
1: grazie, grazie.
0: I nostri ascoltatori si stanno incuriosendo. Io la ringrazio molto, Patrizia D'Alterio, per essere
1: Grazie
0: stata.
1: a voi per tutto il lavoro che state facendo anche con l'archivio diaristico, che è un posto veramente meraviglioso.
0: Io ricordo ai nostri ascoltatori che lei è una degli 8 finalisti della 42esima edizione del premio Saverio Tutino, promosso dall'Archivio dei Diari di Pieve Santo Stefano. L'edizione si terrà tra il 17 e il 20 settembre del 2026, e la serata conclusiva con proclamazione del diario vincitore si svolge il 20 settembre, ma noi la trasmetteremo all'interno di Radio 3 Suite martedì 22 settembre alle 20:30. La ringrazio ancora Patrizia D'Alterio per averci parlato del suo diario prima che
1: Grazie.
0: sia notte. Grazie davvero per essere
1: Grazie
0: stata con
1: a
0: noi.
1: voi. Buona serata, grazie a tutti.

0: Bambuco da Tres Danzas del compositore e violinista colombiano Guillermo Uribe Holguín, che è stata una delle figure culturali colombiane più importanti della sua generazione. Ha composto moltissimi generi musicali e ha fondato l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Colombia. È vissuto a Bogotà tra il 1880 e il 1971. Queste tre stanzas per orchestra sono state composte nel 1926 e adesso le abbiamo sentite eseguite dalla Württembergische Philharmonie Reutlingen, diretta da Gabriel Castagna. Apriamo adesso il nostro spazio dedicato alle nuove uscite discografiche per parlare di un disco che ha una storia molto interessante, di un disco che ha un titolo Presumed Beethoven, The Six String Quartets Anhang 2, appendice seconda. Sono sei quartetti la cui storia è avvolta dal mistero perché appunto sono stati attribuiti a diversi compositori, e abbiamo il piacere di parlarne con Gabriele Riccobono, musicologo e autore del progetto ed estensore delle note di sala. Questo disco è stato inciso dal quartetto alla maniera italiana. Benvenuto Gabriele Riccobono.
1: Buonasera, grazie.
0: Dunque, iniziamo a parlare di questo disco e un po' a introdurre questi sei quartetti, perché si tratta di intanto della prima registrazione mondiale di questi lavori cameristici, e sono stati registrati dal quartetto alla maniera italiana e appunto portano alla luce un repertorio veramente sconosciuto. Che cosa sono questi sei quartetti?
1: Sì, allora si tratta di sei quartetti. La loro comparsa la prima volta su un catalogo che risale al 1893, il catalogo dell'editore viennese di origini italiane Artaria, e in questo catalogo vengono menzionati questi quartetti, che però non furono pubblicati e risultano di autore anonimo. Venivano attribuiti a Mozart, ma il catalogo stesso dice che l'attribuzione è dubbia. Per una serie di fasi che adesso non riepilogheremo, comunque si ritrovano poi alla Biblioteca di Stato di Berlino, dove sono ad oggi custoditi, conservati, e circa un secolo fa, tra il 1923 e il 1927, De Saint-Foix, un grande studioso di Mozart del periodo, li attribuì inaspettatamente a Beethoven sulla base di alcune considerazioni che, se volete, possiamo riepilogare insieme.
0: Molto volentieri. Lei tra l'altro li chiama quartetti in cerca d'autore all'inizio del suo testo per il libretto del disco. Volentieri riepiloghiamo queste ragioni.
1: Sì, allora, intanto ne approfitto per specificare soltanto, mi perdoni, visto che diceva all'inizio il mio ruolo. Io sono stato, ho avuto il piacere di essere coinvolto in questo progetto post-REM, diciamo così, quindi era già tutto in una fase molto avanzata, e bisogna ringraziare ovviamente il quartetto, i colleghi che hanno lavorato col quartetto prima di me, e la casa discografica naturalmente Arcana, e io sono l'autore sostanzialmente delle note che introducono la registrazione. Ora, come dicevo, questi quartetti sono stati attribuiti attraverso tre articoli sostanzialmente da Saint-Foix, sulla base di una serie di considerazioni, le più importanti delle quali sono alcune somiglianze stilistiche, diciamo così, alcune somiglianze motiviche, in particolare che Saint-Foix ha individuato in uno soprattutto di questi quartetti, che è il quinto, con il Re maggiore, che ha un incipit del primo movimento molto simile a quello del quartetto con pianoforte in Do maggiore di Beethoven, che risale al 1785. E tra l'altro, se non sbaglio, è uno dei brani che forse possiamo fare ascoltare poi agli ascoltatori, vero?
0: Sì, assolutamente. Allora ascoltiamolo subito questo primo movimento, Allegro dal quartetto numero 5 in re maggiore che fa parte del disco Presume Beethoven, The Six String Quartets, pubblicato da Arcana ed eseguito dal quartetto alla maniera italiana, ovvero da Giacomo Coletti al violino, Stefano Raccagni al violino, Alessia Menina alla viola e Anna Camporini al violoncello.

0: Allegro, primo movimento del quartetto numero 5 in re maggiore, presumibilmente di Beethoven, ed eseguito dal quartetto alla maniera italiana da Giacomo Coletti e Stefano Raccagni ai violini, Alessia Menin alla viola e Anna Camporini al violoncello per il disco Presumed Beethoven, The Six String Quartets, Anhang 2, pubblicato da Arcana e di cui abbiamo il piacere di parlare con Gabriele Riccobono, il musicologo che si è occupato di scrivere le note del libretto. Dunque, Gabriele, a un certo punto, dicevamo, nel 1923 lo studioso mozartiano Georges de Sainfoy dice questi sei quartetti che erano stati erroneamente attribuiti a Wolfgang Amadeus Mozart in verità sono di Beethoven. Intanto è musica meravigliosa, che quindi il quartetto alla maniera italiana ha questo pregio senz'altro di averla incisa in questo disco in prima mondiale. Quali sono le tesi, le teorie di Sainfoy di cui stavamo parlando prima, proprio in relazione all'ascolto che abbiamo appena fatto?
1: Sì, certo, sicuramente intanto si tratta di musica estremamente piacevole, no? E allora, non abbiamo menzionato prima un dettaglio naturalmente cruciale, che sulla prima pagina di queste parti si tratta di parti manoscritte, probabilmente di mano di un copista, che sono, come dicevamo, alla Biblioteca di Berlino, e è proprio indicato il nome di Mozart. E da qui probabilmente chi redasse il catalogo della Casartaria appunto diede questa attribuzione anche sulla base dello stile, no? Chiaramente, certo. Come abbiamo potuto ascoltare, un linguaggio molto, molto vicino a quello di Mozart. E quindi sulla base di alcune somiglianze motiviche come quella che abbiamo potuto ascoltare adesso, no? Questa vicinanza con l'inizio del quartetto in do maggiore di Beethoven, del quartetto con pianoforte in do maggiore di Beethoven, ci sono altre somiglianze motiviche che si possono rintracciare, ci sono soprattutto anche dei ragionamenti, diciamo, in negativo, nel senso che Sainfoy, da esperto mozartiano, riteneva di non individuare comunque sufficienti elementi per attribuire questa musica a Mozart. E bisogna dire che su questa strada, tra l'altro, il catalogo più recente, quindi la più recente edizione del catalogo delle opere di Mozart, conferma sostanzialmente questo punto, nel senso che mantiene un riferimento a questi quartetti, indicando che però si tratta di opere spurie, cioè di opere falsamente attribuite a Mozart, mentre il catalogo invece delle opere di Beethoven, anche qui l'edizione più recente, quindi quella del 2016 se non sbaglio pubblicata da Henle, mantiene queste opere nell'appendice, come diceva giustamente, quindi considerandole opere di dubbia attribuzione,
0: ma comunque parte del catalogo, anche se nell'appendice.
1: Esatto, esattamente, fanno parte del catalogo proprio perché diciamo ci sono elementi che fanno pensare a Beethoven ed elementi che invece come dire non sono totalmente certi, non ci permettono di attribuire questa musica in maniera certa né a Beethoven né ad altri autori, in realtà, allo stato attuale delle conoscenze.
0: Certo. Nel suo testo lei cita questo scritto di Sainfoy in cui dice: Mozart non c'entra affatto in questi sei quartetti, ci appare evidente fino a prova contraria che siano stati scritti dal giovane musicista Beethoven sotto l'impulso della più ardente ammirazione per Mozart e certamente prima della morte di quest'ultimo. Quindi stiamo parlando comunque di un periodo precedente ai primi quartetti di Beethoven dell'opera 18, siamo in quel periodo lì teoricamente per Sainfoy.
1: Allora sicuramente siamo prima dell'opera 18 di Beethoven. Sainfoy ipotizza il periodo 1786-1791, quindi sono gli anni immediatamente precedenti al trasferimento di Beethoven da Bonn a Vienna, naturalmente. E bisogna dire che ci sono alcuni elementi della scrittura che personalmente mi fanno sospettare una possibile origine anteriore in realtà di questa musica. Solo per menzionare un tratto, ad esempio l'inizio del quartetto successivo, quello che abbiamo ascoltato, quindi il sesto, quello in si bemolle maggiore, ha una particolarità tecnica, nel senso che lo sviluppo, no? Dopo che i temi sono stati enunciati, insomma, il primo tema, il primo di questi temi viene riproposto esattamente con le stesse note dell'inizio, cioè siamo nella tonalità d'impianto, non del pezzo. Questa pratica era sicuramente in uso negli anni 60 e all'inizio degli anni 70, ancora del Settecento, però poi via via è andata perdendosi, perché naturalmente diciamo può risultare un po' debole dal punto di vista formale. Quindi è uno di alcuni elementi che menzionavamo prima, che potrebbero mettere un po' in dubbio, ecco, questa attribuzione che è
0: L'attribuzione.
1: stata fatta, o quantomeno la cronologia, ecco, che è stata individuata da Saint-Foix.
0: Elena, prego, scusi, non la voglio interrompere, vada pure.
1: No, stavo solo dicendo che appunto anche stilisticamente mi sembra che potremmo individuare così dei possibili antecedenti in generale, un po' nell'opera 9 forse di Haydn, o comunque nei quartetti che stanno tra l'opera 9 e l'opera 33, no? Quindi prima dell'opera 33, per quanto riguarda Haydn, possiamo anche pensare per altri aspetti ai quartetti cosiddetti milanesi, no? Di Mozart. Quindi siamo in un periodo compreso tra il 1769 e 1772, se non sbaglio,
0: Quindi
1: 72-73.
0: nel giro di, insomma, se la veramente è un piccolissimo spazio possibile, temporale. Prima la stavo interrompendo in verità per leggere un messaggio che ci è arrivato al 335-5634-296 di una nostra ascoltatrice Elena. Lei scrive: mi sento molto consolata perché da ignorante spesso faccio fatica a riconoscere l'ultimo Mozart dal primo Beethoven. Che effettivamente è un gioco che ogni tanto si fa, nel senso che di immaginarsi chi ha scritto quel determinato lavoro, e ci sono effettivamente delle opere che possono essere di dubbia attribuzione in questo periodo storico. Dunque,
1: Certo, mi scusi.
0: prego.
1: Allora, mi veniva in mente, stavamo menzionando quel dettaglio, no, che mi faceva propendere per questa datazione precedente, però per rispondere alla.
0: Scritto quel determinato lavoro, e ci sono effettivamente delle opere che possono essere di dubbia attribuzione in questo periodo storico. Dunque,
1: Certo, mi scusi.
0: prego.
1: Allora, mi veniva in mente, stavamo menzionando quel dettaglio, no, che mi faceva propendere per questa datazione precedente, però per rispondere all'ascoltatrice, giustamente, non sono, come dire, elementi.

0: stesso Beethoven nell'opera 31, numero 1, no? La sonata per pianoforte, riutilizza questa, riutilizzerà, no? Anni dopo, chiaramente, questa stessa procedura. Naturalmente lo fa in un contesto diverso, con una serie di accorgimenti per cui l'effetto è, diciamo, molto convincente in quel caso, dal punto di vista formale. Quindi non possiamo naturalmente dire con esattezza, no, sulla base di un singolo elemento come questo. Un po' come la questione delle attribuzioni, del metodo di attribuzione dei quadri
1: Certo.
0: che aveva sviluppato Morelli, no? Che si basava su dei piccoli dettagli, no? Il modo in cui dipinta l'unghia, in cui dipinto un occhio. Come diceva ad esempio Roberto Longhi, bisogna naturalmente integrare tutto questo in una visione d'insieme molto più vasta, poi.
1: Assolutamente. Un altro ascoltatore, Orazio, ci scrive: non ho le competenze del professor Riccobono, pur essendo musicista, ma la scrittura del quartetto sembra molto haydniana, del periodo delle sinfonie londinesi o forse del primo Mozart. Sembrerebbe nel caso un Beethoven piuttosto giovanile, schematico e scolastico. Ecco, quindi più o meno è d'accordo con l'attribuzione e anche con l'altra nostra ascoltatrice. Gabriele Riccobono, vogliamo fare un altro ascolto da questo disco? Presume Beethoven, The Six String Quartets, Anhang 2, Zwei, con il quartetto alla maniera italiana pubblicato da Arcana. Vuole introdurci un secondo ascolto.
0: Certo, naturalmente potremmo ascoltare il finale, quindi il movimento, è un tema variato, un tema con variazioni del quartetto numero 6, quindi l'ultimo di questa serie, che ne parleremo dopo, magari contiene proprio un elemento di quelli che Saint-Foix utilizzò per l'attribuzione a Beethoven.
1: Ma parliamone pure subito, così ci salutiamo proprio con questo ascolto, introduciamolo adesso insieme.
0: Magnifico, magnifico. Allora, si tratta di questo. Gli ascoltatori sentiranno appunto un tema e una serie di variazioni. La quarta di queste variazioni, se noi guardiamo il manoscritto del copista, a un certo punto si nota una correzione, un'inserzione, insomma, fatta a mano, che copre la versione sottostante e che è fatta da un'altra mano. Per l'intera variazione, stiamo parlando della parte del violoncello in particolare. E la scrittura violoncellistica, come si ascolterà molto facilmente, insomma, è abbastanza in primo piano, abbastanza impegnativa. E sulla base di questo, quindi una mano diversa e una scrittura violoncellistica di questo tipo, Saint-Foix immaginò il coinvolgimento di Romberg, era un violoncellista dell'epoca. E che faceva parte della cerchia di contatti di Beethoven, comunque. E quindi, diciamo, fa parte degli elementi che lui utilizzò. Naturalmente, il fatto di aver individuato poi questa scrittura particolare, diversa, lo portò a cercare l'origine di questa scrittura. Insomma, lui trovò un insieme di manoscritti conservati alla Biblioteca di Londra, alla British Library, in cui gli sembrò, insomma, di riconoscere la stessa scrittura. A quel punto, diciamo, vide confermata, no, la sua attribuzione, perché quelle parti di Londra erano considerate a tutti gli effetti scritte da Beethoven. Oggi sappiamo invece che si trattava della grafia non di Beethoven Ludwig, ma del fratello Karl, che a sua volta era compositore.
1: Ecco, Caspar Carl van Beethoven, certo.
0: Esatto.
1: Io la ringrazio molto, Gabriele Riccobono, per averci fatto questa guida all'ascolto del secondo movimento andante con variazioni dal quartetto numero 6 in si bemolle maggiore che stiamo per ascoltare e lo stiamo per ascoltare eseguito dal quartetto alla maniera italiana, ovvero da Giacomo Coletti e Stefano Raccagni ai violini, Alessia Menin alla viola e Anna Camporini al violoncello. Questo quartetto che è stato fondato a Como

0: nel 2019 e che si impegna proprio ad esplorare il repertorio cameristico dal 700 al 900 con una visione storicamente informata e che ha inciso per la prima volta proprio in questo disco i 6 quartetti, probabilmente attribuiti a Ludwig van Beethoven. Il disco, lo ricordo, si intitola Presume Beethoven, The Six String Quartets Unhung ed è pubblicato da Arcana. Io la ringrazio molto Gabriele Riccobono per essere stato con noi. Ricordo che lei è l'autore delle note di sala del libretto. La ringrazio per averci parlato in modo così approfondito di questa musica meravigliosa e per essere stato con noi a Radio 3 Suite.
1: È stato un piacere, grazie a voi.

0: andante con variazioni, secondo movimento e ultimo movimento del quartetto numero 6 in si bemolle maggiore, probabilmente di Ludwig van Beethoven, eseguito dal quartetto alla maniera italiana, ovvero da Giacomo Coletti e Stefano Raccagni ai violini, Alessia Menin alla viola e Anna Camporini al violoncello, e parte del disco Presumed Beethoven, The Six String Quartets Anhang Zwei, appendice numero 2, pubblicato da Arcana, e di cui abbiamo parlato adesso con Gabriele Riccobono, che ha scritto le note di sala di questo disco con musica meravigliosa. E adesso voltiamo pagina invece e ci occupiamo di un festival che si è concluso ieri, che è durato dal 24 luglio al 26 agosto. Sto parlando del Festival di Bayreuth, che quest'anno ha festeggiato i suoi 150 anni, e abbiamo il piacere di parlarne al telefono con Sandro Cappelletto, che è critico musicale, musicologo, ma ovviamente anche una delle voci storiche e più autorevoli di Radio 3. E quindi bentornato, Sandro Cappelletto.
1: Ma buonasera Luisa, ben ritrovato al caro pubblico di Radio 3. Mi fa sempre sorridere l'aggettivo voce storica, ma non posso negarlo.
0: D'altronde è anche un po' così. Dunque, vogliamo parlare di questo festival del 2026, che è stato un festival ricco di novità.
1: Sì, direi che è il giorno giusto, perché ieri appunto si è concluso con l'ultima replica di Rienzi, prima volta in 150 anni che la terza opera di Wagner veniva allestita a Bayreuth, e domani, con la perfetta organizzazione della tempistica che contraddistingue il festival, inizia la prevendita per l'edizione 2027, di cui già ci sono tutte le date e tutti i titoli. Le novità grandi quest'anno erano tre. Vado in ordine cronologico. Una mostra, Verstummten Stimmen, voci messe a tacere, dedicata ai musicisti e ai direttori d'orchestra ebrei perseguitati durante il nazismo. Per ognuno nome e cognome, data di nascita, data di morte, carriera, lavoro a Bayreuth e fine. L'emigrazione, la morte nei campi di concentramento, questo è stato il segnale forte che ha dato Katharina Wagner, direttrice artistica del festival, per un appuntamento così importante come i 150 anni. Un'iniziativa che stava per saltare, era prevista una conferenza di Michael Friedman sul rapporto tra la famiglia Wagner e il nazismo, per ragioni di pubblica sicurezza stava per venire annullata. C'è stata una forte protesta della comunità ebraica tedesca, in particolare della Baviera. La conferenza è stata recuperata e anche un concerto commemorativo, e la mostra è stata allestita. Questa era la prima grande novità. Poi, sempre vado in ordine cronologico, il debutto di Rienzi.
0: Ma è
1: importante. Perché Katharina Wagner è molto importante, tanto è l'opera di Wagner che più parla di noi, no? Perché si è ambientata a Roma durante la cattività avignonese del papato. Wagner rimane molto coinvolto dal romanzo uscito pochi anni prima, nel 1835, di un inglese, Edward Bulwer Lytton, e Rienzi, l'ultimo dei tribuni, erano gli anni in cui Wagner scano, funzionario, al punto che nel 48 sarà sulle barricate di Berlino. Poi negli anni successivi, l'arte sublime dell'autopromozione, anche della rimozione delle vicende biografiche scomode, dirà che non poteva negare, anche perché diceva una condanna, ma cioè perché non poteva negare di essere stato sulle barricate di Dresda, ma disse: non mi avevano spinto motivi politici, volevo proprio stentire accanto a me l'ebbrezza del popolo.
0: La interrompo un attimo, Sandro Cappelletto. Prego. Perché stiamo avendo qualche problema con il suo collegamento, quindi interrompiamo la chiamata e la richiameremo a brevissimo dalla regia, così almeno abbiamo la possibilità di ristabilire un collegamento più stabile. E appunto stava raccontando Sandro Cappelletto che una delle grandi novità di quest'anno del Festival di Bayreuth, che è giunto nel 2026 alla sua 150 54esima edizione, sono 150 anni dal Festival di Bayreuth, la prima edizione è stata nel 1876, appunto è stata la programmazione, la messa in scena del Rienzi, grazie allo sforzo e alla volontà della direttrice artistica del Festival, di Katharina Wagner. E appunto è un'opera che giovanile di Richard Wagner, di cui Sandro Cappelletto ci stava appunto raccontando, e abbiamo di nuovo Sandro Cappelletto in linea, ecco che abbiamo ristabilito il collegamento, possiamo riprendere la nostra conversazione.
1: Bene, eravamo rimasti a Katharina Wagner. Katharina Wagner ha dichiarato che non ha trovato un divieto formale del bisnonno. Katharina è figlia di Wolfgang, che era figlio di Siegfried, che era figlio di Richard, alla rappresentazione di Rienzi. Dunque si faccia, e si è fatto con molti mezzi, con un'ottima direzione, un ottimo cast, ha avuto un forte successo, e soltanto il divieto che esiste nel teatro di Bayreuth di applaudire durante la rappresentazione ha impedito di applaudire la parodia esilarante sui quasi 40 minuti di danze del Rienzi, che a tutti gli effetti un grand opera e quindi prevede lunghi momenti di balletto, perché questa parodia metteva in scena tutti i personaggi di Wagner, ma proprio tutti, in maniera davvero esilarante, e metteva in scena il pubblico di Bayreuth, che durante l'intervallo, quando appena scatta l'intervallo, corre alle toilette, corre a mangiare, corre a bere, no? Questo era molto molto molto divertente. A questo proposito voglio ricordare che proprio fra un mese, il 25 settembre, l'Istituto Storico Germanico di Roma, in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, organizzano un convegno di studi proprio su Rienzi, in cui saranno presenti il massimo esperto proprio della vita di Cola di Rienzo, che è Tommaso di Carpegna Falconieri, Marcus Kissel, che è stato il drammaturgo di questo allestimento di Bayreuth. E forse vediamo se cominceremo Momus, la nuova stagione di Momus, che quest'anno si arricchisce della presenza di Renata Scognamiglio, proprio con Rienzi, ma vedremo presto, insomma.
0: Bene, e qualche altra novità invece di quest'anno, che è stata un'edizione seguitissima?
1: Naturalmente l'abbiamo lasciata per ultima, ma la grande novità che ha suscitato l'attenzione della stampa di tutto il mondo, voglio dire, tutti gli spettacoli del festival erano esauriti, il budget quest'anno per questo festival è stato di 31 milioni di euro, quindi per dare un po' anche le dimensioni di questa vicenda bayreuthiana. E Katharina Wagner, che di mestiere fa la regista, ed è una regista molto innovativa, diciamo così, ha voluto celebrare questo anniversario così importante, i 150 anni, creando la prima regia affidata all'intelligenza artificiale generativa. 50 anni fa, per il centenario, Bayreuth crea uno spettacolo che cambia la storia del teatro musicale, la tetralogia, direzione Boulez, regia di Patrice Chéreau. Quest'anno fa la prima regia affidata all'intelligenza artificiale. Ma non è del tutto esatto, perché con molta attenzione alle parole, la parola regia non figura in locandina. Figura un curatore, che è Markus Lobs, che è un drammaturgo di Dortmund, e alla scuola di teatro di Dortmund insegna tecnologia dei processi digitali applicati al palcoscenico. Ha coordinato un gruppo di videoartisti e di esperti della creazione dell'intelligenza artificiale, creando da un lato qualcosa di enorme, cioè sono state immesse migliaia di informazioni, a cominciare dai disegni delle prime scenografie dei Bayreuth, dei primissimi allestimenti dal 1876 in avanti. Sono state immesse fotografie e materiali relativi alla storia europea e mondiale di questi 150 anni. A un certo punto appaiono Roosevelt, Churchill e Stalin a Yalta. Prima appare Thomas Mann. Non c'è la figura di un regista, C'è la figura di una costumista, Pia Maria Nackert, che veste tutti i personaggi in abiti neo, in costumi neotribali, piume, qualche armatura, rendendoli difficilmente distinguibili uno dall'altro, ma soprattutto sulla scena questi personaggi, tutti, uomini e donne, sono abbandonati a se stessi. Per cui Mime viene ucciso e se ne va, esce di scena camminando sulle sue gambe. Siegfried affronta il drago Fafner, ma non vedi, non capisci. Non c'è relazione tra questo continuo cangiare di immagini generate dall'intelligenza artificiale e la narrazione del dramma wagneriano. Se può essere utile, voglio leggere due righe attraverso le quali la direzione del festival presenta questo progetto.
0: Certo, volentieri.
1: L'intelligenza artificiale sarà protagonista sul palco. Le proiezioni sono più che scenografie, sono il riflesso di un discorso lungo 150 anni. L'intelligenza artificiale che le genera ha imparato da innumerevoli immagini, documenti e performance. Che cosa succede? Che ogni recita era in qualche modo diversa dalle precedenti, proprio perché nella sua autonomia generativa l'intelligenza artificiale non creava un identico spettacolo tutte le volte, ma sceglieva tra queste migliaia di informazioni avute volta per volta determinate centinaia di queste informazioni. Il cambiamento era continuo, pochi secondi, un dominio cromatico molto forte, i primi minuti cerchi di trovare un nesso tra quello che accade in scena, tra la musica e quello che vedi ininterrottamente, capisci che questo nesso non c'è, dopo un po' questa presenza così forte, visivamente forte, densa, cromaticamente densa, questa staticità dei personaggi genera uno iato molto forte, il risultato dal punto di vista del pubblico è stato disastroso, cioè fischi esattamente forti quanto le ovazioni, soprattutto per Christian Tineman e la sua direzione. Prudentemente il festival non ha annunciato, perché a Bayreuth una nuova tetralogia dura 4 anni. Prudentemente non ne ha annunciato la ripresa per il prossimo anno. Ecco. Quindi possiamo parlare di un esperimento di enorme interesse, perché prima o poi si arriverà a questo. L'intelligenza artificiale era presente nel Rienzi, ma non generativa, cioè chiamata a svolgere dei compiti precisamente drammaturgici, cioè un uso completamente diverso dell'intelligenza artificiale. Infatti nel Rienzi è stata apprezzata. Nella tetralogia no.
0: Ecco, per capire, anche per visualizzare questa scenografia, si trattava di fatto di un grande video da cui poi venivano proiettate tutte queste immagini, foto, eccetera. E di fronte a questo video invece si muovevano i cantanti.
1: E dietro. Questa quantità, questo video ininterrotto e in continua evoluzione, perché non era un'immagine ma era un susseguirsi molto cangiante di immagini che, con un termine cinematografico, possiamo definire di dissolvenza incrociata le une nelle altre, durava dall'inizio alla fine dell'opera. Dietro questo tunnel c'erano i personaggi molto difficilmente distinguibili uno dall'altro, proprio a sottolineare che protagonista era questa serie di immagini create dall'intelligenza artificiale, perché vestiti tutti uguali, e questo rendeva, tenete conto, naturalmente non ci sono i sovratitoli, stanno sperimentando degli occhiali in cui per il momento solo in lingua tedesca si possono noleggiare al teatro, si possono scorrere il testo wagneriano, ma la scena non può essere sporcata dai sovratitoli. Questo sarebbe intollerabile. Quindi o conoscevi bene la storia, o facevi veramente fatica a seguire perché non c'era alcun nesso narrativo, drammaturgico e tantomeno musicale tra quello che vedevi prodotto dall'intelligenza artificiale e lo svolgersi dei quattro titoli della tetralogia. Bisogna dire che comunque, siccome come si ascolta il teatro di Bayreuth, non si ascolta da nessun'altra parte al mondo Wagner, il risultato musicale era travolgente. Ecco, in ogni caso questo emergeva, voglio dire, nonostante tutto, poi alla fine era semplice, chiudevi gli occhi e ti concentravi sull'impasto impareggiabile che c'è lì tra il suono che esce dalla buca profonda fino a 14 metri dell'orchestra e le voci dei cantanti.
0: Devo dire che, nonostante appunto l'idea non sia stata poi particolarmente felice dal punto di vista del risultato, però denota anche una ricerca d'archivio di queste immagini veramente straordinaria, come dire, nel mettere insieme.
1: È un'osservazione acutissima. Difatti ogni titolo iniziava con l'immagine dei primissimi allestimenti della tetralogia e tu potevi vedere la tecnica teatrale, no? Come si evolveva l'arco, certo, di tempo. Ma questa bellissima citazione della propria storia, del proprio passato, poi veniva sommersa da una quantità tale di informazioni così difficili da mettere a fuoco e da contestualizzare che alla fine risultava tutto un po' gratuito.
0: Sì.
1: L'attenzione internazionale è stata assoluta, gli altri dei giornali comunque sono venuti per parlare di questo, e questo conferma che il festival guarda avanti, può sbagliare, ma guarda avanti, non sta fermo, e questa è la sua forza, perché non esiste un'altra manifestazione al mondo che da 150 anni va avanti con 10 titoli.
0: Certo.
1: Questo è democraticamente esaurito, se posso dire, perché il pubblico è estremamente variegato, cioè un 15-20% di signori in smoking e di signore in lungo alle 4 del pomeriggio, ma il restante 80% c'è un po' di tutto, c'è veramente un po' di tutto come abbigliamento, come generazione, come nazionalità, questo è assolutamente internazionale. E negli intervalli tu puoi ordinare un bicchiere di vino bianco del Reno a 15 euro, puoi pranzare, avendo già ordinato prima, oppure semplicemente dopo aver portato il tuo zainetto in una cassettina che gratuitamente chiudi e ritiri la chiave, prendi le tue cose, ti sdrai sul prato e fai il picnic. E nessuno si stupisce di niente, tutto è accettato, e questo è bello, scompagina un po' le abitudini consuete, cioè il dress code è plurale, come passare gli intervalli è plurale, rimane questo senso di autocontrollo totale che io non trovo dato in nessun altro teatro del mondo, del pubblico. Nessuno ti dice attenzione, spegnete i cellulari perché cominciamo fra 2 minuti. Non c'è bisogno. Nessuno si azzarderebbe a non averlo già spento prima. Il silenzio in sala è inviolabile. E in questo meraviglioso teatro, in qualsiasi posto tu sia seduto o seduta, senti ugualmente bene. E questa è. Bisogna essere grati a Wagner per aver pensato questo. Io l'ho amato ancora di più dopo aver ascoltato i Rienzi. Perché dico, se sei arrivato a un risultato del genere, un grande opera in 5 atti, che è l'anno stesso del Nabucco, 1842, con dei cori portentosi, con delle parti per gli ottoni magnifiche che ritroveremo nelle opere successive, con una scrittura tenorile già eroica. E poi hai sentito il bisogno di cambiare tutto perché non ti soddisfaceva, non era abbastanza originale questa scrittura. Beh, veramente complimenti. E sono in pochi. Penso a Schoenberg dopo il Peleas e Melisande, dopo Notte trasfigurata, che ha detto basta, cambio grammatica e sintassi. E Wagner ha fatto lo stesso. beh, caspita. Poi nei Rienzi, se ho ancora un minuto, ci sono delle anticipazioni fenomenali.
0: Sì.
1: Il tema dell'amore fraterno tra Cola di Rienzo e sua sorella Irene, che come sappiamo nella tetralogia diventerà un tema fondamentale, l'amore tra Sigmund e Sigmilinde. La tecnica narrativa della ricapitolazione, cui si raccontano i fatti, e si riraccontano i fatti, e la scena finale, Campidoglio brucia, muoiono tutti, esattamente come brucerà il Valhalla al finale del Crepuscolo degli Dei. Quindi sono delle anticipazioni folgoranti da questo punto di vista. È diversa la tecnica, proprio leitmotivica, che c'è molto meno, è diversa la densità armonica, ci sono delle arie che poi le opere successive invece conferiranno il
0: L'abbiamo persa adesso, Sandro Cappelletto, abbiamo perso proprio l'ultima frase, è andato via il collegamento, si è interrotto proprio la per un attimo non l'abbiamo proprio sentita nell'ultima frase, cosa stava dicendo?
1: Dicevo che ci sono delle anticipazioni fenomenali del
0: nel
1: Wagner
0: Rienzi.
1: Che verrà,
0: sì.
1: Nel Rienzi, perché appunto brucia il Campidoglio come brucerà il Valhalla nel finale del Crepuscolo, l'amore tra i due fratelli come sarà in Valchiria Sigmund e Sieglinde, la tecnica della ricapitolazione, che è una tecnica narrativa fortissima. È ancora un'opera dove ci sono le arie, i numeri chiusi. Questo poi non ci sarà più quando Wagner svilupperà la sua tecnica del leitmotiv. Però anticipazioni forti del Wagner che verrà ce ne sono e come.
0: Grazie mille Sandro Cappelletto per averci raccontato così nel dettaglio questi aspetti del 150esimo anniversario del Festival di Bayreuth. Tra l'altro ricordo ai nostri ascoltatori che nella puntata di Lovely Planet dell'11 di agosto, quindi che è recuperabile su Rai Play Sound, Marco Mauceri ha parlato dei 150 anni del Festival di Bayreuth, ma anche di Bayreuth come luogo da visitare. Ecco, è anche consigliabile questo ascolto per ampliare anche la percezione di questo festival. Grazie davvero Sandro Cappelletto per essere stato con noi a Radio 3 Suite.
1: Grazie a voi e buon proseguimento. Mi dispiace che sia stata un paio di volte disturbata la conversazione, ma spero che l'essenziale sia arrivato.
0: È arrivato tutto, grazie davvero.
1: Va bene, grazie a voi, buon lavoro, a presto.

Richard Wagner, Götterdämmerung dal prologo, abbiamo ascoltato il Siegfried Reinfart, un estratto da questo viaggio di Siegfriedo sul Reno eseguito dalla Staatskapelle Dresden diretta da Peter Schneider. Apriamo adesso il nostro Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino per ascoltare un concerto che si è tenuto il 23 aprile 2026 alla Bridgewater Hall di Manchester con The Halle Orchestra diretta dal compositore Thomas Ades e che vede protagonisti al pianoforte Dénes Baryon e al violoncello Nicholas Alstedt. È un programma che spazia in un secolo di musica dal primo Novecento ai primi anni 2000. Il primo brano di Unanswered Question di Charles Ives, compositore statunitense vissuto tra il 1874 e il 1954. Di Unanswered Question, quindi la domanda senza risposta, è un lavoro del 1908, uno dei primi lavori strumentali di Ives che ebbe maggiore diffusione durante il secondo dopoguerra. Diventa anche la musica di una coreografia del 1954 di Georges Balanchine e in generale è una delle opere più eseguite di Ives, insieme probabilmente alla Concord Sonata. È un brano che è stato concepito con una sorta di sonorità tridimensionale per organico variabile. Abbiamo un quartetto d'archi a cui si contrappone un quartetto di flauti e anche una tromba solista, ma questi flauti possono essere sostituiti, due di questi flauti, da un oboe e da un clarinetto, mentre la tromba solista può essere affidata a un corno inglese. Ecco, può un po' cambiare questo organico. Il gruppo degli archi rappresenta il silenzio dei druidi che non sanno, non vedono e non sentono nulla. Devono suonare questi archi proprio spazialmente distanti dai legni e dalla tromba, preferibilmente fuori scena. E gli archi suonano sempre in pianissimissimo, senza mai cambiare tempo, senza interruzioni, sempre con note lunghe e tenute. Sopra questo pedale la tromba, che ha un ruolo solistico, intona per 7 volte la perenne domanda dell'esistenza, the perennial question of existence, ovvero un motivo breve che non ha mai una variazione di intensità. I flauti invece hanno ancora un alto ruolo e si alternano dialogando con la tromba e rappresentano gli uomini, gli esseri umani in cerca di una risposta invisibile che si fa sempre più frenetica, più affannosa, e la loro parte passa da un adagio a un allegro molto infortissimo, da un piano a un fortissimo, e quindi le domande, le risposte, anzi the fighting answers, che gli uomini quindi che lottano per trovare una risposta con il passare del tempo e arrivano a una adunanza segreta, appunto, e questo sembra comprendere un po' la futilità della loro impresa, e si mettono a schernire la tromba che pone la domanda fino a farle il verso, e dopo una parte molto agitata con fuoco i flauti si interrompono e la domanda dalla tromba viene posta per l'ultima volta e infine rimangono solamente i silenzi. E dunque ascoltiamo The Unanswered Question di Charles Ives, eseguita da The Halle Orchestra, diretta da Thomas Ades.

Charles Ives, The Unanswered Question, eseguito da The Halley Orchestra, diretta da Thomas Hades, per un concerto del nostro Festival dei Festival che si è tenuto il 23 aprile 2026 a Manchester, al Bridgewater Hall. Ascoltiamo adesso invece il secondo brano in programma, scritto 81 anni dopo e in qualche maniera collegato al brano di Ives. Si tratta di un lavoro di Gyorgy Kurtag, compositore ungherese festeggiatissimo, classe 1926, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. Sto parlando di Ligatura Message to Frances Mary, sottotitolo di Answered and Answered Question, quindi la domanda con risposta. Opera 31, si tratta di un lavoro in più versioni, noi l'ascoltiamo nella versione per due violini, due violoncelli e celesta. Frances Mary Whitty, che è una delle più importanti violoncelliste della scena contemporanea, sperimentale, mondiale. Lei è una violoncellista americana famosa per l'uso delle tecniche estese, in particolare per l'uso del doppio archetto. Frances Mary Whitty ha collaborato e a lei sono dedicate opere di Luigi Nono, di Louise Andriessen, di James Tenney, di Jonathan Harvey, John Cage, ovviamente di Kurtag, di Globocar. Ha suonato anche molta musica improvvisata con Evan Parker, ha lavorato con Giacinto Scelsi trascrivendo dal suo archivio le improvvisazioni e hanno lavorato insieme per più di 10 anni. E dunque ascoltiamo appunto nella versione per due violoncelli, due violini e celesta di Gyorgy Kurtag, Ligatura Message to Frances Mary, eseguita da musicisti della The Halley Orchestra diretta da Thomas Hades.

Jörgi Kurtag, ligatura Message to Francis Mary per due violini, due violoncelli e celesta, che stiamo ascoltando, eseguita da The Halley Orchestra, diretta da Thomas Hades, in un concerto, una registrazione Euroradio del 23 aprile 2026 a Manchester. E il prossimo brano è sempre di Jörgi Kurtag, si tratta del Double Concerto, opera 27 numero 2, una composizione per pianoforte, violoncello e duo ensemble da camera, scritta tra il 1989 e il 1990. In questo caso entrano sul palcoscenico anche il pianista Dénes Baryon e il violoncellista Nicolas Hallstedt. Questo lavoro è in quattro movimenti, poco allegretto, lì stesso tempo quasi più mosso, presto agitato e adagio largo.

Jörgi Kurtag, double concerto per pianoforte, violoncello e due ensemble da camera disposti nello spazio. Al pianoforte Dennis Baryon, al violoncello Nicolas Alstedt, con loro di Halley Orchestra, diretta da Thomas Hades. In questo nostro festival dei festival a cura di Giorgio Marino stiamo ascoltando una registrazione Euroradio del 23 aprile 2026, un concerto che si è tenuto a Bridgewater Hall di Manchester. In programma adesso invece abbiamo un lavoro di Thomas Hades, che si trova in questo concerto in un doppio ruolo, quindi di direttore d'orchestra e anche di compositore. Thomas Hades è nato nel 1971, è compositore, pianista, ovviamente direttore d'orchestra, ha scritto opere liriche, numerose composizioni orchestrali e cameristiche. Ascoltiamo di Hades Lieux Retrouvés, ovvero Luoghi ritrovati, è una composizione del 2009 scritta per violoncello e pianoforte originariamente e dedicata a Stephen Easterlis, violoncellista inglese, e lo suonava al pianoforte lo stesso Thomas Hades. Nel 2016 invece Hades decide di rielaborare il pezzo e di trasformarlo in un concerto per violoncello e orchestra da camera. Si tratta di un lavoro di circa 15 minuti in quattro movimenti: le acque, la montagna, i campi e la ville, la città, Cancan macabro. E l'ascoltiamo quindi con Nicolas Alstedt come violoncello solista di Halley Orchestra, diretti da Thomas Hades.

Thomas Hades, Lieu Retrouvé, versione per orchestra nei suoi quattro movimenti, le acque, la montagna, i campi e la città, eseguito da The Halley Orchestra, diretta dallo stesso Thomas Hades, in una registrazione Euroradio del concerto che si è tenuto il 23 aprile 2026 al Bridgewater Hall di Manchester e parte del nostro Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino. L'ultimo brano in programma del concerto è Image per orchestra di Claude Debussy. Si tratta di una suite in tre parti composta da Debussy tra il 1905 e il 1912. Originariamente questa suite doveva essere un brano per due pianoforti. Nel 1903 Debussy concorda con il suo editore Durand la composizione di una serie di brani per due pianoforti che potesse fare seguito alle prime due raccolte di Image per pianoforte solo. Ricordiamo che la prima serie era del 1901-1905 e la seconda invece l'aveva composta nel 1907. A quel punto Debussy inizia a tergiversare, non conclude il suo lavoro, non rispetta i termini e dunque inizia intanto a finire il secondo dei brani, Iberia, il giorno di Natale del 1908. Anzi, è esattamente questo il giorno in cui conclude il secondo numero delle Image per orchestra. L'altro invece, l'ultimo, Ronde de Printemps, la conclude due giorni dopo e il primo invece, Gigue, occupa moltissimo tempo per Debussy. Alla fine, nell'ottobre del 1912, Debussy termina tutto quanta questa serie, tutta la serie delle tre Image, e viene eseguita per la prima volta incompleta nel 1910 a Parigi e integralmente invece nel 1913 diretta dallo stesso Claude Debussy. E dunque ascoltiamo Image per orchestra, la suite in tre parti, la prima è Gigue, la seconda è Iberia, che si divide in Par les rues de l'Echemin, Les parfums de la nuit, Les matins de jour de fête e infine Ronde de printemps, eseguita da The Halley Orchestra, diretta da Thomas Hades nel concerto che si è tenuto il 23 aprile 2026 al Bridgewater Hall di Manchester.

Claude Debussy, image per orchestra, Gigue, Iberia et Ronde de Printemps, eseguito da The Halley Orchestra, diretta da Thomas Hades nel nostro Festival dei Festival, una registrazione Euroradio di un concerto che si è tenuto il 23 aprile 2026 alla Bridgewater Hall di Manchester. Io vi ricordo che i nostri Festival dei Festival sono ascoltabili sul nostro sito, su RaiPlay Sound, per 10 giorni. Domani invece, 28 agosto, ascolteremo un doppio Festival dei Festival. Il primo è un concerto che si è tenuto alla Filarmonie di Berlino nel febbraio del 2026 con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino e il coro della Radio di Berlino con maestro del coro Florian Helgat, diretti da Vladimir Jurovsky in musiche di Beethoven, Brahms e Hans. Alle 23 invece trasmetteremo un concerto del Swiss Diagonal Jazz Festival con Sara e la Shimi Quintet che si è tenuto al Moods di Zurigo nel gennaio del 2026. E siamo in chiusura. Io vi ricordo che la nostra trasmissione Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. È a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla parte tecnica Luca De Ioris e Giulio Salvatelli. In regia Marianna Gallerano, al microfono Luisa Santacesaria. Io vi do appuntamento a domani e vi lascio a Battiti.

0: Ore 24.
1: Battiti!

the crankiest of the medieval instrument, quindi il più scontroso, ma volendo potremmo tradurre crankiest anche come il più stravagante degli strumenti medievali. Così nel 1998 il magazine inglese The Wire apriva un articolo dedicato alla ghironda, cordofono molto originale nella sua struttura e nel suo suono, un vero strumento polifonico principalmente suonato nella musica tradizionale, pagana, ma poi anche sacra del centro Europa, in particolare della Francia, a partire appunto dal Medioevo. In quel servizio The Wire parlava dei nuovi utilizzi e approcci a questo strumento che in quegli anni trovavano espressione negli esperimenti al limite con la drum music di Keiji Aino, nell'intreccio di musica sperimentale e medievale dell'inglese Stevie Wishart, che è tutt'oggi una delle grandi esperte in materia di ghironda, e poi anche nella musica folk francese, da cui lo strumento non era mai davvero scomparso. In un certo senso quell'articolo del 1998 anticipava una lenta e progressiva incursione della ghironda nella musica, diciamo, moderna, o comunque non soltanto tradizionale, incursioni che poi a partire dal 2000 sarebbero state soprattutto nell'avanguardia o anche nel rock psichedelico. Una presenza che si affaccia in quegli anni nelle sperimentazioni spericolate di Jim O'Rourke, ma anche in quelle un po' più avanti dei Matmos, che ha spesso caratterizzato le canzoni della straordinaria Emmanuelle Parrainen, questo diciamo già dalla fine degli anni 70, e che poi avrebbe caratterizzato poco più avanti anche i viaggi infiniti dei Franz. Negli ultimi 10 anni, ma in realtà con una presenza sempre più spiccata in tempi recenti, la ghironda, nonostante questo suo carattere un po' burbero, questo suo suono a metà tra la sacralità medievale e un ronzio quasi da band drum metal, nonostante questo la ghironda sta trovando sempre di più posto nella musica che intreccia la sperimentazione con il folk, con il rock e con la canzone. Ci è capitato di trovare la ghironda in diverse formazioni che ascoltiamo qui a Battiti, e da qui l'idea di dedicarle un'intera puntata, proprio quella di stanotte. Allora, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da parte di tutti noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Il brano con cui abbiamo cominciato era Oracle Road, traccia che apre l'esordio da solista di Geologist, Can I Get a Pack of Camel Lights, uscito a gennaio per Drag City. Geologist, all'anagrafe è Brian Waits, fondatore, tra i fondatori degli Animal Collective, e da anni grande appassionato di ghironda, strumento da cui, racconta lui stesso, era stato folgorato tanti anni fa durante una performance proprio di Keiji Aino. Keiji Aino, il quale proprio intorno alla metà degli anni 90 aveva cominciato a sperimentare e a spingere al limite le possibilità di questo cordofono, muovendosi tra suoni arcaici e moderni, ma soprattutto generando cascate di droni che ricordavano proprio una sorta di wall of sound spectoriano, ma con queste sfumature ritualistiche che sono un po' la qualità principale che in diverse forme e pratiche più o meno estreme ritorna in molti usi della ghironda oggi. Quello che proveremo a fare stanotte è un viaggio attraverso usi della ghironda in contesti musicali diversi, andando anche un po' avanti e indietro nel tempo. Ovviamente sarà solo una delle scalette possibili, e il tentativo è anche quello di esplorare diverse modulazioni del tipico bordone, del ronzio a tratti ancestrale, a tratti infernale, che caratterizza tanto questo cordofono, diciamo così, a manovella, di cui spiegheremo anche a grandi linee il funzionamento. Procediamo per blocchi e anche vagamente per ambiti musicali. In realtà il prossimo blocco è quello più vario a livello sonoro. Partiamo con un disco del 2003 dei Matmos, per poi fare un avanzamento temporale fino ai giorni nostri con i Motherfuckers JMB & Co. A seguire, subito senza pause, ascolteremo Ali Palombo e Uval Massa insieme a Young Gurdon.

Un incontro molto particolare, abbastanza inconsueto, anche piuttosto riuscito, quello tra gli indonesiani Uval Massa e il musicista francese Yang Gurdon, esperto suonatore della ghironda, quindi i ritmi del sud-est asiatico che incontrano il ritualismo dilatato, circolare di questo cordofono di origine medievale, strumento al centro della puntata di Battiti di questa notte. Il brano che ascoltiamo ancora in sottofondo è la traccia d'apertura intitolata semplicemente uno dell'album, frutto della collaborazione proprio tra Uval Massa e Yang Gurdon, nata grazie al programma BBC Late Junction. Andando a ritroso, abbiamo ascoltato la ghironda intrecciata ai field recording, alla musica per sonorizzazioni, alle interferenze radio, in un breve brano tratto dall'album Cuddle Muddle della musicista di Chicago Ali Palombo. Ancora prima invece abbiamo ascoltato forse la ghironda nella versione più rock e psichedelica che troveremo nella puntata di questa notte, con i Motherfuckers J&B & Co., trio in cui ritroviamo proprio Geologist che abbiamo ascoltato in apertura. Il brano era Golden Triangle, singolo del 2024, a cui poi nel 2025 è seguito un album vero e proprio di questa formazione. Apertura di blocco affidata a un pezzo, come sempre in anticipo sui tempi, dei Matmos. L'album era The Civil War del 2003, disco strutturato su una ricerca molto originale fra elettronica, folk americano e musica medievale. Il brano nello specifico che abbiamo ascoltato era Regicide, in cui la ghironda era campionata proprio dal duo di Baltimora. La ghironda è lo strumento industriale per eccellenza, così recitavano le note di copertina di uno degli album di Keiji Aino pubblicati a partire dal 1995, dedicati appunto proprio a questo strumento, un'allusione immaginiamo legata soprattutto al suo funzionamento, molto affascinante almeno tanto quanto la sua struttura e la sua estetica. Entrando nello specifico, la ghironda è appunto uno strumento medievale che nella sua forma base ricorda, diciamo, vagamente un liuto o un violino, solo che ha una struttura più robusta, diciamo anche un po' più tozza, e si suona in modo diverso dagli altri strumenti a corda perché si tiene sul ginocchio e produce il suono tramite una manovella che fa girare una ruota cosparsa di pesce, la quale poi a sua volta sfrega contro le corde che sono sia melodiche sia di bordone. Premendo poi dei tasti esterni si può suonare anche una melodia e nel frattempo diciamo che la ruota funziona come un archetto di violino. Proprio grazie a questa ruota la pressione sulle corde è costante, poi quando la manovella viene girata più energicamente un ponticello diciamo vibrante chiamato trompetta o cane vibra contro il corpo dello strumento, producendo quindi un suono ancora più pungente, quella sorta di ronzio che poi appunto tra anni 90 e 2000 ha affascinato molti musicisti, anche figli dell'avanguardia, diciamo un richiamo che ritroveremo anche più avanti alla cosiddetta just intonation, all'intonazione naturale di Tony Conrad, e poi anche ovviamente alla drum music di Keiji Aino, ma anche potremmo dire alla psichedelia di formazioni appunto europee come i monumentali Franz.

protagonista del movimento folk francese negli anni 60 e 70, Emmanuel Parrenin, è ancora oggi una straordinaria musicista e testimone delle ampie possibilità della Ghironda in ambito sperimentale, nella forma canzone, in queste delicate fluttuazioni psichedeliche. L'abbiamo vista anche relativamente di recente al Festival Piedicavallo. Emmanuel Parrenin suona, oltre alla Ghironda, anche dulcimer, arpa, chitarra, poi anche cantante. Per un lungo periodo, tra anni 80 e 90, si è allontanata dalla musica folk per poi tornare a suonare soprattutto in diverse collaborazioni. Nel precedente blocco l'abbiamo ascoltata andando sempre a ritroso nell'ultimo brano in versione da solista con la traccia Les Sabliers da Pere Landra, album che contiene registrazioni fatte tra il 78 e l'82 da Emmanuel Parrenin, ma uscito poi soltanto nel 2017. Ancora prima invece abbiamo ascoltato la traccia White Layers Over Black Papers, tratta da un album visionario intitolato Jour de Grève del 2021, dove Emmanuel Parrenin era insieme a Detlef Weinrich all'elettronica e Gedalia Tazartes alla voce. In apertura di blocco invece abbiamo ascoltato un estratto da un album per quanto riguarda la Ghironda leggendario dei Franz, è una registrazione live del 2008, poi pubblicata nel 2014, intitolata Dudenag Church, un lunghissimo brano da cui abbiamo ascoltato un estratto, una registrazione live fatta proprio a Dudenag all'Aia. I Franz sono forse i portabandiera di una certa fusione tra il folk francese, una drum music molto psichedelica, molto dilatata, ma per tanti aspetti anche molto vicina a quel concetto di suono sulla lunga durata che è assolutamente figlio degli studi di Tony Conrad, di John Cage, di Alvin Lucier. Nei Franz suona appunto proprio Yann Gourdon. Aggiungiamo che i Franz sono stati anche, per chi vi parla, la primissima folgorazione, il primissimo incontro con la Ghironda durante un concerto assolutamente fuori da ogni coordinata spazio-temporale durante un festival di qualche anno fa a Liverpool. E andiamo avanti nel prossimo blocco di ascolti, ci spostiamo in un territorio più puramente sperimentale e poi più puramente di avanguardia con la maestra inglese della Ghironda, Stevie Wishart, che ascoltiamo nel primo brano insieme a Fred Frith. A seguire ascolteremo due brevi estratti, uno dall'album per Ghironda e voce di Phil Niblock e un altro dal mitico concerto del 2001 di Tony Conrad insieme a Jim O'Rourke e Arnold Drayblatt, per poi concludere proprio con un pezzo tratto da un disco dell'Orchestra of Excited Strings, proprio dello stesso Drayblatt.

La ghironda è come un sintetizzatore acustico, disse una volta Stevie Wishart, maestra indiscussa della ghironda in Inghilterra. Il suo suono, proseguiva, si basa sul filtraggio delle frequenze tramite la velocità della ruota e sul suonare con la pressione delle dita direttamente sulle corde come armoniche di rumore, oltre alle normali note musicali suonate con i tasti. Tecnicamente è uno strumento davvero speciale. Sfugge alle nostre categorizzazioni standard poiché non è né uno strumento a tastiera né uno strumento a corde, ma un miscuglio di entrambi, e per di più è unico perché viene suonato con il bordo di una ruota. Tutte queste variabili, queste sfumature, diciamo, da strumento ibrido fino anche industriale, ma anche con un suono vagamente ritualistico, e poi anche la possibilità di creare appunto contemporaneamente un bordone lungo e una melodia, sono state probabilmente le caratteristiche che a un certo punto hanno avvicinato alcuni esponenti illustri dell'avanguardia, e in particolare l'avanguardia americana, a sperimentare con la ghironda, strumento peraltro anche piuttosto difficile da integrare in contesti con appunto altri strumenti. Nel blocco precedente abbiamo ascoltato alcuni esempi di come il ronzio, talvolta ultraterreno, in altri casi più, diciamo, luciferino di questo strumento, abbia fatto incursione tra anni 90 e 2000 nelle musiche sperimentali e d'avanguardia, soprattutto americane, soprattutto con epicentro a New York. Andando a ritroso, l'ultimo brano che abbiamo ascoltato era Escalator, la traccia d'apertura di Star Trap, un disco registrato dal vivo nel 1997 ma poi pubblicato da Black Truffle soltanto nel 2020, disco uscito a nome dell'Orchestra of Excited Strings, guidata da Arnold Dreiblatt, grande esponente della seconda generazione del minimalismo americano. Dreiblatt in realtà su questo pezzo non c'è, ma ci sono tanti altri strumenti, tra cui la ghironda, la cosiddetta hardy-gardy in inglese. Ancora prima abbiamo ascoltato un breve estratto da un live memorabile registrato nel 19 gennaio del 2001 al Tonic, una venue celebre di New York, una straordinaria collaborazione intergenerazionale dove il concetto, diciamo, di intonazione naturale, di jazz intonation, sviluppato da Tony Conrad, che qui troviamo al violino, è condiviso con due allievi di questo grande maestro, appunto Arnold Dreiblatt che è al contrabbasso e Jim O'Rourke alla ghironda. Ancora prima abbiamo ascoltato un breve estratto dall'album Touchworks for Hardy-Gardy and Voice di Phil Niblock, la traccia era Hardy Harry con alla ghironda campionata proprio Jim O'Rourke, che nel 1997 aveva realizzato un album a proprio nome per chitarra e ghironda. Il disco di Niblock invece era uscito nel 2001 per Touch. In apertura di Block invece un brano, diciamo, più tra folk e sperimentazione, Time Comes Presto, da The Compass Log and Lead di Fred Fritt insieme a Stevie Wishart appunto e Carla Kilstedt. Il disco era uscito nel 2006. E a questo punto ricordiamo, anche con tutti questi nomi, che è possibile recuperare le nostre scalette sulla pagina Facebook di Battiti, Battiti Radio 3, dove ogni giorno condividiamo anticipazioni delle trasmissioni e scalette con tutti i dati discografici, che è possibile scriverci un'email all'indirizzo battiti@rai.it e ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai sulla piattaforma Rai Play Sound. E con il prossimo blocco di ascolti torniamo in Europa e anche un po' più nel presente. Ascoltiamo in sequenza un brano da un vecchio album degli Eternal Zio e poi a seguire Daniela Pes e La Tenne.

la ripetizione quasi ossessiva, la dilatazione nella lunga o lunghissima distanza sono fra i tratti caratteristici della ghironda, strumento di origine medievale, protagonista dell'intera puntata di Battiti di questa notte qui su Radio 3, ma sono anche cifra stilistica inconfondibile dei Laten, trio ginevrino legato alle Disc Bongo Joe che abbiamo ascoltato spesso qui a Battiti, composto da Alexis de Grenier proprio alla ghironda, Cyril Bondy alle percussioni e Dan Seas all'armonium. Il brano che abbiamo appena ascoltato, che sentiamo ancora in sottofondo, è Danse de l'Horta da Abandonné Malaya, album del 2018, in cui il trio aveva invitato a suonare anche altri musicisti. Nel brano che abbiamo ascoltato c'era Jérémy Sauvage al basso elettrico, ma in due degli altri tre pezzi c'erano Jacques Puech e Louis Jacques a diversi tipi di cornamuse, uno strumento a fiato che merita almeno una menzione in una puntata dedicata alla ghironda per le diverse affinità che legano questi due strumenti. Intanto l'appartenenza alla musica tradizionale europea e in particolare del centro Europa, e poi la peculiarità per cui entrambi gli strumenti producono una nota lunga, un bordone, ma contemporaneamente possono produrre anche una linea melodica generata dalla presenza di una tastiera. Subito prima dei Laten abbiamo ascoltato Daniela Pes, il suo bel esordio Spira si apriva con la traccia Camira, in cui c'erano i campionamenti di ghironda suonata da Sandro Fresi. In apertura di Block invece siamo tornati un po' indietro nel tempo al 2012 con l'album omonimo degli Eternal Sea, uscito per Body Machines e Black Sweat, quartetto diciamo un po' misterioso in cui suonavano però Maurizio Abbate e Rella de Woodcutter, che poi abbiamo conosciuto come Everest Magma. Gli Eternal Sea sono stati autori di una psichedelia mistica e diciamo rurale, molto legata all'improvvisazione. Nella prossima serie di ascolti in sequenza ci immergiamo in una dimensione in cui la ghironda si mescola, si integra maggiormente con altri strumenti e anche a tratti con i suoni della natura. Ascoltiamo due brani legati al progetto Fieldworks e poi a seguire Samo Kutin in versione da solista, musicista che abbiamo ascoltato diverse volte qui a Battiti in quanto un terzo degli Shiroom, e poi chiudiamo con un estratto dal bellissimo album di Maurizio Abbate e Luca Venitucci intitolato Peace and Pleasure, è uscito lo scorso anno per Colas.

Qui c'è un celebre dipinto dell'olandese Hieronymus Bosch intitolato Trittico del Giardino dei Desideri Terreni, è datato più o meno 1500, in cui una gigantesca ghironda campeggia al centro di un inferno immaginario, un inferno musicale, dove gli strumenti simboleggiano le varie pratiche di tortura verso persone indifese. In questa puntata di Battiti, dedicata appunto interamente alla ghironda hurdy-gurdy in inglese, non abbiamo chiaramente accennato alla lunga storia prima, diciamo, dell'ultimo scorcio del Novecento, in cui poi appunto questo strumento è entrato un po' nella musica contemporanea o comunque moderna, sperimentale, folk e rock, ma la ghironda, con il suo suono persistente, con il suo essere appunto the crankiest medieval instrument, come dicevamo in apertura e come diceva The Wire nel 1998, a partire dall'inizio del Medioevo e poi fino all'Ottocento, è stato uno strumento che ha avuto momenti di gloria, momenti in cui il suo suono abitava le strade di Parigi e di Londra, era nelle corti e suonato dai menestrelli, legato alla musica religiosa, e poi momenti in cui la persistenza del suo bordone, questo ronzio quasi da band drum metal, fu considerata totalmente fastidiosa, assordante, appunto infernale.

Diciamo che però negli ascolti di quest'ultimo blocco che abbiamo fatto abbiamo invece ritrovato delle declinazioni della ghironda sicuramente più morbide, quasi naturaliste, ci piacerebbe dire celestiali, ben integrate con altri suoni, anche suoni appunto ambientali. A partire questo dall'apertura con due brani legati al progetto Fieldworks, un progetto molto interessante americano, prima con un brano dall'album Cedars, dove diciamo la cosiddetta cosmic americana incontrava, era pensata per essere incontrata con il folk sia di origine diciamo europeo occidentale sia medio orientale. In questo disco Cedars appunto troviamo tanti strumenti, tra cui la ghironda, che peraltro è uno dei non moltissimi cordofoni di origine non araba ma invece di origine mitteleuropea. La voce recitante sul brano che abbiamo ascoltato era quella della libanese Yumna Saba. A seguire invece abbiamo ascoltato una versione alternativa di quell'album senza voce ma con field recording tratti da ambienti naturali e poi sempre con diversi strumenti tra cui la ghironda. Questo disco, diciamo questa alternative take, si intitola Maples, Hush and Oaks, Cedars Instrumentals. A seguire abbiamo ascoltato Samo Kutin, quindi dagli Stati Uniti siamo tornati in Europa, in particolare in Slovenia, con un brano dal suo album da solista per la serie Spaces, dove Kutin è a arpa, lira, ngoni, tambura indiana, field recording e appunto ghironda amplificata. Chiusura di blocco con un estratto dalla lunga traccia Compass Antennas Holiness, tratta dall'album Peace and Pleasure, disco uscito l'anno scorso per Colas a nome Luca Venitucci, fisarmonica, voce e zither, e Maurizio Abate, ghironda, lap steel e armonica. Su questo pezzo c'era anche Roberto Laneri al sax soprano.

siamo verso la chiusura di questa puntata di Battiti dedicata alla Ghironda e ai suoi diversi usi in ambito sperimentale, avant rock, folk negli ultimi, diciamo, 25-30 anni circa. Ovviamente lo ribadiamo, solo una delle scalette possibili. In sottofondo ascoltiamo già da un po' gli Shirom, che forse sono una delle formazioni che negli ultimi anni ha saputo meglio integrare questo strumento nella propria musica, nel suo folk rurale e underground, come piace a loro stessi chiamare la propria musica, una musica magica e votata alla dilatazione nel tempo. Chiudiamo però cambiando decisamente suono con Keiji Aino, grande icona della controcultura giapponese, che forse prima di tutti in ambito sperimentale ha iniziato intorno alla metà degli anni 90 a esplorare le dimensioni possibili, sicuramente le più scure, le più avventurose che si potevano percorrere con la Ghironda, tirando una linea tra le epoche medievali lontane e invece un suono moderno, sicuramente molto stratificato, dissonante, a suo modo però anche fluttuante. Chiudiamo con un estratto dal mitico album del 1995 dal titolo ironico, un gioco di parole, The 21st Century Hardy Guidy Man, appunto di Keiji Aino. Battiti torna come sempre domani dalla mezzanotte su Radio 3. Un saluto da tutti noi, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi, Antonia Tessitore e Simone Sottili.

0: 五、四、三、二、一、ゼロ。
1: battiti@rai.it.
2: Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Tra donne sole di Cesare Pavese.

Arrivai a Torino sotto l'ultima neve di gennaio, come succede ai saltimbanchi e ai venditori di torrone. Mi ricordai che era carnevale, vedendo sotto i portici le bancarelle e i becchi incandescenti dell'acetilene, ma non era ancor buio e camminai dalla stazione all'albergo sbirciando fuori dei portici e sopra le teste della gente. L'aria cruda mi mordeva alle gambe e, stanca com'ero, indugiavo davanti alle vetrine. Lasciavo che la gente mi urtasse e mi guardavo intorno stringendomi nella pelliccia. Pensavo che ormai le giornate si allungavano e che presto un po' di sole avrebbe sciolto quella fanghiglia e aperto la primavera. Rividi così Torino, nella penombra dei portici. Quando entrai nell'albergo non sognavo che il bagno scottante e distendermi e una notte lunga. Tanto, a Torino ci dovevo stare un pezzo. Non telefonai a nessuno e nessuno sapeva che ero scesa a quell'albergo. Nemmeno un mazzo di fiori mi attendeva. La cameriera che mi preparò il bagno mi parlò, china sulla vasca, mentre io giravo nella stanza. Sono cose che un uomo o un cameriere non farebbe. Le dissi di andarsene, che bastavo da sola. La ragazza balbettò qualcosa, fronteggiandomi, scrollando le mani. Allora le chiesi di dov'era. Lei arrossì vivacemente e mi rispose che era veneta. «Si sente», le dissi, «e io sono torinese. Ti farebbe piacere tornare a casa?» Annuì con uno sguardo furbo. «Fa conto allora che io qui torno a casa», le dissi, «non guastarmi il piacere». «Chiedo scusa», mi disse. «Posso andare?» Quando fui sola dentro l'acqua tiepida, chiusi gli occhi, irritata perché avevo parlato troppo e non ne valeva la pena. Più mi convinco che far parole non serve, più mi succede di parlare, specialmente fra donne. Ma la stanchezza e quel po' di febbre si disciolsero presto nell'acqua e ripensai l'ultima volta che ero stata a Torino, durante la guerra, l'indomani di un'incursione. Tutti i tubi erano saltati, niente bagno. Ci ripensai con gratitudine. Finché la vita aveva un bagno, valeva la pena di vivere. Un bagno e una sigaretta. Mentre fumavo con la mano a fior d'acqua, confrontai lo sciacquio che mi cullava coi giorni agitati che avevo veduto, col tumulto di tante parole, con le mie smanie, coi progetti che avevo sempre realizzato, eppure stasera si riducevano a quella vasca e quel tepore. Ero stata ambiziosa? Rividi le facce ambiziose, facce pallide, segnate, convulse. Ce n'era qualcuna che si fosse distesa in un'ora di pace? Nemmeno morendo quella passione s'allentava. A me pareva di non essermi mai rilassata un momento. Forse 20 anni prima, quando ero ancora una bambina, quando giocavo per le strade e aspettavo col batticuore la stagione dei coriandoli, dei baracconi e delle maschere, forse allora mi ero potuta abbandonare. Ma in quegli anni per me carnevale non voleva dire altro se non giostre, torrone e nasi di cartapesta. Poi con la smania di uscire, di vedere, di correre per Torino, con le prime scappate nei vicoli insieme a Carlotta e alle altre, col batticuore di sentirci per la prima volta inseguite, anche questa innocenza era finita. Strana cosa. La sera del giovedì grasso, quando papà s'era aggravato per poi morire, io piansi di rabbia e l'odiai pensando alla festa che perdevo. Soltanto la mamma mi capì quella sera e mi prese in giro e mi disse di levarmi dai piedi, di andare a piangere in cortile da Carlotta. Ma io piangevo perché il fatto che papà fosse per morire mi spaventava e mi impediva dentro di abbandonarmi al carnevale. Squillò il telefono. Non mi mossi dalla vasca, perché ero felice con la mia sigaretta e pensavo che probabilmente proprio in quella sera lontana m'ero detto la prima volta che se volevo far qualcosa, ottenere qualcosa dalla vita, non dovevo legarmi a nessuno, dipendere da nessuno, come ero legata a quell'importuno papà. E c'ero riuscita, e adesso tutto il mio piacere era di sciogliermi in quell'acqua e non rispondere al telefono. Questo riprese, dopo un poco, e pareva irritato. Non ci andai, ma uscii dall'acqua. M'asciugai lentamente, seduta nell'accappatoio, e stavo spalmandomi una crema intorno alla bocca quando bussarono. «Chi è?» «Un biglietto per la signora. Ho detto che non ci sono. Il signore insiste». Mi toccò alzarmi e girare la chiave. La veneta impertinente mi tese il biglietto. Lo scorsi e dissi alla ragazza: «Non voglio vederlo, ritorni domani». «La signora non scende?» Mi sentivo la faccia impiastrata, non potevo nemmeno farle una smorfia. Dissi: «Non scendo, voglio un tè. Digli domani a mezzogiorno». Quando fui sola, staccai il telefono, ma subito dall'ufficio risposero. La voce raschiava sul tavolino, impotente come un pesce fuor d'acqua.
Allora gridai qualcosa nel telefono. Dovetti dire che ero io, che volevo dormire. Mi augurarono la buonanotte. Mezz'ora dopo, la cameriera non era ancora tornata. Questo succede soltanto a Torino, pensai. Feci una cosa che non avevo mai fatto, come se fossi una ragazza sciocca. Mi infilai la vestaglia e socchiusi la porta. Nel corridoio discreto, varie persone, camerieri, signori, la mia impertinente, s'accalcavano davanti a una porta. Qualcuno sottovoce esclamava qualcosa. Poi la porta si spalancò e piano, con molti riguardi, due camici bianchi portarono fuori una barella. Tutti tacquero e fecero largo. Sulla barella era distesa una ragazza, viso gonfio e capelli in disordine, vestita da sera di tulle celeste senza scarpe. Benché avesse le palpebre e le labbra morte, si indovinava una smorfia che era stata spiritosa. Guardai distinto sotto la barella se gocciava sangue. Cercai le facce. Erano le solite, chi sporgeva le labbra, chi pareva ghignasse. Colsi l'occhio della mia cameriera. Stava correndo dietro la barella. Sulle voci sommesse del crocchio, c'era pure una signora in pelliccia e si torceva le mani, si levò quella di un dottore. Uscì dalla porta asciugandosi le mani e dichiarò che era finito, si levassero dai piedi. La barella sparì per le scale, sentii esclamare «Fa piano!». Guardai di nuovo la mia cameriera. Era già corsa una sedia in fondo al corridoio e tornava col vassoio del tè. «S'è sentita male, che disgrazia!», disse entrandomi nella stanza, ma le brillavano gli occhi e non si tenne. Mi disse ogni cosa. La ragazza era entrata in albergo al mattino, veniva sola da una festa, da un ballo, s'era chiusa nella stanza, non s'era mossa tutto il giorno. Qualcuno aveva telefonato, l'avevano cercata, un questurino aveva aperto, la ragazza era sul letto, moribonda. La cameriera continuava: prendere il veleno a carnevale, che peccato, e i suoi sono così ricchi, hanno una bella villa in piazza d'armi, se si salva è un miracolo. Le dissi che volevo dell'altra acqua per il tè e che non si fermasse più sulle scale. Ma quella notte non dormii come avevo sperato e girandomi nel letto mi sarei data dei pugni per aver messo il naso nel corridoio.

L'indomani mi portarono un mazzo di fiori, i primi narcisi. Sorrisi pensando che a Torino non avevo mai ricevuto fiori, ma non era Torino che me li mandava. L'ordinazione veniva da quello scemo di Maurizio che aveva pensato di farmi l'improvvisata all'arrivo, invece gli era andata male. Succede anche a Roma, pensai. Vidi Maurizio sconsolato bighellonare per via Veneto dopo gli addii e tra l'ultimo caffè e il primo aperitivo riempire il modulo della Fleurop. Mi chiesi se la ragazza di ieri aveva avuto fiori nella stanza. C'è gente che per morire si circonda di fiori? Forse è un modo di darsi coraggio. La cameriera andò a cercarmi un vaso e mentre mi aiutava a disporre i narcisi mi raccontò che sui giornali non parlavano del tentato suicidio. Chissà quanto spendono per tenerlo nascosto. L'hanno portata in una clinica privata. Ieri notte hanno fatto l'inchiesta. Deve esserci un uomo di mezzo. La prigione ci vorrebbe per chi riduce una ragazza... Le dissi che una ragazza che fa la nottata alle veglie e invece che a casa rientra in albergo è tenuta a sapersi guardare. «Ah sì?» disse l'altra indignata. «La colpa è delle madri. Perché non accompagnano le figlie?» «Che madri?» dissi. «Queste ragazze sono sempre state con la madre, sono cresciute sul velluto, hanno visto il mondo dietro i vetri. Quando si tratta di cavarsela non sanno e cascano male». Adesso Mariuccia rideva, come a dirmi che lei sapeva cavarsela. La misi fuori e mi vestii. Per le strade era freddo e sereno. Nella notte aveva piovuto sulla fanghiglia e adesso il sole entrava sotto i portici. Sembrava una città nuova, Torino. Una città finita allora. E la gente ci correva, ci si ritrovava casualmente come occupata a darle gli ultimi tocchi e riconoscersi. Passeggiai sotto i palazzi del centro, guardando i grandi negozi che aspettavano il primo cliente. Nessuna di quelle vetrine e quelle insegne era dimessa e familiare come la ricordavo. Non i caffè, non le cassiere, non le facce. Soltanto il sole obliquo e l'aria gocciolante non erano cambiati. E nessuno andava a spasso, tutti sembravano occupati. Per strada la gente non viveva, scappava soltanto. Pensare che un tempo quelle strade del centro m'erano parse, passandoci col mio scatolone al braccio, un regno di gente in ferie e spensierata, come allora immaginavo le stazioni climatiche. Quando si ha voglia di una cosa la si vede dappertutto. E tutto questo solamente per soffrire, per darmi calci nelle caviglie. Di che cosa aveva voglia, mi chiesi, quella stupida che ieri ha preso il Veronal? Un uomo di mezzo. Da ragazze si è sciocche. La mia veneta aveva ragione. Rientrai all'albergo e mi vidi davanti la faccia inaspettata del magro Morelli, quello del biglietto. Me l'ero scordato. «Come ha fatto a trovarmi?» gli dissi ridendo. «Non è nulla, ho aspettato. Tutta la notte. Tutto l'inverno. Vuol dire che ha tempo». Io quest'uomo l'avevo sempre veduto in costume da bagno sulle spiagge romane. Aveva il pelo sul torace magro, un pelo grigio quasi bianco. Adesso la cravatta di seta e il panciotto chiaro ne facevano un altro. «Lo sa che è giovane, Morelli?» gli dissi. Si inchinò e mi invitò a colazione. «Gliel'hanno detto ieri sera che non esco?» «Pranziamo qui allora», disse lui. «Questi tipi che scherzano senza mai ridere non mi dispiacciono». Danno un po' di soggezione, proprio per questo con loro ci si sente sicure. «Accetto», gli dissi, «a patto che mi racconti qualcosa di divertente. Come va il carnevale?» Quando fummo seduti, non mi parlò del carnevale, non parlò nemmeno di sé. Parlò, senza sorridere, di un salotto di Torino, disse il nome, nobiltà, dove era successo che certi signori importanti, in attesa della padrona di casa, s'erano spogliati in mutandine e poi riseduti in poltrona, fumando e discorrendo. La padrona stupita s'era dovuta convincere che questo gioco era adesso di moda, una prova di spirito, e ci aveva scherzato a lungo con gli ospiti. «Vede, Clelia», mi disse Morelli, «Torino è una vecchia città. Dovunque questa trovata l'avrebbero avuta ragazzi, studenti, prime nomine. Qui invece tocca a gente anziana, commendatori e colonnelli. È un'allegra città». Sempre impassibile si chinò mormorando, la testa pelata laggiù, «è uno...» «Non mi prende per quella contessa», gli dissi felice. «Sono anch'io di Torino». «Oh, lei non è di questo giro, lo sa bene». Non era tutto un complimento. Me lo rividi nei suoi peli grigi. «Si è spogliato anche lei?» dissi. «Cara Clelia, se vuole essere presentata in quel salotto, che ci farebbe un'altra donna? Insegnerebbe alla padrona a fare lei lo spogliarello. Chi conosce a Torino?» «Ficcanaso! Gli unici fiori che ho avuto a Torino sono venuti da Roma». «L'aspettano a Roma?» Alzai le spalle. Quel furbo Morelli conosceva Maurizio.
Sapeva pure che scherzavo volentieri, ma le spese di spiaggia le pagavo da me. «Sono libera», dissi. «Non conosco che un obbligo, quello che mettono un figlio o una figlia. E per disgrazia non ho figli. Ma lei potrebbe essere mia figlia. O mi fa troppo vecchio?» «Sono io troppo vecchia». Finalmente s'aprì e sorrise con quei grigi occhi vivi. Senza muovere la bocca, senza fare una smorfia, si riempì d'allegria e mi squadrò con gusto. Conoscevo anche questa. Non era tipo da attaccarsi a una bambina. «Lei che sa tutto di quest'albergo», dissi. «Mi racconti dello scandalo di ieri. Conosce la ragazza?» Mi squadrò ancora e scosse il capo. «Conosco il padre», dichiarò. «Un uomo duro, volitivo, una specie di bufalo. Costruisce motociclette e gira per la fabbrica in tuta. Ho veduto la madre». «Non conosco la madre. Brava gente, ma la figliola è pazza». «Pazza secca?» Morelli si rabbuiò. «Chi ha provato una volta ci ricasca». «Cosa dice la gente?» «Non lo so», disse lui. «Questi discorsi non li ascolto. Sono come i discorsi del tempo di guerra. Tutto può darsi, ma la causa vera è una sola». Si toccò la tempia col dito, tornò a sorridere con gli occhi, tese la mano sulle arance e mi disse: «L'ho sempre vista mangiar frutta, Clelia. Questa è la vera gioventù. Lascia i fiori ai romani». Quel tale calvo della storiella muggì qualcosa al cameriere, buttò il tovagliolo e se ne andò, grasso e solenne. Ci fece un inchino. Io gli risi in faccia. Morelli, impassibile, gli fece un cenno con la mano. «L'uomo è il solo animale», osservò, «che guadagna a vestirsi». Quando venne il caffè, non mi aveva ancora chiesto che cosa facevo a Torino. Probabilmente lo sapeva e non c'era bisogno di dirglielo, ma nemmeno mi chiese se mi fermavo poco o molto. Questo mi piace nella gente, lasciar vivere. «Vuole uscire stasera?» mi disse. «Torino di notte». «Devo prima dare un'occhiata a Torino di giorno. Mi lasci sistemare. Lei è in questo albergo?» «Perché non viene a casa mia?» Doveva pur dirmelo. Lasciai cadere la proposta come se fosse un prezzo assurdo. Gli dissi di passare, semmai, a prendermi alle 9. Lui ripeté: «Posso ospitarla a casa mia?» «Sciocco», gli dissi. «Non siamo ragazzi. Verrò a farle visita un giorno». Quel pomeriggio me ne andai per conto mio e lui la sera mi accompagnò a un veglione. La sera, quando rientrai, Morelli, che mi aspettava in sala, notò che ero uscita in soprabito senza pelliccia. Lo feci salire e mentre mi preparavo gli chiesi se passava le giornate in albergo. «Le notti le passo in casa», mi disse. «Davvero?» Parlavo nello specchio, voltandogli le spalle. «Nelle sue terre ci passa mai?» «Ci passo in treno quando vado a Genova. Mia moglie ci vive. Per certi sacrifici non ci sono che le donne». Anche trai, Morelli, che mi aspettava in sala, notò che ero uscita in soprabito senza pelliccia. Lo feci salire e mentre mi preparavo gli chiesi se passava le giornate in albergo. «Le notti le passo in casa», mi disse. «Davvero?» Parlavo nello specchio, voltandogli le spalle. «Nelle sue terre ci passa mai?» «Ci passo in treno quando vado a Genova. Mia moglie ci vive. Per certi sacrifici non ci sono che le donne». «Anche sposate?» borbottai. Sentii che rideva. «Non soltanto quelle»,

Non mi piace. Che credete di venderci? Torino è proprio una portieria, dissi. Le città invecchiano come le donne. Per me non ha più di 30 anni, 34, via. Ma non l'ho scelta io, via Po. L'hanno scelta da Roma. Si vede. Ce ne andammo. Mi fece piacere che Morelli, che capiva tutto, non avesse capito perché quel giorno era uscita in soprabito. Ci pensavo mentre salimmo nel tassì e ci pensai dopo. Credo che in quella baraonda del Veglione, quando a forza di cerri, di kümmel e di presentazioni mi ebbe ridotta a sentirmi smaniosa e infelice, glielo dissi. Invece che in via Po ero andata dal parrucchiere, un piccolo parrucchiere, a due passi dall'albergo, e mentre mi asciugava i capelli sentivo la voce acuta della manicurista dietro la tramezza a vetri raccontare come quel mattino era stata svegliata dall'odore del latte versato sul gas. Che roba, nemmeno il gatto lo sopporta. Stasera mi tocca lavare il fornello. Mi bastò questo per vedere una cucina con un letto disfatto, i vetri sporchi sul balcone, le scale buie come scavate nei muri. Lasciando il parrucchiere non pensavo che al vecchio cortile e rientrai in albergo, deposi la pelliccia, mi misi il soprabito. Bisognava che tornassi in quella via della Basilica e magari qualcuno poteva riconoscermi. Non volevo avere l'aria superba.

c'ero andata. Avevo prima girato i paraggi. Conoscevo le case, conoscevo i negozi. Fingevo di fermarmi a guardare le vetrine, ma in realtà esitavo. Mi pareva impossibile d'essere stata bambina su quegli angoli e insieme provavo come paura di non essere più io. Il quartiere era molto più sporco di come lo ricordavo. Sotto il portico della piazzetta vidi la bottega della vecchia erborista. C'era adesso un ometto magro, ma i sacchetti di seme e i mazzi d'erba erano gli stessi. Di lì, nei pomeriggi d'estate, veniva un profumo intenso di campagna e di droghe. Più in là, le bombe avevano diroccato un vicolo. Chissà Carlotta, le ragazze, il lungo, chissà i figli di Pia. Se le bombe avessero fatto un solo spiazzo di quel rione, sarebbe stato meno difficile passeggiarci coi ricordi. Mi infilai nella viuzza proibita. Passai gli usci a mattonelle. Quante volte eravamo fuggite di corsa davanti a quegli usci. Quel pomeriggio che avevo fissato in faccia un soldato che usciva di là con l'aria scura, com'era stato? E quando era venuta l'età che avrei usato anche parlarne e che più che paura quel luogo mi fece rabbia e ribrezzo, ormai andavo all'atelier da un'altra parte, avevo amici e sapevo perché lavoravo. Ero arrivata in via della Basilica e non ebbi il coraggio. Passai davanti a quel cortile, levai gli occhi, intravidi la volta bassa e i balconi, ero già in via Milano. Impossibile tornare. Il materassaio sulla porta mi guardava. Qualcosa dissi di tutto questo a Morelli nell'orgasmo della veglia quando era quasi mattino e si beveva e discorreva a stracchi per tener duro ancora un poco. Dicevo: Morelli, questa gente che balla e che s'ubriaca è nata bene. Hanno avuto servitori, balie, domestici, hanno avuto villeggiature, favori. Bella forza. Chi di loro avrebbe saputo dal niente, da un cortile che ha un buco, arrivare fino a questo veglione? E Morelli mi batteva la mano sul braccio e diceva: coraggio, ci siamo arrivati. Se sarà necessario, arriveremo fino a casa. È facile, dicevo, per le figlie e le signore di famiglia vestirsi come sono vestite. Non hanno che da chiedere. Non hanno nemmeno da far becco l'amico. Parola che preferisco vestire le vere puttane. Quelle almeno sanno che cos'è lavorare. Si vestono ancora le puttane? Diceva Morelli. Avevamo cenato e ballato. Avevamo conosciuto molta gente. Morelli aveva sempre qualcuno alle spalle che gli gridava: «Poi ci vediamo!» Qualche faccia e qualche nome li riconobbi. Erano gente passata da Roma nel nostro salotto di prova. Riconobbi qualche vestito, un abito lungo a paniere di una contessa che aveva da noi il suo mannequin. Io stessa l'avevo spedito giorni prima. Una piccola signora in volò mi fece perfino un sorrisetto. Si voltò il cavaliere. Riconobbi anche lui. S'erano sposati l'anno prima a Roma. Questo si divincolò in segno di saluto. Era un lungo biondo diplomatico. Poi subì uno strattone. Suppongo che la moglie lo richiamasse al dovere ricordandogli che ero la sarta. Fu così che il sangue cominciò a bollirmi. Poi venne una colletta per i poveri ciechi. Un signore in smoking con un berretto rosso di carta fece un discorso a barzellette sui ciechi e sui sordi e due signore bendate corsero per la sala acchiappando gli uomini che pagavano un tanto e poi potevano baciarle. Morelli pagò. Poi l'orchestra tornò a suonare, qualche crocchio cominciò a far baccano, a cantare e rincorrersi. Morelli tornò al tavolino con una grossa signora in lamé rosa, la pancia d'un pesce, e un giovanotto e una signora più fresca che finivano all'ora di ballare e si lasciarono cadere di schianto sul divano. Subito

L'uomo rimbalzò. «La mia amica Clelia Oitana», diceva Morelli. La grossa signora si sedette e mi guardò facendosi vento. La seconda, in scollato viola aderente, mi aveva già tutta frugata con gli occhi e sorrise a Morelli che le accese la sigaretta. Non ricordo i loro primi discorsi. Tenevo d'occhio quel sorriso della giovane. Aveva l'aria di avermi sempre conosciuta, di prendermi in giro, me e Morelli, tutti, eppure adesso non guardava che il suo fumo. L'altra rideva e cianciava sciocchezze. Il giovanotto mi invitò a ballare. Ballammo. Si chiamava Fefè. Mi disse qualcosa di Roma, tentò di incollarsi e di stringermi. Mi chiese se proprio Morelli era il mio cavaliere. Gli dissi che non era un cavallo. Lui allora, ridendo, si strinse di più. Doveva aver bevuto più di me. Quando tornammo non c'era che la grassa signora e si faceva ancora vento. Morelli era in giro. La pancia di pesce spedì il giovanotto, seccato, a cercare qualcosa. Poi mi batté sul ginocchio con la manuccia e mi guardò maliziosa. Di nuovo il sangue mi bollì. «Lei era in albergo», bisbigliò, «quando la povera Rosetta Mola si sentì male ieri notte?» «Oh, la conosce! Come sta?» dissi subito. «Si dice che è fuori pericolo», e scosse il capo e sospirò. «E mi dica, ha davvero dormito in quell'albergo?» Che ragazzate! È stata chiusa tutto il giorno, davvero era sola? Gli occhi grassi e vivaci foravano come due aghi. Voleva contenersi e non ci riusciva. Si figuri che noi l'abbiamo veduta ancora la notte del ballo. Sembrava tranquilla, gente così distinta. Ha ballato molto. Vidi Morelli avvicinarsi. E, senta, l'ha vista dopo? Era ancora vestita da sera, dicono. Borbottai qualcosa che non avevo visto niente. C'era un fare furtivo nel tono della vecchia che mi indusse a tacere, anche soltanto per dispetto. Arrivavano tutti, Morelli, la bruna in viola, quell'antipatico Fefè, ma la vecchia, sgranando gli occhi furbi e grossi, disse invece: Speravo proprio che l'avesse veduta, conosco i suoi. Che disgrazia, volersi ammazzare. Che giornata ha passato. Quello che è certo non ha detto le orazioni in quel letto. La bruna fumava, raggomitolata sul divano, e mi disse guardandoci beffarda: Adele vede dappertutto il sesso. Aspirò la boccata. Ma non è più di moda. Solamente le serve o le sartine vogliono uccidersi dopo una notte d'amore. Una notte e un giorno, disse Fefè. Sciocchezze, non sarebbero bastati 3 mesi. Per me era sbronza e si è sbagliata nella dose. Probabile, disse Morelli. Anzi, è certo. Si inchinò alla grassona. Più che abbracciarla, le toccò la spalla e partirono, lui scherzando, la vecchia saltando. La bruna si girò dentro il fumo, mi diede un'occhiata e lodò la fantasia del mio abito. Disse che a Roma era più facile vestirsi. Disse: C'è un'altra società, c'è più esclusione. Se l'ha fatto lei? Me lo chiese così, con quell'aria scontenta e beffarda. Non ho tempo di farmi i vestiti, scattai. Sono sempre occupata. Vede gente, mi disse. Vede questo, vede quello. Non la finiva più coi nomi. Questo e quello, le dissi, non pagano di giorno i debiti che fanno di notte. La tale, le dissi, quando le scadono troppe fatture scompare e va a Capri. Stupendo, gridò la bruna, che simpatici. La chiamarono dalla folla, qualcuno era arrivato. Lei si alzò, scenerò e corse via. Rimasi sola con Fefè che mi guardava imbambolato. Gli dissi: Lei ha sete, giovanotto, perché non fa il giro? Mi aveva già spiegato che il suo sistema di bere era girare ai vari tavoli, riconoscere dappertutto qualcuno e accettare un bicchierino. Si mescolano gli alcol, ma pazienza, diceva ghignando. Ballando si sbatte il cocktail. Lo spedii, tornò Morelli e mi fece quel magro sorriso. Piaciute le dame? Mi disse. Fu allora che mi accorsi che non mi importava granché della festa e mi misi a sfogarmi con lui.

0: Valentina Carnelutti ha letto Tra donne e sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio, replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Antonio Caldara. Sonata ottava e mi bemolle maggiore a violoncello solo, col basso continuo. Largo, allegro, adagio, allegro spiritoso. Gaetano Nasillo, violoncello. Luca Guglielmi, fortepiano. Sara Bennici, violoncello.